un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì inizialmente variabile sulla Campania, con dei fenomeni a carattere sparso. La situazione tenderà poi a migliorare con il passare delle ore, dunque il sole tornerà a farsi vedere nel cielo solo con qualche nuvola in transito. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 20-22 gradi. Per la giornata di sabato ancora tempo variabile ed instabile con delle precipitazioni, migliora poi da domenica con sole protagoniste con temperature massime in rialzo. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

7. Le 7, non ed un minuto, le 7 in punto. Ok, basta. La prossima volta ti imparano un pochettino, no? A dire arrivo tardo, arriva a Ambres, che là. Questa mattina volevo addirittura farmi la barba. Mi sono alzato alle 5 per far la barba, per farmi bello per voi sul canale 76 del Digitale Terrestre, ma ci ho fatto pure a contropelo e ho detto mi devo alzare un po' prima, così devo arrivare alle 7 in punto e non devono più criticare il sottoscritto, che poi tra l'altro non è neanche colpa mia, è colpa, tra virgolette, di quelli del meteo. Avete sentito l'avventura? Ho detto che il tempo è abbastanza buono, si aggiusterà, quindi sarà contento Corazon, che aveva invece previsto maltempo per tutto il fine settimana. Ce l'abbiamo fatta, buongiorno, è venerdì 15 di maggio 2026, un venerdì particolare perché, già vi spoiler un po' l'argomento di stamattina, è la giornata internazionale della famiglia. Ne parleremo tra poco nel bene e nel male, e voi siete la nostra famiglia tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9. Ciro Froio in regia, pronti Ciruzzo, partiamo. Ricordiamo solo il numero di telefono per i WhatsApp: 342 000 100. Potete tranquillamente raccontarci cosa farete di bello stamattina, dove state andando, il primo pensiero del mattino e soprattutto, visto che è un weekend, cosa farete in questo weekend. Voglio partiamo? Questo è il pipistrello.

0: così, c'è un messaggio, dice: non fare il furbo, il vostro orologio porta un minuto di ritardo. Non è vero, anche perché ricorda che le nostre nonne, le nostre mamme, quando la TV non c'era, quando non era così seguita, c'era la radio che dava il segnale orario, e quello era, quindi la radio ha sempre ragione, pure se noi abbiamo un minuto di ritardo, ma noi siamo la radio, quindi devi tu aggiustare l'orologio, va bene? Poi, buongiorno Antonio, amico del comune, il ragazzo di ieri di Pisa lo voglio come sindaco. Eh beh, il ragazzo di ieri di Pisa, ragazzi, veramente ha reputato, come si dice a Napoli, e finalmente abbiamo capito il senso del Giro d'Italia, ed è quello di fare una mappatura di tutte le case abusive in giro per l'Italia. Tra l'altro ieri guardavo un po' il giro in TV, poi sono sceso perché ce l'avevo veramente a pochissimi metri, se non qualche chilometro, e pensavo, quando ho visto l'elicottero, vuoi vedere che veramente questo elicottero, due elicottero, è vero Ciro, fanno sta mappatura, no? Abbiamo avuto un po' tutti quanti il terrore, o comunque abbiamo pensato a quel personaggio di Pisa, un sacco di amici me lo hanno detto, e vabbè, poi non parliamo di quello che è successo nella zona San Vitaliano, di quei due ragazzi che hanno cercato di far cadere i ciclisti, sono stati beccati a quanto pare, altre situazioni strane ma vere durante il Giro d'Italia, ne succedono tante, ma anche quando arriva in Campania poi il Giro d'Italia, il giorno dopo ci sono un sacco di aneddoti da raccontare, e vabbè, una volta all'anno si può fare, dai. Ancora un po' di saluti, Mangani, buongiorno, Giacomo tu è grossa, poi ti hanno fatto lo zoom, stamma a posto, ti sei preso tutto lo schermo, no? L'ho letto a te Ciruzzo in privato, adesso lo leggiamo in diretta, e tra l'altro Ciruzzo mi ha zoomato per far vedere che mi ha fatto la barba, ecco, quello è il motivo, vedi, contropelo, tutto bello sistemato, stamattina alle 5:30 provate voi a farvi la barba a quell'ora, vedete, il taglietto esce, a me invece, guarda, ca immacolata come il culetto di un bambino. Siamo pronti con i WhatsApp, e allora questi siete voi, vediamo un pochettino che succede. Se ieri avete visto il Giro d'Italia, eventualmente da vicino, da lontano, in TV, se siete stati anche vittime di traffico.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli, Raimondo da Magenta. Ieri ho visto il Giro d'Italia.
0: Sì, in TV, ovviamente.
1: Aveva ragione chi l'amica.
0: Sì.
1: Mamma mia.
0: Cioè, nel
1: e
0: senso,
1: quanti cosa ha visto l'elicottero,
0: hai visto?
1: Dall'alto,
0: tante cose,
1: tutto abusivismo
0: è stato scoperto,
1: di
0: tutto e di più. Anzi, noi facciamo un appello, Vincenzo, giusto, da Pisa, tu conduttore di bus, se ci sei invia un messaggio vocale, facci sapere un po' la situazione, mappatura,
2: buongiorno,
0: se confermi,
2: buongiorno, buongiorno. Direzione Caserta,
0: sì,
2: un abbraccio forte forte ai nostri amici Carletto e Matthew.
0: Ah, ok, va bene.
1: Buongiorno Mastro Manganiello.
0: Buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: L'invitazione di Raffaele.
1: Di Giaguarizzo.
0: È uguale.
1: Saluto chi c'è in regia.
0: Sentite se non è uguale.
1: Ciro Froio,
0: allora,
1: Nilino
0: attenzione.
1: Iorio.
0: Questa è l'imitazione,
1: Esposito.
0: Senti, senti.
1: Oggi vorrei, Mastro Manganiello, che mi fai gli auguri. Sono 28 anni di matrimonio con Antonina. Sto dal 96.
0: Ricordo pure
1: a Mainz, in Germania. E un bacio a tutti voi.
0: E adesso l'originale.
1: Ciao, fratello.
0: Ok, l'originale, sentite, è uguale.
3: Pipistrelle, pipistrelle. Saluto a Mastro Manganiello, che c'è in regia. Mi giaguarizzo.
0: Hai visto? L'ha detto.
3: Vi auguro un buon fine settimana, un buon venerdì. Oggi qua c'è una bruttissima giornata. Fa freddo ancora. Saluti da Raffaele Damani. Ciao a
0: tutti. Ma singazzo, già lo so, lo conosco.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno,
4: oggi è Malatimbo. Corazzo, dove sei? Ti aspetto.
0: No, oggi.
5: Buongiorno, sono tutti i pipistrelli Pasquale Tranviere di Bologna. Mi geolocalizzo.
0: Sembra anche lui un po'
5: d'uno.
0: Raffaele da Mainz.
5: Ma sicuro che non usciamo nel novembre. Ma è qua a Bologna fa freddo.
0: No, ma anche qui, ragazzi.
5: Udimmi niente.
0: È assurdo.
6: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Meno male, la prima volta che mi sono in orario.
0: Hai visto?
6: Hai paura.
0: Hai visto?
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Il programma si chiama giù il pipistrello. Si chiama Svizzera.
0: Svizzera.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Ma l'infermiere da Pagani. Ti posso pensare una cosa,
0: vai.
4: No? Per l'amor di Dio, con la macchina non si deve correre tutto quello, ma chi la cavanna a 10 vinto orario.
0: No, neanche si può fare.
4: Sono più pericolosi chi lì là che
0: sono d'accordo.
4: Corrono.
0: soprattutto nelle curve.
4: Come fanno a camminare 10 a 20 orari?
0: Mamma mia,
4: e 7 la mattina.
0: Te lo dico io, perché hanno il cellulare in mano.
7: Antonio, buongiorno Papesce.
0: Buongiorno.
7: Antonio, auguro buon fine settimana a te e a tutti gli
0: grazie,
7: amici.
0: Grazie Papesce,
7: ascolto.
0: Sei sempre un signore.
7: Un saluto da tutti gli amici della Fingandieri di Castellammare.
0: Lo so che mi ascoltate
8: buongiorno,
0: tutti lì.
8: Buongiorno. Da Baglio, direzione Giuliano, Pipistre, però da Jesse Ingetti.
0: Vai.
8: 7 minuti.
0: No, erano le 7.
9: Antonio,
0: dai,
9: buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Ernesto,
0: ce lo andiamo un'ora.
9: Direzionale.
0: Un minuto indietro, forse.
9: Buon venerdì a tutti.
0: Vabbè, buon venerdì anche a te.
10: E
0: ancora.
10: Che tinata fa bello. Mamma mia, sta capo.
0: E che c'è? Sei invidioso.
11: Manganiello, mi geolocalizzo.
0: Vai.
11: Giuseppe da Mirandola. Si lavora fino alle 14:15 nello stabilimento di Imperiale.
0: Poi
11: caracamma la macchina e ce ne scendiamo giù
0: addirittura
11: a Torre del Greco a festeggiare i miei 40 anni martedì 19 maggio.
0: Auguri
12: mister Manganiello, buongiorno. Ciccio da Pompei.
0: Vai, Ciccio.
12: Io localizzo 268 direzione Casoria.
0: Com'è?
12: Manganiello, non pensarsi mal lingua. Tu sei sempre preciso,
0: bravo,
12: un minuto di ritardo,
0: diglielo.
12: Non fa niente.
0: Ma poi un
12: Magari,
0: minuto
12: volevo dire una cosa riguardo al Giro d'Italia.
0: Vai.
12: Bello, per carità, però secondo me bisogna un attimo rivederlo, perché cioè si blocca, si paralizza una città.
0: No, ma è vero, ma solo qui, solo a Napoli, ragazzi, in Campania, poi in tutta Italia.
13: Ci stiamo a Pietro Mastro, un po' pausa.
0: Ancora? Io Mauri da Pavacchi.
14: Buongiorno, Gennaro Vichequenze.
0: Vai, Gennaro.
14: Se noi siamo la famiglia, tu sei il papà, quindi io domani devo andare a Milano.
0: Ok.
14: Mi dai qualcosa di soldi?
0: Va bene, vieni a casa.
15: È la prima volta che chiamo Procopio da Casoria.
0: Oh.
15: Ma sei Gianni, come lei?
0: Ma che
15: tu viene sempre tardi,
0: ma che vieni
15: stai attigiando.
0: Ragazzi, ma tardi in che senso? Sì, siete un minuto.
16: Buongiorno, Enzo da Castellammare.
0: Ciao Enzo.
16: Sarà un fine settimana all'insegna della Juve Stabia.
0: E vai.
16: Forza Vespe.
0: Forza
17: buongiorno,
0: Vespe.
17: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
17: Sono Nello da Sarno. Mi giococcolizzo.
0: Anche lì è passato il Giro d'Italia.
17: Direzione San Giuseppe Vesuviano.
0: Mm.
17: Mangani, per piacere, mi puoi salutare.
0: Come
17: Luca
0: no?
17: Di Gragnano.
0: Certo,
17: e
0: Luca.
17: Anche lui ci segue ogni mattina.
0: Da Gragnano, viva Gragnano.
18: Ciao Antonio.
0: Viva il panuozzo.
18: Ciao all'amico di scuola.
0: Va bene.
18: Ciduzzo.
0: Ancora.
18: Vincenzo da San Gennaro.
0: Sì.
18: Michel localizzo.
0: Ma chi è?
18: Sto sulla Nola Villa Literno direzione.
0: Ma veramente?
18: Maddalone.
0: No, non ci credo. Cioè, ragazzi,
18: su fine settimana guardate che brutto tempo, ma sa che mi spiaggio sul divano.
0: Cioè, praticamente questo signore andava a scuola con Ciro Froio. Veramente, compagno di scuola, non va in Calabria, dice Ciro. Hai anche la casa in Calabria, stai buono nell'esercito. Beata a te, beata a te.
19: Dona Manganiello, Pistrelli, Geolo Giubbino,
0: fa freschetto. Mannaggia. C'è il 15 maggio.
20: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
20: Finalmente venerdì.
0: Ah, dove
20: però
0: vai?
20: Questo cielo grigio non ce l'ho proprio, guarda.
0: No, ma è incredibile.
20: Infonde proprio in me quella tristezza.
0: Mamma mia, chi è?
21: Fernando, grazie per la compagnia. Ero vero, ho fatto l'elicottero ieri.
0: È vero.
21: Ma manchi senza assicurazione, ci ho passato qua, guarda Zabia.
0: Ma hai visto quanti ne hanno presi ieri, di latitanti, case abusive. Ne parliamo tra poco nel pipistrello. Continuate a geolocalizzarvi, 342 00 00 100.

0: Giro d'Italia è stato vinto da un italiano, adesso non ricordo il nome, sono contento di questo. Ah, giusto, la tappa, scusa Ciro, mi hai salvato. Voi sapete che a livello di sport zero, ma proprio zero spaccato, e poi sono un tifosotto del Napoli, nel senso che guardo le partite più importanti, quelle famose di cartello. Ho visto poi nell'ultima curva, a un certo punto sono caduti un paio di loro, quelli favoriti, quelli che stavano tra, se non erro, era il primo e il secondo, e il terzo, che era l'italiano, giustamente, ah, siete caduti voi, oggi vendì, più o meno è andata così. Manganiello, buongiorno. Domenica vado a Milano a godermi la festa scudetto della mia grande Inter. Saluti da Roberto. Robè, puoi andare solo a Milano a festeggiare. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno pipistrelli e pipistrelle, sono Raffaele da Mainz. Oh, è lui, aspetta, stai tranquillo, non mi arrabbio, stai tranquillo, non ti preoccupare, c'è scritto così, state tranquilli, un saluto da Mainz. Quindi Raffaele non si arrabbia, possiamo scherzare. Poi c'è un messaggio che riguarda l'elicottero, dice: ieri ho visto l'elicottero del giro a pochi metri dal mio terrazzo che spiava. Ho detto alla Macron: ehi, vattene da qui immediatamente, via. Meno male che l'amico ieri mattina ci ha avvisati, e comunque avevo messo i teli sul forno e sul barbecue in muratura, e fortunatamente non è successo niente, solo che stanotte con il vento forte è volato via ed ho dovuto cercare il telo per tutta la città, e la signora del piano di sotto urlava come Macron che il telo gli dava fastidio sul suo balcone. C'è praticamente un messaggio di Rosario che è uno spaccato di quello che abbiamo trattato ieri mattina. Meraviglioso. Ancora Manganè, volevo fare gli auguri alla mia Juve Stabia, domani gioca con il Monza. Non succede, ma se succede c'è Antonio Mosca da Zurigo. In pratica, se ho capito bene, la Juve Stabia rischia, tra virgolette, nel senso buono, di andare in Serie A. Ho capito bene sta roba, incredibile. Sentiamo ancora qualche vocale che avete inviato al 342 00 00 100. Allora, ripartiamo.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli a Radio Kiss Kiss.
0: Ma è lui.
1: Niente meno che ero, mi ha telefonato che è nato, mi ha dato tutto greca. E ti dice, siamo tanti che l'elicottero in cielo, che praticamente... Di solito va a pigliare e credo la scuola, un po' pallessi anche, sembra 4 o 5. Ahi, praticamente dice che è nato a pigliare e credo,
0: non ci credo.
1: Come essere fotografata a Lucilla.
0: Sì.
1: Ma rapote, Cilla.
0: Ragazzi, è lui.
2: Sono su Pep.
0: Vai, Pep.
2: Ma c'è una brutta notizia, stamattina mi ha chiamato il comune. Ha detto, ma che la veranda là fuori, ahi, la coppa all'elicottero, ma visto, ma che combinata, ma che pensate di fare, ma
0: smuttare, non le fa. Hanno acchiappato un po' a tutti ieri con gli elicotteri. Poi erano
3: magari
0: due, non uno.
3: C'è chi le cava a festeggiare a Milano, che non dice che è il caso.
0: Bravo.
3: Sennò, cacciano
0: fuori. Bravo, hai detto bene. Era sottinteso.
4: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sono il pilota dell'elicottero che fa le mappature.
0: Sì, com'è andata?
4: Ieri abbiamo mappato una testa gigante.
0: No, ma avete beccato?
4: A Cicciano.
0: Allora sono io.
4: Ora scatterà il verbale.
0: Perché? Non la posso condonare. No, abusiva.
5: Buongiorno,
0: la mia testa.
5: Magari.
0: Buongiorno.
5: Salvatore da Trieste.
0: Ciao, ciao. Ma
5: informazione, Salvatore. Sai quando appiccino i luminari che stanno?
0: Addirittura,
6: magari,
0: perché fa freddo. Buongiorno.
6: L'elicottero che fa un giro di dole, manca po'.
0: Aia, angappato, ragazzi.
6: Che si evitano l'asfalto e
0: colore
6: alluminio. Questo bello e buono viaggio che sceneva a Bosch.
0: Che ha fatto?
6: E tu aggiù, Avitarus, che riflette tutte cose.
0: Ehi, ma l'elicottero ha fatto dei danni.
7: Buongiorno, sono Ciro da Pollena.
0: Ciao Ciro.
7: Magari su fatti l'elicottero, hai fatto la trasmissione ahi.
0: No, non la sto. Non la sto facendo anche stamattina.
7: Pure no.
0: Assolutamente no.
7: No,
0: l'argomento è un altro, poi vedrai.
8: Buongiorno Manganiello. Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
8: Faccio una cosa che non ha ancora fatto nessuno. Un augurio
0: sì.
8: speciale
0: sì.
8: a tutti noi della famiglia del pipistrello.
0: Ah, mi piace.
8: Buongiorno,
0: mi piace.
8: Ti do uno scoop sul Giro d'Italia.
0: Sì.
8: Praticamente l'impresa edile che ha fatto l'asfalto prima del Giro d'Italia di un mio amico. Ah. E hanno finito il cantiere di fare tutto l'asfalto del Giro d'Italia 4-5 giorni prima che finisse. Ma praticamente ieri è passato il Giro d'Italia. Ieri sera Gian Misman è nata a voto, stanno scassando una tavola.
0: No, non ci credo, non ci credo, ma veramente.
9: Manganiello, buongiorno, sono Claudio.
0: Ciao Claudio.
9: Comunque ieri come se andavo in elicottero, mi venivano le giuste. È stato incredibile.
0: Sì, sì,
9: ma
0: sì.
9: Ma
0: sì.
9: Ho avuto paura degli elicotteri.
0: Cioè, tutti ieri che hanno avuto paura dell'elicottero dopo aver ascoltato il programma. Io chiudo l'argomento Giro d'Italia con una freddura. Lo so, mi lincerete, ma ve la devo dire. Sai perché ai nani piace il Giro d'Italia? Che si fanno tutte le tappe.

0: Oggi, venerdì 15 maggio, si celebra la giornata internazionale della famiglia, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per ricordarci quanto sia importante quel piccolo, caotico, meraviglioso mondo che chiamiamo casa. E allora, oggi vi chiediamo, attenzione, di raccontarci un aneddoto divertente, imbarazzante, indimenticabile, che riguarda un membro della vostra famiglia. Il papà che vuole sempre avere ragione, facciamo degli esempi, la zia che sa tutto di tutti, il cugino che sparisce e riappare solo a Natale, un po' come il capitone, no? O magari quel parente che si fa notare sempre nel bene e nel male, perché alla fine la famiglia è anche questo, no? Risate, discussioni, litigi, tavolate infinite, vocali da 6 minuti, persone che ci vogliono bene nonostante tutte, persone che ci schifano e noi schifiamo allora. Ecco, e nella vostra famiglia chi è il vero personaggio? Ok? Venerdì 15 maggio, giornata internazionale della famiglia, tocca a voi il membro della vostra famiglia che merita un WhatsApp stamattina e per quale motivo, fatemelo sapere al 342 00 00 100.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Quante cose al mondo
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 10 maggio, giornata internazionale della famiglia. Io vi sto chiedendo per l'occasione di raccontarci un aneddoto che riguarda la vostra famiglia, ma anche un membro in particolar modo della vostra famiglia, lo zio logorroico, la zia che non si mai fatta sua, il cugino che ti chiama solamente per un favore, che ne so, il nonno pidocchioso, tirchio. Fate voi, perché possiamo parlare tanto della famiglia, ma anche quella acquisita, quindi il cognato, il suocero, eccetera eccetera, al 342 00 00 100. Già tanti messaggi scatenati da noi. Mi dice Giovanni: il personaggio è mio nonno Gino, una volta litigato col navigatore perché secondo lui la strada la conosce meglio lui. È vero, perché poi si fidano più di loro stessi, no? Risultato: ci siamo persi per 2 ore, ma lui ancora oggi sostiene che fosse colpa del satellite. Ma guarda che a volte è proprio così, bisogna anche un attimo capire se il satellite ti sta dando le indicazioni giuste. Mio padre al ristorante manda sempre indietro qualcosa, anche quando è tutto perfetto. Una volta ha chiesto il ghiaccio più freddo. No, non ci credo, il ghiaccio più freddo, ma sai che imbarazzo. Mia zia è convinta di saper usare la tecnologia, peccato che ogni volta faccia le videochiamate col soffitto inquadrato. Lo fa anche mia zia, oltre a mandare il buongiorno e la buonanotte con gli angeli, no? Gli angeli, no? Gli angeletti che illuminano un pochettino la serata. Va bene, sentiamo un po' di vocali, Ciruzzo, vediamo un po' il membro della vostra famiglia, quello che merita di essere buongiorno. Menzionato.
1: Siamo al matrimonio di mia cugina e c'era il padre, c'era mio nonno, e comunque stiamo parlando in angolo, sì, sulla posilli poi il matrimonio. Comunque mentre parlano bella e buona tra su uno vestito con menù o menacerà.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Ciao, ciao Fabio.
2: Non mi dice niente. Questo argomento di oggi a me un po' come morto. Ma io vorrei tornare su ieri, sul Giro d'Italia, di quello.
0: Ragazzi, no.
2: Perché credimi, io penso che non lo toglierò mai più dalla testa.
3: Vabbè, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Per chi è informato su questa cosa, dovrei acquistare una Peugeot 208 1500 diesel.
0: Sì.
3: Me la consigliate?
0: Ma che c'è? Allora, buongiorno, okay, vabbè, se qualcuno ha una Peugeot 208 diesel,
3: dovrei acquistare una Peugeot 208
0: di nuovo
3: 5 diesel, me la consigliate?
0: Ma sei serio? Oppure no, perché un attimo,
4: secondo me in ogni famiglia ci sta sempre che la cainate con figli è sempre meglio di tutto quanto.
5: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
5: Antonio da Roccarainola.
0: Vai Antonio.
5: Un personaggio a casa mia, mio figlio. Non so se ti ricordi, ha fatto un telegram.
0: Veramente,
5: Clemente,
0: figlio? Clemente.
5: Per il suo compleanno.
0: Adesso non ricordo
5: parla
0: bene,
5: sempre,
0: ti dico la verità.
5: Parla sempre. C'è esagerato. Comunque all'ultimo mi ha fatto ieri. Comunque ha ricevuto dei regali.
0: Sì.
5: E a ogni regalo un commento. Cioè non è che se stava zitto come bello, come bello.
0: No.
5: Ha ricevuto un completino. Ma dietro al pantaloncino.
0: Sì.
5: Ma come bello. Però ci mancano i calzettini.
0: Ah, ecco, vuole sempre qualcosa.
5: Visto mi serviva, poi mi serviva proprio questo pigiama.
0: Però
5: per l'evenienza.
0: Ma
5: che evenienza.
0: È stato ricoverato.
5: Faccia pipì sotto al letto.
0: Ah, ok. È tranquillo allora. Dai.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Io ho a mia suocera che vuole sempre ragione. Sempre.
0: Come
6: ragione.
0: Sempre.
6: Come vuole tutte.
0: Ma è così, sono tutte così, c'è niente da fare.
7: Io voglio approfittare per ricordare.
0: Sì.
7: Che purtroppo non c'è più.
0: Sì.
7: Lo zio Mario di Napoli.
0: Eccolo qua, zio Mario.
7: Lavorava per l'Agenzia Europea dello Spazio. Somigliava al maestro Miyagi, aveva sempre una parola gentile per tutti.
0: Bello, mi piace.
7: E aveva sempre una soluzione a tutto.
0: Quindi lo zio buono.
8: Mi teneva la nonna che diceva che era malato di cuore. Voglio andare a messo in badolla, ma la cosa bella.
0: Il simbadol,
8: no?
0: Da quanto
8: lui
0: tempo?
8: Il simbadol ci devono, ci mettevano in 2 bicchierini, ci mettevano l'acqua fresca.
0: Sì,
8: maronna, sti gocci come sapono amare.
0: Effetto placebo.
8: La cosa bella che la nonna roppa un po' che stava buono.
0: Addirittura, vedi.
9: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
9: Alessia sta andando al lavoro.
0: Ciao Ale.
9: Il vero personaggio nella mia famiglia è mio padre. E ricordo ancora che eravamo piccoli, tutti nel corridoio, mio fratello cadde e andò a sbattere con la testa nel muro.
0: Aia.
9: E lui a 4 zampe a terra a sbattere la testa nel muro per capire quanto mio fratello si fosse fatto male.
0: No, non ci credo. Cioè, ragazzi, testava buongiorno. Il dolore.
10: Giovanni no. da Roma.
0: Ciao Giovanni.
10: Quell'imbecille di San Vitaliano che sì. si è buttato in mezzo alla strada.
0: Ne abbiamo già parlato.
10: Che voleva far cadere i ciclisti.
0: Ampiamente,
10: ci ha
0: ragazzi.
10: Ha fatto fare una figura di merda.
0: Questo sicuramente.
10: Ne vogliamo parlare.
0: Lo abbiamo già
10: Ma
0: detto.
10: È possibile che questi imbecilli escono fuori solo da noi? È incredibile.
0: Vabbè. Porca dai tombini. Miseria. Dai tombini escono, dalle saitelle. Ne abbiamo già parlato.
10: Che voleva far cadere i ciclisti.
0: Ampiamente, ragazzi.
10: Ha fatto fare una figura di merda.
0: Questo sicuramente.
10: Ne vogliamo parlare.
0: Lo abbiamo già
10: Ma
0: detto.
10: È possibile che questi imbecilli escono fuori solo da noi? È incredibile.
0: Vabbè. Porca dai tombini. Miseria. Dai tombini escono, dalle saitelle e poi ci fanno fare le figurelle.

al 342 00 00 100, come ha fatto Manu che scrive: buongiorno Antonio, sicuramente mio suocero ogni settimana porta un estraneo a casa senza avvisare e gli fa vedere tutta la casa perché le porte le ha fatte lui, no, e si complimenta da solo con le porte che ha fatto. E adesso il pezzone del Pedagnone.

canzone, ragazzi. Stevie Wonder, le 7:39, Radio Kiss Kiss Napoli, il pipistrello, giornata mondiale, internazionale della famiglia. Raccontatemi un aneddoto che riguarda un membro della vostra famiglia, come ha fatto Alfonso il saldatore, che scrive: avevo mio suocero, pur di non cacciare soldi, ogni volta che c'era un matrimonio o una comunione, non ci credo Alfonso, si faceva ricoverare per non andare con la scusa che non stava bene. Ma è un mito, era un mito ancora. Buongiorno pipistrelli e pipistrelle. Io della mia famiglia ho mio figlio che come me scherza sempre. Ah, era Fiera da Mainz, allora aspetta, lo devo leggere come lui. E che non siamo padre e figlio, ma siamo due amici. E lui mi fa ricordare i miei tempi quando ero giovane e che con il mio papà scherzavo anch'io. Poi vediamo. Buongiorno Antonio, Alessandro. Il mio personaggio, quello familiare, che ora non sento più, è mio cugino, ma è rimasto 6.000 euro in Rebad con l'agenzia delle entrate che mappina, mi ha scritto. E poi, prima di ascoltare qualche vocale che adoro, no? Perché poi sento la vostra voce ed è meglio, la protagonista assoluta è mia madre, litiga con tutti in macchina, però poi offre il caffè agli sconosciuti sull'autogrill. Eh no, ma questo è un danno enorme. Uno, perché il caffè sull'autogrill, diciamo che

0: non è buonissimo, 2 costa tantissimo. Poi mio cugino Luca arriva sempre tardi ma entra salutando come un rockstar. E poi il personaggio è mio padre, rompe tutto in casa, ma guai se chiami un tecnico perché poi dice ci penso io e peggiora la situazione. Ne conosco tanti, così come il sottoscritto, è più o meno. Sentiamo qualche vocale, pronto? Vediamo un po' il membro della vostra famiglia che merita di essere menzionato stamattina nel bene e nel male.
1: Cioè, magari insieme come bello. Magari. Ah, magari come si bella, Maro.
0: Ma chi è?
1: Come,
0: Maro.
1: Come finisce la radio? Buongiorno Pipistrelli, buongiorno Antonio.
0: Ciao.
1: Grazie Petagnone per questo pezzo.
0: Mamma
1: mi ha fatto
0: mia.
1: Tornare di 30 anni indietro.
0: Tutti quanti buongiorno, siamo tornati 30 anni indietro.
2: Pipistrelli, la persona degna di nota della mia famiglia
0: sì.
2: Resterà per sempre mio nonno.
0: Tua nonna, vedi?
2: Che riusciva in tutte le feste, pranzi, cene a tenerci uniti tutta la famiglia.
0: Quanto è vero?
2: Nipoti, pronipoti.
3: Buongiorno a tutti i Pipistrelli.
0: Buongiorno.
3: Io penso che della famiglia dei Pipistrelli
0: sì.
3: Il grande personaggio è Manganiello.
0: E vabbè ragazzi,
3: sta fare la mastanilla, i Telegram a 3, sa fare tutto,
0: un po' di tutto,
3: sa fare sia il Caponcello che il signorotto.
0: Grazie
4: Manganil,
0: grazie mille.
4: Ari buongiorno,
0: buongiorno.
4: Metro notte. Hai ragione.
0: Vai.
4: L'argomento è un altro. Noi abbiamo in famiglia
0: sì.
4: Non si chiama Pascal, soprannominato Pascal Omurt.
0: Pascal Omurt?
4: Fotografo.
0: Come mai?
4: Lui è il migliore a livello mondiale. Sapo tutto così.
0: Ah, okay,
4: è
0: okay.
4: Un meglio fotografo di tutto il mondo. Okay.
0: Si atteggia, insomma. Presuntuoso. Buongiorno.
5: Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Mi geolocalizzo.
0: Vai.
5: Monticelli,
0: uh-huh.
5: Non c'è niente stamattina.
0: Niente.
5: Tutto libero.
0: Hai visto? L'elicottero non c'è.
6: Ma quali tombine? Hanno asfaltato pure che l'hanno asfaltato.
0: lo so anche
7: Antonio
0: quelli.
7: buongiorno buongiorno a tutti i pipistrelli, sono Teresa.
0: Ciao.
7: Un personaggio nella mia famiglia, un
0: sì.
7: Mio zio,
0: ecco
7: che io adesso
0: qui.
7: Ho 50 anni ma me lo ricordo da quando ero piccola, che ogni volta che ci incontravamo, ci vedavamo, lui chiede sempre solo le tabelline, ma da quando eravamo piccoli,
0: cioè nel terrore.
8: Antonio, buongiorno. Il personaggio a casa mia è mia figlia Ilaria,
0: sì,
8: che è sempre schifettosa, c'ha il suo bicchiere.
0: Eccola, la sento.
8: la sento Ciao Antonio, buongiorno.
0: Non ha gradito la
9: ciao,
0: critica.
9: Ciao Manganiello, buongiorno.
0: Sono
9: Guglielmini Ascanio. Io 6 anni fa avevo una suocera e una cognata, ora invece non ce l'ho più. Buona giornata,
0: cioè,
9: a tutti.
0: A 10 anni eri già fidanzato.
10: Io devo comprare una Ford Fiesta 2000 diesel del 2002. Me la consigliate?
0: Allora, mi sa che la seconda ora la dedichiamo
11: buongiorno.
0: A questo.
11: Vorrei acquistare una Peugeot 208 diesel. Me la consigliate?
0: Babbo, ho capito.
12: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
12: Pipistrelli, io non tengo più la famiglia.
0: Nessuno.
12: Però voglio accattare una Peugeot 208 diesel.
0: Ah, faccio ancora.
12: Mangani.
0: La 208 diesel.
12: Caraino.
0: Buongiorno.
12: Un personaggio a casa mia, è mio
0: sì.
12: Figlio. Non so se ti ricordi, ha fatto un hotel.
0: Sì, abbiamo già ascoltato.
12: Mangani, dovrei acquistare una Peugeot.
0: Pure
12: 208 1500 diesel, me la consigliate?
0: Ma che te ne sta piaciuto?
13: Buongiorno, buongiorno a tutti, a quelli belli e a quelli brutti.
0: Ciao Manganì.
13: Buongiorno Manganì.
0: Non lo sapevo, vai.
13: Manganì, io devo acquistare una Peugeot 212 1800 di entrata.
0: La 112 facevano una volta.
14: Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
14: Il personaggio a casa mia è mia mamma, che sulle carte è la quinta elementare.
0: Sì.
14: Ma in realtà ha una laurea in medicina, in architettura, in ingegneria.
0: Addirittura.
15: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
15: Siamo un'altra giornata piena
0: che
15: di lavoro.
0: Che ti serve? Una Skoda? Cosa ti serve? Ormai abbiamo il
12: però,
0: mercatino.
12: Signor Manganiello, devi trovare argomenti che ci fa scombasciare di risate.
0: Vabbè ragazzi, un giorno
12: no,
0: un argomento.
12: Diventiamo dei cadaveri.
0: Ma perché, scusate, parlando della famiglia, buongiorno. Non è un argomento bello.
15: Oh biondo, che fine ha fatto?
0: Oh biondo, è vero, è vero. Va bene. Io abbiamo parlato il giro di ogni giorno, poi l'argomento incrocia altri argomenti grazie a voi, no? 342 00 00 100. Mi sa che dobbiamo trovare tra poco la Peugeot, quella diesel.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: si parlava ancora del Giro d'Italia in privato con l'esperto Gianluca Vigliotti e di quel, vabbè, non voglio neanche definire quel ragazzo, per non dire altro, con una testa di che purtroppo stava per combinare un guaio enorme insieme ad altri, zona San Vitaliano, provincia di Napoli. Ma parliamo ancora dell'argomento di stamattina, l'argomento principe, venerdì 15 maggio, giornata internazionale della famiglia, e io vi voglio chiedere chi è il membro della vostra famiglia, ecco, testa di membro, quello di San Vitaliano ci sta benissimo, il membro della vostra famiglia che merita di essere nominato stamattina nel bene e nel male, lo zio, la zia, il nonno, la nonna, il cognato, al 342 00 00 100. C'è Francesco, dice: buongiorno Antonio, prova ad immaginare una famiglia con questi componenti: O Biond, Guglielmini Ascanio, Gianni Vendemmia, il super mitico Gennarino che canta la tua m'sombriacata, mi mancano, Francesco da Ferrara. In pratica la famiglia dei pipistrelli, perché abbiamo creato dei mostri in questi anni. Ancora vediamo, ciao Antonio, vuoi fare gli auguri a mio padre Biagio che compie 83 anni? Ha anche un telegram, ok, più tardi lo chiamiamo, però fai in modo che ci possa rispondere al telefono. Ultimi vocali che riguardano l'argomento in questa prima ora, vediamo un po'.
1: Buongiorno Manganino, eccolo, voglio accattare una pesce 208, dice ma minga siamo gente sa.
0: Fatemi sapere i consumi.
2: Buongiorno professore, siamo tutti parenti, una volta insurata non si più niente.
0: Insurata, ragazzi, significa sposati, lo sapete, no?
2: Buongiorno Manganino.
0: Buongiorno.
2: Che non padruano niente, padruano ciuccio tutti quanti a me.
0: Ma chi?
2: C'è tuo padre vicino alla figlia, sta accorto a casa figli che papà era un marco per i conigli.
0: No ragazzi, ma è un saggio, vedi, abbiamo alzato l'asticella culturale.
3: Manganella, però non sono per niente d'accordo.
0: Su
3: ieri
0: a
3: Chilopore Vicenza, che mi stava proprio simpatico, un bravissimo vaglione, sì, che ha avuto il coraggio di andarsene al nord per sopravvivere.
0: Come no?
3: E fa pulaudisse, pure un lavoro difficile, tanto di cappello. Vince, se stai sentendo, sì, un numero.
0: No, non sta sentendo, sì.
3: Cioè, ieri la marognuta di potenzia, ma ieri quel ragazzo della Giro d'Italia che stava facendo gare i ciclisti,
0: sì,
3: non possiamo dire, meglio che mi sto zitto. No, diciamo.
0: Ragazzi, che dobbiamo dire più? Cioè, voglio dire, li hanno anche beccati, cioè, cosa possiamo dire?
4: Buongiorno,
0: oltre a quello che abbiamo detto.
4: Vendo una Peugeot 208 1500 diesel.
0: Okay, quanto?
4: Vado troppo a stare a custodia, faccio fatto l'impianto a benzina.
0: Ah,
5: magari, ma che dice? Buono, 6800 euro sta
0: una
5: Peugeot.
0: Dopo chiamiamo l'amico, vediamo un attimo.
6: Tendo a Manganiello, Manganiello numero uno, che bella compagnia, come fa tutte le mattine.
0: Ma senti un po', ma chi è Clementino? Pronto?
7: Buongiorno, voglio capire una cosa. Ma dall'argomento passiamo a un altro.
0: Vai.
7: Dalla festa della famiglia mi è passata la Peugeot 208.
0: Ma tu che vuoi?
7: Posto, vai giù.
0: Ma ragazzi,
8: Manganiello, buongiorno.
0: Non è che per l'argomento è quello e basta.
8: Un tre ruote Apecar per portare l'uno a Casoria.
0: Questo non è male.
7: Manganiello, una domanda.
0: Vai.
7: Ma quel ragazzo che in un ristorante trovai la sua ex, se la accettano, che l'ha sciarmata a reda o casolare. Poi insomma quella storia lì. Lui,
0: ragazzi, ma se io metto un argomento pure recitati 10,
7: che ci accetta morì. Ma che fine ha fatto? Non mi
0: questo è Vincenzo
7: da
0: Pino. No, non ci credo.
7: Domani lo poco a radio.
9: Manganiello,
0: dopo vediamo.
9: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
9: Allora, io devo testare la tua memoria.
0: Vai.
9: Fammi sentire che la pratica che faceva il signore che chiamava là da voto là. E tu fai un coppo divano. Come si chiamava? Com'era quel termine?
0: Non me lo ricordo.
9: Fammi sapere.
0: Mi ricordo quello maccheronico. Non mi ricordo.
10: Buongiorno.
0: Fammelo ricordare.
10: Peugeot 208 1500 diesel.
0: Vabbè.
10: Provata via. Bro,
0: tu già facci più. Siamo usciti fuori tema come ogni mattina.
7: Ma Peugeot 500 euro. Ma secondo voi me la consigliate?
0: Dopo vediamo.
11: Ma Peugeot 208.
0: Chi è Roberto
11: anno
0: il baffo?
11: 1984.
0: Sì.
12: Buongiorno. Vendo Peugeot 1008 diesel.
0: Basta.
13: Buongiorno ragazzi.
0: Quando arriva le news, Ciro, non ci
13: faccio. Vogliono regalare una Peugeot 208 1500 tubo diesel.
0: Vabbè.
13: Però la voglio comprare. Cosa mi consigliate?
0: Ok, allora dopo parleremo delle auto usate. Vediamo un attimo se riusciamo a farvi fare un affare. Nel frattempo questo è il bello del pipistrello. Da un argomento andiamo su altri mille. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? Soprattutto l'ultimo, a me interessa di più. 342 00 00 100. Tra poco i telegram. Adesso restate lì, arrivano le news.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
18: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura la cronaca, ennesima sparatoria in provincia di Napoli. Un 18enne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco ai piedi. È accaduto a Giugliano, in Campania. Gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, dove è ricoverato in codice giallo un ragazzo appena maggiorenne rimasto ferito in una sparatoria. Gli investigatori hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti, mentre il 18enne, che non è in pericolo di vita, resta in attesa di un intervento chirurgico. Ancora cronaca, un 31enne è morto a Giugliano in Campania in un incidente stradale avvenuto in via Santa Maria Cubito, nei pressi del parco commerciale Grande Sud. Fatale per il ciclista del Bangladesh l'impatto con un camion che l'ha travolto. Trasportato in ospedale, un suo connazionale coinvolto nell'incidente ma in maniera più marginale. Il camionista sarà sottoposto agli esami tossicologici, accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Momenti di tensione al Giro d'Italia durante il passaggio della corsa Pomigliano d'Arco. Due giovani di 20 e 21 anni sono entrati in pista tentando di avvicinare e deviare i ciclisti, rischiando di provocare una grave caduta collettiva. I due sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nola e denunciati per pericolo all'incolumità pubblica nel corso di manifestazioni sportive. La tappa, con arrivo a Piazza del Plebiscito, è stata poi vinta da Davide Ballarini, che ha approfittato di una caduta collettiva all'ultima curva dopo una forte pioggia che ha caratterizzato gli ultimi 2 chilometri della gara. La chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano, squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Intanto ha avuto epilogo il caos calendari per la penultima giornata. Lega e Prefettura hanno trovato l'accordo per far disputare il derby di Roma alle 12 di domenica 17 maggio. Contestualmente anche Pisa-Napoli ed altre gare si giocheranno a quell'ora per garantire la contemporaneità del turno. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: voi core core tutte le mattine tra le 7 e le 9 da lunedì al venerdì. Saluto Ciruzzo Froio in regia, che ha fatto miracoli questa settimana con i Telegram. Siamo veramente curiosi, no, di sentire stamattina chi avremo in diretta. Partiamo con il primo, un po' lunghetto in realtà, come messaggio. Si chiama Telegram perché dovete essere telegrafici, dovete fare o 1 o 90, come si suol dire. Dice: buongiorno, è possibile un Telegram? Ho verificato, si chiama Francesco, è il mio collega, stiamo in viaggio per lavoro, e ti ascoltiamo ogni giorno quando è possibile. Ok, un bel cappelletto e poi dopo c'è il messaggio. Vediamo se ci risponde. A questo punto, visto che siete in auto, dovrebbe rispondere assolutamente. Adesso vi faccio baciare con lo schiocco, così vediamo se siete dei veri amici. E tra gli amici ci vuole anche un bacino, innocente, ma ci vuole. Cioè, no, non mi dire che non rispondete, perché veramente... cioè, voglio
1: pronto.
0: Dire... Ah, ecco, pronto, buongiorno, Francesco?
1: Sì.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, Francesco, come stai?
1: Tutto bene.
0: Senti, ma sei in viaggio con il tuo collega, giusto?
1: Sì, sì.
0: Bene, io ti leggo un messaggio che mi ha inviato proprio il tuo collega amico e dice: voglio dirgli che sono contento che mi è capitato lui come collega, anche se è pesante e rompe, è testardo, mi comanda sempre, mi fa sempre aspettare, fa sempre tardi, mi fa sempre guidare. Oh mamma mia, cioè che collega. Poi dice: forse a causa della sua età, avere un collega come lui però è una grande fortuna. Bene, nonostante tutto ti vuole bene, cosa gli vogliamo dire?
1: Non è vero, guido sempre io.
0: Allora a questo punto qual è la verità? Ciao, ciao, però vi volete bene a quanto pare.
1: Sì.
0: Ok, senti, invece tu cos'è che non sopporti di lui?
1: È un bravo ragazzo.
0: Quanti anni in più tu hai rispetto a lui? Parecchi? Quanti sono?
1: Dai. 12, 13.
0: Vabbè, dai, te lo stai crescendo, dai. Dove state andando adesso? Direzione?
1: Ad Adessa, in provincia di Chieti.
0: Porca miseria, un bel viaggetto,
1: Da 2 ore e mezzo.
0: Com'è il tempo?
1: Qui è nuvoloso.
0: È nuvoloso come a Napoli. Va bene, se vi volete veramente bene, io voglio la prova d'affetto. Ecco. Siete pronti? Voglio sentire un bacio sulla guancia a schiocco, però. Sentiamo, vai. Basta, guarda, me lo state. Basta. Ehi. Vi abbraccio, buon lavoro, buon viaggio.
1: Ciao,
0: che bello. Poi, ecco, viaggiare con un collega che non schifi. A volte ti capita il collega, sei costretto, no, a viaggiare con quello. Non solo a viaggiare, anche a dormire nella stessa stanza e non ti passa più. Buongiorno Antonio, fai gli auguri a mio padre Biagio, che compie 83 anni, ragazzi. Giovanissimo. Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Ma chi è, Biagio?
2: Sì.
0: Biagio, ma tu oggi compi 83 anni?
2: Sì, purtroppo sì.
0: Ma come purtroppo sì? Meno male, sei ancora vivo, 83 anni, tanti auguri da Radio Kiss Kiss Napoli. Tu ci ascolti ogni tanto?
2: Sì.
0: Oh, che bello. Senti, io so che abiti a Milano.
2: Sì.
0: Ma sei di Santa Maria Capua Vetere.
2: Certo.
0: Bene, e gli auguri ti arrivano da tuo figlio Antonio, che è qui a Napoli. Antonio?
2: È a Napoli adesso.
0: No, non lo so. Dico.
2: No, è a Milano.
0: È sempre a Milano. Ok. Quindi Antonio ha deciso di chiamare la radio per dirti che ti vuole tanto bene e ti dice Orieste Scend. Ma Orieste Scend sono pochi, perché 83 pare per 100, non è che sono così tanti.
2: Ci rimogliono ancora 17.
0: Allora ci metti la firma per 100, sì?
2: Speriamo.
0: Ok, cosa vuoi dire a tuo figlio?
2: Lo ringrazio lo ammiro molto.
0: Che bello. Senti, ma è una voce giovanissima, eppure ti è in 83 anni, incredibile. Qual è il segreto? E poi ti lascio, il segreto.
2: L'uovo al becco.
0: Il segreto di questa longevità, qual è?
2: È il mio modo di andare avanti a organizzare portare i pensionati a mare.
0: A mare? Tu porti i pensionati a mare?
2: Adesso mi trovo a mare lì a Loano, in Liguria.
0: Addirittura.
2: Hotel Excelsior, molto bello.
0: Hotel Excelsior.
2: E poi la signora Elvire.
0: Ho capito. Cioè tu sei il presidente del club, porti tutti?
2: No, il presidente, accompagna tu.
0: Accompagni, però aspetta, c'è la zuppa per te, giusto?
2: Come?
0: Ah, tu sei a Milano. Cioè, ci esce qualcosina per te quando accompagni, dico, no?
2: E cosa devi uscire? Nessuna donna, cioè che...
0: No, le donne, no,
2: guarda... Guarda che sono io.
0: Ma chi è accanto a te? Tua moglie, chi è?
2: No, no, è la signora... Elvira, la direttrice qui.
0: È la direttrice. Ma tu già l'hai tocchiata, di la verità, perché mi ha detto tuo figlio...
2: No, c'ho anche la mia attaccata vicino, eh.
0: Ok. Sì, ma questa vicina a te a me mi puzza un po', cioè non è che qui...
2: Come puzza? No,
0: che puzza, aspetta.
2: È profumato, non puzza.
3: No, c'era il punto di domanda.
0: Sì, hai capito, è un punto... Cioè, nel senso, non è che c'è del tenero tra di voi, no?
2: No.
0: Ah, ok. Senti, ti sto spianando.
2: Siamo un po' duri.
0: Azza.
2: Siamo arrambolati.
0: Sei ancora duro, sei?
2: Sei ancora duro.
0: Cerca di non essere... Sei duro e freddo?
2: No, sono caldo adesso. Nel locale.
3: Diventa freddo.
2: Acqua colazione.
3: Diventa freddo l'uovo.
0: No. Senti, questo c'ho boh. È inutile, hai capito? Biagio. Questo, hai capito già, no? Capiscimi.
2: Va bene.
0: C'hai 83 anni, vai avanti, non pensare a niente.
2: No.
0: E tieni...
2: devo sempre pensare che va tutto bene nei gruppi.
0: Ma tu fai anche l'animatore, giusto? Cioè animi.
2: Quando capita.
0: Hai visto? Senti, l'ultima domanda e poi ti lascio. Veramente ti faccio fare le tue cose. Più che domanda è un'esortazione. Porta alta la bandiera napoletana lì a Milano e dintorni, ok?
2: Devo portare la bandiera lì e poi devo tornare indietro a piedi.
0: Bene. Ok, sei un grande, ti abbraccio e ti vogliamo bene, auguri.
2: Grazie, arrivederci.
0: Ciao, ma ragazzi, ma dove andiamo? A volte chiami un ventenne, no? Un quindicenne che ti risponde, pronto. Dove sei? Sono dormendo. Ma hai fatto tardi ieri? No, è 10:30, stavo già a letto. E cosa hai fatto?
4: No, stiamo trasferendo la tua chiamata.
0: Prossimo, non risponde, vabbè. Ho giocato alla PlayStation, sì. Poi? E poi Poi TikTok. Ok. Quindi ti piace la vita? No, sono stanco. No. Ok, quest'estate dov'è? Sono a casa. Ok, andiamo avanti, vediamo poi. Poi c'è questo di 83 anni che sprizza energia da tutti i pori. Buongiorno Antonio, è la prima volta che scrivo. Vuoi fare gli auguri a mia moglie Ilaria? Ieri è stato il suo compleanno. Va bene, siamo qui a disposizione, ma per il momento ha vinto assolutamente il nostro amico Biagio di 83 anni, eh? Hai capito? Fa l'animatore, ragazzi. Tutti in pista, 80-90, vai. Lui 83 anni, secondo me fa ballare gli anni 40, no? Più o meno. È come età, sì. Niente, mannaggia. Sulle mani tutti! Ovviamente chi ha una stampella alza quella, con tutto il rispetto, per l'amor di Dio, le dentiere che volano eventualmente, no? però ci sta. Buongiorno Antonio, vorrei fare un telegram a una carissima amica di nome, Daniela. Niente da fare, mannaggia, siamo stati fortunati tutta la settimana, devo dire, anche stamattina beccando Biagio 83enne, vorrei mandare un telegram al nostro amico collega Pasquale, ok, per dire Pasqua. Ha detto Emilio, faticano poca, stai sempre con sto telefono a mano. È vero, ragazzi, al lavoro, sempre con sto telefono. Io ho preso una decisione, 24-48 ore senza i social ogni settimana, così mi disintossico un pochettino e funziona, facciamolo un po' tutti quanti. Pronto, eccoti qua, ti sento bello squillante, Pasquale, buongiorno.
5: Ma
0: tranquillo, è Radio Kiss Napoli, sei in diretta alla radio. Sono Antonio Manganiello, ho un messaggio da parte di un tuo collega, Emilio, lo conosci?
5: Sì.
0: Ti posso leggere il messaggio? Bravo.
5: Sì.
0: Ti leggo il messaggio. Ok? Togli viva voce. Pasquale, eccoti qua. Allora, il messaggio dice: Emilio ti dice, fatica un po', che stai sempre con il telefono a mano.
5: No, stai diretto.
2: Sì, Emilio.
0: Ti do un'ultima chance. Vai.
2: Allora,
0: vai.
2: Emilio. Tu fai non fatica. Ha fatto il calcio non per andare.
0: Beh, ha detto Emilio, mi ha scritto adesso, sei uno sfaticato e non meriti neanche o stipendio. Cosa gli dici?
2: Io mi ha scritto
0: addirittura con i soldi falsi. E poi mi ha scritto, basta, ti bevi troppe birre. Cosa diciamo?
6: Il samba come si dice da mattina,
0: ecco, vedi che risponde sempre contro Emilio. Va bene, t'abbraccio, buon lavoro.
6: Pure a te,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ok. Ovviamente tutte quelle cose le ho inventate io. Vediamo qui. Sì, questo è bello. Numero di mia mamma e mio padre. Ah, ok, o risponde la mamma o il papà. Vorrei mandare un telegramma a mia mamma e anche a mio padre. Dire loro che li amo tantissimo. Qui ci può scappare la lacrimuccia, eh? Vediamo, vediamo. Lui vive a Bologna?
7: A Bologna!
0: Vediamo un po'. Come si chiamano? Mi ascolto tutti i giorni da Bologna, vi abbraccio, grazie a te che ci ascolti. Però, caro Roberto, aspettiamo ancora qualche squillo. Pronto?
8: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Parlo col papà di Roberto, giusto?
8: Sì.
0: Ah,
8: sì.
0: Ciao. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Ho un messaggio per te, è una dedica direttamente da Bologna, dove vive Roberto, ma è di Ercolano, giusto?
8: Sì, sì.
0: Perfetto. Tu come ti chiami? Perché a me Roberto mi ha scritto chiama papà e mamma. Tu ti chiami?
8: Antonio.
0: Tu ci ascolti ogni tanto, Antò? La radio, l'ascolti?
8: Sì, chi
0: la sera. Ah, che bello. Il messaggio dice: lo puoi far ascoltare anche a tua moglie? È lì con te?
8: Sì, un attimo.
0: Riesci a mettere il viva voce?
8: Sì, sì.
0: Ok, dimmi quando sei pronto, perché il messaggio è sia per te che per tua moglie.
8: Aspetta.
0: Ci sei?
8: Roberto ci ha mandato un messaggio tramite Radio
0: Kiss Kiss. Ok, come si chiama tua moglie?
8: Si chiama Rosetta.
0: Allora, per Rosetta e per Antonio, posso leggere?
8: Sì.
0: Perfetto.
8: Sì, sì.
0: Il messaggio dice: vorrei inviare un telegram a mia mamma e anche a mio padre, dire loro sì. che li amo tantissimo e che grazie sì. a loro ho superato il periodo difficile della mia vita, come una separazione, che è uno dei peggiori fallimenti che una famiglia possa affrontare, soprattutto con una figlia di 4 anni dolcissima. Lei è la mia vita e devo ringraziare ogni giorno i miei genitori per tutto quello che ho e per tutto quello che non ho, e poi quello che ho perso. Grazie a loro, mi chiamo Roberto, sono di Ercolano, voglio semplicemente dire a mamma e papà che li amo più della mia vita. Beh, io ho il freddo addosso, come si suol dire, no? Mi sono emozionato solo a leggere il messaggio. Cosa volete dire a vostro figlio che ci sta ascoltando?
8: Che noi lo amiamo allo stesso modo. E che per noi sia lui che la bimba sono tutta la nostra vita.
0: Che bello, che bello. Quindi lo state aiutando, no? Un pochettino dopo questa vicenda non positiva. Sì, sì.
8: Ma noi non, a questo non diamo nessun peso, diciamo.
0: Certo, certo, certo. Poi nelle cose, come dire, negative, nelle cose difficili, è lì che si vede la famiglia, giusto?
8: Assolutamente.
0: E poi pensa che oggi, sì, oggi è la giornata mondiale della famiglia, vedi, quindi ne stiamo parlando. Va bene, io ti ringrazio della pazienza, sei stato al telefono, ringrazio anche Rosetta e ti abbraccio
9: grazie
0: forte.
9: Grazie a voi, grazie mille.
8: Grazie a voi.
0: Un bacio.
8: Arrivederci, grazie mille.
0: Ciao,
9: buona giornata.
0: Un bacio. Ok, basta così. Ma che fai una diagnuto fuori un balcone? No, agiagnamo. Tengo cor. Sì, sì, la carosane fraugatura. Sì, sì, l'amico nostro che è un po' così. Vabbè, va cacciagno, vai giù. Basta.

0: Ragazzi, mi è arrivata la foto di Roberto da Bologna che ha inviato il Telegram ai genitori e sta piangendo, si sta commuovendo. Dico sempre che questo programma fa ridere, fa riflettere e fa anche commuovere. A proposito, Roberto, siccome siamo una grande famiglia, c'è qualcuno, anzi c'è qualcuna che vuole aggiungere qualcosa. Anna, sentiamola un attimo. Anna, prego. Sentiamo un po'.
1: Manganiello, buongiorno da Anna.
0: Buongiorno.
1: Io volevo mandare un messaggio a Roberto, questo giovane papà separato, visto che se ho capito bene è una bimba, un bimbo di 4 anni. Roberto, ti voglio dire, fatti coraggio, che la separazione non è la fine del mondo.
0: No, ma infatti è dolorosa.
1: Non è il fallimento, il vero fallimento è stare insieme a persone che non ci amano e non ci rispettano.
0: Quanto è vero.
1: Quindi forza, che sicuramente la vita ti metterà davanti una brava persona e sicuramente sei un ottimo papà. E sono sicura che la tua bimba, il tuo bimbo, adesso perdonami, non ricordo perché sto nel traffico.
0: Figurati, tranquilla.
1: Ti ama più di ogni altra cosa.
0: Non c'è
1: e la
0: dubbio.
1: Nostra soddisfazione di genitori separati è proprio quella di essere amati da nostri figli.
0: Bellissimo messaggio.
1: E buona giornata e buone cose a tutti.
0: Anna, ti ringrazio
2: di
0: cuore.
2: Buongiorno. Sempre io, Giovanni da Napoli.
0: Vai.
2: Lo so che la mattina dice che i temi devono essere leggeri, però una domanda seria te la devo fare.
0: Vai.
2: Ma a te ti piace più assai la pizza salsiccia e friariella o la pizza chescarole?
0: Chescarole.
2: Fammi sapere che ci tengo a questa cosa.
0: Ti dico la sincera verità, vado un po' controcorrente.
3: All'83enne sulle mani quando fa l'animatore sulle mani e tutti che hai catetra. Bellissimo, forte.
0: Oh,
4: Manganiello, ma fa una cosa, non c'è il numero di telefono a Roberto. Che stava giù.
0: Ah, tu dici? Essere... No, vabbè, ragazzi,
4: nascerà
0: adesso
4: una nuova coppia.
0: Non esageriamo.
4: Gli ha mandato un messaggio intenso.
0: Non è male.
3: Magari chi se non vale cucchiarelle che diceva sono solo sul letto, bello
0: Don
3: fresco,
0: Ciro.
3: Fresco.
0: Don Ciro, la buonanima, la storia di un programma che abbiamo condotto tanti anni fa.
5: Io in capo c'ho 107, come a 108, facetemi sapere.
0: Allora, buongiorno, lo chiamiamo
5: Manganiello.
0: Dopo.
5: Buongiorno. Ieri ci hanno ripreso dall'elicottero.
0: Veramente?
5: Sembra che lo fango corpo piccolo.
3: L'Italia 104 è la meglio.
5: Buongiorno, ma che è autoscout o pipistrelli?
0: Autoscout, dove si vedono le macchine?
5: Buongiorno,
0: gli affari.
5: A domenica stanno cercando i conduttori.
0: Sì.
5: Ma perché non mandiamo a Bigliotti?
0: In effetti.
5: Dici, ma che ne stai sciarmatare tu casolare? Facci sapere pure a noi.
0: Che cosa?
5: Buongiorno. Noi nuciare, siamo gente
0: seria. A Nocera poi c'è stato il Giro d'Italia e a quanto pare uno di loro ha gridato una cosa un po' offensiva.
6: Ciao a tutti.
0: Chi è? Fermi.
6: Auguri per tutte le famiglie.
0: Perché oggi è la giornata mondiale.
6: Santiera di Castellammare.
0: Ma tu sei troppo bello.
5: Ma qual è peciù? Vengono a 3008 seconda serie. Sono
0: ma sempre
5: per due voti.
0: Sempre peciù.
5: Ho nulla di blu. Pieno, ovviamente è nata vota catena di distribuzione,
0: quindi non è cosa la
5: Peugeot.
0: No, tutti stanno a
3: messaggio
0: dire
3: messaggio per il nostro amico Roberto. Roberti, ti hai salvato un uvezzo, così
0: può
3: scendere tu che femmina.
0: Fa un po' male, però poi dopo la vita continua.
5: Ma ce l'hai la mutandina?
0: Don Ciro,
5: ma ce l'hai la mutandina?
0: Per chi non lo conoscesse, è un personaggio di tanti anni fa.
7: Giorno. Che giornata che hai schiarato, magari
0: piove? Non lo so, siamo in un bunker qui.
8: Puntatone
0: anche stamattina. A proposito, ragazzi, stiamo parlando della famiglia. Voglio la famiglia a Napoli. Vai. Anna vuole essere richiamata. E allora, tra poco richiameremo Anna. Probabilmente nascerà un amore tra Anna e l'amico lì a Bologna. Ovviamente stiamo scherzando. Ricordiamo che oggi è la giornata mondiale della famiglia. E io vi sto chiedendo di raccontare qualcosa che ha a che fare con un membro della vostra famiglia. Qualcosa di bello, qualcosa di antipatico, qualcosa anche di offensivo. Va, 342-00-00-100.
9: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala. Insieme per offrirti sempre di più. Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
10: Signora, prende anche le olive?
11: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 21 nella giornata internazionale della famiglia, stiamo parlando della famiglia dei pipistrelli, anche la nostra è una bellissima family. E c'è qualcuno nella vostra famiglia, anche quella acquisita, che merita di essere menzionato nel bene e nel male? Un membro particolare, un aneddoto divertente al 342 00 00 100. Poco fa abbiamo fatto un Telegram che ha avuto un grande successo perché è entrato un po' nel nostro cuore l'amico separato con una bimba di 4 anni che ha voluto ringraziare la mamma e il papà per l'aiuto, no, che stanno dando. E abbiamo Anna in diretta con noi che vuole aggiungere qualcosa. Anna, buongiorno di nuovo.
1: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Eccoti qua, vai.
1: Niente, io volevo aggiungere semplicemente che il mio messaggio è stato profondo.
0: Molto.
1: Perché sono purtroppo separata da tantissimi anni. Mi sono cresciuta due figli da sola. E quindi ripeto a Roberto, non demordere. Hai comunque dei genitori stupendi che ti hanno aiutato per fortuna in questo percorso.
0: Certo.
1: Ovviamente questo messaggio va un po' per tutti quelli che vivono questa situazione.
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: Perdete la calma. Non siete voi quelli sbagliati. Quando una coppia non va, non va.
0: Non c'è niente. Io credo una cosa, Anna.
1: Specialmente quando ci sono i bimbi in mezzo.
0: Sì, poi credo che ci vogliano più attributi per arrivare alla separazione che convivere in una situazione mediocre, no?
1: A lasciare andare, bravo.
0: È così.
1: Poi per una donna è ancora più difficile, no? È molto più facile stare con un uomo,
0: sì,
1: che magari porta lo stipendio a casa.
0: Brava.
1: E invece io mi sono separata che avevo una bimba di 4 anni.
0: Ma la stessa, guarda un po'.
1: Di 7 mesi.
0: Mamma mia. Senti, ti posso chiedere, ecco, io non voglio scendere nei dettagli, però qui negli studi le domande se le stanno a fare, no? Perché il discorso diventa complesso e interessante.
1: Certo.
0: Come mai poi una coppia arriva alla separazione? È sempre questione di tradimento oppure prima non si arriva a capire bene quella persona?
1: La maggior parte sì. Poi è anche una questione di carattere.
0: E perché poi si arriva al tradimento? Perché poi quello che tradisce magari dice: no, mi sentivo pochettino trascurato.
1: Non sempre è così, perché io parlo per me in prima persona. Io sono comunque una donna che non ho mai fatto mancare niente al mio compagno, al mio ex marito. È il tutto e per tutto, sono una donna di casa, mi piace la pulizia, senza offendere nessuno, sono ancora oggi una bellissima donna.
0: Certo,
1: quindi non è che ero perfetta al 100%, ma al 90% sì. Però quando poi c'è di mezzo il carattere ombroso del marito, che sta bene solo quando sta con gli altri, e magari poi quando sta a casa c'ha quel muso
0: e non va bene.
1: Peggio di una proboscide di un elefante, no, non va bene, perché poi ti rovini anche tu, cambi tu con il tempo.
0: Ma era così, era così anche prima di sposarlo, ha cambiato poi?
1: Sì, era così. Tu dici, perché non ci hai pensato
0: esatto,
1: prima?
0: Esatto, quella è la domanda. Quella.
1: Perché come ben sai, la nostra mentalità un po' antica del sud, no, quando mai, parlando con tutto il rispetto, ci hai fatto l'amore per la prima volta.
0: Ok, adesso sì.
1: Tutti questi,
0: adesso
1: no?
0: I pregiudizi di una volta, insomma, dici vabbè.
1: Stupidaggi di una volta, perché per me sono stupidaggi.
0: Assolutamente
1: altrimenti non mi sarei mai sposata.
0: Sì.
1: Dico la verità.
0: E invece le coppie attuali magari sono un po' più aperte su questa cosa, appena non va, anzi forse un po' esagerate, perché io conosco persone che dopo un mese già si separano, allora lì veramente c'è il paradosso, no? Poi
1: fin troppo.
0: Va bene.
1: Siamo passati da un estremo all'altro.
0: Anna, adesso tu hai un altro compagno, ti sei rifatto una vita?
1: No,
0: stavo
1: non
0: pensando,
1: sono stata molto fortunata,
0: stavo pensando di chiamare Roberta, capite? Insomma,
1: ma io penso di essere molto più grande di Roberta.
0: Senti, ma che dici se lo chiamo un attimo, vediamo se ci risponde.
1: Va bene, non ci sono problemi.
0: Ok, Ciro, ti do il numero. Io non aspettavo altro che questo momento, vediamo se ci risponde. Però
1: ma
0: aspetta.
1: Che io un po' ti rispecchio, io sono l'amica di tutti.
0: E allora
1: nuove amicizie.
0: Sei anche tu un po' Manganiella, ecco. Ok. Allora, un attimo che do il numero a Ciro, che mi avevo già segnato. Secondo solo. Ovviamente Anna, vediamo se ci risponde. Capiamo un po', così glielo dici direttamente, vediamo se è ancora
1: che
0: lì.
1: Cosa?
0: No, che ti vuoi vedere? gli dici un po' quanti anni ha, vediamo un attimo se.
1: Vabbè.
0: Secondo me non risponde, Roberto.
1: Trappiamogli una risata, dai.
0: Dai, sì. Oh, c'è. Ma secondo me è indirettamente. Vediamo se è ancora
1: che
0: lì.
1: Cosa?
0: No, no, che ti vuoi vedere? gli dici un po' quanti anni ha? Vediamo un attimo se.
1: Ah, vabbè.
0: Secondo me non risponde, Roberto.
1: Trappiamogli una risata, dai. Se
0: dai, dai, dai, sì. Oh, c'è. Ma secondo me è in classe. Roberto!

0: No, purtroppo dopo aver ascoltato il vostro messaggio e pianto per mezz'ora.
1: Ci credo. No, c'è Anna che ha la tua stessa situazione, separata, e ti vuole dire giusto due parole, te la posso passare, giusto due secondi?
0: Certo.
1: Ok,
0: certo.
1: Anna, scusa, è qui.
2: Buongiorno.
1: Aspetta che Susanna, vai fuori perché questi bambini non hanno sentito.
0: Fatemi fare bella figura.
1: Vai.
0: Non mi fate licenziare stamattina.
1: Vai Anna.
2: Roberto, buongiorno, sono Anna da Napoli.
0: Ciao Anna.
2: Roberto, io ti voglio dare un consiglio: non demordere. E la separazione non è il fallimento. Il fallimento è stare insieme alle persone che non ci amano e non ci rispettano. Poi tu
0: perché
2: sicuramente
0: non hanno capito un cazzo di voi. Vabbè,
2: bravo, sicuramente tu sei molto più giovane di me, non so la tua età.
0: Sì.
1: Quanti anni hai tu?
0: 43.
1: Tu invece, Anna?
2: Ah, no, dai, neanche tanto. Io vado per i 46.
1: E allora dai, vai. È destino. Anna, parti per Bologna, raggiungilo a Bologna.
0: È match, ragazzi.
1: Questo è match. Vai.
2: Si è fatto un pensierino.
1: Dai, ma tu ti rendi conto che sta nascendo qualcosa grazie al pipistrello?
0: Ma tu pensa che io mi chiamo Roberto Ignorato e non sono stato ignorato, vedi?
1: Ti rendi conto?
2: Nessuno sarà mai ignorato.
1: Che bello. Anna, tu di dove sei di preciso? Dove abiti?
2: Guarda, io in verità ho vissuto 22 anni in Umbria. È okay. Un anno e mezzo che mi sono trasferita a Napoli di nuovo e ho preso casa nelle zone di Marano.
1: Ok. Riesci a spostarti?
0: Chi te l'ha fatto fare?
2: Non è vero, non è che si sta poi
0: no, io voglio bene la mia città, amo la mia città, a chi me la tocca.
1: Però poi lì hai
0: lavoro.
1: Ci sono
0: tante cose, dovremmo fare una puntata a parte.
1: Bravo,
0: del civico,
1: bravo.
0: E del concetto di etica, morale,
1: sì.
0: Ma non potremmo farlo oggi.
1: Parlami Schopenhauer, che non sappiamo neanche chi è Leopardi.
0: Però Salvatore Di Giacomo conoscono tutto quanto.
1: Bravo.
2: No, io non lo conosco.
1: Ole
0: Nidi Slob, ti ascolto tutti i giorni.
1: Guagliù, però qua, se volete, io posso scambiare i numeri di telefono, mi sentite, se volete, non è un problema.
0: Con piacere, dai,
1: allora,
0: sono curioso.
1: Roberto ha detto sì, sentiamo Anna.
2: Certo, va bene.
1: Guagliù,
0: sì,
1: sono il nuovo Alberto Castagna.
0: Da quelle puntate, come si chiama quel telefilm?
1: Quale?
0: Che fa su canali che non ufficiali. Dove vanno al ristorante, si incontrano.
1: Primo appuntamento.
2: No, vabbè. 90 giorni okay. Per innamorarsi.
1: Allora, io per galanteria.
0: 15 secondi.
1: Sì, bravo.
0: Già ti voglio bene.
1: No, vai giù, basta. Allora, se è qualcosa, ci fa cumbari, non puoi sapere niente, va bene?
2: Certo.
0: Con piacere, Antonio.
1: Facciamo così, per galanteria, do il numero ad Anna e basta. Poi
0: va
1: Anna
0: bene.
1: Decide, va bene?
0: Grazie.
1: Ok. Ciao, ragazzi.
0: Ciao, Anna, buona giornata.
1: Mamma mia, ciao.

0: ragazzi, avete ragione, c'è un messaggio che dice è reputato, mo io rutto cose, vattene a tu Gigino. No, io, allora, mancano solo 15 minuti, ma cosa posso, non è che mamma voglia esaltare, cosa posso fare di più? Cioè noi abbiamo creato eventualmente i presupposti per una relazione o comunque per un'amicizia tra due persone separate, qualcosa di straordinario, e qualcosa mi dice addirittura che potrebbe andare avanti nel giorno internazionale della famiglia. Sentiamo qualche vocale, vediamo un po' come l'avete presa.
1: Ma mangiare che combinati, visto cioè, un incontro, dove erano, e fra un mese è la coppia lasciata.
0: Ma che la devi dire ste cose?
2: Antonio, ma che sì, dottor Stranamore.
0: No, ragazzi, è andata alla grande.
2: Ma si sta storia va innanzi, vogliamo sapere il finale.
3: Buongiorno, Antonio Manganiello, sei un grande.
0: Grazie, buongiorno
3: grande.
0: A te.
3: Mamma mi fa canata coppia stamattina.
0: Che bello, ragazzi. Non mi è mai capitato, veramente.
2: Ua, Manganiello, che posteggi stamattina.
0: Sono stato.
2: Vediamo gli aggiornamenti.
0: Allora, Anna, aggiornamenti.
4: Scassate stamattina, lo so. Che combinato.
0: Allora,
4: mamma.
0: Appello agli amici dei social, voglio questo contributo subito sui social.
5: Buongiorno,
0: perché devono capire la bellezza dell'amore.
5: Il reputato Mangani, sei il numero
0: mia,
5: uno.
0: Mamma mia, che bello, ragazzi.
6: Mangani, di inequalità.
0: Mo troppi complimenti, basta.
2: Ma Sandoni, di me ne stai facendo pure tutto strano amore. Sei un artista.
0: Grazie, vabbè, troppo gentili. Vi è piaciuto anche a mi è piaciuto moltissimo, qualcuno si è sintonizzato solo adesso.
7: Buongiorno.
0: Mannaggia.
7: Capisco perfettamente Roberto, sì. Perché anche io quando mi separai dalla mia ex moglie,
0: sì,
7: i primi mesi non furono proprio semplici.
0: Vabbè,
7: ma non per
0: normale.
7: La separazione in sé, se non per la preoccupazione di come non far subire questo trauma a mia figlia.
0: Sì,
7: e
0: sì.
7: Furono mesi abbastanza
0: soffrono
7: intensi.
0: Loro. Certo.
7: Tra l'altro io vivevo all'estero, quindi lontano dalle persone mie più care.
0: Mamma
7: se non
0: mia,
7: mio fratello.
0: È ancora peggio poi.
7: Però ho avuto la fortuna di uscirne bene e
0: è
7: di
0: più
7: far
0: forte.
7: Capire comunque a mia figlia che l'amore può essere anche tra due persone che non siano il padre e la madre.
0: Assolutamente sì.
8: Ma Danilo, buongiorno Mariano, buongiorno. Ce ne sarebbero tanti, però ti menziono uno che al momento, in questo momento della mia vita, è un qualcosa di aberrante, è un po' monocefalo.
0: Monocefalo.
8: Cioè, talmente ignorante, ottuso. È il cugino di mia moglie.
0: Eccolo lì, sempre il cugino della
8: moglie. Stiamo facendo capire per via bonaria.
0: Sì.
8: Che deve stare calmo perché sta in un mare di M inerente al fisco, evasione, tante cose.
0: Beh, lo vuole da te.
8: Inerente all'immobile dove noi viviamo. E vogliamo trovare un accordo fra le parti per non rovinarlo. E lui continua con una spocchia a dire: no, mo faccio, mo dico, e fa delle minacce esagerate.
0: Di pure le minacce no. Però capisci con i debiti.
2: Una stupenda, moglie, due bimbe, Dovica e Benedetta. Però una cosa strana ci sta.
0: Vai.
2: La cosa strana è nella mia famiglia e mia suocera.
0: Sapeva.
9: Antonio, buongiorno. Chi sono? Si sposa e tu fai soldi dopo matrimonio.
0: È normale. Ma
10: magari è che capire che si mamma qua.
0: vabbè,
10: magari
0: ci sta.
10: Un bello un giuccio.
0: Hai visto che un giuccio una caccia fa?
9: No. Non ti fai mai i fatti tuoi.
0: Però
9: ha
0: in questo
9: fatto
0: caso
9: tanto per liberarsi della moglie, adesso l'hai rovinato
0: io
9: nuovamente.
0: Messo.
9: Ma
11: no, Mangani, secondo me chi stasera sta a Marana.
12: Antonio Manganiello, che grande brava persona che sei.
0: Grazie.
12: Sei un grande.
0: Grazie mille.
12: Che cosa bella hai fatto.
0: Sicuro. Vedevo forse
11: Antonio, buongiorno.
0: Ironico. Buongiorno.
11: Infatti sto hai, ma tu tocca fare pure testimone.
0: Lo faccio con piacere.
2: Ramba che Manganiello.
0: Ci sta.
2: Il Marta Flavi.
0: Il
2: degli
0: Marta
2: speakers.
0: Flavi.
11: Mamma mia. Buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
11: Ne vedo che ci cade venuto la macchina e stai girando con furgoncino e strano amore.
0: Ma sei fuzza di te?
11: Furgoncino giallo.
0: Pensa che Nellino non conosceva Alberto Castagna.
11: Strano amore, sei un numero uno.
13: Grande Antonio,
0: basta,
13: da due mezzi cuori forse hai formato un cuore intero.
0: Bellissimo.
11: Mangani,
0: Mangani,
11: veramente reputato. Quasi mi fate venire oggi mi separamo. Comunque Mangani, sono Cioletta, ascolta.
0: Vai.
11: A te te me ne buono tutto cose. Ma io ti consiglio di fare un angolino e logo agenzia matrimoniale.
0: Non è male, agenzia il pipistrello.
14: Buongiorno, Mangani, buongiorno Anna. solo dalla voce mi sono innamorato anch'io di te.
0: Pure tu, ma.
15: Qua ma chi si Marta Flavia, canale 5, ci siamo matrimoniati.
0: Ragazzi, abbiamo fatto.
16: Only need is love.
17: Buongiorno, io credo che dopo il pipistrello ti faranno fare una trasmissione Dottor Stranamore.
0: Ragazzi, veramente non ho parole. Clamoroso Ciro. Ma io non mi sto mutando, caga. Clamoroso Ciro, un secondo solo. Clamoroso, ragazzi, mi scrive Nunzia. Buongiorno Antonio, sono Nunzia. Abito a Carpi. Abito più vicino a Roberto, sono anch'io separata, fai qualcosa per me. E allora tra poco voglio Nunzia in diretta, voglio Nunzia in diretta, tra poco, vai.
18: Finalmente, finalmente sono arrivati! Cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
19: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
20: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
21: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
20: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
21: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
20: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
22: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: parole per ringraziarvi nella giornata mondiale della famiglia. Beh, abbiamo quasi messo insieme una coppia.
1: No, ma Agnello, ma dove è uscita sta Nunzia?
0: Perché?
1: Nunzia, rientra da dove sei uscita, cara. Fai la brava. Allora, al tuo posto.
0: Qua stiamo sistemando Anna, voglio dire. Maganiello, buongiorno, suo povero Roberto. Ulita forse un guaià un'altra volta. Saluti Matteo da Pagani. Poi ancora, Maganiello, buongiorno. A proposito di famiglia, noi siamo una grande famiglia, quella del pipistrello. Non cambiare mai, ragazzi, io nel bene e nel male, questo sono quello che vado a Gigino il barbiere tra qualche minuto. Sono quello che mi deve offendere, ovviamente, Vigliotti con un vergognati che io adoro, perché amo anche Vigliotti nella giornata mondiale della famiglia, un fratello pure lui. Sentiamo ancora qualche vocale
2: Ando,
0: in merito.
2: Stamattina ti ho martellato di
0: messaggi.
2: Che
0: complimenti, però voglio
2: un un'ultima cosa, ma tu Annalisa la vuoi più suora?
0: Annalisa.
3: Buongiorno Manganini. Comunque c'è ci batte il carta di divorzio, eh?
0: Pure tu. Molto
3: mostra a te quelle che fa.
0: Sei praticamente.
3: Buongiorno.
0: Vi stiamo Manganiello. Separando.
3: Buongiorno. Stamattina è diventata agenzia Ciappastrello.
0: È vero, è vero.
4: Manganini,
0: agenzia sono matrimoniale.
4: Sposato da 36 anni. Dire si coccruno se vuoi pigliare mia moglie.
0: Facciamo il contrario.
3: Fortunato come è sta cani. La moglie era vagli da bravo
0: nezzo. Vabbè ragazzi, ognuno ci sceglie la moglie che vuole.
3: Se vai sposato con mamma.
0: Mangani,
4: buongiorno, ma Mangani su rumor.
0: Grazie, grazie, ragazzi. Troppo però, ragazzi, troppi complimenti.
4: Animi babba!
0: Chi era?
5: Oh, buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
5: Manganiello strano amore,
0: ragazzi, ragazzi, veramente.
5: Niente di meno.
0: Adesso 10 minuti di complimenti.
5: Lo so,
0: ragazzi. Ah, meno
6: male. Oh, Ando, già tengo titolo per un libro.
0: Vai.
6: Un amore nacque da una radio.
0: Bellissimo, un titolo pessimo questo. Veramente.
2: Infatti, manca, c'è un complimenti, amore, bella cosa che hai fatto.
0: Grazie.
2: Però mi raccomando, non ci dimentichiamo la Peugeot 206.
0: Dice. No, perché si vende un attimo solo se
3: Mangani,
0: è interessato Gianluca.
3: Ma non nuovi, però.
0: Perché?
3: Ma viene pure invitati, a fare una bus.
0: Ma io sono onorato di fare una bus, non è un problema.
7: Buongiorno. La verità è questa, che nella vita c'è sempre una speranza.
0: Bravo.
7: Lo dimostra questo.
0: Confucio. Bravo. Ed è quello Confucio, bravo. Ed è quello che abbiamo dimostrato noi stamattina.
8: Buongiorno, Nello.
0: Sì.
8: Sì, io ricordo questo fatto a Reto Casolare.
0: Appanillo,
4: l'app di incontri.
0: Che fatto? Non ricordo l'altro Casolare. Che ho fatto?
4: La
0: ma io.
4: App
0: che fatto di
4: incontri Casolare?
9: Uomo, Mangani, buongiorno. Che è successo? Ma c'è pecciata la
0: prossima volta. L'accendi prima. Prima sì, anche Vigliotti mi fai complimenti. Pure siamo
3: allora, buongiorno Gaetano, c'ho pure il nome per l'agenzia.
0: Vai.
3: Devi chiamare il Manganello.
0: Bello, bello il Manganello.
10: Mi piace molto.
0: Doppio senso. Avvocato, allora.
10: Complimenti. Complimenti.
0: Grazie, grazie.
10: Pazza, vedo che fa effetto.
0: Sì, sì, sì, sì. Il miele, il miele.
10: Faccio,
0: sì. Miele di acacia. Sì,
10: ti
0: sì,
10: faccio
0: sì.
10: Il complimenti davvero di cuore. Mi fa piacere. Devi seguire, ovviamente, questa storia.
0: Adesso la seguo proprio in prima persona.
10: Assolutamente.
0: E poi,
10: sì.
0: Se succede, ecco, il cachet sarà un po' più basso della mia prestazione artistica nel loro matrimonio.
10: Perché
0: sì.
10: Cioè, ti fai pagare pure?
0: Avvocato, secondo te, faccio tu su burdello senza niente. Cioè, amico, ma non porto.
10: Tu sei stato il fautore di questa situazione.
0: Appunto,
10: ove mai,
0: ove mai
10: la situazione dovesse avere un seguito positivo, devi essere, devi farlo gratuitamente. Cioè, no, non ho capito.
0: Esiste proprio, cioè io vado a Bologna.
3: Ya Mangani a urtefire battini, non parla con Vigliotti.
10: Ecco, sarebbe
0: io devo andare in Macedonia, quindi vi saluto. Arrivederci.
3: Mando, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ma io voglio capire una cosa, non ci può stare un'amicizia. A forza certo. A fallire Dio. No,
0: ma dove sta scendendo a fallire Dio?
11: Il nome della tua prossima trasmissione.
0: Sì.
11: Mangalob.
0: Puntatone
11: eccezionale, Manganiello. Eccezionale, Manganiello.
3: Ando, buongiorno. Ando, sono tifosissimo in Napoli. Ma te ne hai per forza tu?
0: Sì,
3: Vigliotti va la coppa a gente. Non fa la mano, fa scamena.
0: Ma
10: come non faccio parlare?
0: Ma come ti permetti? Ma te capisci?
3: Antonio,
0: Saligona.
3: Capiti a fagiolo proprio. Sono Antonio da Valencia, pure sono divorziato.
0: Sì,
3: sono
0: quindi...
3: sposato con una spagnola, ma voglio sposare con un loro paese mio resino.
0: Ma tu che vuoi a me? Ma potessi mai fusanzare? Non ci capisco.
3: Anzo, ti do una dritta, una cosa che è successa in questo momento.
10: Ma è una cosa che senzare che.
0: Usanzare.
10: Chi sarebbe Usanzare? Scusa.
0: Non si chiama manco Usanzare.
10: Usanzare.
0: No, non è possibile.
10: E lì
0: tu sai Usanzare. Ciro, tu sai
10: Usanzare.
0: Tu? No, ecco qua.
10: Ma vedi,
0: non sai chi è Usanzare?
10: Ma che cos'è? Che lingua
0: no,
10: è?
0: Vabbè, allora, guarda.
10: Ma che lingua è Usanzare? Ma che state dicendo?
0: Ti lascio col botto.
10: Ma che cos'è Usanzare?
0: Ti lascio con Usanzare.
3: Ma Daniele, speriamo che ci resti in Macedonia.
0: Ma, oh, fammi fa.
10: Ehi! permetterei, non ti permetto di fare questi gesti.
0: Non lo faccio, ma hai capito che ha detto?
10: Gesti tragici.
12: Cioè, prego, zanzare e venne caso.
0: No, però
10: quello è senza, quello è il senza, sì. No, zanzare. Aspetta. Ma che lingua è questa?
0: Però zanzare può essere anche quello che mette insieme due persone, no?
10: Zanzare.
0: Sì, tipo un accordo.
10: Ma neanche in Macedonia lo conoscono zanzare, ma cioè non sanno neanche chi è.
0: Ma te lo faccio sapere. Va
10: ma
0: bene.
10: Che ti fai sapere? Ma...
0: Vabbè, ragazzi, vado via. Cicino
10: Barbiero, cioè, zanzare a Macedonia.
0: Ma capite, mi augurate di rimanere in Macedonia. Ma auguro di rimanere a Parigi.
10: In senso affettuoso, vai.
0: In senso affettuoso. Vabbè, speriamo, c'è chi lui ci sono peggio di scuppettare.
10: Per favore.
0: Vabbè, ringrazio Ciro Froio, viva Usanzara!
10: Usanzara, ma che lingua, di che cosa parli?
0: Ma giusto,
10: solo con Gigino Barbiere può parlare.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Riccardo Catapano. In apertura la cronaca, ennesima sparatoria in provincia di Napoli, accaduto a Giugliano in Campania, dove un 18enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito durante un tentativo di rapina del motorino. I malviventi avrebbero aperto il fuoco ferendolo ad entrambi i piedi. Il 18enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, dove è ricoverato in codice giallo in attesa di intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Ancora cronaca, un 31enne è morto a Giugliano in Campania in un incidente stradale avvenuto in via Santa Maria Cubito, nei pressi del parco commerciale Grande Sud. Fatale per il ciclista del Bangladesh l'impatto con un camion che lo ha travolto. Trasportato in ospedale è un suo connazionale coinvolto nell'incidente, ma in maniera più marginale. Il camionista sarà sottoposto ad esami tossicologici, accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento, momenti di tensione al Giro d'Italia durante il passaggio della corsa Pomigliano d'Arco. Due giovani di 20 e 21 anni sono entrati in pista tentando di avvicinare e deviare i ciclisti, rischiando di provocare una grave caduta collettiva. I due sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nola e denunciati per pericolo all'incolumità pubblica nel corso di manifestazioni sportive. La tappa, con arrivo a Piazza del Plebiscito a Napoli, è stata poi vinta da Davide Ballarini, che ha approfittato di una caduta collettiva all'ultima curva, dopo una forte pioggia che ha caratterizzato gli ultimi 2 chilometri di corsa. La chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Intanto ha avuto epilogo il caos calendari per la penultima giornata. Lega e Prefettura hanno trovato l'accordo per far disputare il derby di Roma alle 12 di domenica 17 maggio. Contestualmente anche Pisa-Napoli ed altre gare si giocheranno a quell'ora per garantire la contemporaneità. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Eccoci qua. Buongiorno. I fumi ancora che derivano dal famoso sensare, il sensale che deriva dall'arabo simsar, a sua volta originato dal persiano sapsar. Il termine indica un mediatore, una figura storica tra il 600 e l'800 del sud Italia che combinava affari, fitti di casa, va bene, e anche matrimoni, ha ragione Manganiello, va bene. Un saluto amici, buongiorno, benvenuti al Bar dello Sport. Kiss Napoli, una settimana davvero infinita, è successo di tutto e siamo arrivati anche all'epilogo, che ci rivedremo domenica ora di pranzo. Un mezzogiorno di fuoco qui a Kiss Napoli per seguire insieme Pisa Napoli. Si giocheranno tutte le partite della Champions a mezzogiorno. Alla fine ieri sera accordo Lega Prefettura, fortemente voluto sia dal TAR che dall'Avvocatura di Stato. Insomma, si gioca a mezzogiorno, seguiremo Diretta Azzurra, seguiremo anche l'esito delle altre partite perché si deciderà probabilmente la corsa Champions. 081 546 6873 per intervenire in diretta, per fare una chiacchiera. Vi do anche le ultime sulla formazione del Napoli. Intanto saluto Ciro Froio in cabina di regia, che è pronto a raccogliere i vostri interventi, così come i messaggi che stanno arrivando al 342 00 00 100. Lo ricordo che è anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp audio per il nostro mitologico Festival Bar dello Sport. Allora, si gioca a mezzogiorno, Pisa-Napoli. Ricordiamo ancora una volta che al Napoli basta un successo, 3 punti per qualificarsi matematicamente in Champions. Opportuno fare le ultime 2 vittorie per difendere anche il secondo posto. Per quanto riguarda la formazione, lo ricordo, Politano è squalificato. E allora, Gutierrez si sposta a destra, Spinazzola ritorna a sinistra e abbiamo l'unico dubbio avanti, perché De Bruyne è in fase di recupero, quindi De Bruyne potrebbe recuperare e giocare dal primo minuto, così come potrebbe esserci Giovane e così come potrebbe esserci, attenzione, anche Vergara, è quasi pronto. Quindi il dubbio su chi affianca Højlund e Alisson Santos, mentre gioca Gutierrez a destra, Spinazzola a sinistra, Lobotka e McTominay a centrocampo, la difesa a 3 con Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno e Milinkovic Savic in porta. Chissà se ancora potrebbe avere una chance il nostro amico Meret. Allora, c'è anche Nellino Ioro che è venuto a darci una mano. Buongiorno Gianluca, il mio pensiero è che la squadra per metà è contro Conte, altrimenti non si spiega il cattivo rendimento, senza guardare gli infortuni. Alfredo da Padova, buongiorno, un abbraccio da parte di Felice a Giorgia, a Sofia, a Domenico, a nonno Guido. Che bravi dirigenti abbiamo alla FIGC, vergogna, stanno ancora lì. Ma perché le partite non si potevano disputare sabato? No, non potevano disputarsi sabato, amici, perché si è giocata la Coppa Italia mercoledì la finale, quindi la Lazio non poteva anticipare la partita al sabato. Le partite alle 12 veramente non si possono vedere, vicenda gestita in modo pessimo, nella quale escono tutti male, compreso le istituzioni, ce lo scrive Ciro. Buongiorno, a proposito di famiglia, qualcuno della famiglia che ha riconosciuto quei 2 o 3 fenomeni che volevano far cadere i ciclisti dalla bici ieri pomeriggio? Luigi Ramanto, guarda, questo è un argomento sul quale io voglio stendere un velo pietoso, una vergogna infinita. Io spero che questi due delinquenti, perché non sono due ragazzi, sono due delinquenti, possono essere puniti proprio con il massimo della cioè veramente uno schifo, posso dire uno schifo, una vergogna, ma proprio, ma vergognatevi, ma veramente vergognatevi. Finalmente Politano si riposa, dice Adele. Buongiorno, domenica TV spente per farci rispettare, ci scrive Peppe. In Premier la penultima si gioca a spezzatino, in Italia hanno fatto uno sperpetuo. Buongiorno, sono il ragazzo speciale, il nostro Simone. Secondo me giocare 4 partite alle 12 è davvero un'esagerazione, poi Simone sono 5, non potevano spostare la finale di tennis alle 15? No, purtroppo no, mi dispiace Simone. Alla fine hanno subito le pressioni degli ultra che volevano così, Antoni Club, Castelli Romani. Domenica sarà una domenica bestiale, cara Franci da Mater Dei. Che cosa fate? Mangiate prima o dopo la partita? Cioè, si gioca a mezzogiorno, fatemi sapere. Intanto vado da Carmine. Carmine, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno. Ciao. E Forza Napoli.
0: Sempre, buongiorno Carmine. Ma tu come sei organizzato domenica? Fammi sentire.
1: Ma avvocato, io devo dire la verità, io ho chiamato solo per questo.
0: Dimmi, caro.
1: Io sono schifato da questo calcio.
0: Sì.
1: Cioè, il calcio delle 12:30, già il calcio spezzatino negli anni ha rovinato tutto con questi diritti televisivi che mettono più pubblicità, vogliono andare più in televisione. È vergognoso, ma alle 12:30 come si gestisce? Poi vogliono che i ragazzi non guardano più il calcio. È inseguibile alle 12:30 il calcio.
0: Ma anche a mezzogiorno, anche mezz'ora prima, mezzogiorno si gioca.
1: Ma è inseguibile, è proprio inseguibile, ma perché farle tutte quante alle 3? Ma il problema dove sta? Alle 4, alle 5, alle 6 del pomeriggio? Fate una giornata tutta intera come era una volta.
0: Lo so.
1: Questo calcio ha stancato, è vergognoso, è brutto. Ora alle 12:30 domenica come si fa? Lei come fa domenica?
0: Io domenica è un caos clamoroso.
1: È un problema enorme, non c'è più quel gusto di mettersi a tavola a guardare le partite tutti insieme, non esiste più, è impossibile.
0: A proposito di tavolo, lo sapete che i giocatori verso le 9, 9 e mezza della mattina devono mangiare la pasta? Alle 9, 9 e mezza della mattina.
1: Un sacco di soldi, avvocato, allora non cambia niente, è il loro lavoro, il problema è nostro, che siamo utilizzatori del prodotto. Poi vogliono i ragazzi che seguono il calcio, dicono che non c'è più, ma come si fa così? È una vergogna. Io vorrei sentire un suo parere e vorrei che lei desse voce a noi utilizzatori.
0: No, no, no, ma su
1: calcio.
0: Questi sono stati, grazie Carmine, ti ringrazio, questi sono stati la partita famosa, il lunch match, come si dice dalla mezza, è venuto fuori circa, mi ricordo, 7-8 anni fa, una cosa del genere, per dare spazio alle famose finestre televisive. E giocare a calcio a quell'ora sono state le partite sempre più brutte in assoluto da un punto di vista di spettacolo. Cioè, quindi, oltre a creare una sorta di danno gestionale, le famiglie, le situazioni, i giocatori, sì, d'inverno può darsi che a primavera, ricordava Sarri che il Lazio-Roma della gara di andata si è giocato il derby alla mezza con 35 gradi, cioè una partita, è l'anticalcio. Però loro devono fare le finestre, devono accontentare i broadcaster, quindi la situazione è così. Hai ragione, Carmine, non posso darti torto. Ma Sarri non aveva detto che si giocava domenica e la Lazio non scende in campo? No, ha detto che lui non sarebbe andato, non ha detto che la Lazio non giocava, che lui non sarebbe andato. Vediamo se dà seguito a questa sua minaccia. Come voleva si dimostrare, al Giro d'Italia si sono accappottati, Vittorio. Avevamo detto ieri mattina, poi la pioggia ha dato il timbro definitivo. Gutierrez a destra, ennesima genialata di Conte per farci giocare in 10 contro 11, Antonio Del Rione alto. Buongiorno, non era più logico Di Lorenzo al posto di Politano e Böckema in difesa, speriamo di vincere e chiudere il discorso Champions, Antonio di Agerola. Ripeto, queste sono le notizie che ci arrivano, e poi ovviamente abbiamo ancora domani di tempo. Ricordo, si gioca domenica a mezzogiorno, quindi cominceremo con Diretta Azzurra dalle prestissimo domenica mattina e subito dopo il Bar dello Sport post gara domenica insieme. Buon dia dalla Costa Brava, ci scrive il nostro amico. Tante polemiche per uno spostamento di mezz'ora, non potevano spostare la finale a 17:30, il tennis, orari sempre indicativi, Gennaro, ma ragazzi, sul tennis il successo del Fuori d'Arico a Roma è clamoroso. Domenico, come stai? Buongiorno.
2: Bene, Giotti. Buongiorno, Giotti.
0: Buongiorno, buongiorno. Ti sei organizzato per domenica a mezzogiorno?
2: Sì.
0: Va bene. Vuoi dare il risultato di Pisa-Napoli?
2: Sì.
0: Allora, come finisce?
2: 1-0.
0: 1-0, sempre 1-0 finisce. Domenica, sempre 1-0 finisce sta partita. Chi segna?
2: Questo è vero.
0: No, allora Politano non ci sta squalificato, quindi Politano non gioca, quindi è uno, sì, levalo di mezzo. Poi
2: Di Lorenzo,
0: va bene, vai. Fermati qua. Di Lorenzo, va bene. Sì, dimmi.
2: A domenica,
0: dopo la partita. Ti abbraccio, buona giornata. Allora, la tarantella è finita, si gioca alle 12, ma io non lo so, questa è la Lega di Serie A, complimenti. Maria 74, finalmente Gutierrez a destra. Tony da Mainz, ma mi dici quella mezz'ora di differenza che senso ha? Auguro a tutti i fratelli del Napoli un buon fine settimana, grazie Tony. La mezz'ora serve perché appunto c'è alle 17 la finale dell'internazionale di tennis. A proposito, oggi seguiamo i due italiani, Darderi contro Darderi Rud e Medvedev contro Sinner stasera, insomma vediamo, c'è la possibilità che due italiani giochino la finale. Poi, ma quale tifoso guarda il Napoli mangiando? Impossibile, non vedo una tragedia, giocherò alle 12, i tennisti non giocano a mezzanotte, si scrive Antonio, poi c'è Francesco da Ponticelli, non si può vedere una cosa del genere, alle 12 uno schifo, si devono vergognare, tutto il sistema calcistico, dalla FIGC, Lega Calcio, barzelletta dell'Europa intera. Buongiorno, ci dobbiamo adeguare, aperitivo al bar con partita, pranzo pronto per le 13.45, questo è il programma, Enzo Di Angri, quindi questo è il programma. Chiedo a Nellino di farmi vedere dal computer Alessandro, eccolo lì che ha telefono. Alessandro, buongiorno, mi è caduta la linea. Alessandro, puoi riprovare a chiamare perché sono le linee libere adesso, 081 546 6873. Lino a telefono. Lino, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Lino, buongiorno, benvenuto, eccoci.
3: Allora, giusto due parole su questa questione degli orari.
0: Vai.
3: A parte il fatto che non penso che sia proprio questa grande tragedia giocare alle 12,
0: sì,
3: perché i giocatori devono mangiare la pasta alle 9, e vabbè. Non è...
0: E noi ci facciamo cornetto, noi facciamo a brioche o cornetto.
3: Voglio fare una domanda così, una... quasi folcloristica,
0: sì.
3: Ma di solito il napoletano la domenica a che ora mangia?
0: Sembra alle 2,
3: perlomeno dopo le
0: 2, 3.
3: Voglio dire che finisce la partita alle 2:15, ma che problema ci
0: ma
3: sta?
0: Ma tu pensa che bella organizzazione, Lino, domenica verso mezzogiorno, no?
3: Mezzogiorno che la mezza.
0: In qualche giardino, un brunch col televisore acceso, diretta gol del Napoli, le cose tutti insieme, gli amici, può anche essere un motivo di organizzazione tra amici.
3: E poi mi scusi, una domanda. Ma se domenica pomeriggio alle 17, alle 16:30 viene l'acquazzone forte fuori carico, no? La partita viene spostata.
0: Assolutamente
3: non
0: sì.
3: Non potevano giocare alle 18, alle 19. Io non capisco questa cosa che il tennis è internazionale intoccabile. Fermo restando che hanno ragione a dire. Ma il problema è il vostro, non è il nostro.
0: Non solo, lo sapevano da un anno, hanno sbagliato, lo sapevano da un anno.
3: Però visto che c'è il problema, mo che il tennis gioca alle 15, alle 17 o alle 18, ma che problema ci sta? Allora mi sembra che abbiamo fatto un pavocchio, ma si risolve, non è che è una tragedia come tutti quelli. Poi, vabbè, avrei tante cose da dire sul Napoli, sulle valutazioni che si fanno, però
0: lo facciamo la settimana prossima insieme.
3: No,
0: hai fatto bene, Lino, ti ringrazio, Lino, anzi intervieni, ci fa piacere che ci torni a trovare quanto prima. Io non seguo, mi rifiuto di vedere le partite, Gianluca da Mandello Lecco. Ma ancora insiste con Gutierrez a destra, ma cosa da difendere che metta Elmas o Giovane? E poi campionato primavera, Gianluca, lancio una provocazione, cosa ne pensi di Leao in attacco? Secondo me il Napoli con un pubblico grosso come il nostro darebbe il meglio di sé. Pasquale da Secondigliano. Leao è da sempre, sta facendo impazzire i tifosi del Milan. Carmine si gioca alle 12, non alle 12:30. Non possiamo alzare Di Lorenzo ed inserire Beckemann e tre difensori dietro. Ancora una volta Conte preferisce schierare giocatori fuori ruolo, ci scrivono i nostri amici, e insomma vedremo che cosa succede. Che figura che ci hanno fatto fare quei due, si sta parlando solo di quello in tutta Italia, tanti sacrifici e poi veniamo derisi. Hai ragione, per colpa di questi due delinquenti veri, vergognosi, che stavano rischiando una tragedia. Ma vi rendete conto se uno di quei ciclisti fosse caduto a 60 all'ora? Una strage per colpa di questi due imbecilli delinquenti che non sono altro. Ma che imbecilli, guardate, veramente avete ragione. Un abbraccio forte a tutti, sempre forza ovunque l'albero dalla Germania, ma nel momento in cui il prefetto si era presa la responsabilità di far giocare lunedì alle 20:45, per quale motivo questo braccio di ferro? Forse per favorire la Roma, oppure abbiamo qualche squadra in finale europea la prossima settimana, no Rosario? Hanno convenuto tutti che insomma era meglio giocare la domenica alle 12. Intanto fammi sentire Felice come si organizza domenica a pranzo. Felice, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca, intanto qui si parla di tutti i tifosi, non solo del Napoli che mangiamo alle 2. Io a quell'ora sono a messa e con i miei nipoti e mia moglie usciamo alle 12:15.
0: E che mo che fai tu? Hai ammesso di vedere la partita?
4: Questo è il dilemma.
0: Scusa, vai a messa.
4: Ambressa, e corsa.
0: Ma non ci sta la messa
4: comunque,
0: prima?
4: Io vorrei lanciare un grido d'allarme.
0: Un grido?
4: A tutti i tifosi. a tutti i tifosi.
0: Però di urlalo.
4: Non solo quelli del Napoli,
0: urla,
4: a tutti.
0: Urla però, urla, grido, urla.
4: Allora, togliamoci, disdiciamo gli abbonamenti alle TV.
0: Come disdiciamo?
4: Così questi capiscono che il calcio è dei tifosi.
0: E urla, urla, urla.
4: Ecco,
0: bravo. Esatto. San Napoli. Ok, bravo. Ok. Napoli. Grazie, grazie Felice, bravo, fai così, però fammi sapere se hai ammesso meno. Dice al signore che il tennis si vede in tutto il mondo e non si può spostare, se lo mette alle 17 in altre parti del mondo poi si deve vedere la notte, ci scrive Giovanni. Buongiorno, quei due vanno condannati assolutamente, però i due ciclisti, il ciclista che in un video ci definisce terrore, nell'altro dice Vesuvio è rutto, nessuno ne parla, no, si parla anche di quello, assolutamente. Intervengo al tifoso di prima, il problema è del calcio, non del tennis, lo sapevano da un anno, basta organizzarsi. Ecco il papocchio che ha combinato Figicelle e Cacalcio, Francesco da Ponticelli. Vorrei una tua impressione sulle immagini di due ragazzi accusati di tentare di far cadere, confidano la tua onestà intellettuale. Primo è stato solo un ragazzo a compiere reputatamente il gesto, che a me della TV ha dato una netta impressione che il ragazzo volesse avere la gioia di toccare con una mano un atleta. Ma che stai dicendo? E ignaro delle brutte conseguenze, non ho una parola su chi avrebbe dovuto vigilare sul posto. E viva lo sport organizzato bene. Mariano da Frattamaggiore. Mariano, non sono d'accordo con te, non sono d'accordo con te nel ciclismo, voglio dire, la bellezza, la storicità del Giro d'Italia, il contatto ovviamente della carovana con il pubblico, soltanto alcune parti, nella parte finale della tappa ci sono le transenne, nel resto no. Insomma, voglio dire, ma di che stiamo parlando, Mariano? No, non sono d'accordo. Vincenzo, il tranviere da Genova, dicono che la pirateria uccide il calcio, la Lega uccide il calcio è dei tifosi. E poi, avvocato, nel del Gustrò del Tecnopolo di Roma, Salvatore, lo chef aspetta qui, venite a trovarci quando volete. Immaginate, a Roma, il derby, il tennis. Peppe, buongiorno, eccoci.
5: Buongiorno, avvocato, buongiorno.
0: Ciao Peppe, buongiorno.
5: La partita a mezzogiorno per me è inaccettabile, sì. Forse è la prima volta io domenica non seguirò il Napoli, lo seguirò per radio.
0: Diretta azzurra a Kiss Napoli.
5: Ma con Diretta Azzurra, sì, sicuramente. Questi, basta vedere la bontà di questi due personaggi quando della Lega, Siervo e Timonelli, giusto?
0: Sì,
5: quando
0: sì.
5: Uno dei due dichiara che ormai la finale di Coppa Italia è degna della finale di Champions a quei livelli, sì. E che la Coppa Italia ce la invidia tutto il mondo.
0: Figurati.
5: È una cosa ridicolissima, bruttissima e antisportiva come è costituita questa, sì. Quindi io mi rifiuto del calcio spezzatino, perché penso che la partita alle 12:30, alle 12, il calciatore, il corpo del calciatore, la biologia del calciatore, mi scusi, forse sarei infelice.
0: No, ma è così, ma hai ragione.
5: Ma
0: io...
5: non è preparato.
0: Ma io sono. Infatti, io ho parlato. Io,
5: quando ci mettono alla mezza, tremo.
0: Sì.
5: Tremo. Perché
0: no,
5: la partita è da.
0: Può succedere di tutto, è vero, l'abbiamo detto. Le partite, oltretutto, anche dal punto di vista spettacolare, tranne rare occasioni.
5: Siamo arrivati all'esagerazione, poi sapendo che c'è stato questo torneo, cioè, ma un po' di buonsenso, non c'è rispetto. Mi pare che ormai a noi non ci pensano proprio più, niente, ci vogliono evitare anche lo stadio, anche lo sfizio delle trasferte, di tutto ci stanno evitando. E allora io che vado per i 59, sono abituato a un altro calcio, veramente mi sto trovando in una situazione
0: brutta, pagina, brutta storia, brutta storia.
5: Brutta.
0: È vero,
5: una postilla finale.
0: Hai ragione.
5: Una postilla finale che chi critica a prescindere Conte già con Gutierrez a destra. Non posso sentire però Elmas a destra, Elmas a destra non si può sentire.
0: Okay.
5: Forza Napoli.
0: Ciao Peppe, grazie. Grazie. C'è un diffuso malumore ormai. Le partite sono brutte alle 12, immaginiamo quella di domenica, Gian Donato da San Marco dei Cavoti. Il tennis è trasmesso in 200 paesi del mondo, il campionato italiano non lo vede nessuno, se lo scrive Antonio. Io sono sfiduciato per domenica, il Pisa farà la partita della morte, Enzo 58, mamma mia. La morte del calcio, basta, ridateci il calcio di una volta con la schedina al sabato sera, una partita alle 12, neanche in prima serie, sì. Vincenzo. Una domanda, Sarri che fa domenica, scende in campo, sono curioso di saperlo. Si poteva giocare alle 8 del mattino, così non mi alzo proprio dal letto, paghiamo e non vediamo, oppure non pagare e vedere, ce lo scrive Ciro, ma non si sarebbe stato possibile giocare alle 9, ricorda un po' le partite delle categorie inferiori, è vero. Aperitivo e partita, ci scrive Marco Ballico, buongiorno a tutto il bar dello sport, buon fine settimana, siamo alla conclusione, yam yam, un solo obiettivo, Alberto da Bologna, le partite non potevano essere disputate alle 21, E no, non potevano essere fatti alle 21, mi dispiace. Vittorio, Forza Napoli, c'ho Antonio in linea. Antonio, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno.
6: Avvocato,
0: a te.
6: Ho chiamato ieri mattina, ha detto che voglio essere tra virgolette, diciamo, vicino alla squadra, dobbiamo fare questi tre punti.
0: Esatto, esatto.
6: Però avvocato, io voglio dire una cosa, perché poi
0: c'hai ripensato? C'hai ripensato?
6: No, non è che ci ho ripensato, però ma dico io, manca Politano, ma sì, perché non ti metti 4-3-3 con Di Lorenzo a destra, 3 centrocampisti e 3 attaccanti? Ma il Pisa è retrocesso.
0: Sì.
6: C'ha 2 giocatori titolari squalificati.
0: Sì.
6: Ma mo veramente dobbiamo andare a Pisa a fare che cosa? Cioè, noi dobbiamo andare a Pisa e vincere la partita.
0: Assolutamente.
6: Metti con 5 difensori, 2 esterni, 3 difensori centrali. Ma che dobbiamo difendere? Cioè, voglio dire, 4-3-3, Di Lorenzo è ritornato, 2 centrali difensivi, 2 esterni, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Ma veramente stiamo facendo? Pure io non me la... Gutierrez a destra, il Massalto, cioè non lo so, a bocca veramente ti perde la pazienza.
0: Ti riferisco a quello che Conte domanda, quelle rare domande che riescono a fare a Conte. Quando gli hanno fatto una domanda del genere un paio di partite fa, lui disse: siamo nel finale, io ormai ho impostato la situazione così.
6: No, ho capito, Boga, non ci dobbiamo, però voglio dire, stiamo andando a giocare a Pisa con
0: ho capito, io non ti sto giustificando. Non sto giustificando.
6: Là, voglio dire, vincere, voglio dire che tu metti questo Gutierrez a destra con 5 difensori, perché 5 difensori, voglio dire, ma che messaggio diamo a questi calciatori? Ma che messaggio diamo? Voglio dire, anche alla stessa squadra. Questa è un'altra polemica che poi faremo in seguito, perché ritorno a ripetere, il mio istinto è quello di stare vicino alla squadra e prendere i 3 punti perché dobbiamo andare in Champions, però certe cose poi mi fanno saltare i nervi, perché voglio dire, hai la squadra fatta con il 4-3-3, fai giocare anche giovani a destra, Alisson a sinistra, Hollywood centrale, 3 centrocampisti e 4 difensori. Non stai andando a giocare.
0: Ho capito, sei stato chiaro, Antonio, sei stato chiaro. Va bene, vediamo che cosa succede. Grazie, ti abbraccio. Ti abbraccio. Wow, io a mezzogiorno, ci scrive Carmine. Domenica sto facendo la fila alla pasticceria, perché se vai prima ti rifilano pure del giorno prima, ha detto la mia moglie. Ah, ecco, scusami. Se tu vai in pasticceria presto, ti danno la roba del giorno prima. No, non è così, dai ragazzi. La Lega di Serie A organizza il calendario con i piedi e poi il tennis si deve adeguare, invece di ammettere degli errori che lo vogliono poi dal tennis. Giovanni da Angri, che ci ha scritto, siete veramente tantissimi. Sono Vincenzo il tranviere, l'avevamo già letto. Antonio da Casaluce, un solo grido: Conte, salutami Domenico, forza Conte, carissimo avvocato. In Inghilterra sono 10 anni che giocano alle 12. Siamo un popolo abituato alla lagna. Umberto d'Alessandria. Beh, devo dirti la verità, non mi risulta che giocano alle 12. C'è una partita che fanno in Premier alle 13:30. Sì, scusate, mi sono dimenticato. State calmi, sto beccando un cazziatore da Ciro Frognellino che devo andare in pubblicità. Avete ragione, ma stavo un attimo rispondendo a Umberto d'Alessandria. In Premier giocano il sabato alle 13:30, ma a mezzogiorno non giocano, non me li ricordo. Va bene, pubblicità, torniamo tra poco con il Bar dello Sport.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Allora, caro Ciro Froio, che sei in cabina di regia, recuperiamo alle 9.22 un pezzo per il Festival Bar del nostro Mister X. Alle 9.22 ci ha mandato un pezzo, proprio una canzone sulle partite a mezzogiorno. Il numero finale di Mister X è 122, eccolo lì. E lo prendiamo perché è arrivato proprio adesso, è fatto un po' tardi. Mister X, avevamo già pronto il Festival Bar, ma per te cerchiamo di fare un'eccezione. Sono curioso di sentire il tuo pezzo sulle partite della domenica. Allora, 081 546 6873 per intervenire in diretta, ci sono Pasquale e Leonardo. Stiamo ovviamente discutendo su questo disagio clamoroso dopo la decisione di giocare a mezzogiorno Pisa-Napoli. Vi ho dato quelle che sono le ultimissime di formazione. Ricordo che Politano è squalificato e quindi cambio Gutierrez, da sinistra passa a destra, a sinistra torna Spinazzola e dietro il confermato di Lorenzo Beckemar, Rachmani, a centrocampo Lobotka e McTominay, in avanti Højlund, Alisson Santos, e l'unico dubbio chi gioca a destra nella, in attacco. Recuperato De Bruyne, quasi certamente potrebbe giocare lui. Attenzione all'alternativa di Giovane e quella di Vergara, che insomma sta sempre meglio, speriamo di poterlo rivedere in campo. Sono Eugenio il Trasaccano, propongo di giocare a colazione, ma come si fa? Simonelli a casa. Le confermo che il responsabile dei calendari della Serie A è Butti, ex team manager dell'Inter, grazie. Buongiorno e viva Napoli, mi trovo a Pisa. Chi è? Sono d'accordo con quanto detto da Carmine, un calcio più che spezzatino, tutto frullato, nulla di più, concentrato sulla voglia e la passione di seguire la partita. Che peccato, la vedo dura. Vorrei salutare Roberto di Battipaglia, che ci sta ascoltando, un tifoso del Napoli, mi prende sempre in giro per il mio seno. Come il tuo seno? Anzi, sono di Battipaglia. Maria Rita, ma non è possibile. Manganiello, dove sei? C'è la zizzona di Battipaglia, Maria Rita? Non ci credo. Vabbè, Pasquale, buongiorno.
7: Pasquale da Verona.
6: Ciao Pasquale, che piacere, come stai? Eccoci.
7: Bene, bene. Gianluca, allora, innanzitutto io sto con Antonio Conte.
6: Sì.
7: E voglio lanciare un messaggio agli 85.000 allenatori del Napoli.
6: Vai.
7: Che chiamano.
6: Vai.
7: Ma lasciatelo in pace. Gutierrez a destra, a sinistra, ma fatelo lavorare. Alla fine del campionato si incontra con De Laurentiis e spero che rimanga per altri 100 anni.
6: Ecco qua, bravo, bravo Pasquale.
7: Ho detto tutto.
6: Bravo Pasquale.
7: L'unica altra cosa che voglio dire, Gianluca,
6: vai,
7: è che io a maggio non riesco a scendere.
6: L'agenda è conservata gelosamente, stai tranquillo.
7: Allora, se l'agenda volete regalarla, regalatela.
6: No, è tua Pasquale, è tua, la conserverò fin quando arriverai qua. Quindi,
7: grazie,
6: quindi è tua di diritto, è tua di diritto.
7: Grazie Gianluca, un abbraccio.
6: Anche a te.
7: E forza Napoli.
6: Anche a te Pasquale, l'appello per Conte. La Federtennis è più organizzata della FIGC. Che organizzazione schifosa, piena di corrotti, indagassero per bene non solo nel mondo arbitrale, ma anche per i diritti TV. Toni da San Mauro Pascoli. Dei ragazzi del vivaio We Love Tropical Plains, quest'anno riesco a rivederla a Castel di Sangro, mi fa sempre piacere salutarla, vediamo se riesco a fare una passeggiata a Castel di Sangro, mi farebbe piacere. Avvocato, in Premier giocano alle 12.30, in Italia sono le 13.30. ah sì, o se, Luigi da Giuliano, sì, ho capito, allora era quella l'orario che diceva mezzogiorno. A me piace il domenicale 12, mi alzo prima, preparo la pasta al forno, me la gusto mentre vedo la partita. Vittorio il pacifista, vedi, ognuno ha i gusti suoi. In Inghilterra c'è il fuso orario, sì, alle 12.30. Vergara e Santos ci salvano, ci scrive Marco Ballico. Quale disagio, aperitivo il primo tempo, pranzo il secondo, ci scrive Luigi da Mantova. Per decenni il campionato si è giocato alle 14.30, non a caso, perché la scienza insegna che il metabolismo dei giocatori a livello ottimale per una prestazione atletica di 90 minuti. Francesco da Ferrara, che c'era il suo contributo. Pasquale, eccoci, buongiorno. Anzi no, Leonardo, Leonardo Pasquale da Verona, l'abbiamo già sentito.
8: No, avvocato.
6: No, amico Dai. Mio, buongiorno a te, eccoci.
8: Leonardo da Cesina.
6: Ciao amico, ciao Leonardo, eccoci.
8: Senti, saluto, io volevo dire due cose molto brevi.
6: Vai, vai, vai.
8: Per quanto riguarda il prossimo allenatore del Napoli, sì. Io credo che con i calciatori che ha il Napoli si debba verificare un qualcosa di prendere un allenatore che giochi con 4-3-3. Perché con Conte noi non vedremo mai Neres a destra, Alisson a sinistra e Olindo al centro. Non lo vedremo mai.
6: Chi te l'ha detto?
8: No, non è proprio nelle sue corde mettere queste situazioni di gioco. L'abbiamo visto quest'anno. Metterà sempre un terzino sulla fascia destra, sulla fascia sinistra, una mezza punta dietro la punta che non vede mai la porta. Bisogna mettere in condizione Olund di tirare in porta, non lo facciamo mai.
6: Ok.
8: E questo è uno.
6: Seconda. Sì.
8: La preparazione, la famosa preparazione di Conte. Io sento tutti i calciatori ex Conte.
6: Sì.
8: Che hanno avuto conto come allenatore, che addirittura sputavano sangue, vomitavano in campo, però poi alla fine correvano, volavano in campo. Ma Rustan, i russi non si mantengono alert, non si mantengono in piedi.
6: Sì, non sono proprio al massimo.
8: È una favola questa famosa.
6: No, non è che forse è una favola.
8: Rompe solo i calciatori, rompe solo i calciatori. 41 infortuni.
6: Leonardo, Leonardo molto critico. Ma Leonardo, com'è questo
8: spettro? Nulla contro
6: Conte. Che altro gli vuoi dire di più? Leonardo, però, com'è questo Spendi del Cesena? Com'è?
8: Spendi è un'ottima seconda punta.
6: Ah, buono. È un giovane che ne parla.
8: Non è ancora da Serie A, però.
6: Ah, ne parlano molto bene di questo ragazzo. Ne
8: non è, da Napoli sicuramente no. Da Napoli sicuramente no.
6: Ok, va bene.
8: Da Napoli sicuramente.
6: Spendi delle buone, spendi delle buone parole per lui, spendi delle buone parole.
8: Ricordo una partita giocata alle 12.30 qua a Cesena.
6: Sì.
8: E il Napoli vinse 4-1 Lavezzi, Amsic sul rigore e doppietta di Cavani.
6: Me la ricordo anch'io. Leonardo, un abbraccio, buon fine settimana anche a te.
8: Salve Napoli, forza ciao. Napoli, viva Napoli.
6: Sempre, sempre Leonardo, grazie. Antonio Laurentino, nel calcio le ore più calde della giornata andrebbero sempre evitate, i giocatori non rendono al massimo. Ennesimo papocchio della Lega, sono ridicoli. Forza Napoli, Guido da Lucca, Ciro Made in Sud, ho un bar per me perfetto, trasmetto tutte le partite del Napoli, a quell'ora avrò il pieno alle 15 napoletane, tutti a tavola, io non lavoro. Io sono uno di quelli che ringrazia la Lega, giustamente da un punto di vista imprenditoriale. Entro la mezza pigliamo subito il primo gol, mamma mia, poi dopo l'una pareggiamo e l'una e mezza vinciamo, mamma mia. Carlo da Piazza Medeo, speriamo di no. Tutti si lamentano, compreso la Lega, ma lo sapevano da un anno che la finale del tennis era alle 17. Gianluca alle 12 vince Champions, matematica alle 14 piatta a tavolo, lo vedo tutto lineare, poi io vado controcorrente, onestamente qualsiasi ora si gioca in Napoli io mi fermo e lo vedo. Ugo Cerciello, facciamo solo Filippo e poi facciamo il Festival Bar, c'è anche Michè. Sentiamo, Filippo, vedi Filippo sarà breve, buongiorno. Stai tranquillo. Filippo.
9: Buongiorno.
6: Filippo, eccolo qua. Ciao Filippo, come stai?
9: Benissimo, ma io mi seguo sempre.
6: Grazie, bravo.
9: Pure ieri sera ho fatto la Torre Pisa.
6: Hai visto la Torre Pisa ieri sera? Bravo Filippo, bravo.
9: Comunque, avvocato, volevo dire ai cari colleghi sportivi napoletani, oggi è un momento particolare.
6: Sì.
9: Lasciamo stare se è a mezzogiorno. Se tanto noi a Napoli siamo abituati non prima delle due.
6: Eh sì, quindi voglio dire.
9: Dimmi,
6: bella aperitivo, uno sprizzino, uno sprizzino. Tu lo fai lo sprizzino, Filippo?
9: Come, come lo anche se la mia età è normale.
6: Bello sprizzino a Filippo, hai capito? Cosa metti vicino? Arachidi? Cosa metti?
9: Un po' di arachidi, due nucelle paesane.
6: Due nucelle paesane, beh, mi piace.
9: Bello, praticamente
6: tanta roba, nucelle paesane al forno, tantissima roba.
9: A Napoli siamo abituati a mangiare dopo le due.
6: Hai ragione, Filippo, hai ragione.
9: Delle pesce e tutto lì.
6: Bravo.
9: Noi ma da solo con Napoli delle stagioni.
6: Bravo Filippo.
9: Perché deve vincere in Champions, se no te lavorando in denaro.
6: Bravo. Non possiamo fare gli investimenti.
9: Adeguiamoci.
6: Bravo Filippo. Ti penserò.
9: Da martedì deve vincere in Champions, se no te lavorando in denaro.
6: Bravo. Non possiamo fare gli investimenti.
9: Adeguiamoci.
6: Bravo Filippo. Ti penserò.
9: Sempre da martedì sera, sì, tutte le

0: cuore azzurro al mio caro avvocato. Speriamo che sia un felice fine settimana per tutti. Speriamo, Franci. Vai, che c'ho il criticone Mister X. Ciro, vai.
1: Festival Bar dello Sport.
2: Mezzogiorno, sai che io ti seguirò dovunque tu sarai, sono napoletano. Lo so, l'orario è strano, ma che già fa, io so sulla mente ca, senza dire un bozzo sa, perché ho napoletana, io cago con mano, eppure a mezzogiorno io ti sentirò vicino, sì. Na na na na na, forza Napoli sempre, ah!
0: Grande mistero.

0: È vero. Bravo, bravo Antonio, non dobbiamo fare confusione. Cioè, se stiamo facendo l'aperitivo, facciamo colazione, non possiamo mangiare, un casino, non si capisce niente. Caro Luca da San Marco, che ci chiedi, non possiamo fare un'intervista a Conde, a Mano De Laurentiis? Loro fanno soltanto conferenze stampa. Buongiorno, io come il radio ascoltatore di prima sono convinto che Napoli debba giocare a 4 in difesa, perché anche con 3 abbiamo subito più gol, lo dimostra il fatto che l'anno scorso lo scudetto l'abbiamo vinto con la migliore difesa d'Europa. Però ribadisco, Conte l'ha spiegato. Filippo, che voce simpatica, stupendo, è vero. Scusami se scrivo di nuovo una domanda, ma non era possibile giocare al sabato? No, Gianluca da Mandello, ho già spiegato che il sabato non si poteva giocare perché la Lazio aveva giocato la finale di Coppa Italia mercoledì. Tengo a comunione Peppa da Maddaloni, madonna, le comunioni a mezzogiorno, che succede? Sono Ciro, Montefusco Albino. Io penso che se Conte va via, i nostri veri rinforzi l'anno prossimo saranno Lucca e Nolang. Bah, caro Giuseppe, vedremo. Domenica rimmenuncio in Dussaca, fate l'ultimo sforzo. Antonio dall'Austria. Michele, buongiorno, eccoci.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
1: Premesso che, vabbè, gli orari, mezzogiorno, perché di come mi fa morire la scarpetta col cornetto.
0: La scarpetta col cornetto è meravigliosa, meravigliosa.
1: Per fortuna abbiamo questi problemi qua noi, perché ci stanno altri del mondo che ne hanno molto peggio, quindi diciamo, facciamocela passare un po' più leggera. Forza Napoli e tanti saluti. Tanto ormai,
0: Michele, qua dobbiamo soltanto pigliarsi 3 punti in una maniera o nell'altra. Non so come, non so quando.
1: Passi pure, tanto.
0: Poi dopo ne parliamo. A 3, a 4, a 5, a 27, a indivi, non lo so.
1: Su questo, io ti so una cosa: dopo la partita del Bologna, durante, ho finito la partita con un punto interrogativo gigante.
0: Sì.
1: E ho detto, boh. Così. Cioè, non sapevo che pensare, ma perché così?
0: Perché? Cioè, come mai?
1: Interdizione più totale.
0: Come mai? Michele, lo so.
1: Non saprei che spiegazioni darmi dei calciatori, dell'allenatore.
0: È un momento di impasse. 5 partite, 5 punti. È un momento sicuramente di impasse. Su questo mi pare chiaro ed evidente. Grazie Don Michele, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ci fai un saluto a me, Roberto e a Gerardo. Siamo due architetti, ti ascoltiamo da Benevento, ma con grande piacere, ragazzi. Poi Filippo, non devi fumare più le sigarette. E poi possiamo giocare anche alle 12, basta che non ci intossicano il pranzo. Gianni da Ercolano. Tutto questo macello è colpa del calendario asimmetrico. Enzo da Quarto, non lo so. Buongiorno, premetto che sono malato del Napoli, ma oggi tra una qualsiasi partita di Serie A e guardare la partita di tennis mi emoziona più vedere Hodar contro Dardari. Concordo il nono spostamento del tennis. Vincenzo da Firenze, vedi, sta succedendo di tutto. Chi è arrabbiatissima? Mary, come è possibile fare giocare alle 12 un turno così importante di fine stagione per tutte le squadre quando la finale di tennis che io seguo e seguirò, come farò oggi con Sinner, la finale di tennis era perfetta alle 19 come quella di oggi e tutte quelle giocate fino a oggi. L'organizzazione della FIFA deve essere denunciata, le squadre di Serie A dovevano rifiutarsi di giocare alle 12. Mamma, che macello che è successo. Gianni, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno e forza Napoli.
0: Bravo Gianni, forza Napoli.
2: Tante caffè, una bella e una tesola. Avvocato, ma che vogliamo di qui? Ma gli maratoni in tacco di cintura living room, penso che sto un capposto.
0: A proposito di maglie di Maradona, ieri ho ricordato che pensate

0: È una cosa carina, dobbiamo dirlo anche a Diego quando torna a mezzogiorno con Miranda per Diego C'è. Sapete qual è stata l'unica partita che nel campionato 90-91 Maradona ha giocato con la maglia numero 9? Ha giocato con la maglia numero 9 un Pisa-Napoli. Pisa-Napoli, l'unica eccezione clamorosa e storia questa, andatela a vedere, dove Diego Armando Maradona, siccome non c'era Careca, indossa la 9 per dare la 10 a Zola. Quindi 90-91 Maradona gioca l'unica partita di campionato della sua carriera qui in Italia con la maglia numero 9, una foto meravigliosa che vi invito ad andare a vedere. Vai, maglia rossa, no, sì.
1: A me fece impressione con la 16 contro la Fiorentina.
0: Sì, sì, ecco, vabbè, quello quando entrò dalla panchina, parlavo da titolare. Sergio Dal Vomero ricorda proprio, era una maglia rossa, la famosa maglia rossa di Maradona. Dimmi Gianni.
1: Allora, un appello e basta, velocissimo. Vai. Allora, a tutti quelli che criticano gli 85.000 allenatori,
0: sì,
1: la verità sta nel mezzo. Rispettiamo anche chi non vuole Conte, e io rispetto chi vuole Conte.
0: Bravo.
1: La verità è nel mezzo.
0: Bravo Gianni.
1: Va bene.
0: Bravo,
1: non
0: Gianni.
1: È che chi vuole Conte è migliore di chi non lo vuole.
0: Hai ragione.
1: La
0: bravo.
1: Verità è nel mezzo.
0: Hai ragione,
1: okay?
0: Hai ragione Gianni. Bravi, hai fatto
1: Forza
0: bene a sottolineare. Forza Napoli, hai fatto bene a sottolinearlo. Ringrazio per i complimenti personali che non leggo di Elpidio da Orta. Un mio pensiero importante è vincere, l'orario relativo per me anche alle 5 del mattino, alle 10:30 gioca anche mio figlio per la Coppa Campania, l'amico Ernesto. Domenica alle 12 saremo in aereo verso Beirut. No Marcello, circa Conte sì, Conte no, ci sono almeno 4 tipologie di tifosi, io voto sì senza riserve. Anche l'automobilismo ha una visione internazionale, eppure ce lo fanno vedere di notte. Nicola da Ischiaporto. E poi salve avvocato, questa sarà una grande settimana, sabato ci sarà la vittoria di Saldavinci all'Eurovision, domenica la permanenza in Champions del Napoli, forse anche la Salernitana, un grande abbraccio da tutta la pasticceria Albino, vi ascoltiamo sempre, ricordo la Salernitana è impegnata nella Lega Pro per i playoff. Vado da Vincenzo velocemente che poi vado in pubblicità. Vincenzo buongiorno.
2: Illustre avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Vincenzo.
2: Volevo chiedere, ma non è possibile organizzare una protesta civile finché finisca questo scempio? E ultima cosa, vorrei dire, in Europa esiste in tutte le nazioni europee questo scempio di queste partite in questo orario assurdo.
0: In Inghilterra c'è una partita alle 12:30 loro, che sono le 13:30 nostre. In Belgio si gioca alle 13 una partita, in Olanda alle 12:15 una partita, in Francia c'è una partita alle 13, quindi lo spezzatino non è, poi può essere mezz'ora prima, mezz'ora dopo, cioè, ma succede. In Germania no, si gioca alle 15:30. Ho fatto uno studio su questa roba, perciò sono preparato sulla tua domanda. Quindi ti ripeto, una sola partita, però può succedere che o il sabato, la Premier sa gioca il sabato, anche se adesso gioca anche 3 partite la domenica, ma la domenica si gioca alle 15.
2: Comunque avvocato, è morto del calcio.
0: Lo so, per la figlia mia.
2: Il calcio andrà a finire, chiaramente non se ne può più.
0: Hai ragione Vincenzo,
2: è una vergogna, bisogna veramente impedire di fare qualcosa, perché veramente fanno venire proprio.
0: E intanto le televisioni ti pagano soltanto se tu fai questa sorta di spezzatino, e se le televisioni non pagano il calcio non esiste più. Vedi, è un circolo vizioso che probabilmente difficilmente da potercene uscire. Vince, ti ringrazio di cuore.
2: Forza Napoli sempre.
0: Sempre, dimmi vincere a Stupise, non Gindus Gamma, veramente questa domenica. Andiamo in pubblicità per l'ultimo stacco, tra poco la parte finale del Bar dello Sport.

0: la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci, pronti per l'ultima parte, l'ultimo segmento di questa settimana lunghissima, intensissima, qui al Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni, c'è Ciro Froio in cabina di regia. Mi segnala una presenza clamorosa, quella di Guido, allo 081 546 6873. Sto per arrivare, Guido, voglio salutare soltanto l'amico Enzo da Tivoli, che dice che io sono a Los Angeles, ho visto la partita del Napoli alle 6:30 del mattino, quindi per me va benissimo questo orario. Gianluca, buongiorno. Basta allenatori da tastiera per queste ultime due partite, un solo schema di gioco. Cazzimma, cuore, orgoglio, forza Napoli, ci scrive l'amico Davide. Gennaro De Rosa, l'idea Guardiola per lei è impossibile? Penso proprio di sì, devo dirti la verità, non lo so. Ho già detto da Don Ciro di accorciare l'omelia. Domenica è messa, tutti fuori alle 11:30 a messa, forza Rino Molosso alle messe, ragazzi, anche è vero. Per me di mattina con il sole che ti abbaglia ancora di più alle 12 non è calcio. Chi paga i broadcaster siamo sempre noi utenti, quindi loro dovrebbero tenere conto delle nostre lamentele. Ragione, Ciro. Sentiamo Guido come si è organizzato domenica. Vediamo, sono curioso. Guido, ci sei?
5: Buongiorno, tutto bene?
4: Buongiorno Guido, ti ringrazio della tua telefonata. Guido, come ti sei organizzato domenica? Fammi sentire.
5: Beh, domenica mattina mi alzo, vado al bar a prendere un caffè. Poi vado al cimitero.
4: Pure, sì.
5: A trovare...
4: Giustamente, i tuoi cari.
5: Esatto. E poi vado, se riesco ad andare a messa, o alle 9:30 o alle 10:30.
4: Ah, ci stanno le messe 9:30 e 10:30, quindi...
5: No, perché è una chiesa a Marciano, Sant'Andrea, e una a San Francesco alle 10:30. Okay. E poi a termine c'è alle 11:00, alle 11:10.
4: Hai una scelta, è un'ampia scelta per la messa.
5: A termine vicino proprio al mio paese... E non ci posso andare perché finisce mezzogiorno e un quarto.
4: Là non si può fare. Quindi,
5: perché la partita
4: a mezzogiorno, quindi voglio dire. Vabbè, quindi il caffè, prima il caffè, poi il cimitero e poi un passaggio in chiesa, ovviamente.
5: In chiesa. E faccio pure una preghiera per il giocatore che
4: vincono.
5: Che giocano bene, esatto. E che vinciamo questa partita.
4: E il pranzo è dopo la partita.
5: E il pranzo mi sembra, non lo so cosa fa mia moglie, una parmigiana, per il secondo, un pollo, non lo so.
4: Mezzogiorno pollo, vabbè. Insomma, ti sei organizzato, sei pronto? Sei pronto per l'organizzazione.
5: E poi i miei figli vengono a mangiare alle 2:00.
4: Ah, alle 2:00, giustamente. Quando finisce.
5: Mica
4: puoi aprire la porta a loro senza avere una partita. Dopo, venite dopo la partita. Va bene. Ok, Guido, perfetto. Grazie, Guido.
5: Un saluto a Felice, come no? Antonio, a Sofia, a Giorgia.
4: Bravo, Guido.
5: A tutti i tifosi del Napoli.
4: Raccontaci, ti aspettiamo al bar dello sport post gara. Chiamaci dopo la partita.
5: Ciao. Buona domenica.
4: Grande, tu sei un mito. Guido, noi ti amiamo, sappilo, te lo voglio dire proprio in maniera ufficiale. Un'altra cosa, se i diritti TV valgono più di noi, siamo alla frutta. I diritti TV sono alti e bassi proprio grazie ai tifosi. Se mangiate durante la partita, fate attenzione. Bruno amabile, vabbè, evito questa battuta. Anche quell'anno avevamo lo scudetto sul petto. Alberto da Bologna, domenica tutte le messe anticipate, che fuone da Londra, ci scrive e poi sto pensando al nostro sacerdote tifoso, come farà con le messe, Susi. A proposito, padre Federico, che non c'è scritto ancora, a che ora c'è la messa domenica? Voglio capire. Questi che pretendevano di spostare la finale del tennis forse non si sono accorti che nel mondo del calcio, soprattutto italiano, lo spettacolo è più guardato e presto non lo sarà anche in Italia. Attenzione. Enzo, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno, ciao. Enzo da Rapallo.
4: Ciao Enzo da Rapallo, eccoci qua.
6: Io sono un tifosotto molto occasionale,
4: sì.
6: Però io a mattina mi arregrei a sentire a voi e alla vostra famiglia.
4: Ti ringrazio, Enzo, mi fa molto piacere, questa telefonata ci riempie di gioia e ti ringrazio di cuore.
6: Io sono veramente uno che sono tifoso del Napoli per appartenenza alla mia terra, però voglio dire, ti sono contento un secondo posto. Sono contento lo scudetto che hanno vinto, la Supercoppa, cioè non sono critico, perché alla fine dopo tanti anni che non hanno mai vinto niente, almeno una gioia ogni tanto.
4: Bravo Enzo.
6: Voglio dire, quindi, però io di mattina i complimenti vanno a voi, perché io di mattina vi ascolto nonostante non sono un tifoso
4: perché
6: mi piace sentire come voi impostate tutta la trasmissione.
4: La trasmissione la faccio insieme a tutti i nostri amici del Bar dello Sport che ci seguono da 8 anni, quindi mi fa piacere. Enzo, cosa fai a Rapallo tu? Enzo? No, caduta la linea di Enzo. Enzo da Rapallo, ci sta ancora? No.
6: Sì.
4: Enzo? Enzo, ci sei? Enzo, ci sei o no?
6: Sì, ci sono.
4: No, ti ho fatto una domanda. Cosa fai a Rapallo, Enzo? Raccontaci.
6: C'ho una gelateria, gelati. Quindi domenica, quando Napoli Og, sto sentendo diretta gol.
4: Bravo, Enzo.
6: Mentre faccio i gelati.
4: Sono contentissimo. Guarda, ci hai dato una bellissima finestra. Bravo, mi fa piacere, ti abbracciamo forte, ti facciamo in bocca al lupo per il tuo lavoro, la tua famiglia. Chiamaci, quando puoi, chiamaci, ci fa piacere se ci vieni a trovare.
6: Va benissimo,
4: grazie.
6: Grazie e ancora complimenti.
4: Un abbraccio a Enzo da Rapallo, vedi i nostri amici che da fuori, ai quali facciamo tanta compagnia. Scusatemi, ma quando mai a Napoli si mangia prima delle 14? È vero, questo è vero. C'è chi poi va alla messa vespertina, vanno anche alla messa vespertina. Ma tu domenica a che ora mangi? Vedrai la partita, poi Bar dello Sport fino alle 15:30, a che ora mangi? Allora io non mangio, farò colazione abbondante la mattina, poi comincerò prima c'è diretta azzurro, poi il Bar dello Sport, poi quando abbiamo finito alle 4 si vedrà. Ma ovviamente il pranzo nostro è saltato. Grazie, amica mia, come stai? Buongiorno.
7: Buongiorno, bene ma non benissimo.
4: Che è successo? Grazie. Brian sta a scuola.
7: Sì. Se ne deve andare fino all'ultimo, fino al 3 giugno. Avvocato, praticamente domenica Brian c'ha il saggio
4: e non
7: la potrò vedere.
4: Mamma mia, a mezzogiorno.
7: Ma cosa faccio? All'andata per andare a Licola in macchina diretta gol e poi con l'app del cellulare, con le cuffie, farò finta di ascoltare il saggio e
4: esatto.
7: Mi prometto a sentire la partita.
4: Il saggio lo vedi e la partita la senti. Ecco.
7: Bravo, io lì applaudirò, non capirò un cacchio.
4: Non fa niente, l'importante è stare vicino al nostro Brian.
7: Come si suol dire? L'ultimo frio pesce da guardare.
4: Sì, questo lo dicono a Treviso, lo ricordo perfettamente. Sì, esattamente.
7: Buongiorno avvocato, forza Napoli.
4: Grazie.
7: Io ribadisco quello che ti ho scritto ieri.
4: Sì.
7: Ma caso passare.
4: Ma che succede? Ma che succede? Un abbraccio, grazie. Un bacio al mitico Brian. Domenica alle 12 volevo andare alla sagra dell'asparago a Santena. Come faccio con mia moglie Walter 78? Non lo so, amico mio. Dove sta Santena? Ciro, conosci questa Santena? Non conosco. La sagra dell'asparago. Buongiorno, si sono dimenticate che ci sono le messe? No, Luigi, ci stanno organizzando. La partita a Pisa, quella là con Maradona al numero 9, come terminò? Finì 1-1, lo ricordo. Per il Napoli segnò Ciro Ferrara. Sapete per il Pisa che segnò? Michele Padovano. La verità è che il tennis si fa con le mani, organizzato in tutto, invece il calcio si fa esercizio con i piedi. Battuta di Antonio di Agerola. Poi ho già detto a Don Ciro di accorciare l'omelia domenica, ci scrive il nostro amico. In molti a ripetere che Conte deve restare, ok, ma come? Con la mole di infortuni che ha causato quest'anno, nonostante tutto ha ottenuto la qualificazione, la coppa, gli infortuni, eccetera, molto lungo il messaggio di Andrea, insomma, che parla di Conte. Vado da Michele, il countdown credo che sia quello giusto. No, non ancora. Michele, buongiorno, eccolo.
8: Buongiorno, buongiorno avvocato. Ciao. Quindi ti volevo chiedere una cosa, tu che sei un giornalista e sei anche un uomo di mondo che giri praticamente.
4: Sì.
8: Poi, sempre Forza Napoli, ovviamente.
4: È vero.
8: Oh, di Dio. Sempre, sempre primo Napoli. Ti dico una cosa, voglio uscire un attimo fuori dagli schemi. Cosa ne pensi tu di queste polemiche su Salda Vinci? Voglio vedere tu cosa ne pensi.
4: Allora, premesso il fatto che non conosco.
8: Biondi che esce a gamba tesa, no?
4: No,
8: è una scemità che
4: io. No, voglio no, capire. Allora, che... Guarda, Michele, vorrei risponderti per farti contento, ma devo essere come al solito onesto e lo sono. Non ho seguito e non conosco le polemiche che stanno, quindi ti direi una cosa della quale non sono a conoscere.
8: Ma non,
4: e non sa, ci manca chi è sto Mario Biondi, gli stanno fatti tuoi. Io non giudico quello che fanno gli altri, oltretutto in una materia che io voglio dire seguo Salda Vinci. No, no, ma io ti capisco, Michele, ma no,
8: no. Tu sei un uomo di mondo che giri, vai
4: io giro, ma
8: su Napoli.
4: Sì, io giro, però non, questa situazione non l'ho seguita e non mi piace.
8: Pizio Mandolini, capito? Quanto pizio Mandolini,
4: pizio Mandolini.
8: Domenica,
4: le cose stereotipate di.
8: Comunque domenica io purtroppo ho già l'appuntamento per i sushi, anche se io sono una napoletana che mi piace la pizza, però c'ho da zona originale, quindi ma purtroppo c'è l'uva e Forza Napoli.
4: E vai Michele, vai, saluti a Salda Vinci. Allora, Santena si trova, è un quartiere di Torino. Ah, ecco, dicevo io, non lo conoscevo, Santena. E poi, grazie al nostro amico David, ci dice che quella maglia numero 9 a Pisa la tiene proprio Padovano. Padovano è in possesso di questa maglia numero 9 dove giocò Maradona. Carina questa cosa qui, molto carina. Allora, tenga comunione, mannaggia, Peppe da Maddaloni, avvocato Santena si trova vicino Torino, Claudio da Torino, grazie, vi ringrazio di cuore. Sono Vincenzo il tranviere, la gelateria di Vincenzo da Rapallo, lo vado a trovare domenica. Baci, allora Enzo da Rapallo, non so dove si trova, Enzo da Rapallo, mandaci un messaggio veloce, dici dove sta la tua gelateria a Rapallo che vuole venire Vincenzo il tranviere, vado da Marcello, l'ultima telefonata ai 30 secondi, ciao Marcello.
9: Ciao, niente, io molto volevo semplicemente salutare tutti, come vi ho detto domenica purtroppo non vedrò la partita perché sto sul volo aereo.
4: Ah, ho letto il messaggio, Marcello da Beirut, amico mio, eccoci.
9: Infatti, e quindi poi da Beirut avrò delle difficoltà a chiamarvi direttamente, vi manderò solo dei messaggi.
4: Grazie.
9: Buon weekend a tutti.
4: Ma c'è, ti vogliamo bene, salutaci con tutta la tua famiglia, ti vogliamo bene, ma c'è.
9: I secondi sono finiti.
4: In bocca al lupo, Marci, un abbraccio, buon lavoro al grande Marcello da Beirut, tutta la sua fantastica famiglia. Allora, amici, siamo arrivati alla fine. Caro Ciro Foglio, ti ringrazio per il tuo supporto prezioso in cabina di regia. Sarà con noi il nostro Ciro Foglio domenica. Vivremo un pranzo meraviglioso insieme qui a Kiss Kiss Napoli. Diretta azzurra. Poi Bar dello Sport post gara. Ci vediamo domenica e poi il Bar dello Sport ritornerà regolarmente lunedì prossimo alle ore 9 su Kiss Kiss Napoli. Un grande abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, venerdì 15 maggio, ci avviciniamo nel weekend, anzi per qualcuno inizia oggi il weekend, ma non per noi, perché domani, vi ricordo, è sabato e ci saranno le 3 ore e oggi iniziano le 2 ore di Yes No Kiss Kiss e come sempre non è Yes No Kiss Kiss se non c'è lui, Rosario Verde.
1: Sono il classico uomo amante, ecco, amante della bella vita, amante delle belle macchine, amante delle belle giornate, accanto a lui, amante in generale, sì, in generale, accanto a lui Marco Pisacane.
0: E attenzione che c'è il nostro Wata della telefonata, Ciro Froio, l'uomo che ha fatto più cazziate al telefono della storia della radiofonia.
1: Cazzo, in apertura, pronto?
2: Pronto?
1: Sì? Chi sei, estero tu, da dove vieni?
2: Io dalla Francia.
1: A faccia, ciao caro.
0: Bonjour.
2: Bonjour a voi, a tutto il mondo. Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Volevo dirvi una cosa, così magari.
1: Batti in 6 secondi, vai. No,
0: resta lì.
1: Vai, vai, dici.
2: Niente, sapete perché il Trump ce l'ha col Papa e ce l'ha avuto con Macron?
0: Io non lo voglio sapere.
1: Non lo so, dimmi.
2: No, ma è una cosa legale, non è niente di.
1: Dimmi.
2: È una cosa. Perché Macron ha ritirato tutto l'ordo, voi lo sapete che ogni nazione c'ha loro depositato in anni.
1: Ah sì, si ha pigliato l'ordo, due telefonate perché. Si ha pigliato l'oggetto, si ha pigliato l'oggetto. Macron si ha pigliato l'accettina, ma l'altra.
0: Si parla di l'accettina! Canzone, canzone, canzone, canzone, canzone.

0: E allora iniziamo, non so se vogliamo parlare dell'oro che ci possiamo impegnare o ritirare da qualche parte, o se vogliamo iniziare con qualche altra notizia, signor Verdi.
1: No, iniziamo. Ieri c'è stato il Giro d'Italia, lo sai, no? Parecchi amici mi chiamavano, dicevano: ma sono ancora in mezzo al traffico. E adesso diamo una notizia, diamo un titolo a questa notizia: Bianco assoluto. Sì. Bianco assoluto, vai, te la do io il titolo, vai, bianco. E non lo so, sono strunzo! Ecco qua, la diciamo così. Se la vuoi ribadire pure tu, Pesacane, così diamo ai nostri utenti a casa.
0: Insieme a te, a tempo o da solo?
1: 1, 2, 3. E non lo so, sono strunzo!
0: Però posso dire una cosa? Io che l'ho letta in anticipo, qua potremmo anche rimettere quel famoso jingolino nato qualche anno fa: Breaking Strunz!
1: Esatto, Breaking Strunz, non lo so fino a che punto a cervello raggente, insomma si sa che a cervello è una sfoglia di cipolla, ma ci sta che ha fatto a Genuese. Allora, tentano di far cadere i ciclisti al Giro d'Italia per un gioco sui social, non si denunciati i due giovani. Praticamente si vede questo video, a Roce sta o bionda, annanzi, o bionda. E chi? Rire, no?
0: Marino
1: biondo. Marino biondo, sai, va, ma che cazzo? Voleva mettere lo sgambetto ai ciclisti per farli cadere. Sono stati denunciati, naturalmente, i due ventenni,
0: ragazzi, sì.
1: Cioè, come fermi, i ventenni che ieri al passaggio del Giro d'Italia al comune di San Vitaliano hanno tentato di far cadere i ciclisti in gara invadendo la carreggiata. Le immagini trasmesse in diretta dalla Rai
0: nazionale, cioè, anzi mondiale,
1: insomma Telepurciano, hanno subito fatto il giro del web con utenti addetti a lavori che hanno chiesto per i due provvedimenti. Il grave episodio ovviamente non è sfuggito alla polizia, che in poco che ore li ha identificati.
0: Certo.
1: Ma chi le stavano pariando? Se vedete il video, vedete i ventenni che parlano. 20 anni, io a 20 anni non vi dico quello che stavo facendo. Per i due ragazzi di San Vitaliano, 20 e 21 anni, l'accusa di aver provocato un pericolo per l'incolumità pubblica durante la manifestazione sportiva, quindi anche penale, quindi hanno fatto pure una causa penale. I due, come mostrano le immagini, avrebbero provato a sgambettare e spingere i ciclisti in transito su una rotonda. Solo per fortuna nessuno degli atleti in gara è caduto, quindi non ci sono riusciti. Il motivo per cui li ha spinti a questo responsabile gesto non è chiaro. Tuttavia l'idea è quella di una challenge da postare sui social. Io penso che non era questa, era proprio strunzità, cioè nel senso che a 20 e 21 anni, che hanno anche il diritto di voto questi due ragazzi,
0: sì, sì.
1: No?
0: Ma forse non ci vanno, forse non ci
1: 20 e 21 anni, mio padre ha 21 anni, cioè risposate, nei miei figli, insomma, vabbè. Come hanno segnalato diversi utenti, infatti, i due sono stati filmati da un amico mentre sorridenti cercavano di abbattere i ciclisti. La cosa grave è che facendo questa cosa si filmano pure e pubblicano.
0: Sì, sì.
1: Cioè rimangono proprio i profili, guarda quando sono. Su visualizzazione, secondo me, ma ci arriva a 20 e 21 anni, ma dico che grado culturale vanno tenessi.
0: Io dico anche un'altra cosa,
1: Utenna non un diploma e si riguagliuno.
0: Cioè, a parte che vi state riprendendo voi tra di voi per i social, ma lo state facendo durante un Giro d'Italia che è una cosa nazionale, intercontinentale, eccetera, eccetera. Ci sono le telecamere da mezzo mondo. Voglio dire, è palese che vi beccano in un nanosecondo, no?
1: No, ma è grave, perché loro si sono ripresi e l'hanno pubblicato loro, non è che l'hanno pigliata la Rai. La Rai ha ripreso questi video che hanno pubblicato loro. 20 e 21 anni. E non lo so!
0: Sono strunzo?
1: Questo è il. Praticamente stamattina al bar è successa una mezza discussione, perché c'era un giornalista, che non farò il nome, che stava prendendo il caffè insieme a me, che litigava con il barista.
0: Oh, mamma mia.
1: Perché un barista diceva: voi! Chi le diceva: ma chi c'ha c'è? Perché allora te napoletano sono strunzato così, e chi là da là diceva: allora fa buono quello che dice, se non a Napoli, dove? San Vitaliano, ma mo non è che tutto San Vitaliano pensa che te ne sta capo, no? Amico di San Vitaliano, non pensa che tutti gli abitanti di San Vitaliano, bravo, che c'entra? È successo a mezz'ora di sconci, dove uno diceva: no, è tutto Napoli che è così, e quello diceva: ma mo, per due balordi, come li possiamo definire? Due scappati di casa, come li possiamo
0: invoco chiamare? La nostra redazione esterna, Pio Russo, che è un esperto in ciclismo, ma mi pare che questa prassi, questo tentativo di sabotaggio con i ciclisti è abbastanza frequente, cioè ci sono stati altri episodi e sono successi anche da altre parti del mondo proprio, quindi magari mi appello a lui, facci sapere sia in astrunzità
1: anche a Pomigliano
0: in astrunzità solo nostro oppure se è successo anche da altre
1: è
0: parti.
1: È una cosa Interland, allora dice Pomigliano, San Vitaliano, Torsigna.
0: Non dire
1: No,
0: salutiamo
1: per
0: tutti.
1: Per me sono questi 20 e 21 anni. 20 e 21 anni.
0: Sì, forse fa un po' più specie l'età che hanno.
1: Che cioè, se sono dei ragazzini 14-13, manca è buono, però sai, nella goliardia dell'adolescenza. Sai,
0: dici tu, non ci arrivano.
1: Ma 20 e 21 anni, che potesse essere un padre di famiglia. Insomma,
0: vabbè, non esagerare, 20 e 21 anni oggi penso che nessuno ambisce a diventare
1: a 40 anni, figura, dite ancora, è un po' prestino, eh?
0: È certo che è presto.
1: Un po' prestino, prendersi le proprie responsabilità. Finché domani i soldi, papà e mamma.
0: Ma non lo state a sentire che quello, se potesse tornare indietro, ad oggi all'età che ha, starebbe ancora fidanzato pure lui, eh?
1: Anche, io, anche noi, proprio, anche noi.
0: Però single chi, proprio?
1: No, single vergine.
0: Addirittura!
1: Asceta, pisacana, asceta, vergine.
0: Su un monte proprio. Vieni a pia.
1: Non lo do a nessuno, pronto!
2: Ma io, ma c'è 20 e 21 anni. Ma chi si cala a un'assapurata a cercare il romolino bianco? Perché
1: ma non pensa, oppure si pure assapura, cioè, ma chi c'era?
2: No, cioè, ma cioè chi c'era? Cioè, ma ora stiamo facendo a 21 anni, innanzitutto a 21 anni già si dovrebbe solo il Giro d'Italia da imputare. che deve aprire un Giro d'Italia a 21 anni, poi dove aprire e fai pure si strunzoare. Cioè, onestamente, non lo so.
1: Allora
2: bisogna,
1: noi gridiamo.
2: Fare un appello urgente a Putin.
1: Vai, insieme, tutti e tre. Tutti e tre. Uno, due e tre. Putin! Minl! Chi se ne fa guerra, a 21 anni li dovremmo tenere in prima linea, in trincea.
0: Questi possono essere utili, come sabotatori vanno forti secondo me, quindi potrebbero...
1: Mettono lo sgambetto nemico.
0: Al carro armato, vai a mettere lo sgambetto a carro. Va bene, 0815466873 se volete dire la vostra. E fra pochissimo ovviamente leggiamo anche qualche messaggio. Pronto?
2: Pronto?
1: Chi sei? Pronto?
3: Sono Antonio, volevo dirvi una cosa: condanniamo quei due stupidi, ma condanniamo anche il ciclista che per due volte dopo, prima di questo fatto che è successo, ha gridato Terroni per due volte.
1: Beh, amico mio, cioè, non lo so, Vesuvierutto ha detto.
0: Ah sì, questa mi mancava, cioè un ciclista ha gridato Terroni e Vesuvierutto?
3: Sì, sì.
0: E chi era questo?
3: Andate a vedere
1: il sì, ma mo ci stiamo pigliando con la Vesuvia Rutta, però chi si evitava ci mette lo sgambetto.
0: Però converrai con me lui può dire quello che vuole sbagliando, però non è che noi andiamo a mettere lo sgambetto e magari coinvolgiamo ciclisti che non c'entrano niente.
3: No, ma lui no, assolutamente no, però l'ha detto non in quell'occasione, prima.
1: Ah, e vabbè, allora è un razzista.
3: Sì. Dal gruppo si è sentito questa voce, dovremmo condannare.
1: Vabbè, ma è un altro argomento. Qua stiamo parlando di questi 20 e 21 anni che hanno messo lo sgambetto. Poi ci sono anche i razzisti, per l'amor di Dio, però è un altro argomento. Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Ciao, buongiorno ragazzi. Salvatore da Pesaro, ci siamo sentiti ieri.
1: Ciao, Salvatore, ciao bello.
4: Niente, ho visto l'episodio lì del Giro d'Italia, Rosa. Al mio 3, 1, 2, 3.
1: Putin mina la vedi, cioè. Oppure Dio, mandaci l'asteroide, pronto? Niente, non si capisce. Mo state facendo venire la cirrosi epatica qui. Che tu godi.
0: Ma quali pronta power? Questi si potrebbero sabotare da soli. Purtroppo il problema parte dalle famiglie, si sostrunza. Ciao ragazzi, siete grandi, un saluto da Castro.
1: Ma io non mi voglio pigliare manco con padre e con mamma quando una passata non hai chiesto. Cioè, tiene. Ma tu dovete vedere il video, io se ce la faccio prima. Nellino, prendi il video. Pronto?
0: Pronto?
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Scusami, ciao. Io non voglio neanche la classe 20-21 anni. Noi abbiamo un ragazzo che mo ha fatto 19 anni, ma chi le è?
5: Allora, io non sono razzista, amo la mia città, sì. Ho avuto più di una volta la possibilità di trasferirmi, non l'ho fatto, ma proprio perché non ce la facevo a stare lontano da Napoli. Sono di Piazza Mercato, nativo.
1: Bene.
5: Però purtroppo per colpa di queste persone noi ci portiamo un'etichetta addosso da 100 anni e l'avremo addosso per altri 100 anni.
1: Vabbè, non puoi mettere la croce giornata su un'intera comunità perché due persone sono così, come possiamo definirle, per
0: Siacano. Pronto? Ingenui.
1: Ingenui, vabbè. Pronto, ingenui.
6: Pronto, buongiorno, eccomi.
1: Ciao, buongiorno, ciao. Ciao.
6: Sono la redazione esterna.
1: Ciao, vai. Bello, ciao.
6: Allora, buongiorno a voi. Sì, questi episodi, come diceva Marco, sono successi in altre parti del mondo. In Francia hanno addirittura gettato pipì su un ciclista.
1: Bene.
6: Su Chris Froome.
1: Sì.
6: In Belgio, dove un loro idolo è regolarmente battuto da un olandese, Van der Poel, tentano spesso di farlo cadere lanciandogli anche pietre addosso.
1: Ma proprio la sciaccata. Sì, va bene.
6: Sì, succede un po' ovunque.
1: Ma era per protesta di qualcosa? Questi lo facevano per goliardia?
6: Dico allora, in Francia per protesta contro questo ciclista, che lo accusavano di doping, di essere un dopato, ma non è vero assolutamente.
1: Però dico per goliardia oppure per fare una risata e per mettere il video sui social?
6: No, questo no.
0: Vedi, ma sta sempre annanza. Sempre in prima linea, sempre.
1: Vabbè, grazie Pio. Noi ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo, vai.

0: diretta 081 546 6873. Buongiorno ragazzi, credo che peggio delle bestie che hanno compiuto quell'atto sono gli imbecilli che cercano di giustificarli o trovare scuse varie. Saluti da Ciro.
1: Poi è l'immaturità che a me colpisce, ragazzi di 20 e 21 anni così immaturi da essere adolescenti, cioè perché questa è una cosa adolescenziale poi alla fine, no? Avere due ragazzi di 20 e 21 anni mi fa scorare. Poi dice che si vedevano pure One Piece, chi si casa.
0: Non è vero. In realtà sono abbastanza.
1: Sì,
0: sicuro.
1: Sì, te ne vieni cose di Dragon Ball in da sac.
0: Guarda.
1: Hanno perquisito. O partire le torri in da macchina, capisci? E
0: dico,
1: così si va avanti,
0: Invece ti dico che non sanno manco cos'è One Piece e ti dirò di più, non c'hanno manco la PlayStation a casa.
1: Secondo me dici che hanno trovato i martelli e spada a casa.
0: Pronto?
2: Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao.
2: La curiosità, ma se il ciclista scendeva dalla bicicletta e batteva tutte e tre.
1: Io avevo pure un galè.
2: Tre, sei stronzo, quello che firmava.
1: Certo, sì. Che in verità due, uno firmava e l'altro metteva i gambetti. Capone c'è manco riuscito. Cioè, vabbè. Ciao fratello, ciao.
0: Caro, per colpa di certi elementi subumani, mononeurone, si deve etichettare un intero popolo.
1: Vabbè, pure stupido chi etichetta un intero popolo, dai.
0: Ah, però vedi, per esempio, il discorso che faceva prima.
1: Facciamo scudata il significato della parola qualunquismo, cioè.
0: Il discorso che faceva pure prima Pio, cioè tipo a un ciclista sospetto doping, io da tifoso, se così mi posso definire, manifesto il mio disappunto facendo sicuramente un gesto sbagliato e pericolosissimo, perché poi ragazzi, una cosa del genere non è che sono i fischi allo stadio, con una cosa del genere tu rischi di far stroppiare o peggio i ciclisti che stanno correndo.
1: Pronto,
2: buongiorno, gli dice una cosa pesa cane.
1: Prego.
0: Diga.
2: Ma quale One Piece, Dragon Ball e Pikachu? Pensate a Pikachu.
1: Quanto? Pikachu.
0: Oh, è stato quanto però,
1: Pensate a Pikachu, è bellissimo.
0: E comunque no, i Pokémon non li ho mai visti. Allora.
1: O Pokémon. Non è fratello, io Pokémon.
0: Ciruzzo Pokémon.
1: Ciruzzo Pokémon.
0: Ragazzi, buongiorno. Rosario, dovremmo fare due conti. Tu dici, non tutti sono così? E due mettono lo sgambetto, e due accoltellano, e due fanno i cavalli con la moto in pieno centro. Questo mi viene un dubbio.
1: Questo è un altro problema che noi spesso ne abbiamo parlato. La società ha questo problema, cioè la società moderna ha questo problema. I ragazzi sono violenti e stupidi. Allora, perché siamo arrivati a questo? Cos'è che influisce a far diventare questi ragazzi stupidi e violenti? Ma penso perché sono nato a Napoli, cioè è un fatto che anche al nord, no, ci sono dei ragazzini che camminano per strada e scassano le macchine, no, per noia, perché si vogliono fare questa cosa? Perché anche al nord i ragazzi entrano in classe con queste armi addosso? Perché non vogliono vinto un anno, cercano di giocare così? Questa è la domanda che ci dovremmo porre, non penso solo perché sono nati in una città o in un quartiere, penso che ci saranno altri. Sarò Martilli Tor, saranno questi cartoni animali, saranno questi manga.
0: Secondo me
1: eccolo qua, ma chissà chi sa visto,
0: ma lui non ha mai fatto sgambetti a nessuno, però
1: io so
3: viva la mamma.
1: Ah, viva la mamma.
0: Leggero ritardo sulla scaletta della festa della mamma, leggerissimo. Ciao,
1: grazie,
0: Franchini.
1: Grazie, pronto.
0: Allora ragazzi, diciamo il rischio che corrono è procurato pericolo per incolumità pubblica durante la manifestazione sportiva. Lo richiedeva un altro amico, lo abbiamo ricordato. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, Diego Arenella.
1: Ciao Diego, ciao.
4: Ciao. Allora, secondo me, ritorniamo sempre al discorso degli esempi, cioè praticamente i ragazzi di oggi, a mio modesto parere, mancano di esempi buoni che partano principalmente dalle famiglie. Se per esempio un ragazzo, ok, anche in età adolescenziale, quando comincia ad avere cognizioni di sé, vede il papà che si veste, la mamma che si veste, si prepara, vanno al lavoro, fanno le loro cose, eccetera, per loro quello sarà l'esempio da seguire, cioè alzarsi, andare a scuola, fare il proprio dovere, eccetera, eccetera. Secondo me, se si vive in un ambiente sano, certe cose non ti vengono proprio in mente di farle, oppure se le fai sarai quell'eccezione che conferma la regola. Qui invece sta succedendo al contrario. L'eccezione sta diventando la regola e i buoni esempi, le buone cose, eccetera, stanno diventando sempre più mosche.
1: Ma non lo so, Diego, lo sai, perché ho esempio di ragazzi cresciuti in famiglie sane, famiglie che li seguono e roba varia, e fanno delle cazzate enormi. Esempio di quei due ragazzi, figli di professionisti, che praticamente si organizzarono per fare una rapina, pure erano ragazzi seguiti e altro. Vabbè, non lo so. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Gianni da Piacenza, ragazzi.
1: Ciao Gianni, ciao.
3: Complimentissimi, questa è la seconda volta che ho il piacere e l'onore di parlare con voi. Sono un figlio di Napoli ormai da 31 anni qui al nord.
1: Sì.
3: In merito a quanto si sta discutendo, volevo dire praticamente un piccolo pensiero mio. Io sono praticamente testimone storico di quello che è il modo di fare del sud di Napoli, in quanto fino a 27-28 anni sono rimasto a Napoli, e il modo di fare delle persone che vivono qua al nord. Vi posso garantire, poi posso essere smentito, ma credo difficilmente, che la violenza che appartiene qua ai ragazzi di questa generazione di cui stiamo parlando è fatta da ragazzi con famiglie che sono venute qua dal sud al nord, o i ragazzi extracomunitari che sono cresciuti qua. Ve lo posso garantire. I ragazzi del nord, quelli che crescono nelle famiglie del nord con la educazione del nord, sono ragazzi, vanno a scuola, vanno a tennis, vanno in da piscina, vanno a palestra, rispettano i semafori, non fanno stronzate, vanno a spritz.
1: Quindi per te è un fatto genetico, proprio, gente del sud, che è un fatto genetico.
3: È un fatto educativo che viene da una questione endemica. Noi del sud tendenzialmente siamo stati violentucci, siamo stati ignorantucci, poi ci siamo evoluti, poi ci siamo adattati. Però ricordatevi che la mela non cade lontano dall'albero.
1: Senti, ma però non trovo, perché
0: siamo lunghissimi, ragazzi.
1: Quello che tagliò la faccia alla professoressa d'italiano, per esempio, era del nord, proprio la famiglia era no. Come mai? Sarà scappato, tu dici è l'eccezione. Vabbè, ci dobbiamo fermare un attimo. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito, vai.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 10:30 minuti in questo preciso istante e abbiamo iniziato con questo episodio legato al Giro d'Italia, dove questi due ragazzi 20 e 21 anni hanno cercato di far cadere dei ciclisti, e stiamo ragionando sulla strunzità. È genetica, è endemica, è ma educativa, genetica, no. È virale. Qual è il problema?
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi. A te, ciao.
0: Ciao.
2: Allora, vorrei dire, cioè, il problema è che questi ragazzi adesso con questi giochi maledetti, PlayStation, cioè, hanno un'educazione, vedono delle cose che sono assurde e mettono in pratica quello che vedono. Io ai miei tempi mi divertivo, ero ragazzino, a lanciare i chicchi d'uva e l'acqua sulla testa delle persone da un balcone.
1: Ma quanti anni avevi?
2: La differenza,
1: scusa,
2: tra una cosa del genere e quella di adesso.
1: Ma quanti anni avevi, scusa?
2: Io quanti anni avevo? Potevo avere 10, 14 anni.
1: Cazzo, hanno 21 anni, tu a 21 anni aveva la cervella che la bruciava, sì. Cioè, a 21 anni dovresti essere un uomo, non... Come
2: sì,
1: si fa?
2: Ma è proprio la società che è cambiata, proprio questi ragazzi.
1: Secondo me è pure ignoranza,
2: proprio con queste stupidaggini non si rendono di conto di quanto sono stupidi.
1: Lo so. Va bene,
2: io
1: grazie.
2: Ho un papà di un ragazzo di 18 anni.
1: Com'è?
2: Sta di dietro con questi maledetti telefonini. È impossibile, perché adesso loro mettono il codice. Se tu li vuoi spiare, li vuoi controllare, è impossibile.
1: Sì.
0: Guarda, io vengo da una generazione che comunque ha iniziato con i videogiochi, ha iniziato con tante cose che possono rientrare nel margine del ragionamento, però secondo me se c'è una cosa che proprio ha impattato è l'ideologia social, che sui più giovani, cioè su quelli che si sono ritrovati già nati in questo contesto, lo vivono in una maniera completamente diversa rispetto a noi. Pronto?
3: Ciao, buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
3: Allora, lo so, io non mi trovo con l'amico di prima, che adesso lo faccio in una pulitana del Sagittario Nord.
1: No, guarda, Marco portava a microfoni spenti, Marco portava un esempio. Mo, hai visto quell'uomo extracomunitario che è stato ucciso da quel gruppo di ragazzini? No, quello là che di 14 anni ha sferrato anche le coltellate, queste qua. Quei quattro ragazzini erano del sud. Capì qual è il discorso? Allora, però siamo stessi noi del sud che a volte per dare una giustifica, no, perché noi abbiamo bisogno di giustificare, sennò ci mettiamo a paura.
3: No, ma perché se lo so, ti ricordo fatti l'omicidio Omar Erika là?
1: Perché sono
3: napoletano.
1: Per esempio.
3: Ho diritto già da poggio, ma sono napoletano. Sono già del benestante o nord. Ma fornico questa cosa di napoletano.
1: No, ma quella è una giustifica per farci stare più tranquilli, capi? Vabbè, queste cose succedono perché sono del sud, capi? Ma almeno tenim una giustifica, capi? Pronto?
4: Pronto, ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Sono da Napoli.
1: Ciao cara, ciao.
4: La mia.
0: Sì.
1: Dicci. Sta levando. Di togliere l'auricolare, sennò Ciro. Pronto? Ci sei?
4: Io ci sono, ci sei.
1: Vai, okay. Dimmi.
4: Volevo dire la mia per quanto riguarda quello che è successo. Possibile che dobbiamo sempre dare la colpa alla famiglia o la colpa alla scuola o la colpa alla società? La colpa del ragazzo che è un cretino.
1: Sì.
4: Punto. Cioè, secondo me dare sempre un po' del nord e del sud dell'altro che ha parlato in questi termini, non voglio proprio commentare perché non ha proprio senso, sinceramente. Cioè, tutti abbiamo subito, cioè prendiamo delle testate, delle cose fuori di testa. Se io fossi la mamma lo prenderei, lo farei una grande sana mazzata che non guasta mai e gli farei chiedere scusa. Però
1: una domanda, amica mia, una domanda la dobbiamo fare: perché oggi siamo più stupidi? Perché i nostri ragazzi sono più stupidi? Perché che è successo?
4: Guarda, ma noi lo siamo sempre stati, non è colpa dei telefonini.
1: Non penso mai, però
4: perché semplicemente ne siamo di più, quindi automaticamente è statistico, cioè aumenta il livello di stupidaggine in giro. E secondo me ci sono i telefonini che riprendono nel momento esatto che succede.
0: Cioè tu dici è sempre successo, solo che abbiamo più testimonianze e più prove concrete di questo.
4: Assolutamente, secondo me sì. Bisogna avere fortuna di crescere un figlio.
0: Io ho anche la speranza che dico, ok, loro due hanno fatto questa cosa, poi magari abbiamo un esercito di centinaia di migliaia di ragazzi di cui non sappiamo niente, ma perché semplicemente fanno le cose come si dovrebbero fare.
1: Sì, sì.
4: Quindi, vabbè,
1: gli stupidi fanno rumore, sì.
4: Comunque. Esattamente.
1: Va bene, grazie amica mia.
0: Giusto per correttezza, l'episodio è successo a Taranto, quello di Sacco Bacari, quindi siamo in Puglia.
1: Ah.
0: Il bracciante del Mali.
1: Allora ragiono l'amica prima, sono due su.
0: Purtroppo sì, sono del sud, però non è Campania, insomma, siamo lato Puglia. I Daft Punk dal 2001, riascoltiamo uno dei loro tanti capolavori, si chiama One More Time, e resterete insieme a noi fino alle 12. Yes, sono Kiss Kiss su Kiss Kiss Napoli. One.

0: 0815466873, mi raccomando, senza auricolare, senza viva voce. Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao, bello, chi sei?
1: Remini, buongiorno.
2: Ciao, caro. Ciao, Fabio.
0: Ciao.
1: Ciao, buongiorno. Ma ragazzi, io volevo solo dire la mia, nel senso che credo che tutto quello che si sta dicendo è giusto, ma c'è una verità assoluta, che generalizzare non porta a niente.
2: Infatti.
1: E soprattutto che è la cultura che manca, perché se un giorno, un tempo, all'epoca nostra, più o meno cinquantenni, avevamo degli esempi che potevano essere positivi e negativi, adesso questi ragazzi qua hanno degli esempi completamente sballati, con un televisore sempre a portata di mano, diciamo sempre le stesse cose. Il cellulare gli brucia proprio il cervello, quindi magari anche per mettersi in mostra, lo so, tu prima parlavi del fatto che quelli lo facevano mentre si filmavano.
2: Sì, sì, ma soprattutto
1: chi ti filmava, chi ti vedeva, a stronzitava, facevo tu e rimaneva a te e al tuo gruppo di amici. Adesso è tutto amplificato, quindi sì, va bene condannare, ma generalizzare, li distruggiamo solamente a sti ragazzini.
2: No, ma è la distinzione, che quello che fa paura a me, che un ragazzo di 21 anni che non capisce il bene e il male, perché se tu prendi un video del genere e lo pubblichi su un social, sai che avrai delle conseguenze, no? Non, certo. Non capire il bene e il male, questo mi fa stare male, mongiovo, cioè dico, no, mi passato un guaglione 21 anni.
1: Soprattutto la portata di quello che si fa, cioè anche per esempio, no, quando si parla, mo parliamo di una cosa rispetto a un'altra, il revenge porn, tutte quelle cose,
2: esatto,
1: che girano sui social, ma fondamentalmente sono delle gocce, cioè uno pensa di lanciare un sasso senza rendersi conto che diventa una valanga. Perché questi ragazzini, cioè questi ragazzi che possono aver fatto una bravata, una cavola, quella che vogliamo noi, no? Perché come ha detto anche l'amico, lo fanno in altre parti del mondo intenzionalmente e con una finalità, quindi non con la struntità.
0: Però sai qual è il concetto? Come mi pare che hai detto proprio tu, però sono d'accordo anche con l'amica di prima. Io da ragazzo che vedo il video di qualcuno in Francia che ha provato a far cadere un ciclista, vedo solo quello, non vengo a conoscenza magari delle conseguenze legali, penali, dei guai, dei soldi che ha speso per fare quel gesto. Allora a me mi rimane quello e paradossalmente penso che quel gesto è rimasto impunito e allora poi lo emulo.
2: E che non capisco bene o male, Marco, questo sì, stiamo dicendo.
0: No, ma perché c'è un maestro che gli dice che va tutto bene, capito? Che è il cellulare.
2: Vabbè, ciao amico mio, grazie. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, caro.
2: 081-546-6873, pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Enzo,
2: Enzo, ciao.
3: No, io sono rimasto con Marigena a Bruxelles, sono giù da un freve, con chi mi piace, con una piaga che è mondiale, chi lo fa dicere?

0: κάνουν Δύο σούτε και πάνε να δω που ζουν και βέβαια σε κομμιά. Εγώ σε τσούγκρα, και εγώ είναι ο Βαβίτη, να μην γόντα στα λαγό σε τσούγκρα. Και του είχε σπατσάτε, έχουν φύγει ότι να πω, μα ο έρφα.
1: Του είχε φύγει, μα έλασσε. Sai, è la stessa cosa di quando quelli là del nord dicevano vabbè, ma al sud c'è la camorra, no? Non accettando che pure loro là avevano dei problemi di criminalità organizzata, no? Quindi tu sei più tranquillo, dici vabbè, una cosa che sta là, allora sei più tranquillo dicendo vabbè, che lo sono sud, allora si sente parlare con l'accento
0: sud. Ma è un luogo comune, che significa? Dove
1: è certo che è un luogo comune. Mi dispiace che nel 2026 ma ancora continua a dire che è un luogo comune, capi? Questo è il discorso. Vabbè, ciao fratello. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, pronto? Ok, va bene.
2: Vabbè, ci abbiamo ripensato. Allora, fermi lì, canzoncina, piccola pausa, canzoncina e poi chiudiamo la nostra prima ora insieme.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a €399. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Dici che ne parecchio, che all'intelligenza artificiale cosa rischiano questi ragazzi mo con questo attentato alla cosa pubblica in una manifestazione sportiva, questo e quell'altro, rischiano una reclusione da 1 a 4 anni, pena aumentata se, se lanciano cose oppure scavalcamento e invasione di campo, per esempio, si rischia fino a un anno con 1.000-5.000 euro di multa. Poi ci sono altri. Insomma, se devono pagare un buon avvocato insomma, per fare sta cosa. Va
1: secondo
0: bene.
1: Amo, non lo do a nessuno. Chi lo può si secca, si ringrescisce e se ne cara. Va bene così? Va bene così. Un bacio.
0: Un bacio, amore. Ciao. Dici.
2: Allora, 081-546-6873, pronto?
3: Fratelli.
0: Oh. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao Carmine.
3: Posso dire a me? La realtà è una sola. Non esiste più un sano educativo schiaffo. Pagliate, non esiste più sicoso, vai giù.
0: Guarda, capo, noi la buscavamo e facevamo certe cazzate. Non dice pure tu hai fatto stronzata a guaglione. Il problema è che chi se ne vinto e vinto un anno.
3: No, lo so, però ti dico una cosa. Io mi ricordo che a me 15-16 anni, indipendentemente da quando io ho tutto.
0: Cazzo, facevi una stronzata, dai.
3: Io per dire, prendevo gli scaffi da mia mamma, ma all'epoca dei fatti, se ben tu ti ricordi, no? Perché 48, tu 51, 52, 54.
0: 54.
3: Io mi ricordo che all'epoca noi, mi savi, i 15-16 anni, a noi ci hanno pure beccato, poi ti dice da fare con Marachel, e hanno acciappato pure un pacco della guardia.
0: Come
3: la giocata? Però non è che gli va a casa, lo raccontava, ma avevo morito.
0: Certo.
3: Non è che gli va a casa e dice, guarda, ma la tua pacca, perché mi ha visto, faccio un esempio.
0: Però le Marachelle le facevamo pure noi.
3: Dalla macchina, e avevo, non è che la padre dice, ma non ci guardi.
0: E Carmine, Carmine, tu stai parlando della Marachella a 14, 15, 16 anni, qua stiamo parlando di 20 e 21 anni, tu a 21 anni faticava. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno.
2: Ciao.
0: Ciao.
4: Signori, io penso che per risolvere il problema, la prima cosa, se sapere che problema ci sta.
0: È certo.
4: E voi invece, cioè voi e molti che stanno chiamando, stanno semplicemente giustificando. Perché non significa niente, ma succede pure a di parte. Ma comunque fanno pure onore.
0: Certo.
4: Che vuol dire? Non vuol dire niente. Come chi l'ha? Wow, delitte carlasc.
0: Stai confondendo però. Cioè, ti do ragione, però stai confondendo.
4: Io sto dicendo di tutti quelli che stanno chiamando e stanno pigliando color. O veramente lo sa, succede sì. 10.000 volte al sud e una volta al nord.
0: Pure tu sei di questo aspetto. Ok, va bene.
4: È ovvero, lo so.
0: Va bene.
2: Diciamo che io per esempio dico un po' sulla scia di quello che diceva lui, dico c'è il Giro d'Italia, mi farebbe piacere se per una volta non succede, c'è nulla da segnalare di questo tipo, cioè tipo nessun episodio
0: l'amico su 10 volte 8 capita da noi, quindi è un fatto proprio nostro del sud, quindi stiamo tranquilli,
2: la sua percezione è quella,
0: così siamo belli tranquilli e andiamo a casa.
2: Lasciamo alle ultime notizie con Riccardo Catapano, poi il meteo e poi la nostra seconda ora, state lì.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Apriamo subito con la cronaca. Ennesima sparatoria in provincia di Napoli, accaduto a Giugliano in Campania, dove un 18enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito durante un tentativo di rapina del motorino. I malviventi avrebbero aperto il fuoco ferendolo ad entrambi i piedi. Il 18enne è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, dove è ricoverato in codice giallo ed in attesa di intervento chirurgico. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Ancora cronaca, questa notte i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in piazza Atella, Fratta Minore, per l'esplosione dell'ATM della banca Biper. Alcuni uomini hanno fatto esplodere lo sportello automatico e portato via denaro ancora da quantificare. I malviventi sarebbero poi fuggiti in auto. Fortunatamente l'esplosione non ha causato feriti. Un 31enne è morto a Giugliano in Campania in un incidente stradale avvenuto in via Santa Maria Cubito nei pressi del parco commerciale Grande Sud. Fatale per il ciclista del Bangladesh l'impatto con un camion che l'ha travolto. Trasportati in ospedale un suo connazionale coinvolto nell'incidente, ma in maniera più marginale. Il camionista sarà sottoposto agli esami tossicologici, accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Momenti di tensione al Giro d'Italia durante il passaggio della corsa Pomigliano d'Arco. Due giovani di 20 e 21 anni sono entrati in pista tentando di avvicinare e deviare i ciclisti, rischiando di provocare una grave caduta collettiva. I due sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nola e denunciati per pericolo all'incolumità pubblica nel corso di manifestazioni sportive. La chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castel Volturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Intanto ha avuto epilogo il caos calendari per la penultima giornata. Lega e Prefettura hanno trovato l'accordo per far disputare il derby di Roma alle 12 di domenica 17 maggio. Contestualmente anche Pisa-Napoli ed altre gare si giocheranno a quell'ora per garantire la contemporaneità. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e linea al meteo.
8: Kiss Kiss Napoli, meteo.
10: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di venerdì con parecchia variabilità sulla Campania, sole dunque alternato a nubi, localmente compatte ma in assenza di effetti, temperature diurne contenute, inferiori rispetto alle medie del periodo, prossime ai 20-21 gradi in diverse località, soffia ventilazione moderata a tratti tesa di libeccio. Domani sarà in ulteriore intensificazione. Transiterà inoltre una perturbazione, sarà responsabile di piogge, rovesci e temporali nella prima parte del giorno. In esaurimento diurno seguiranno poi schiarite via via più ampie. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita aggiornatissima Trebi Meteo.

0: E allora questa è la seconda ora di Asano Kiss Kiss, sempre con lui Rosario Verde,
1: ma con lui Marco Pisacane
0: e ovviamente Ciro Froio in regia a gestire le vostre complicate telefonate, lo possiamo dire, qualche volta anche qualche vocale viene scartato per la dubbia qualità, ma restiamo un po' in tema, ma cambiamo argomento.
1: No, siamo sempre nello stesso argomento, parliamo sempre della, di questo giro d'Italia. Ma quando ci è venuta a cussà su questo giro d'Italia? Fortunatamente con questi soldi si sono aggiustate tutte le strade, l'abbiamo visto, no? Se sono capillati. Va bene, allora la tappa campana del Giro d'Italia 2026 è costata alle casse pubbliche almeno 549.000 euro.
0: Pensavo per.
1: La Regione Campania di Napoli nei giorni scorsi ha approvato le delibere per coprire i costi chiesti per partenza e arrivo. Per la partenza la Giunta regionale guidata da Alberto Fico ha approvato il 7 maggio una delibera, la 177, con cui programma un contributo massimo di 244.000 euro a favore del comune di Capaccio Pestum.
0: Certo.
1: Ma voi direte, ma 244.000 euro più IVA se l'è presi il comune di Capaccio Terme? Oh, Capaccio Pestum?
0: Penso sì.
1: Per sostenere i costi di partenza della tappa, la cifra corrisponde a 200.000 euro oltre IVA richiesti da RCS Sport, società organizzatrice del Giro d'Italia, detentrice del marchio della manifestazione. Praticamente sono arrivati al comune, e comune prontamente li ha girati a RCS Sport,
0: okay,
1: per la partenza. Poi c'è stato l'arrivo qua a Napoli e il restante 250.000 più IVA per questo e quell'altro per l'arrivo a Napoli. Nell'ultimo tratto sappiamo che sono caduti pure tre
0: sono caduti un po' di loro, sì.
1: Perché sono caduti, scusa?
0: Perché pare che, a parte che è cambiato il percorso, perché c'erano i cantieri su quello originale, su quello là che poi è stato scelto, erano in curva, erano in salita sui San Pietrini, che erano proprio un po' messi in maluccio.
1: Come erano messi in maluccio?
0: Pare, ho visto una foto.
1: Ma cacciato tutti i soldi, non l'hanno aggiustato.
0: Pare che dovevano fare un altro tratto, last minute hanno cambiato itinerario e quindi.
1: Vabbè, comunque alla fine, ringraziando i signori, sono stati spesi 549.000 euro IVA inclusa.
0: Vabbè.
1: E mi collegherei con quella di prima e direi: e non lo so! Sono strunzo! E non lo so! E chi te dice niente? Benissimo, 081 546 6873, stiamo parlando della goliardia di questi due ragazzi, 20 e 21 anni, che hanno cercato di far cadere i corridori, ma comunque sono caduti i corridori, perché pare che San Pietrino non era proprio allineato ai 549.000 euro.
0: Leggevo prima un articolo che molti esperti, analisti, dicevano già quel tratto di strada senza pioggia era un po' a rischio scivolo. Con la pioggia il rischio scivolo è aumentato, e infatti.
1: Però mi fermo un attimo da persona pensante e dico:
0: sì.
1: Che dico?
0: Utile.
1: Dico?
0: No, non lo so.
1: Non lo dico, meglio non dirlo. Siamo allineati. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao, dimmi.
2: Buongiorno ragazzi, vi voglio sempre più bene ancora.
1: Ciao Gianni, ma c'ha it fratello che tiene in mano lo canguro, cioè proprio ritirato. Che hanno spinto una lira, cioè proprio.
2: È la vita che mi ha portato a essere così.
1: Ho capito,
0: stai giustificando, ma ammette.
1: Ammette, sì.
2: Ho detto così, tu dici, devo pure dire, ma tu hai sentito la cosa angosciante di Kim Jong-un, quello
1: Kim Jong-un, sì.
2: Ha fatto la risposta nucleare automatica, cioè nel senso che se in periodo di guerra lui venisse ucciso o reso incapace di intendere o volere, automaticamente partono i missili nucleari.
1: Speriamo. Cioè, l'uomo mai.
2: Posso dire un mio parere su fatto di questi giorni? Secondo me il pesce puzza dalla testa, perché io mo faccio l'autista, no? Ho fatto 11 anni il tassista e sono sempre pestato. Io oggi come oggi, io vedo, per esempio stamattina, no? Sono passato per Viale Santo Poerio prima di andare a Piazza della Ferrovia, no?
1: Sì.
2: E stavano tre motociclisti dei vigili urbani innanzi a me, cioè stavano in macchina parcheggiata, che agenda dentro, in terza fila, sono passato innanzi a chi che si è vinta la macchina, si è fumato in da macchina senza dire una parola. passo per il Cossumetto, sempre dei motociclisti, una signora fa l'inversione a un metro spartita, non hanno detto niente. Allora io vedo proprio, cioè ci vorrebbe un po' più presenza, un po' più coattiva della polizia per strada, anche per far capire ai cittadini, alle persone che comunque c'è la presenza della polizia e c'è l'intenzione di far rispettare anche determinate regole. Perché poi voglio dire una cosa, e poi siccome ho fatto il tassista, sì, io le vorrei che l'inversione a U l'avesse fatto un tassista o l'avesse fatto un noleggiatore, si accanivano contro. Perché? Perché semmai un tassista tiene un numero di licenza, è schedato al comune, è una persona per bene.
1: Vabbè, questo è un caso all'intenzione che stai facendo tu, insomma.
2: No, io mi assumo tutte le responsabilità, perché sono 35 anni che sto per strada e che ne ho viste di cotte e di crude, e ti posso garantire che c'è un accanimento per quanto riguarda.
0: Vabbè, perché uno si aspetta che un tassista, quindi, che sia più ligio,
1: Gianni,
0: al codice della strada.
1: Gianni, sei d'accordo con me che bisognerebbe che i piemontesi dovrebbero venire qua a fare la forza pubblica?
2: No, no, no, no, i piemontesi scrivono a casa allora all'epoca.
1: Eh no, è meglio. Cioè, i piemontesi sono più rigidi, no?
0: Dico, attenzione, un last minute, una notizia dell'ultima ora. A Napoli prevista una nuova forza di ordine pubblico, si chiameranno i Garibaldini, dirigeranno il traffico a Napoli. Ti piace?
2: Sì,
1: no. Gente del nord, gente caso o no?
0: Ligi, preciso.
1: Da contraddizione.
0: Si è spento, si è spento.
1: Pronto.
3: Buongiorno, ragazzi, buongiorno, sono Raff.
1: Qui Raff, ciao.
0: Ciao.
3: Ragazzi, io posso fare questi due ragazzi, sono proprio ingrippato.
0: Bene, perché?
3: Cioè, perché voglio dire, allora, c'è l'opportunità di far conoscere alcune province di Napoli all'Italia intera, al mondo intero, che sono fantastici,
1: esatto,
3: hanno grande, bravo, potenzialità, ma fanno rumore solo quando succede qualcosa di grave. Per esempio, mo faccio l'idea a Afragola, Caivana, Cardin, Vitagliana, Pomigliana, ma effettivamente chi si cacca, eppure ci sono.
0: Vabbè, non siamo proprio così.
3: Eppure ci sono tantissime cose buone che succedono in queste piccole realtà, ma alla fine che succede? Succede che quando si fa rumore succede qualcosa di brutto, ne parlano tutto qua. Quindi tu hai la possibilità di far riconoscere il tuo paese, il mondo visione, e ti metti a fare lo struzzo.
0: Sì, purtroppo hai purtroppo fatto un'analisi abbastanza precisa.
1: Per colpa di uno ne pagano tutti.
0: Esatto, è un peccato.
4: Rosario, Marco, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao. Ciao.
4: Comunque, Rosario, il fatto che è successo dei due ragazzi, guarda che è stato in diretta, non hanno preso il video da TikTok.
0: Sì, c'è proprio l'immagine. Ma ha fatto il giro del mondo quell'immagine.
1: Ma hanno fatto pure il loro video, infatti.
4: Però io stavo guardando il giro in diretta e il telecronista ha commentato nel tempo reale.
1: Certo.
4: Comunque volevo dire un'altra cosa, devo dire a te, perché Marco non l'ammetterà mai, che la mossa che ha fatto Guaglione, che ha allungato la mano, che è la mossa che fa un capitano e One Piece quando combatte.
0: È un cretino.
1: Secondo me è un tasso di immaturità, cioè.
0: Senti, ti leggo questo messaggio. Ho visto una strada a Pomigliano a due sensi di marcia, ma stranamente era asfaltata solo, e dico solo, una corsia, quella nella direzione del giro. Ci dice Giovanni, questa è una cosa che è successa spesso quando si sono fatti lavori per questo tipo. Io mi auguro che, finito il giro, adesso vadano a fare anche l'altro lato della strada.
1: Ma, quando
0: me lo auguro almeno.
1: Ma poi come l'hanno fatto i primi?
0: Vabbè.
1: Questo è pure un esempio che noi diamo, no? Cioè, gli esempi che danno le istituzioni di riguardano poco che paraculato, cioè nel senso che poi pretendiamo che il cittadino sia ligio.
5: Loro sono scemi internazionali, perché stanno tutto il mondo e si discima.
0: Siete
5: numero uno, Putin, Mina.
1: Siete numero uno. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Dice una cosa, che lui con l'amore che ha chiamato prima con l'afro, te la dici quelli con l'afro, non c'è capito.
1: No, calamone, oh, che significa?
2: Calamone, per far capire un calamone all'estero, come te c'è?
1: Un calamone all'estero, ma capite già?
2: Un battilò.
1: Ma cioè, tu di dove sei? E non si
2: sa. No, però una cosa seria, ragazzi.
1: Dici.
2: Afragola.
1: Dice.
2: Allora, tutte uno quello che vuole vedere, perché ieri ad Afragola, mentre c'era il Giro d'Italia, alla masseria Ferraioli, hanno fatto una scritta che hanno detto: qui la camorra ha perso, perché è un bene confiscato alla mafia che sta rinascendo. Quindi è dove a rovire a rocire, che dai, mo'
1: certo.
2: Però è boba alla malamente la frau.
1: Ma è sempre così.
2: Così.
1: Ma poi non si è parlato male di Afragul, si è parlato male no, di questi due ragazzi. E poi sembra Napoli, non ti preoccupare, non è Afragul, è Napoli.
2: Sì, sembra il logo, sì, ma non è mai finito, non c'è capito.
1: E capito, al meglio nel caffino, nel suo calamone. Ehi, pronto, calamone.
0: Ah, calamone a me.
1: Ma come si permette, sa? Pronto?
0: Pronto.
4: Pronto.
0: C'è Ciro che ride.
1: Ciao, bello, ciao.
4: Buongiorno, ragazzi. Allora, io sono un amante, diciamo, del ciclismo, guardo tutte le tappe, Giro d'Italia, Tour de France, non potete immaginare quante volte capita che ci sono delle persone che cercano di spingere i ciclisti.
1: È vero. Cioè,
4: non potete immaginare.
1: Sì.
0: Sì, l'abbiamo detto, sì, succede.
4: Cioè, è vero che i due ragazzi da ieri sono da condannare, ma condannare seriamente, non con una multa o altro, perché... eravamo per loro che avessero 13-14 anni, perché stavo vedendo la diretta, no, saranno due ragazzi di 13-14 anni, poi ne a vedere, ne ce ne hanno 20 e lì ti cade proprio il mondo.
1: Sì, mi cadono le braccia così, sì.
4: Infatti, però purtroppo poi viene denigrata tutta Napoli per una cosa del genere fatta da due...
1: Ma stasera Cruciani che fa?
0: Ma il problema è che viene denigrato un po' tutta la nostra zona, perché purtroppo la tappa era qua, è successo qua. Ma il paradosso è che ci dobbiamo augurare che succeda qualcosa da qualche altra parte? No,
1: ma sempre napoletano
0: no.
1: Sarranno, come dici tu, no?
0: Come dici, fermi lì.

0: Dimmi, caro.
1: Volevo buttare di preda con un barcuno.
0: Ma si scende. C'è
1: che a mangiare ce ne fumo niente. Possiamo dire citofono e ce ne
0: Madonna, ma si passante. Il citofono, si passante. E poi manco si può fare più si fatto passante. Del citofono, ragazzi. Ci stanno i numeretti. Fanno uno squillo stranissimo, cioè lo scherzo manco del citofono.
1: Niente, ci hanno luato pure che lo 76 del digitale terrestre. Se volete potete intervenire in diretta o con i vostri messaggi al 342 00 00 100 081 546 6873. Il boom Pesacane già ce li ha sotto mano tutti i messaggi.
2: Buongiorno, voleva rispondere all'amico Ibrahim che ha detto hanno fatto una corsia solare, è passato un giro di età. Come hai detto, compagno, noi speriamo fanno pure quella di dove. Sì. Ma che chi stamattina hanno trovato pure quella là che era da fare.
3: Ciao, Juventus da Napoli. Lo sai, comincia con me dietro di Filippo, no? Napoli milionario, quando diciamo. Sarebbe un carico piroscopo, che cosa? C'è pure un suono, c'è pure una barzelletta. C'è sempre un napoletano in mezzo.
4: Lo sai, ah, sì, Puccio, su Piragna e Gragna. Se vengo a fa bicicletta.
5: Stevi,
4: ma che
5: ciappa ti
4: faccio
5: vedere? Frate, però aspetta un attimo, aspetta un attimo, frate. Vedi che chi si vede per un nord è qualcuno che ha bicicletta che si è fermata, e ti ha giunto di. Hai capito? Non hai capito.
6: Ma Rosario, se a Giuliano come si dice quando sono due scemi come chi lì là che hanno fatto. Ha sfruttato girinità.
1: Come dice?
6: Si dice su due camea.
1: Due camea.
6: Qua posso dire, a Capodino quando arrivò Papa Francesco,
1: ti ricordo.
6: Asfaltarono solo metà corsia a scendere. Pure c'è la stessa corsia a scendere. Goppa a destra stava nei San Pietrino, goppa a sinistra, stessa corsia a scendere. Giusto lo spazio della macchina rubata.
7: No, ma che si vuole una bindana su così? E all'età allora un bello bombolone.
8: Ciao Rosario, ciao Marco, buongiorno, vi ascolto sempre. Ciao ciao, riguardo a Goliardi, ma quale Goliardi? Quei due verrebbero messi in arresti.
9: Ciao ragazzi, buongiorno, scusate, ma si sono aperti Fabbrica di Scima, basci. No, perché qua lo farà così.
10: Lo sa, ma mo abbia Marina, quando piove che hanno otturato tutte le tombine, che succede?
1: Ma veramente
11: buongiorno, ciao
1: cosa?
11: Marco, ciao Rosario,
1: ciao.
11: È la notizia che già ho detto, ma la ripeto che forse voi non la sapete. Stamattina intorno alle 9:10 in croce a capo di notte è successa una cosa che io ho desiderato fare per anni. Non so se vi ricordate il film Storia di ordinaria follia, quando sì. Michael Douglas filma la macchina nel traffico, toglie le chiavi e se ne chiude la macchina se ne va. È successo stamattina a capo di lui, che bello, vicino al bar, vicino alla macchina, si è chiuso, gli si dice proprio all'incrocio, mamma mia, volevo morire, ma da ridere.
0: C'è la macchina ferma, abbandonata così, in mezzo alla strada. Bene, ottimo.
1: Vabbè,
0: che sempre meglio, ragazzi.
1: Sempre prima.
0: Va bene, ci segnala sempre il nostro Pio che in merito allo striscione contro la camorra, quando è stato commentato proprio su Eurosport, non solo è stato citato lo striscione, ma poi durante tutta la telecronaca si è detto un gran bene proprio della città di Napoli, quindi almeno per una volta sono state dette cose positive.
12: Guardi, su come tu assiste, ha ragione l'ex collega che sta parlando. C'è un accanimento proprio da parte delle forze dell'ordine verso d'assistere, NCC e cose varie, cannavi di te.
13: 540.000 euro, dove siete?
1: È chiuso.
0: Ragazzi, mi salutate Michela Betonel. Che starebbe a Betonel?
1: A Bitunire, forse, vai. E vai, Ciro.
14: E tallamiento sempre, spendono i soldi e tallamiento. Non spendono sorte e talla niente.
0: È vero.
14: Io dico buffo.
0: No.
13: Allora, questi sono due stronzi.
15: Ecco. Marco Rosario, buongiorno. Comunque si è scoperto perché vogliono hanno fatto sto fatto. I ciclisti del caso.
1: No, vabbè, dico, io mi lamento che sono stati spesi i soldi, ma almeno spendete per fare strade. Cioè, se vedete le strade rifatte, a me fosse un tifo, ci sono tutte strade in Napoli per chi ha da passare o Papa oppure chi ha da passare o Giro d'Italia, sarei contento. Soltanto che poi mi cadono sui San Pietrini. dico, mi, mi cadono, ci siamo
0: prendi, però là c'è stato il cambio di strada last minute, che forse è anche peggio.
1: È peggio ancora.
0: Ragazzi, per quanto riguarda la vicenda dei due ragazzi, circola voce che sull'invasione al Giro d'Italia si poteva scommettere su una piattaforma straniera e questo renderebbe la cosa più preoccupante. Quindi già stanno partendo un po' di voci di corridoio.
1: Ma prima, quando ci viene a fare l'avvocato?
0: Gennaro da Casoria ci segnala questa cosa. Ci sarebbe da indagare nel caso, perché sarebbe tre volte più grave.
1: Consigli per gli acquisti e torniamo, vai.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi limitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Altro messaggio, ciao Marco, ciao Rosario, penso che abolire il servizio di leva obbligatorio sia stato un errore. Almeno un po' di disciplina non avrebbe fatto male.
1: Ragazzi, il servizio militare si faceva a 18, 19, 20 anni. Io mi sono andato con il come si chiama? Il congedo per la scuola, là, come si diceva? Il rinvio ci andava a 20 anni, cioè figuratevi. O si fa a 15 anni, a 13 anni. Non penso che si capo di sotto servizi militari, sai con quai avessero fatto. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Bonifacio.
0: Ciao, ciao Bonifacio, come ciao. Stai?
2: Ciao, benissimo, come mi auguro anche per voi.
1: Senti Bonifacio, puoi togliere auricolari, viva voce?
2: No, per... no, no, ho un telefono di 6,50 euro.
1: E si sente, vai di Bonifacio, vai.
2: Allora, no, volevo raccontare un episodio che mi è capitato tanto tempo fa. Nella zona di Grosseto, che venne il presidente della Repubblica, allora Sandro Pertini,
1: sì.
2: Grande personaggio.
1: Eh sì.
2: E lui, parlando con gli uomini della scorta, praticamente mi raccontarono che loro hanno un percorso prefissato per il presidente della Repubblica.
1: Sì.
2: Non è che possono variare.
1: Okay.
2: E invece Sandro Pertini faceva sempre cambiare strada per vedere le condizioni delle strade.
1: E ti capì? Eh sì, Pertini era Pertini.
0: Per sincerarsi, insomma, ovviamente dice normale che me la trovo buona quella che mi fate fare voi.
1: Pertini
0: però...
1: era un grande, Pertini era un grande. Pronto?
0: Ciao Bonifacio, pronto?
1: Abbassa la radio, televisione, quello che c'è acceso, sennò troppo tardi, già da tagliato. Vai, 0815466873.
0: Ragazzi, povera gioventù di oggi, con giovani che non sanno come divertirsi provando a far cadere i ciclisti, buttando pietre su auto e treni e altre stupidaggini che ai miei tempi nemmeno a sentirle. Grazie per la vostra simpatia. Si può passare in radio a venirvi a trovare, Vincenzo?
1: Sempre. E di sabato è meglio. Pronto? Porta il caffè, naturalmente. Pronto?
3: Buongiorno, chiedo scusa, mi chiamo Ernesto e chiamo dalla sera inferiore.
1: Prego.
0: Ciao.
3: Volevo dire una cosa, noi stiamo condannando a questi ragazzi che hanno fatto questa stupidata e sono da condannare.
1: Sì.
3: Ieri, durante il giro a Nocera Inferiore, due ciclisti hanno invocato il Vesuvio.
1: Sì.
3: E un altro ci ha chiamato Terroni.
1: Sì. Ah, sì,
3: questa
1: sì.
3: Cosa qua non se ne parla proprio?
1: Ma forse domani apriamo quest'altro contest parlando del razzismo di questi del nord contro il sud. Sì, sicuramente. Ma stiamo parlando dell'idiozia di questi ragazzi a 21 anni che fanno queste cose.
3: No, per l'amor di Dio, io vi ascolto tutte le mattine.
1: Sì, sì, grazie.
3: Fino alla sera alle 19.
1: Grazie, grazie assai.
3: No, è una cosa che dà fastidio perché questa cosa non è la prima volta.
1: Andrebbe squalificato, se è stato individuato questo ciclista andrebbe squalificato. Sì.
3: Non lo so se è stato identificato oppure no. Si può vedere pure tramite Facebook.
0: Prima abbiamo visto un video, sai, ripreso proprio dalla folla. Io non vorrei sbagliare, ma dal video sembrerebbe che si stava cantando la canzone Vesuvio è rutta, tutta Napoli è distrutta. Cioè, ci ho sentito quella intonazione lì, che quella paradossalmente noi l'abbiamo usata come vanto più che come problema.
3: Ciclista che un po' in effetti che ci ha chiamato Terroni.
0: Sì, quello lì.
1: Andrebbe perché... individuato e squalificato, sicuramente, sì.
3: E questo è quello che vorrei dire. Questo non è la prima volta, pure mi sembra un paio di anni fa. Un altro ciclista, sempre durante il giro, passando per Nocera.
1: Ma sai, la mamma dei cretini è sempre incinta, come diceva Maurizio.
3: Lo so, per l'amor di Dio. Volevo aprire pure questa parentesi.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao.
1: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Sono Pasquale.
1: Qui, Pasqua.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao Pasqua.
4: Su questo del Giro d'Italia, no?
1: Sì.
4: Che è passato per la Campania. Come l'Italia è un paese di facciata, e non di contenuti.
1: Perché?
4: Proprio cosa, come ti può dire? Cioè lui faceva in strada perché andava a fare un Giro d'Italia. No, perché, diciamo... salvaguardando i cittadini
1: da strada. Ma cioè fosse Dio e facesse messaggio, a parami fosse, chi lo vai? Cioè, non...
4: Posso
1: Dio approfittarsi
0: Devo dire la verità, lo dico perché ci passo spesso.
1: Lo so,
0: non mi pare che ci siano passati, perché ieri sono passato di lì senza problemi, però hanno riasfaltato completamente tutto il Parco Margherita, per intenderci, tutta la strada.
1: Ringrazio
0: Devo dire che a occhio e a sensazione degli ammortizzatori della macchina hanno lavorato bene. Vediamo quanto tempo ora resiste.
1: Appena, appena ciò.
0: Ecco, appunto.

0: Guarda, sai a me quando balli,
1: dillo che ti sei ispirato a lui, dillo.
0: Diciamo che
1: dillo.
0: Lui si è ispirato a me, qui su 7-6.
1: Sì, nell'82 già esisteva Sasamen.
0: E niente di me, già si pensava.
1: Quello
0: già,
1: sicuramente.
0: Anticipato, pensavo.
1: Nell'animo sicuramente c'era.
0: Dimmi.
2: Ma una cosa scimanata, mo parlami cose belle e così. Ma nella storia dell'umanità,
0: sì,
2: è mai esistita una persona più impattante di Michael Jackson? Secondo me no.
3: Scusate, ma per favore.

0: uno dei due ragazzi sembra un pochettino che si spinga di più, insomma l'altro sembra un pochettino che viene meno, però sono proprio, cioè, è stata proprio una questione di stupidità, cioè non saprei nemmeno come condannare.
1: Bambinate, sono bambinate queste.
0: Sì, hai capito, cioè è questo quello che dico io. Secondo me bisogna dare pure una condanna esemplare, insomma, perché poi il giro, come tutte le cose della bici, insomma, passa per le città, quindi insomma è giusto dare pure, perché sai, con questo tantam sociale, tanti anni fa magari era un episodio che non risaltava nemmeno, quindi come risolta l'episodio, secondo me è giusto risaltare pure la condanna che diamo ai ragazzi.
1: Certo.
0: Però non lo so, vedo proprio una bambinata più che altro.
1: Sì, sì. È immaturità, sì. Uno ha 21 anni che fa sì cose, è un bambino, cioè sei immaturo.
0: Sì, sì,
2: vabbè,
0: sì,
2: ragazzi, in giro abbiamo i quarantenni e i cinquantenni che fanno cazzate che potremmo paragonare.
1: Questi martelli d'ormane, si spade i cose, cioè, che si accusano e vanno comico.
0: Quello che vuoi dire, ogni riferimento è puramente casuale.
1: Sì, vabbè. Sì, sì, sì.
2: Me lo faccio.
1: Io
2: scuola.
1: Lo dico, questo mi dà addosso, quello è arte. Che lei non ci sta chiamando arte.
2: Il problema è che quello col
1: martello. Pokémon.
2: Il problema è quello che cerca.
1: Pokémon Gap. Dite Pokémon Gap.
2: Quello col martello di Thor. Non fa atti di inciviltà. È quella la differenza. Pronto?
3: Pronto, ragazzi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao, caro.
1: Buongiorno.
3: Allora ragazzi, io penso che tutto questo sia dovuto a un fatto che i ragazzi prendono dei cattivi esempi, ma già dalle persone più grandi, tra cui il De Crescenzo, dell'altro cretino di Schizzo, una volta pigliai a Piazza Garibaldi, se mettetemi tra strada, avrete una bottiglia di champagne associata a Paolino e ingorgo tutto il traffico a Napoli. Per dire questo, che ci sono dei cattivi esempi sopra al telefonino, sopra i social.
1: Sì, gli fa ridere queste cose, loro fanno ridere, sì.
3: Fanno ridere, sì. Vogliono emulare, per dire facciamo qualcosa.
1: Ma il problema è che questi qua fanno un audience di pazzi, cioè c'è anche gente che ridono con queste cose, capito?
3: Ma quello, il riso sta sulla bocca.
1: E degli stolti, e ti do ragione.
3: Però, questo è normale. Però c'è il cattivo esempio. Infatti sono scoppiate tante di quelli casi proprio da quando ci sono i social. Però,
1: a te fa influenzare la decrescenza, mia, che c'hai proprio una mente.
4: Ma sa che parla proprio tu, parli. Hai dono che tiene 45 anni e sta ancora apprezzando a con bollo, sa.
2: 43. Parte One Piece.
1: Del 43 non sta appresa a Dragon Ball perché sta appresa a One Piece.
2: Scommetto che io, rispetto a qualcuno che non segue queste cose, ho fatto molti meno danni e molte meno cazzate. Mi ci gioco
5: e
2: quello che vuoi.
5: Ci ruzzo per un fasantino vocale, camma fa.
1: Tu metti sempre.
2: Va bene, ragazzi, abbiamo ancora un minutino. 0815466873. A proposito di biciclette, l'amico depilato, non so se te lo ricordi, sta facendo proprio ora la ciclette e dice: devo dirvi che anche a casa mia c'è chi cerca di farmi cadere, mia moglie per fare i servizi spinge. Dice, scherzi a parte, l'accaduto è molto grave, ed è grave quello che hanno fatto. Se l'anno prossimo per questo episodio la tappa di Napoli dovesse saltare,
1: no,
2: chi paga tutto il ritorno economico, no, che un evento del genere porta?
1: Ma puoi sparagnare 600.000 euro a giugno,
2: saranno entrati da un'altra parte.
6: Ma che c'è nelle coracce? Ma virete,
2: ragazzi,
7: c'è entrato in pieno alieno. O a Iono, ma andare a chi le ha detto che su io lavare col fuoco, non è che si scena la mattina e me la facendo lavare.
1: Mamma mia.
8: Buongiorno, Donino Petrano. Hanno fatto una tassista che l'usciamo e cruciano.
1: Ma si fa tutto programma.
8: L'hanno fatto il 2 anni.
1: Ma si fa un altro programma stasera, Luciano. Come si chiama? Luciano e nome?
2: Giuseppe.
1: Pronto, ciao, dimmi.
9: Sì, comunque quella dei ragazzi è stata un'operazione commerciale, hanno fatto capire che non bastava, che per farli cadere non dovevamo spendere 540 euro.
1: Ma voi spendono loro e avvocato. Comunque, signore e signori, ci fermiamo un attimo. Canzoncina, pubblicità, canzoncina e veniamo per l'ultima parte, vai.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio, da Del Sole, sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. Vi ricordiamo che domani ci saremo per ben 3 ore circa, vedi che poi qualcosa trovi.
1: Niente proprio.
0: È tornato Diego, ragazzi, è tornato. Ragazzi, concordo con l'amico di prima, bisogna sanzionare, dare risalto della condanna ricevuta da quei ragazzi per ben 2 motivi. Non solo per l'atto commesso, che poteva avere conseguenze ben più gravi di una bravata, anche per deterrenza, in quanto la prossima volta un altro bambinone, per non dire altro, sapendo a cosa potrebbe andare incontro, ci pensa su molte volte prima di copiare quella stronzata. Ciao da Domenico.
1: Non lo so. Pronto?
2: Rosario.
1: Uè, bella.
2: Rosario, rimanendo in tema, possiamo dire che questa è stronzità nucleare?
1: Sì, ma proprio...
0: Stronzità nucleare è bellissima.
1: Stronzità nucleare, è vero. Va bene, signori, ultima parte di questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. Domani è sabato, ce ne saranno ben 3 di ore. 081 546 6873.
0: Vedi, c'è un altro amico che dice: Rosario, guarda che ti posso assicurare che il 99,99% dei ragazzi che vanno al Comic Con sono studenti e acculturati di sicuro. Altri messaggi, tantissimi audio.
1: Guarda, hai ragione tu, ha ragione Marco, ha ragione Robertone, avete tutti quanti ragione. Io sono uno che sono un po' ignorante su queste cose, però il fatto che questi ragazzi a 20 e 21 anni fanno una goliardia del genere è mancanza di maturità. Ma la darà,
0: no? Cultura anche.
1: Lasciando stare la cultura, perché tu puoi tenere pure la terza elementare, però si nom. Cioè, non fai creaturate, non è un fatto di cultura, secondo me. Che uno ha 21 anni che si mette a fare una cosa, che è immaturità, e le dovete dare che è immaturità.
0: Non lo sappiamo, in realtà dovremmo parlare
1: allora
0: con i ragazzi.
1: Allora l'ha portato a doppio psicologo. Che un ragione di 21 anni che si mette a pazziare così mezza una cosa, secondo me è un atto di immaturità. E poi fate voi, non lo so.
0: La realtà purtroppo la sanno loro.
3: Rosa, buongiorno, una domanda off topic. Ma come fate a smettere di fumare? A me sono 3 giorni che non fumo e sono tutto ingrippato. Figurati se levi sigaretta a mezzo.
1: Devi soffrire, devi proprio decidere. Cioè, se decidi, tutta la sofferenza poi te la fai bella... piena consapevole che devi smettere.
0: Comunque, onestamente, il Giro d'Italia meriterebbe di vincerlo. Salda Vinci, e questo messaggio pure c'ha ragione.
1: Può essere che vince l'Eurovision, non è che
0: stanno
1: lontani.
0: Lo scopriremo domani.
1: Sta bene.
0: Lo scopriremo domani, ragazzi.
1: Poi abbiamo scoperto che è amatissimo all'estero, Salda. Più di qua. Pronto?
4: Bella Pina.
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao. Va bene, ciao amico mio.
0: È un altro esempio, a quanto pare, come ci testimonia Andrea da Marina Grande di Bacoli, dice: ragazzi, volere e potere a Bacoli, il nostro sindaco della regione, con i fondi messi a disposizione per il Giro d'Italia di 2 anni fa, ha rifatto gran parte dei fondi stradali, anche quelli non interessati al passaggio della carovana.
1: E che ti devo dire, amico mio?
0: Ho fatto una ricerca prima, perché abbiamo detto che il giro è costato 549.000 euro con le
1: così
0: varie ripartizioni, come gettito economico pare che sia stimato un impatto di circa 10 milioni di euro. Quindi,
1: chi li guadagna? Il Comune di Napoli?
0: Il Giro d'Italia in generale,
1: Comune di Napoli, la Regione Campania ha calciato 600.000 euro,
0: e sono rientrati economicamente col Giro d'Italia. Ma per chi ha ospitato il Giro,
1: a chi?
0: Perché ha ospitato il Giro, Rosario? C'è la campagna.
1: Il Comune di Napoli ha guadagnato 10 milioni, vuoi dire?
0: No, si è girato.
1: La Regione o Comune ha investito 600.000
0: e ha guadagnato 10
1: milioni.
0: Per far girare 10 milioni di euro, cioè non mi sembra.
1: Hanno girato da San Canossa, da San Chegghiacci.
0: Solo perché non ha guadagnatissa, capito?
1: Pronto.
0: Gesù, come? Tu fai giro, un giro economico di 10 milioni.
1: Hai ragione, no, abbiamo guadagnato 10 milioni. Pronto.
5: Ragazzi, buongiorno, mi sentite?
1: Sì.
5: Allora, ragazzi, penso che non è una questione di maturità, perché penso che pure un ragione è 16 anni, è immaturo. Ma io parlo di me personalmente, io ho 22 anni, ma sta cosa non l'hai fatta né mo.
1: E tu sei maturo, e tu sei un ragazzo maturo.
0: E leggi One Piece?
5: Sì, l'ho visto One Piece, solo però come anime.
0: Va bene. Per il territorio, Rosario, quindi diciamo.
1: Abbiamo guadagnato 10 milioni
0: come,
1: di euro.
0: Come regione dico, faccio girare un'economia di 10 milioni investendo poco più di mezzo milione. Mi sembra un buon affare.
1: Ha guadagnato la regione Campania, sì, 10 milioni.
0: Okay. Il territorio, della, non la regione come ente.
1: Territori chi? Scusa. Che intendi come i comuni, chi? Il comune di Napoli, il comune di San Vitaliano, hanno guadagnato 10 milioni.
0: Se ci hanno avuto turismo, se hanno avuto l'attività commerciale.
1: Ah, come indotto di turismo, queste cose qua.
0: Sì, ma quello si fa.
1: Ma pensavo con gli sponsor. Pensavo con gli sponsor, capi?
0: Ci fa, vabbè. Non gli va mai facile, bene niente. Non gli va mai bene niente. Mai.
1: No, ma figurati, Marco, si vedono i soldi investiti, no? Quando cammini per strada, si vedono.
6: Possiamo discuterne da ora fino a che Rosario facendo la situazione è sempre la stessa, non si risolve nulla.
1: Grazie Vicendani, speriamo che mi danno la pensione.
0: Ma inclusi quelli che già ci sono o vabbè, andiamo avanti.
1: Ma già inclusi i 54 che c'ho, se arriva a 100 ti metto la firma.
0: Sicuramente.
1: Noi
0: Rosario,
1: non...
0: gli introiti, alberghi, ristoranti, amanti ciclisti, eccetera. Sì, insomma, il territorio si intende un po' tutti quanti.
6: Arriviamo.
0: Ragazzi, ci risentiamo domani mattina, sempre alle 10, qui su Kiskiska Napoli, con lui, Rosario Verde.
1: Ma anche con lui, Marco Pizzacane, 3 ore domani.
0: 3 ore, grazie a Ciro Froio. Ciro, sarai con noi domani?
1: Sei tu, Ciro?
0: Tu
1: Nellino.
0: Grazie per questa meravigliosa settimana insieme. Ci sarà Zaccaria probabilmente.
1: Madonna, mio
0: Luca. Ci sarà Zaccaria. Benissimo, abbiamo Diego Armando Maradona Junior.
1: Ma dai!
0: E Gianluca Miranda che sono carichi.
1: Ma dai!
0: Grazie per essere stati con noi e che la felicità sia con voi.
1: Ciao a giù.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Carta Wow, il buono, con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta... Diego c'è!
12: Se mi vedete sorridere perché chi ci sta seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiskis Napoli TV è perché è tornato il mio compagno di viaggi, caro Diego Maradona Junior.
13: Mio compagno di merenda.
12: Buongiorno, dove sei stato precisamente in questi giorni?
13: In quel di Milano.
12: Ah, in quelle città che ti piacciono.
13: Sì.
12: E non poco.
13: Sì.
12: Naturalmente.
13: Adesso manderò una foto a Ciro Froio, sì, per farvi vedere io ieri come ho girato per Milano. Tu l'hai vista la foto?
12: Sì, l'ho vista in grande forma, devo dire la verità. In grandissima forma. A proposito di Ciro Froio, lo salutiamo, sarà lui a curare la parte tecnica in quest'ora di Diego C'è. Salutiamo anche Marco Pesacane, che ritroverete domani.
13: Se Dio vuole.
12: Se Dio vuole, esattamente. Dalle 10 alle 13. Sempre, è vero, è proprio così. Salutiamo anche Flavio Esposito alla regia video. Chiaramente, esatto, non si sa, caro Ciro. Diego, ne sono successe di tutti i colori.
13: Ciro, se vuoi puoi mandarlo puoi mandare in video la foto che ti ho dato.
12: Caro Diego, ecco, mi sono successe di tutti i colori.
13: È successo?
12: Di tutti i colori. Devi sapere,
13: narrami,
12: se lo sai, ma alla fine Pisa-Napoli si gioca domenica a mezzogiorno.
13: Non so se lo sai. Io sono a Milano, mica sono stato in Coppa Lu. Cioè, lo so.
12: Prima si doveva giocare alle 12.30, poi si doveva giocare lunedì alle 20.45. Poi lo sai chi vince il premio di miglior assoluto per me? Binaghi. Binaghi, presidente della Federtennis.
13: Sì.
12: Non è colpa mia, sì. È un deficiente che ha scritto il calendario con i piedi, non si è reso conto che Lazio-Roma non poteva andare il weekend degli internazionali. Per dirla in gergo tennistico, game, set e match di Binaghi nei confronti.
13: Ma gli hanno detto che gli hanno detto a Binaghi, poi Binaghi ha detto lo pagano pure.
12: Esatto, no, ma giustamente, ma come fai ad avere altre parole per una persona che mette ragazzi, il derby di Roma nel weekend internazionale? Non so se lo sai, ma anche Juventus Torino l'ho dovuto nominare per forza. Nella settimana degli ATP Nitto. Cioè, quindi è stata una cosa. Io spero che lui l'abbia fatta apposta a questo punto, veramente. Perché
13: io credo che lui l'abbia fatta realmente apposta.
12: Veramente, guarda, un qualcosa di incredibile. Comunque, alla fine la partita del Napoli si giocherà contro il Pisa a Pisa, in Toscana, domenica alle ore 12. Poi ci saranno anche Roma Lazio, la Juventus, ci sarà il Milan. Insomma, ci sono tanti incroci che possono dire tanto in questa penultima giornata di campionato.
13: Però vorrei leggere prima questo
12: messaggio. Vai.
13: Meno male, Diego. Di stare da solo con Miranda non se ne poteva. Anche perché legge pochi messaggi.
12: Va bene.
13: Vi amo, Vittorio,
12: grazie,
13: il pacifista.
12: Vittorio, non sarà più letto nessun tuo messaggio. Archivia, Vittorio.
13: Guarda,
12: non sto scherzando. Con la maglia del Napoli. Ecco, lo stiamo vedendo, ragazzi. Sintonizzatevi al 76 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss Napoli TV. C'è Diego in grande forma con la maglia del Napoli in giro per Napoli. Devo dire la verità.
13: Io per Milano. Per
12: Milano, perdonami. Infatti, con il Duomo alle spalle. Complimenti, veramente. Ti hanno detto qualcosa? No, perché ormai a Milano, per fortuna, ci sono più napoletani.
13: Hanno detto qualcosa.
12: Che milanesi. Ti hanno detto qualcosa, ti hanno avvicinato, complimenti, che bella maglia, ma tu sei Maradona, ma tu sei, ti fermano ogni tanto?
13: No, sì, qualche foto l'ho fatta a Milano,
12: ti fermano anche perché ci sono tanti napoletani e
13: tanti argentini,
12: tanti argentini?
13: Sì,
12: tanti argentini, bene.
13: Tanti sudamericani.
12: Diego, allora, torniamo un attimo seri, perché
13: io sono stato serio dall'inizio.
12: No.
13: Allora, il Napoli ovviamente è al match point.
12: Sì.
13: Da dove vogliamo iniziare? Dal Napoli dai calendari?
12: Ti devo raccontare quello che è accaduto anche in questi due giorni qui a Diego C'è.
13: Dimmi. Vai. Allora, iniziamo.
12: Vai.
13: Iniziamo dai calendari?
12: Iniziamo dai calendari, vai.
13: Cioè, Binaghi, perché si meraviglia? Stiamo facendo guerra da anni. Io se la Lazio non si presenta, fa bene per me. Fanno bene, Gianlu, perché questa storia deve finire. Cioè, questi non sono in grado. C'è gente che non è in grado. Gianlu, non ci sta niente da fare. C'è gente che non è in grado. Ma come si fa a mettere una partita del genere? Ordine pubblico. Si parla che le tifoserie non entrano. Ma tu ti rendi conto se si incrociano le tifoserie là fuori, fuori allo stadio, che succede? Voglio, questi non sanno fa niente. Gianlu, questi sono pericolosi.
12: No, ma perché poi la Lega insiste sulla contemporaneità, ma la vera cosa che altera l'equilibrio di un campionato e la regolarità di un campionato è un calendario fatto con i piedi, secondo me. Cioè, chi fa il calendario ha una grossa responsabilità. È arrivata anche una foto
13: di Milano.
12: Da Milano. Chi te l'ha mandata? Come
13: adesso,
12: si chiama questo nostro amico? Si chiama Antonio.
13: Antonio.
12: Si chiama Antonio, che naturalmente salutiamo.
13: Gli mando un grande bacio, perché ha detto che ci segue. Sai perché mi sono subito accorto che mi ha detto? Dico, ma che stamattina non c'eri in radio?
12: Esatto.
13: Quindi da Milano, da
12: anche
13: Milano,
12: anche da terra straniera ci seguono. E naturalmente li salutiamo.
13: I calendari, hai ragione, i calendari assolutamente modificano gli andamenti dei campionati.
12: E poi ti sei perso una dichiarazione dell'amministratore delegato della Serie A, che vorrei commentare con te, che ha detto, non sto scherzando,
13: Deservo.
12: Non è intelligenza artificiale,
13: ha detto che la
12: finale di Coppa Italia ormai è a livello della finale di Champions League e il calcio italiano viene troppo spesso sottovalutato.
13: No, mi sento male.
12: Come si fa a dire una cosa del genere pensandola veramente?
13: Ma tu ti rendi conto di
12: Io pensavo fosse IA. Sono andato a vedere bene, ho detto fammi controllare se è intelligenza artificiale oppure no. Invece l'aveva detto veramente. E proprio per questo che il calcio italiano non ha margini di crescita per me.
13: Amico mio, è aberrante.
12: Perché è dai piani alti che deve partire la rivoluzione.
13: È veramente aberrante, Gianlu. Cioè, no, io quando l'ho letta, anch'io speravo in una fake news. Gianluca, ma guarda, è preoccupante.
12: È preoccupante.
13: Cioè, leggere una cosa del genere è sinceramente preoccupante.
12: Sì, perché ti fa capire che i dirigenti non si rendono minimamente conto.
13: Non si rendono conto, ma io, secondo me non è una questione di non rendersi conto, secondo me si rendono conto, ma non fanno nulla per... Gianlu, il guaio, vedi, per esempio, per ritornare ai calendari, oltre a non rendersi conto, io credo che nella vita la cosa più bella è alzare le mani qualche volta e chiedere scusa. Perché sbagliamo tutti.
12: Come ha detto Sarri.
13: Nessuno è perfetto. Signori miei, ho sbagliato. Volete crocifiggermi perché ho sbagliato? Nessuno può crocifiggere un altro perché sbagliamo tutti. Nessuno è perfetto. Io sono il primo dei felicemente imperfetti.
12: Bravissimo.
13: Ok? Ma difendere anche certe cose è allucinante. Perché poi sai che cosa si
12: innesca? Sì, ho capito.
13: Si innesca che la Roma vuole giocare a mezzogiorno, la Lazio vuole giocare lunedì sera, chi là deve giocare. Cioè, apriamo un dibattito quando non era più semplice questa partita giocarla di lunedì o la settimana prossima, per esempio, visto che c'è il calendario sfalsato. Cioè, non è come prima, che la prima giornata d'andata è Napoli Udinese
12: e Udinese e Napoli è la prima giornata di ritorno.
13: Non è così. Cioè, ragazzi, ma cioè, ci si deve impegnare. Sì. Ma d'altronde, se abbiamo una persona che dice che la finale di Coppa Italia è paragonabile alla finale di Champions, quando giocano, con tutto il rispetto, Inter e Lazio, e dall'altro lato c'è Arsenal Paris Saint Germain, e allora qua adesso capiamo perché sta andando tutto a rotoli.
12: È proprio così. Diego, allora partiamo con il filo diretto, ci sono Diego e Ferdinando.
13: Di Pisa Napoli, niente.
12: Però, sì, no, per questo ti stavo per fare proprio una domanda. Prima di partire con il filo diretto, perché abbiamo già Diego e Ferdinando collegati, la probabile formazione. Vai. E scenderà in campo domenica alle 12.
13: Milinkovic.
12: Sicuro Milinkovic?
13: Sì, perché secondo me Meret gioca l'ultima in casa.
12: Ok.
13: Penso che almeno un saluto lo possiamo fare a questo ragazzo.
12: Sì,
13: che ha vinto due scudetti.
12: Anche tutte e due, potrebbe.
13: Che ha vinto due scudetti?
12: Potrebbe giocare.
13: Lo possiamo fare?
12: Saluto? Dici che va via?
13: No, io sono sicuro che va via, ma fa bene ad andare via.
12: Ok.
13: Per me.
12: Quindi Milinkovic? Mettiamo un ballottaggio, dai, perché Milinkovic Meret, dai.
13: Ok. Di Lorenzo, Rachmani. Buongiorno, Gutierrez.
12: Ok.
13: Politano, Lobotka, McTominay, De Bruyne, Allison. Allison e Højlund, perché qua non si può sbagliare neanche un nome, attenzione. E poi due ballottaggi per me. Se gioca Politano, gioca Gutierrez a sinistra. Se gioca Spinazzola, gioca Spinazzola a sinistra e Gutierrez a destra.
12: Potrebbe esserci in ballottaggio anche De Bruyne, visto il brutto infortunio.
13: Vabbè, ma ci hanno detto che non è niente di grave. Esattamente. Quando dicono che non è grave, è gravissimo.
12: È gravissimo, è là che ti devi preoccupare, naturalmente, scherziamo.
13: Ah, però Politano è squalificato, hanno ragione.
12: Sì, no, Politano non
13: Chiedovenia.
12: C'è.
13: Chiedovenia, ho sbagliato. Chiedovenia. Alzo le mani, ho sbagliato. Politano è squalificato, quindi secondo me gioca Spinazzola a sinistra e Gutierrez a destra, anche se potrebbe giocare Beukema con Di Lorenzo largo a destra e Gutierrez mantenerlo a sinistra. Chiedovenia,
12: perfetto, perfetto. Diego, ciao, buongiorno.
14: Ciao ragazzi, buongiorno.
13: Ciao Diego, che bel nome.
14: Grazie, però sono del 74, quindi sono prima di tutti gli altri.
12: Sei un precursore, vai Diego, vai.
14: Sentite ragazzi, io ho due domande da farvi. La prima: che pensate quando gioca il Napoli in diretta? Io vedo uno sperpetuo totale, un intossico totale.
13: Diego, ti devo dire la verità. Tu sai benissimo, se segui la nostra trasmissione, sai benissimo che io...
14: quello che pensate, ragazzi.
13: Che io so, però è vero, le ultime partite sono state...
14: Vi giuro, ragazzi, una cosa impressionante. Un intossico... mal di stomaco a quantità.
12: Io dopo Parma-Napoli non lo valuto più il rendimento del Napoli, francamente.
14: Io dico solo una cosa... e poi faccio un'altra domanda.
12: Sì.
14: Vorrei ringraziare Antonio Conte, che ha fatto tanto e ha fatto un miracolo, però penso che sia giusto cambiare e dare un'identità a questa squadra.
12: Ci può stare, ci può stare.
14: Poi la seconda cosa, ma perché non mettere Gilmour vicino Lobotka e McTominay e non giocare con un 4-3-3? Ragazzi, andiamo a Pisa, non andiamo a Manchester. Ma io dico, cazzo, scusami, mi permetti queste parole, ma mi
12: No,
13: ti preoccupare, dico, non fa niente.
14: Perché? Cioè, noi possiamo vincere a Pisa,
13: allora,
14: 50-0, ragazzi,
13: allora,
14: siamo 50 volte superiore.
13: Allora, Die, io ti dico una cosa, noi possiamo essere, io per esempio una settimana fa, 10 giorni fa, dissi che l'unica cosa che io in questo momento potevo appellare nell'undici titolare al mister era il poco utilizzo di Gilmour, non so se ti ricordi tu, Giallo.
12: Come no, come sì.
13: Perché io credo che Gilmour sia un giocatore che...
14: da profondità,
13: chi avrebbe meritato un po' più spazio, però poi penso, sai, c'è Lobotka, comunque un giocatore forte, un giocatore, cioè, non è che gioca Gianluca Mirando posto Gilmour, per farti capire, però sì, e il passaggio di modulo, noi abbiamo sempre detto, no, che noi diciamo sempre che il Napoli è stato fra virgolette costruito magari per giocare a 4, però in questo momento l'allenatore, dopo la partita con il Bologna, è stato chiaro, ha detto: io in questo momento toccare il sistema non lo tocco, quindi possiamo essere d'accordo o non d'accordo, questo non è importante, però credo che a questo punto il Napoli finisce così e poi vediamo l'anno prossimo, è stato chiaro.
14: Però penso che una volta hai recuperato Di Lorenzo, il 4-3 sia il modulo più adatto a questa squadra. Questo è un pensiero che muove ogni suo dalla testa. Naturalmente con Gutierrez eventualmente a sinistra e non a destra, se no un altro intossico. Cioè, ragazzi, non si può più avere un gioco di questo livello. Veramente impressionante.
13: Il Napoli deve sicuramente, l'anno prossimo sicuramente deve fare un salto di qualità sotto il punto di vista del gioco, questo l'abbiamo detto varie volte e lo continuo a dire,
12: sì, però deve vincere, perché io della bel gioco e la complimenti cup non me ne faccio niente, ragazzi,
14: assolutamente, d'accordissimo, però esatto. Almeno fai un abbonamento TV, fai un abbonamento al Napoli e ti vedi uno spettacolo, perché così non vedi
12: spettacolo. Vabbè, lo spettacolo te lo vedi a fine stagione, come abbiamo fatto l'anno scorso. No, magari non ce lo siamo visti durante l'anno, ce lo siamo visti.
14: Va benissimo, ragazzi, vi ringrazio.
12: Ciao Diego.
13: Ciao,
14: poi mi dice solo un saluto.
12: Sì, quello che vuoi, vai.
14: Perché sicuramente vi stai seguendo. Ciao Antonio Murra, buona giornata.
12: Lo salutiamo, l'ottimo Antonio. Ciao Antonio, un abbraccio e buona giornata. Grazie, ovviamente, perché per la fiducia, perché ci segui naturalmente.
13: Devo fare un saluto però.
12: Vai.
13: Mi ha scritto una persona, il mitico Tonino Poliselli.
12: Devo
13: salutare, grande tifoso del Napoli di famiglia. Un saluto a Tonino, un bacio grande.
12: Lo salutiamo Tonino e andiamo da Ferdinando. Ciao Ferdinando, buongiorno.
15: Ciao Gianluca, ciao Diego, ben trovato.
13: Ciao Ferdinando.
15: Impreziosisci la trasmissione. Ti è mancato, insomma, ieri.
13: Meno male.
15: Innanzitutto, è un piacere parlare con te. Innanzitutto volevo chiedervi una cosa, ragazzi. Per quanto riguarda, voi siete insomma radio partner dell'evento La Notte dei Leoni e io sarei fortemente interessato a parteciparvi. Solamente non è ancora chiaro, sono mesi che sono alla ricerca di un biglietto, ma non è ancora chiaro quali siano gli ingressi previsti per le persone che hanno una disabilità, una difficoltà motoria. Ho mandato una
13: parli prima... ovviamente del 26 maggio, giusto?
15: Sì,
13: l'evento del Napoli Legend.
15: Un innamorato del Napoli è un evento storico, cioè per tutti i colori, tutte le leggende che saranno presenti all'evento, cioè, per me è una cosa imperdibile, cioè mi ribolle il sangue azzurro, però non è chiaro appunto quali siano.
13: Ferdinando, allora c'è un sito dove comprare i biglietti, adesso te lo dico subito qual è, lo devo cercare.
15: Su Etes, però
13: esatto.
15: Però io mi chiedevo per i diversamente abili cose, perché spesso, cioè allo stadio Maradona durante le partite casalinghe noi non abbiamo accesso in tutti i settori, ne parlammo già.
13: Certo, mi ricordo. Ferdinando, esatto. Guarda, io quello che posso fare è, se tu lasci il tuo numero ai ragazzi io ho finita la trasmissione, mi informo, chiamerò il presidente, il presidente Picardi, il presidente del Napoli Legend, e chiederò questa cosa in modo da poterti dare una risposta celere.
15: Perché solitamente il calcio Napoli non consente l'ingresso in tutti i settori e vorrei capire che quindi diciamo l'associazione come si sia organizzata in tal senso. Questo volevo.
13: Perfetto,
15: capire.
13: Va benissimo.
12: Allora chiediamo a Ciro Froio in regia di prendere il numero di Ferdinando, così magari poi ci mettiamo in contatto e vediamo anche di fargli tramite Diego un grande regalo per questa che poi è una partita che c'è, dove c'è grande fermento, no? Perché poi arrivano tutti gli idoli, soprattutto della mia generazione, Diego, è veramente un qualcosa di incredibile. Io solo al sentire
13: io metto la testa sul cuscino e penso che il 26 giocherò al fianco di Dries Mertens.
12: Capito?
13: Che dopo il mamma santissima di mio padre, mamma, per me è stato il più grande della storia.
12: Sì, sì.
13: Insieme a mio padre. E dico, cioè, non lo so, io... Cioè, mi viene 40 freve, va con stesso.
12: Certo. Salvatore, ciao, buongiorno.
16: Sì, salve, buongiorno.
13: Mi metto in una teca dal 24 mattina. Scusami, Salvatore, buongiorno.
12: Ciao.
16: No, figurati, io a proposito di mamma santissima, del dio del calcio, se mi permetti, Diego, vorrei sfruttare questi secondi che mi concedete per parlare di lui. Perché certo, non tutti ci abbiamo un papà che per me è stato un idolo assoluto, un riferimento, un esempio per me, ovviamente, penso che sia un po' per tutti e lo sia stato eventualmente anche per te, però per noi, ci sono dei 75, per noi è stato qualcosa di diverso, perché non so se tu te ne rendi conto di quanto lui abbia inciso nelle nostre vite. Cioè, io a volte vedo oggi i ragazzi, che ovviamente i ragazzini, gli adolescenti che si avvicinano al mondo della Marvel, dei supereroi e quant'altro, e io mi domando: ma noi non avevamo questi supereroi. Quando noi avevamo ragazzini, avevamo un supereroe che si chiamava Maradona. Cioè, Maradona è stato capace di oscurare e di incidere sulla nostra generazione. Anche in questo, noi non avevamo Superman, Batman o Spider-Man. Sognavamo di diventare eroi, magari con la speranza che se c'è un ragno ci colpisse, effettivamente noi diventavamo forti come lui, con il numero 10 e la maglietta del Napoli addosso. Quello era il nostro supereroe, che lo è stato per 7 anni, e non è vero, che lo sarà per sempre, è una leggenda che vivrà per sempre, per quello che ha rappresentato in campo, ma soprattutto per la leggenda e di quello che è stato fuori dal campo, dell'uomo che è stato fuori dal campo, al di là degli errori che ovviamente noi tutti possiamo concedere. Ecco, io volevo farti questa domanda. Tu da figlio te ne rendi conto di quanto abbia inciso quell'uomo sulle nostre vite?
12: Salutiamo Salvatore, ti faccio rispondere da Diego. Ciao Salvatore.
13: Salvatore, il grande orgoglio è proprio quello, perché mio padre è stato il più grande di tutti i tempi dentro il campo, però è stato anche qualcosa di enorme fuori dal campo, no? Dando gioia alla gente, essendo un esempio caratteriale, essendo perché tanti poi se lo dimenticano, no? Lui è venuto dal nulla, è arrivato sul tetto del mondo quando è nato in una casa di lamiere, fatta di lamiere. E questo è un grande orgoglio. È un grande orgoglio per me, per tutti noi figli, e sapere che nostro padre ha comunque segnato varie generazioni è una cosa bella e soddisfacente. Già ci chiedono il 26 chi giocherà, il Pocio Lavezzi, Dries Mertens,
12: Diego Maradona Junior.
13: Non volevo parlare di me.
12: L'ho detto io.
13: Rudy Kroll. Ci sarà Luciano Cassellini. Ci saranno Walter Gargano, Blair Inzemaili, cioè quasi tutti, Cristian Maggio.
12: Ma il Matador?
13: Il Matador non ci sarà.
12: No.
13: Allora, non ci sarà Marek Hamšík perché ha un evento. Aveva un contratto per un altro evento, e non ci sarà il Matador Cavani.
12: E come mai non c'è il Matador?
13: Perché ci sono stati dei problemi logistici, lui a Buenos Aires, comunque lui è ancora in attività, quindi
12: certo,
13: non è riuscito ad andare, ovviamente ci sta, come dirti, gioca con il Boca, e il Boca
12: non è proprio contentissimo, diciamo.
13: Vabbè, di anche, perché, anche perché non ha giocato, cioè quest'anno Cavani ha giocato molto poco, molti infortuni,
12: potrebbe essere l'anno del suo ritiro, però questo
13: poi che posso dirti, se perdono agli ottavi poi, comunque sono meno partite,
12: la zeppatina,
13: perché c'è la squadra più grande d'Argentina che giocherà la semifinale
12: e vedremo come finirà. Giuseppe, ciao, buongiorno.
17: Ciao ragazzi, buongiorno.
12: Ciao, Giuseppe, prima allora, della pubblicità,
13: Giuseppe, buongiorno.
17: Volevo svelare che Diego era a Milano, che sarà il prossimo allenatore del Milan.
13: No, per carità.
17: Vabbè, dai, non la domanda, se ti Milan ti proponi questo allenatore, tu diresti no.
13: Ma non ti fa sto problema, perché okay, Milan non mi chiama. Ah, quindi sì. non ti fare questo problema.
17: Da professionista, secondo me, non come dire, mi chiama il Milan, io ci vado.
13: E va bene, va buono.
17: Okay.
13: Andiamo avanti.
17: Detto questo,
12: vai.
17: Stavo scherzando.
13: No, lo so, è normale. Normale che io facendo l'allenatore.
12: Lui accetterebbe solo una panchina, io lo so qual è.
13: No, Gianluca, non iniziamo.
12: A nord-ovest. A nord-ovest.
13: È normale.
12: No.
13: Ci sarà anche Coca Niller, ce lo scrivono.
12: Grande direttore. Al nord-ovest lui accetterebbe una panchina.
17: Vabbè,
12: lo so. Però vabbè, dai.
17: Il Milano come trampolino per fare l'allenatore del Napoli.
12: E per poi arrivare lì. Pure a nord ovest, no,
13: lo amo su trampolino.
17: Volevo dire sul discorso di Conte, no? Io sento sempre unilateralmente Conte sì, Conte no. Io mi pongo un po' nel mezzo, nel senso che se resta Conte, io comunque sono contento. Okay. Comunque Conte è un grande allenatore. Però se non resta Conte vuol dire che non c'erano più le condizioni per andare avanti,
12: esatto.
17: Quindi è stata la scelta migliore. Ovviamente poi col punto interrogativo di chi sarà l'allenatore, perché è chiaro che poi comunque bisogna prendere un allenatore all'altezza, perché non è che possiamo poi passare, che ne so, a un allenatore emergente, perché comunque il livello del Napoli ormai è un livello alto. È chiaro che se arriva Maresca, per esempio, faccio un esempio, mi fa piacere, ma se arriva un allenatore italiano già mi fa quasi piacere, quindi comunque.
13: Però questa è bella, Giuseppe, è bella, perché io mo ti voglio dire una cosa. Secondo te, onestamente, obiettivamente, un allenatore a livello di Conte, con il curriculum di Conte, chi è?
17: Vabbè, ci stanno.
13: Eh no, chi? Facciamo nomi. Facciamo dei nomi, però dei nomi, cioè, come ti posso dire, diciamo Guardiola è un nome poco complicato, diciamo, da portare a Napoli, capisci? Facciamo dei nomi reali.
17: Insomma, solo potremmo arrivare a Klopp, per dirti, no? Insomma, possiamo
12: Klopp. No, vabbè, ma dimentica.
13: No.
17: Magari però
13: non credo,
17: per esempio, Maresca comunque un po' di curriculum ce l'ha, non è.
12: Ma Maresca magari, secondo me.
17: Cosa?
13: Maresca è un allenatore bravissimo, a me piace moltissimo.
17: Dico, si parla di Maresca, se va via Conte, perché, ripeto, sempre perché non c'erano più le condizioni, perché poi se deve stare tra virgolette.
12: No, ma certo, bisogna continuare in un'unità di idee, di unione di intenti, ma assolutamente.
17: Io quello che sto un po' sentendo, sembra che anche la società non sia convinta. Cioè,
12: vediamo ragazzi, perché c'è un contratto comunque da rispettare, quindi bisognerebbe capire poi come fare per annullarlo, questo contratto.
17: Diciamo, ecco, questo volevo dire, mi pongo a metà, non sono...
12: Li
17: diciamo,
12: facciamo questi nomi, Giuseppe, ti devo salutare perché abbiamo la pubblicità che incombe, grazie per aver telefonato, il mio nome comunque è Xabi Alonso, se vuoi sapere il mio, mi piacerebbe tantissimo, allenatore che veramente mi piace tantissimo, occhio perché per Sarri ci potrebbe essere anche l'Atalanta di Cristiano Giuntoli che arriverà al posto di D'Amico al termine della stagione a essere direttore sportivo dell'Atalanta e gli, secondo me, piacerebbe ricreare.
13: Però io continuo a dire una cosa, se nel caso Conte dovesse andare via, la prima scelta del Napoli è Maurizio Sarri. Io l'ho sempre detto, sono tre mesi che lo dico.
12: Ok. Pisa-Napoli chiuso settore ospiti, il settore ospiti sarà occupato alle scuole calcio, interdetta l'accesso ai tifosi ospiti, ennesima vergogna, quindi nemmeno
13: qual è la novità?
12: A coloro che non sono residenti.
13: Cioè, pure una squadra che già retrocessa ci fanno entrare, è una cosa incredibile. Ci saranno anche dal Brasile vengono André Cruz, Alemão e Careca.
12: Mamma mia, ragazzi, Dream Team, pubblicità.

0: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Allora Diego, devi scegliere tra questi tre, leviamo Sarri perché sappiamo che è il tuo preferito, devi scegliere tra questi tre allenatori, ove mai, no anzi il tuo preferito è Conte come, come il sottoscritto, cioè nel senso la pensi come il sottoscritto, però se dovesse andare via e lui e De Laurentiis si dovessero salutare e dire arrivederci con una grande stretta di mano dopo aver trovato tutti gli accordi del caso, tu sei il direttore sportivo del Napoli, devi scegliere tra Thiago Motta, Xabi Alonso e Farioli, chi ti prendi da questi tre?
4: Ma perché Thiago Motta? Io mi sa Thiago Motta.
3: Perché Thiago Motta comunque è un uomo libero, diciamo che, che
4: non piaceva, è un cattivo allenatore. Non è un cattivo allenatore.
3: Sì, esatto, non è assolutamente un cattivo allenatore, però la Juve è mezzo fallito.
4: Ancora davo delle numerate.
3: Hai ragione, o forse non gli hanno dato il tempo per sviluppare quello che era il suo gioco, comunque raccontano colleghi da Torino.
4: Allora Gianlu, io ti faccio una promessa, molto... se li nomini un altro ti butto qualcosa addosso in diretta, eh? Eh no, ma due voti da 29 minuti, basta. Non li devi nominare.
3: E poi quando non ci sei stato tu non li ho proprio nominati questi.
4: Esatto,
3: giochi,
4: vedi?
3: Perché se evidentemente ti attiri qualcosa tu. Quindi che ti prendi tra questi tre?
4: Farioli, Thiago Motta,
3: Xabi Alonso.
4: E Xabi Alonso.
3: Pure io.
4: Grazie, ma bisogna poi vedere però se viene.
3: Eh certo, no, perché tra l'altro c'è anche il Liverpool che ha la panchina in bilico con Arne Slot che potrebbe andare, e lui ovviamente darebbe priorità a quello che è stato il club che lo ha cresciuto.
4: Farioli è bravo, anche Farioli è bravo. Però ho paura di
3: piazza.
4: Ho paura di Farioli perché qua i primi due risultati sbagliati se lo mangiano.
3: Quello è. Ieri questo ho detto. Un allenatore emergente si può sognare di venire qua. Qua hanno criticato Conte, ha vinto uno scudetto e ora sta al secondo posto. Sembra che sta in lotta col Pisa e la Cremonese. Oggi se poi vai in giro
4: Napoli,
3: città,
4: se domenica vince con il Pisa si salva.
3: Sì, matematicamente.
4: Perché scende il Pisa.
3: Esattamente. Luigi, ciao, buongiorno. Ciao Luigi, buongiorno.
4: Ciao, ciao. Luigi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi. Ciao. Sempre complimenti per la trasmissione.
3: Grazie. Ciao.
4: Grazie.
5: E una prima domanda sarebbe questa.
4: Vai.
5: Io spero che resti Conte, okay, perché vorrei, mi farebbe piacere che un giocatore che se n'è andato da Napoli perché tutti hanno detto che non era buono e non serviva, sarebbe Lucca, siccome torna a Napoli io spererei che andrebbe a Canossa, nel senso andrebbe da Conte a dire sto qua, vado a giocare perché qualità, dopo che qualità e tenga. Ma dice, quella è venuta a Napoli che tanti soldi, un ragazzo si è vista babbate, si pensava che erano grandi giocatori. Invece se sta sotto a un buon tecnico come Conte o Sarri potrebbe esplodere. E poi ragazzi,
4: ma Lucca, lui Lucca,
5: sto parlando di Lucca, perché secondo me è bravo.
4: Va bene, io rispetto.
5: Ognuno ha le sue convinzioni.
4: Infatti, però non sto dicendo niente. Ho chiesto solo se stai parlando di Lucca perché me l'ero perso.
5: Lucca.
4: Ok.
5: Deve cambiare carattere.
3: È facile proprio una persona fargli cambiare carattere d'amblea.
5: È un po' difficile. Con Conte si può fare, anche con Sarri. E poi, se mi permettete.
3: Sì.
5: Se prima stavate parlando il tuo ingaggio come allenatore,
3: sì.
5: qualcuno ha detto nord-ovest,
3: io l'ho detto
5: e deve essere nord-est, lei è nord-est, non è nord-ovest.
3: No, io
5: se vai a ovest, è in Piemonte, mentre ad est c'è l'Udine, c'è il Friuli.
3: No, ma io intendevo proprio il Piemonte.
5: Il Piemonte. Non mi dire strisciato bianco e nero.
6: Io là, no, io ho detto niente mo, io non ho detto niente mo, ha fatto tutto Luigi.
4: Mi fate ingrippare adesso.
6: Luigi ti saluto, un abbraccio. Ciao, è stato un piacere.
5: L'ultima cosa.
6: Vai.
5: Papà tu si piglia collo però. Ciao.
6: Esatto. Ove mai succedesse una cosa simile.
4: Allora Gianlu però. Allora. Gianlu, ma perché ridi? Allora, prima di tutto non mi chiamano.
6: No, perché vi dico.
4: Mettiamola così.
6: Perché sui social ogni tanto diventa virale questa tua intervista di 10.000 anni fa. Che poi arrivano insulti nuovi. Ogni tanto arrivano insulti nuovi da su. Cioè, da su, da in giro per da giù più che da su.
4: Esatto.
6: Più che da su, da esatto. Giù. Vabbè, comunque niente. Divertente. Ciao Salvatore, buongiorno.
7: Pronto, buongiorno.
6: Salvatore, ciao, buongiorno.
4: Ciao Salvatore, buongiorno.
7: Allora, chiamo da Casoria.
6: Ciao,
7: complimenti per la trasmissione.
6: Grazie mille.
4: Grazie.
7: Volevo dire una cosa riguardando il discorso degli allenatori, no?
6: Sì.
7: Ma secondo me questi allenatori che costano troppo, diciamo questi qua, Manchester City, Guardiola e via dicendo.
6: Sì.
7: Ma io direi una cosa così, tanto per, ma in eventuale Juric non andrebbe bene.
4: No, Salvatore, no. Stai scherzando?
7: No, dico veramente. Dico.
6: Ricordi come lui rispose a Ugolini in un post partita?
4: Ti piace Juric?
6: Napoli-Verona?
7: No, io dicevo Juric per livello diciamo di Serie A, che lui conosce un po' la Serie A.
4: Guarda, ti posso dire una cosa, c'è un nome che è un po' sottovalutato, ma a me come allenatore piace moltissimo, no? Palladino.
6: Ah, Palladino è vero, però Palladino è ancora della Atalanta. Potrebbe, se si dovesse liberare, potrebbe essere sicuramente un nome in auge per. Ma è pronto per il Napoli?
7: Ci hai occupato allora, sta allenando Juric, che da parecchio tempo che non si sente.
6: No, ma Juric non è proprio un nome proponibile, secondo me, Salvatore. Ha fallito ovunque è andato negli ultimi 3 anni, cioè proprio ha distrutto la Roma, ha distrutto l'Atalanta,
4: è retrocesso in Inghilterra,
6: cioè ha fatto disastri ovunque è andato. La parentesi buona ce l'ha avuta con il Torino e un po' con il Verona.
7: Va bene.
6: Tolse la Champions a Napoli. Un abbraccio. Grazie. Subito una grande cagata. Ti ricordi l'intervista con l'ottimo Max Ugolini che saluto naturalmente.
4: Vedi perché poi dopo a me mi partono i 5 minuti.
6: Sì, perché?
4: Ma perché discutete in una maniera tale come se Conte è già andato via? Ma abbiamo fatto una premessa gigante, ogni giorno facciamo una premessa di 20 secondi dicendo che noi non vogliamo che va via Conte, vogliamo che resta, perché deve continuare il progetto. Non lo diciamo noi, questa cosa la sta alimentando la stampa e noi, essendo una trasmissione che parla di attualità calcistica, dobbiamo parlare anche
6: stampa
4: di altre
6: l'alimenta
4: cose.
6: Anche perché Conte non ha mai dichiarato rimango sicuro a Napoli l'anno prossimo, anche per questo.
4: Però qualcosa che.
6: Cioè, ma non è che la stampa se l'ha inventato, perché se Conte avesse dichiarato: ragazzi, state tranquilli, l'anno prossimo rimango al Napoli, il progetto continua, allora chiaramente si parlerebbe di tutt'altro. Però siccome non ha mai detto una cosa del genere, ma ha sempre detto mi incontrerò con il presidente, dall'altra parte viene detto che ci deve essere questo incontro a Champions garantita, bisogna aspettare, e il Napoli sicuramente, che è un grande club, fa anche secondo me delle valutazioni che vadano oltre l'allenatore che c'è oggi in panchina per non farsi trovare impreparato. Per questo Diego si è permesso di dire 2 mesi fa Sarri è la prima scelta nel caso in cui Conte dovesse andare via. Michele, ciao, buongiorno.
8: Ciao ragazzi, buongiorno e complimenti sempre.
6: Grazie.
4: Ciao Michele, buongiorno.
8: Ieri ci siamo proprio sentiti a riguardo proprio della dove ho fatto il nome di Xavi Alonso, no?
4: Sì.
8: Però io faccio un'altra considerazione. Allora, noi dobbiamo sapere chi è che lo sceglie l'allenatore, il direttore sportivo, o lo vuole scendere, ammesso e concesso che Conte andrebbe via, o lo sceglie De Laurentiis, perché qua è.
4: Questa è una bella domanda.
8: Questa è una contrapposizione, perché se noi per esempio, allora, io non penso proprio che magari via libera facile a Conte presidente. Secondo me lui resta per confermare Conte. Ove mai succedesse che non so, per questioni che non so, non si troverebbero d'accordo sui tuoi punti, allora io praticamente dico: abbiamo un direttore sportivo, si parla che Lann è bravo, no? Giusto? Ma
6: Manna, scusami.
8: Quindi praticamente ma se Manna va vicino al presidente e dice: a me mi piace questo tipo qua, e per l'ambiente di Napoli andrebbe bene questo. Io penso che il presidente deve stare a sentire, perché noi facciamo i tifosi, per carità, io non ho niente contro Sarri, però come devo dire, non vorrei che poi Sarri viene a Napoli, perché Sarri è bravissimo, per carità, però non ha molte pretese, la squadra la fa fare al direttore sportivo, lui non entra mai in merito. Non vorrei che fosse un pochettino un difetto questo, perché non so, no, manca un po' di personalità su questo punto qua. Di gioco sono tutta la vita con Sarri, però la mia opinione è questa: a me si è concesso che deve venire in tutto un allenatore magari anche, diciamo, indicato dal direttore sportivo, perché noi possiamo fare i nomi che vogliamo, però ripeto, come ho detto da Gianluca, noi siamo preparati per un allenatore che ci fa dare un bel gioco, però come diceva Diego prima, le prime due o tre partite non so, prendiamo mazzate dappertutto.
6: Ma potrebbe essere anche il primo anno che ci mette due anni per inculcare questa filosofia di gioco.
8: Ma questo non significa, scusatemi ragazzi, non dire che non dobbiamo cambiare allenatore e dobbiamo prendere un giovane, un tipo italiano, tipo Paladino, però l'ambiente di Napoli lo conosciamo com'è.
6: No, così. Ormai l'ambiente, ti salutiamo Michele, grazie per aver telefonato e averci introdotto a questo grande tema. Ormai chi viene ad allenare qua deve mettere in conto che se non vince lo scudetto fallisce.
4: Questa è,
6: io l'ho detto anche ieri,
4: perché vale per tutti, mica vale solo per Conte o per Spalletti o per, vale per tutti.
6: Questo è.
4: Vale per tutti, però voglio dirti una cosa, la storia dell'allenatore, il fatto che il Napoli cambia allenatore e poi se inizia prende per, vale per tutti.
6: Questo è.
4: Vale per tutti, però voglio dirti una cosa, la storia dell'allenatore, il fatto che il Napoli cambia allenatore e poi se inizia prende come si dice se

0: cosa, sono io il primo, no? Tu, noi l'abbiamo detto sempre e credo che anche da dentro sanno che la squadra deve essere ringiovanita, soprattutto se resta Conte, perché comunque ci sono dei carichi di lavoro che comunque necessitano dei motori più giovani, ok? Sì. Però poi ringiovanisci la rosa e certe partite magari non le vinci perché manca, fra virgolette, quell'esperienza, quella malizia nel vincere le partite importanti, magari
1: sta... anche nel saper gestire l'ambiente.
0: E come la metti? Come la metti? Come la metti a nome? Ma gamma fa, squadri guagli un cielo, noi amma vinci. Già, io già la so, io già mi sono proiettato, perché io ho 40 anni e che seguo il Napoli da quando ne avevo 4. Ok? Io già so che come va a finire. I giovani, ma tu ti ricordi quando il Napoli prese Kvara?
1: Sì, sì, come no.
0: Ti ricordi quell'anno?
1: Sì, sì, il codice fiscale.
0: Come furono bombardati, che abbassarono il tetto in gaggi, ma con me, come facciamo a competere, abbiamo venduto Spina, abbiamo venduto Mertens, se n'è andato Koulibaly, se n'è andato quello, perché io me la ricordo quell'estate.
1: E chi se la scorda?
0: E quindi allora, dobbiamo essere onesti, a noi manca, a volte noi tifosi del Napoli, manca un briciolo di onestà. Capito? Perché quando il Napoli giocava bene e ci divertivamo, poi però non vincevamo e dicevamo: noi saremo gli eterni incompiuti, non vinceremo mai perché noi non siamo capaci di vincere. Sì, giochiamo bene, ci divertiamo, ma poi nella bacheca che mettiamo. Gianluca, io me li ricordo, tutti me li ricordo. Allora, mettiamoci d'accordo. Che dobbiamo fare? Dobbiamo trovare un giusto compromesso tra il gioco e il vincere, no? Però poi ci si riesce a fare una cosa del genere?
1: Boh, non lo so. Rosario, ciao, semplice. Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Vi ascoltavo un pochettino, mi volevo collegare. Allora, Conte dentro, Conte fuori, si può semplificare così, insomma, mi sembra un po' stucchevole come situazione. Volevo analizzare però un aspetto anche contrattuale di Conte. Noi, come dicevamo prima, andiamo incontro comunque a una mini rivoluzione, sia economica, insomma, che dal punto di vista dell'età di alcuni giocatori. Con un anno solo di contratto di Conte, gli diamo dei giocatori nuovi per un anno, adatti a lui, oppure effettivamente poi puntiamo su un allenatore diverso che magari ha bisogno di giocatori con caratteristiche diverse o che magari può andare a sfruttare qualcuno di quelli che rientreranno, perché noi tra quelli che rientreranno e quelli che poi dobbiamo prendere, ma ce ne stanno una barca di giocatori.
0: Ce ne sono, sì.
2: Cioè, quindi a questo punto, se Conte sia, va prolungato anche, cioè va fatto un programma più lungo, non di un solo anno.
1: Esatto, è vero, è vero. Mi prendo giusto 3 secondi perché è uscita la designazione di Pisa-Napoli del lotto di coppe e la designazione è il signor Furno. Al VAR ci sarà il signor Maggioni e campione alla VAR. Questa è la designazione di Pisa-Napoli. Invece Roma-Lazio,
0: un nome e una garanzia.
1: Roma-Lazio, Maresca dirigerà il match con Di Bello e Abisso al VAR e a VAR. Bello Abisso, mamma mia.
2: Però uno scarso fuori casa.
1: Coppia disgraziata.
0: Non ho capito?
2: Ho detto uno scarso fuori casa può anche andare bene.
1: di Bello e Abisso, varre a varre a Roma-Lazio, mamma mia, tremo proprio.
0: C'è proprio l'insalatissime Rio Mare, proprio.
1: Mamma mia, Di Bello e Abisso insieme, penso che è veramente un brainstorming fanno insieme. Mamma mia, ragazzi.
0: Un disastro.
1: Mamma mia, uno peggio dell'altro. Antonio, ciao, buongiorno.
3: Ciao Gianluca.
0: Ciao, Antonio, buongiorno.
3: Bentornato.
0: Grazie.
3: Allora, diciamo per quanto riguarda Conte, no? Io mi ricordo sempre le sue parole. Non so se voi ve le ricordate queste parole.
1: Quale?
3: Non sono mai partito in pole position. Ve le ricordate queste parole?
0: Conte disse: non sono mai partito in pole position. Ma con il Napoli?
1: Sì. Ma se, sì. Non mi, comunque sì, mi ricordo perché, che le ha dette.
0: Ma perché Anto non è vero?
1: No, però.
3: Diego, però fammi una cortesia. Tu sei intelligente, sei figli di Maradona. A te non è una tucca, ma manca in te. Tu stai.

0: per me intoccabile.
1: L'Inter partita in pool.
2: Cioè, però, no, parlava del Napoli, non dell'Inter.
0: Io parlavo del Napoli.
2: Del Napoli.
1: Il Napoli non è partito in pole position, ragazzi. Ma che stiamo dicendo?
0: Aspita, con tutto quello che ha speso.
1: Ma che c'entra? Ragazzi, però,
3: Antonio, però, perdono. Antonio, scusami, però, fermati un attimo, ti voglio fare una domanda secca. Per te il Napoli è più forte dell'Inter?
0: Sì.
1: E allora non lo so, non ci troviamo. Sì, vediamo un altro sport. Antonio, ti devo la verità.
0: L'abbiamo dimostrato, ma non solo contro di loro. L'abbiamo dimostrato, Dio.
3: Io parlo sulla carta, sei più forte dell'Inter.
0: L'ultima cosa, poi vi lascio, aspetto le vostre considerazioni.
1: Vai, tanto vai.
0: Per quanto riguarda, diciamo, questa situazione che si sta creando e quant'altro fra Conte, io preferisco dare 20 milioni per Ingaggio e suo staff, 10 milioni per un giocatore buono per 2-3 anni. Questo è il mio concetto. Vi ringrazio e vi saluto.
1: Ciao Antonio, un abbraccio. Ragazzi, Napoli ha speso.
3: Aspetta,
1: bisogna un attimo chiarire.
3: No, Antonio, allora, prima di tutto il Napoli deve abbassare il tetto Ingaggi ed è inverosimile parlare di Ingaggi di 10 milioni. Seconda cosa. Il Napoli aveva come titolare Romelu Lukaku, poi si è infortunato, è stato comprato Rasmus Højlund, la riserva era Lorenzo Lucca. Se vogliamo paragonare questi giocatori a Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny, secondo me in questo momento siamo veramente fuori strada.
1: Sì.
3: Siamo veramente fuori strada. Il Napoli in questi 2 anni di Conte non è mai partito favorito, soprattutto il primo anno, e ha vinto lo scudetto. Quest'anno invece era partito, secondo me, sempre un gradino sotto all'Inter, però,
1: semi favorito,
3: però era campione d'Italia, e il campione d'Italia comunque ha una specie di è favorito, regime. Secondo me sempre.
1: Però il Napoli non ha avuto organico completo quest'anno, quindi esatto. Dall'essere favorito a pari merito con l'Inter è passato a non esserlo più.
3: Esatto, quando di organico sei quasi a livello o a livello, però il Napoli non, il Napoli non ha mai avuto l'organico
1: certo.
3: tutto al completo, quindi per me è un discorso che lascia il tempo che trovo.
1: Dobbiamo andare in pubblicità.
4: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Ecco, voliamo da Claudio. Ciao Claudio, buongiorno.
9: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
1: Ciao.
9: Complimenti sempre per la trasmissione, io vi seguo sempre.
1: Grazie mille, grazie Claudio.
9: Ragazzi, in merito all'allenatore, ovviamente stiamo fantasticando perché non c'è nulla di certo, quindi è inutile che qualcuno se la prende oppure se agisce in un determinato modo, perché tanto noi stiamo facendo solo delle ipotesi. Per il momento il nostro allenatore è Antonio Conte, quindi resta lui.
1: Esatto.
9: Io sarei favorevole al fatto
1: alla sua permanenza
9: sulla nostra panchina, assolutamente.
1: Okay,
9: sì. Però se vogliamo fantasticare, allora io non so se siete d'accordo con me, Xabi Alonso e Nico Kovac.
1: Sì.
9: Tra quelli papabili, diciamo, a livello di
3: Nico Kovac è quello dell'ex Bayer Monaco, giusto?
9: Borussia,
3: no, che mi confondo.
1: Sì. Sì, ma è stato anche al Bayern, se non mi sbaglio, oppure no?
3: Non vorrei dire una cosa, forse sì, però
9: di no,
1: forse poco,
9: no,
1: vado un attimo,
9: non ne sono sicuro.
1: Va bene, comunque vai, ti ascoltiamo.
9: Voi che ne pensate?
3: E Xabi Alonso è un grande allenatore. C'è poco da dire.
9: Però diceva Gianluca che già ha seguito anche...
1: allenato il Bayern, ragazzi, una stagione.
3: Infatti l'ha allenato il Bayern. Perciò...
1: 18-19.
9: Ok.
3: Però sì, sì, io Xabi Alonso sono d'accordo. Su Kovac andrei su un allenatore un po' più rodato, forse. Rodato in che senso? Che conosce un po' più il nostro campionato. Per esempio io a me Farioli è un nome che mi piace molto. Però ti ho detto, io
9: preferisco Maresca, scusa.
3: Sì, vabbè, sì, anche
9: Maresca.
3: Grazie,
1: certo,
3: pure,
1: certo,
3: io,
1: certo.
3: Pure io preferisco Maresca, però a me l'unica paura di Farioli è che alle prime due sconfitte questi a qua lo tritano.
9: Ah vabbè, sicuramente l'abbiamo visto, cioè a me è una cosa che dà molto fastidio, tipo,
3: è una cosa
9: generale,
3: è una cosa
9: che si crocifiggono subito, ti portano subito in alto, però poi basta che fai una sciocchezza e subito ti crocifiggono. È una cosa molto sbagliata, perché bisogna dare tempo al tempo. Ovviamente,
1: secondo voi, ragazzi, chiedo a Claudio e chiedo a Diego, chi è oggi il miglior allenatore che c'è in Serie A? Claudio, rispondimi prima tu.
9: Bella domanda. Per me attualmente il miglior allenatore, parliamo però di perdona Gianluca,
1: no, ad oggi venerdì 15 maggio 2026, chi è secondo te il miglior allenatore della Serie A?
3: Alma.
9: Se parli come espressione di gioco del calcio,
1: come tutto, miglior allenatore in tutto,
9: come tutto,
1: sì,
9: come tutto, allora ti devo dire Antonio Conte primo e Cristian Chivu secondo.
1: Ok, Diego, tu che dici?
3: Partendo dal presupposto che l'allenatore del Napoli è sempre il più bravo.
1: Sì, ok.
3: Chiunque sia.
1: Però oggi, 15 maggio 2026.
3: Per me Luciano Spalletti.
1: Ok, ci può stare. Come risposta. Claudio, ti salutiamo e ti ringraziamo. Un abbraccio.
9: Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao Claudio.
3: Ciao Claudio. C'è Maurizio Sarri, c'è...
1: Però secondo me
3: ci sono allenatori
1: alla luce
3: bravi,
1: di quello che è successo quest'anno, ci sono un sacco di allenatori.
3: Antonio Conte.
1: Alla luce di quello che è successo quest'anno, secondo me è corretto dire Spalletti. Perché? Perché Spalletti prende una Juventus completamente disastrata, ha anche dei bassi, non solo degli alti, ma riesce ad avere alti quando ha appena avuto bassi. Prendendo una realtà che...
3: Che c'è, Vice? Che?
1: Che è successo?
3: Ti vedo allarmato.
1: Che è successo?
3: È entrato il grande Vincenzo. Comunque, Giallo, abbiamo ottenuto un grandissimo messaggio. Perché sai da che cosa si deduce che siamo super partes e onesti? Da questo messaggio. Per favore, non fate gli anticonte.
1: E va bene, mi fa piacere leggere.
3: Cioè, addirittura
1: a noi,
3: addirittura
1: poi, che
3: io
1: ci accusano di essere avvocati di Conte. Va bene così. Andiamo da Alberto.
3: Dall'avvocato. Già lui è tornato a voto.
1: Non te ne sei reso conto, che ti sei. Basta.
3: Dai, mi dai qualcosa che posso buttare
1: Alberto,
3: addosso.
1: Ciao, buongiorno. Ciao, no, quello no. Ciao Alberto, buongiorno.
10: Posso rispondere anche alla domanda che hai fatto?
1: Vai, rispondi, Alberto, rispondi.
10: Io dico Fabregas attualmente in Serie A.
1: Ci può stare.
3: È vero, mi sono dimenticato di Fabregas.
10: Che lavora bene con i giovani.
3: È vero.
10: Il bel calcio.
1: Ci può stare. Lo voglio vedere in una big con le pressioni della big, però a Fabregas.
10: Sto dicendo io, non voglio neanche una big, però ci sta lavorando bene con i giovani, che mi torna a dire, se magari la rosa nostra si ringiovenerà, lui ci sa lavorare.
1: Allora, Riccardo Catapano, Albè, mi dice una grande verità in cuffia, mi dice, gli allenatori ci sono sui calciatori che mancano in Serie A.
10: Ah, questo è esatto, è giusto, mi associo a quello che dice anche lui, sono d'accordo con lui.
1: È una grande verità questa.
10: Anche quando sentivo, avete detto anche voi, le prime due sconfitte viene criticato qualsiasi allenatore che ma rendiamoci conto che Conte è venuto la prima partita, qualcuno che le manca venuto diciamo pezzo quando abbiamo vinto, e poi abbiamo vinto lo scudetto a Verona, se vi ricordate.
3: Sì, come no, mi ricordo.
10: Però la sconfitta ci può stare, non bisogna giudicare subito o alla fine, come attualmente. Io non giudico Conte quello che sta facendo adesso, ma solo applaudito, l'ho detto anche i giorni scorsi. Chi verrà, oggi deve sposare un progetto che è quello che troverà. Poi Spalletti è andato in corso con la Juve, vediamo l'anno prossimo cosa farà, perché sappiamo che Spalletti nella seconda andata di stagione dà il suo, poi cala, si inizia all'inizio. Sarri, che è il vostro amato, era anche il mio, però adesso io non lo amo più. Sarri può andare anche a Bergamo, l'accompagno io se vuole, per un passaggio. Io dico Napoli e Conte sempre Forza Napoli, ragazzi.
1: Alberto, un abbraccione. Ciao, grazie. Ultima ciao, telefonata Alberto, di giornata, siamo dobbiamo andare veloci.
3: Siamo i primi che diciamo continuità di Conte al primo posto.
1: È vero. Gennaro, ultima telefonata di giornata, ciao.
11: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Ciao Gennaro, buongiorno. Ciao.
11: Per me questa è un'opinione mia, Conte non è che è male, è inutile che ci nascondiamo. Conte è un grandissimo allenatore, però quest'anno diciamo siamo
1: non
11: stati un po'.
1: Sì, non ti è piaciuto il Napoli. Una serie di cose. Ma chi è secondo te l'allenatore migliore che c'è nel campionato italiano oggi?
11: Allora, per me però, perché forse nel senso senza capire niente, per me è Sarri. Perché con il gioco che ho visto con Napoli non l'ho visto con nessun giocatore, con nessun allenatore che abbiamo preso, neanche Spalletti, abbiamo giocato bene con Spalletti, ma non come Sarri, che noi con 10 passaggi segnavamo. Ok, è questo. Per me è Sarri. E okay. Poi forse un po' Spalletti. Però Sarri per me è stato il mio idolo. Con il Napoli, perché anche con la Lazio, senza avere giocatori, senza avere mercato, ha fatto vedere che qualche risultato l'ha fatto.
1: Certo, lo conosciamo la storia di Sarri. Un abbraccione, Gennaro, ciao, grazie Gennaro. E buona giornata.
3: Ciao. Gianlu, io voglio chiudere con un messaggio.
1: Vai,
3: che è bellissimo.
1: Vai.
3: Posso chiudere con questo messaggio? Devi. Ciro, perché ridi?
1: Devi.
3: Perché ridi? Ah, mannaggia io. Ragazzi, ma se Conte. No, il Napoli, Conte. Se Conte perde con il Pisa, 11 contro 1 perderebbe chiunque.
1: Sì, è vero, effettivamente, però sarebbe molto divertente. Tra l'altro, ricordo che non era
3: Magno
1: molto buono in campo.
3: Magno, ma state dicendo sarebbe molto divertente. Ma vuoi cucchiato come Calazio? Cioè, e Napoli deve vincere.
1: Molto bene. No, ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, esatto. Perché poi c'è Riccardo Catapano con le ultime notizie, che è meglio, grazie a Nello Iori e Ciro Froia regia, Flavio Esposito alla regia video, poi c'è Riccardo Catapano con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, ci sarà Vincenzo Perna in redazione, da Gianluca Miranda,
3: da Diego Armando Maradona Junior.
1: È veramente tutto, noi torniamo lunedì, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche la prossima settimana
3: Diego c'è.
12: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
12: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Buongiorno a tutti da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: sparatoria in corso Garibaldi a Napoli, pregiudicato 39enne ferito. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto ferito da due colpi d'arma da fuoco al gluteo e ad una coscia. Medicato presso il pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, il 39enne è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato decumani. Ancora spari anche in provincia di Napoli, accaduto a Giugliano in Campania, dove un 18enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito durante un tentativo di rapina del motorino. I malviventi avrebbero aperto il fuoco ferendolo ad entrambi i piedi. Il 18enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, dove è ricoverato in codice giallo in attesa di intervento chirurgico. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Cambiamo argomento. Momenti di tensione al Giro d'Italia durante il passaggio della corsa Pomigliano d'Arco. Due giovani di 20 e 21 anni sono entrati in pista tentando di avvicinare e deviare i ciclisti, rischiando di provocare una grave caduta collettiva. I due sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nola e denunciati per pericolo all'incolumità pubblica nel corso di manifestazioni sportive. Passiamo al meteo. Inizio di weekend all'insegna del maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo di colore giallo valida fino alla mezzanotte e dalle ore 20 di domani sabato 16 giugno su tutto il territorio. Previsti rovesci e temporali anche intensi con forti venti occidentali e mare agitato. Possibili grandinate, fulmini e mareggiate lungo le coste esposte. La chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di Kevin De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Intanto ha avuto epilogo il caos calendari per la penultima giornata. La Lega e la Prefettura hanno trovato l'accordo per far disputare il derby di Roma alle ore 12 di domenica 17 maggio. Contestualmente anche Pisa-Napoli ed altre gare si giocheranno a quell'ora per garantire la contemporaneità. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Qua, allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati, venerdì 15 maggio del 2026, Habemus data, finalmente la fumata bianca, perché insomma è una fumata bianca quella arrivata ieri sera. Si giocherà il derby di Roma alle ore 12 domenica e quindi di conseguenza anche Pisa-Napoli, habemus data, pensate un po'. Sarà un mezzogiorno di fuoco, tutte e cinque le squadre coinvolte per la lotta Champions andranno in campo a mezzogiorno, a cominciare ovviamente dal derby di Roma, da Pisa-Napoli, da Como-Parma, Milan-Genoa, Juventus-Fiorentina. E noi domenica dalle 11 vi racconteremo Pisa-Napoli in diretta azzurra, sarà Vincenzo Perna a raccontarvela come di consueto, con Emanuele Calaiò, con Nicola Mora, con un post partita molto ricco con Gianluca Vigliotti e le sue pagelle, l'interazione con tutti voi, con Susi Fiorillo, l'analisi a caldo, i 100 secondi di Gennaro Scarlato e poi le conferenze stampa, la conferenza stampa di Antonio Conte, che ovviamente ci auguriamo sia una conferenza dove magari ci saranno delle indicazioni legate al futuro. Detto questo, tra poco cominciamo con l'anteprima, con Vincenzo Perna, però vi voglio preannunciare che oggi apriremo con un'intervista a Bobo Vieri, sulla quale poi vi chiederò cosa ne pensate. Resto convinto che farà molto rumore questa intervista che abbiamo realizzato con Bobo Vieri, ma non perdiamoci in chiacchiere, partiamo da Vincenzo Perna che vivrà con noi la puntata. E allora buon pomeriggio, Vincenzo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. Fumata bianca per il derby di Roma. Roma-Lazio si giocherà alle 12. Allora tutti in campo. Napoli di scena a Pisa. Arbitra Fournot, l'ultima volta 36 anni fa, e Diego Armando Maradona portò la maglia numero 9. Conte suona la carica, 3 punti per la Champions. Politano squalificato, ci dovrebbe essere Gutierrez a destra con De Bruyne che torna disponibile. Intanto ADL blinda Manna, ma nessuna certezza sul futuro di Conte. Il club è al lavoro anche per il centenario. Lukaku dal Belgio, procede tutto al meglio, lavoro con lo staff della nazionale. E c'è una possibile rivoluzione in casa Milan con Allegri a rischio per il futuro, mentre Sarri è tentato da Giuntoli e dall'Atalanta.
0: E io ringrazio il nostro Vincenzo Perna, che resta inteso, ci potrà interrompere tutte le volte che lo riterrà opportuno. Come la struttureremo questa puntata? La struttureremo guardando al presente, ma naturalmente con una finestra aperta sul futuro. Partiremo da Pisa-Napoli, diventa importantissima perché in caso di successo il Napoli ovviamente centrerebbe la Champions League. E Vincenzo Perna ci ricordava di come la Roma corteggia tuttora Manna, ma De Laurentiis non solo lo blinda, Manna è al lavoro per il futuro e la società lavora per un rinnovo, per prolungare il suo contratto e adeguarne l'ingaggio. Contratto, bella parola, contratto. Contratto in essere c'è con Antonio Conte, ma capiremo quali scenari possibili per il futuro. Detto questo, tra poco parleremo di Pisa-Napoli con Cristiano Lucarelli e del futuro di Conte con Giorgio Perinetti, con Michele Padovano. Tra l'altro l'ultima volta che si giocò Pisa-Napoli, stagione 90-91, la gara terminò 1-1, Padovano giocava nel Pisa, e terminò 1-1 col gol di Padovano, con il gol di Ciro Ferrara, li avremo entrambi ospiti quest'oggi. In quell'occasione Diego Armando Maradona giocò con la maglia numero 9, maglia che ancora custodisce gelosamente proprio Padovano. A proposito di numeri 9, preparatevi perché poi vi chiamerò in causa con i vostri WhatsApp al 342 00 00 100. E cosa vi chiedo? Vi chiedo di dirmi cosa ne pensate dell'analisi che fa Bobo Vieri sulla stagione del Napoli. Farà molto rumore questa intervista, già lo so, lo abbiamo incontrato ieri a Padelmania a Pescara. Bobo Vieri ai nostri microfoni, lo ascoltiamo. con Bobo Vieri, i primi verdetti di stagione, ieri all'Olimpico, Inter scudetto, Inter Coppa Italia, una stagione positivissima al primo anno di Chivu, tra l'altro.
3: Sì, sì. Vabbè, l'Inter è straforte, quindi hanno fatto un buon campionato, hanno meritato, cioè hanno stravinto il campionato praticamente. E ieri sera una partita, una buona vittoria, dai, senza fatica. Quindi un doblete molto importante, dai. Importante cercare di vincere sempre qualcosa durante l'anno.
0: Senti Bobo, il Napoli Supercoppa, secondo posto, tanti infortuni, come va letta questa stagione del Napoli?
3: Tanti infortuni come l'Inter, come il Milan, come la Juventus, quindi Vlahovic è stato fermo 4 mesi, quindi io non piango su questa roba qua, gli infortuni ce l'hanno tutti, se giochi a calcio e giochi ogni 3 giorni e gli infortuni ci sono, quindi sono scuse queste robe di infortuni, no? Perché Çalhanoğlu non ha mai giocato, Lautaro, Thuram, ce ne sono, no? Lukaku non ha mai giocato, Anguissa fuori, ma fa parte del calcio, quindi inutile andare a dire gli infortuni, ci sono per tutti. Vlahovic è stato 4-5 mesi, quindi è rientrato e ha fatto subito gol, quindi pensa se ce l'avevano questi 4-5 mesi, però calcio è così, ci sono gli infortuni.
0: Bobo, l'ultima domanda per te, facciamo fatica in Europa, non andiamo al mondiale per 3 volte, che cosa sta succedendo?
3: Devo andare via, sennò c'è da stare qua almeno 4-5 giorni a parlare di questa.
0: Ma tu sei uno incazzato che non andiamo al mondiale 3 volte?
3: Male, dai ragazzi, è assurdo che l'Italia non va al mondiale, però bisogna parlare meno di chi allenerà, di chi sarà il presidente, bisogna andare dentro, cambiare le regole e far sì che i giovani vengano fuori, perché i giovani ci sono bravi in giro. Ciao, vado a prendere il treno.
0: Grazie Bobo, kiss kiss a tutti.
3: Forza
0: Napoli.
3: Kiss kiss a tutti.
0: Bobo Vieri, allora per Vieri gli infortuni fanno parte del calcio e dice io non ci vado dietro perché sono scuse, fa dei riferimenti ai calciatori dell'Inter infortunato, a Vlahovic 4 mesi fuori, però voglio sentire voi, cioè sono scuse o perdere Lukaku per tutta la stagione, De Bruyne per 5 mesi, Anguissa per 5 mesi, Rachmani, Politano, e poi si fa male Di Lorenzo, poi si fa male Neres, e poi si fa male Vergara, sono scuse? Allora, ovviamente aspetto i vostri commenti alle parole di Bobo Vieri al 342 00 00 100. Apriamo la puntata di oggi con un bomber, Cristiano Lucarelli. Buon pomeriggio, bomber.
4: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ma sarà mezzogiorno di fuoco domenica, 5 partite, la volata Champions. Io la ricordo una gara di 12:30, in quel caso un Napoli-Lazio, finì 4-3, tu entri nel finale, era il Napoli-Mazzarri, il Napoli la ribalta. Cristiano, diciamo che alla Lega si sono un po' incartati con questo derby di Roma nel giorno della finale degli Internazionali d'Italia di tennis.
4: Sì, in effetti diciamo è stata gestita poi in maniera non professionale questa situazione, doveva essere un qualcosa che all'uscita dei calendari doveva già essere presa in considerazione, non 2 settimane prima della partita o 20 giorni prima della partita, una cosa a cui si doveva provvedere molto prima a livello organizzativo. Poi io personalmente sono anche contrario al diciamo il girone di ritorno diverso rispetto al girone di andata.
0: Ah, non ti piace asimmetrico? Non ti piace?
4: No, no. No, penso sia una cosa che non ci sta, è una cosa che non ha senso secondo me, quindi di conseguenza poi quando si fa le cose senza preparare anche eventuali come dire contrattempi, ci si trova poi in difficoltà dove gestire situazioni di emergenza come è successo in questo caso.
0: Insomma è successo davvero di tutto, è successo che la Lega aveva comunicato anticipi e posticipi, che poi subito dopo il prefetto di Roma ha detto non se ne parla, si giocherà il derby lunedì alle 20:45, la Lega aveva provato la mediazione, poi ha ricorso al TAR, il TAR non si pronunciava e poi diplomazia al lavoro, insomma per trovare questa soluzione, certo che l'abbiano trovata ieri sera, devo dire non è bello, non è rispettoso al cospetto dei tifosi. Cristiano, veniamo al Napoli, io voglio partire dal bomber del Napoli, da Rasmus Højlund, è a secco da 8 partite e tu che hai fatto l'attaccante, no? Come la vive questa astinenza un attaccante che perdura da 8 gare?
4: sicuramente non la vive bene un attaccante, un'astinenza, però nell'arco di una carriera può capitare, e ovviamente un periodo di due mesi e mezzo di appannamento non può e non deve in nessun modo far perdere la fiducia sia al giocatore in primis, ma anche all'ambiente intorno, perché sarebbe deleterio, no? Sono cose che succedono nell'arco di un'annata. Poi Napoli, c'è da dire che è stata una stagione dal punto di vista degli infortuni molto complicata, quindi c'è stato un momento in cui il centrocampo titolare non era possibile utilizzarlo,
0: disponibile,
4: no?
0: Certo.
4: Disponibile, quindi insomma è chiaro che quando ci sono tutti questi infortuni a catena ne soffrono un po' tutti le parti. Quindi rientra nella logica delle cose. Se andiamo a vedere per esempio anche Vlahovic, si è svegliato ultimamente, ma prima diciamo anche lui era un po' che non segnava, quindi credo che sia normale nell'arco di una carriera, di un percorso, di un calciatore, averci dei momenti dove magari non si riesce a far gol.
0: Cristiano, ne approfitto anche per farti una domanda su un altro attaccante di proprietà del Napoli, che il Napoli ha voluto fortemente, cioè ha investito tanto, 35 milioni di euro. Mi riferisco a Lorenzo Lucca. Secondo te ha pagato? Tu ci hai giocato a Napoli, quindi ne conosci sì la passione, perché io poi resto convinto che la passione che c'è a Napoli non esiste in nessun'altra parte. Però oltre alla passione, Cristiano, c'è la pressione. Può aver pagato quello, questo salto?
4: Beh, sicuramente passare da Udine a, con tutto rispetto per Udine, ma passare da Udine a Napoli non è una passeggiata di salute. E quindi è chiaro che il ragazzo avrebbe avuto bisogno di tempo, come è stato per tanti altri calciatori. E io penso che quella è una cosa normale, cioè Napoli si vive il calcio in maniera totalmente diversa rispetto a tutti gli altri posti d'Italia. E quindi uno si deve anche abituare, no? Quindi considerando che era un giocatore giovane che comunque ha del tempo per, secondo me, per delle qualità importanti, però è chiaro che io dico sempre, i calciatori trovano la loro maturità tra i 26 e i 27 anni, gli attaccanti in particolar modo, più che i calciatori, perché poi sono dei ruoli dove secondo me si matura molto prima, in porta per esempio si può essere pronti molto prima, come difensori si può essere pronti molto prima, come centrocampisti si può essere pronti molto prima, ma gli attaccanti rispetto agli altri per trovare quella continuità di realizzazione hanno di solito questa cosa si realizza tra i 26, 27, 28 anni. Quindi ci vuole sempre un po' più, ci vuole sempre un po' di pazienza. È chiaro, ripeto, non è facile. Purtroppo oggi tra il fantacalcio, la PlayStation e Football Manager si pensa che i giocatori scendano dall'aereo e cominciano a segnare,
0: e non è così.
4: Fosse così facile, a ogni esigenza uno comprerebbe un attaccante, e se segnassero tutti gli attaccanti nella rosa di una squadra, questa squadra segnerebbe 200 gol all'anno, ma purtroppo non è così.
0: Magari vedremo anche delle partite un po' più belle, un po' interessanti. Va bene, Cristiano, io ti ringrazio davvero tanto. Cristiano Lucarelli, ciao Bomber.
4: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie. Allora, come prevedevo ampiamente, ha generato un dibattito pazzesco Bobovieri. Walter finalmente non ha detto ai lavori che dice la verità, gli infortuni sono una scusa, ma ha parlato da addetto ai lavori o da tifoso dell'Inter, si chiede un amico. Potevi chiedergli del minutaggio, di quanto sono mancati i calciatori del Napoli e quanto sono mancati gli altri calciatori, e poi l'intervista l'hai fatta prima o dopo pranzo? E ancora, assolutamente d'accordo con Vieri. Poi c'è anche un altro ascoltatore, ecco, Vieri ti ha dato una lezione, fai bene a stare zitto, stai zitto. Beh, io non posso star zitto perché sto lavorando, in ogni caso ci tengo, in modo che, visto che lui è un po' piccato, stai zitto, Vieri ti ha dato, si scrive con l'H, quindi magari faresti bene prima andare a scuola e poi a riscrivermi. Giorgio Perinetti con noi, buon pomeriggio direttore.
5: Ciao, buongiorno.
0: Caro Giorgio, ho intervistato Bobo Vieri, è successo il pandemonio, gli ascoltatori, perché Bobo Vieri ha detto: gli infortuni fanno parte del calcio. Il fatto che il Napoli abbia avuto tanti infortuni è solo una scusa. Gli infortuni li ha avuti l'Inter, li ha avuti la Juve con Vlahovic, fuori 4 mesi. Tu che ne pensi, Giorgio? È solo una scusa o un dato oggettivo? 38 infortuni muscolari, Lukaku fuori tutto l'anno, Anguissa 5 mesi, De Bruyne 4, per non parlare dei 3 mesi e mezzo di Lorenzo, fuori Neres, fuori Vergara, fuori Rachmani. Direttore.
5: Vabbè, a parte degli infortuni, oggi è un'eccedenza maggiore perché il calcio è diventato molto più intenso, tante più partite, tante situazioni che sono portate all'estrema, e quindi infortuni in più ci sono. Ora è chiaro che il Napoli dovrà fare una considerazione su questa cosa straordinaria che è accaduta proprio al Napoli. Poi quando si dice tutti hanno gli infortuni, sì, quello però che è successo al Napoli è veramente
0: anomalo.
5: Nel senso che l'Inter, quando aveva 3 infortunati, giustamente si lamentava, perché al fare fuori Lautaro, Mkhitaryan e altri giocatori contemporaneamente limitava anche le scelte, no? Se dopo ne hai fuori 8 è anche peggio di averne fuori 3.
0: Ah, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio.
5: È la palissiano, però qualcuno fa il furbo e mette tutto insieme, no? Quindi vabbè. E Napoli ha avuto una stagione particolarmente sfortunata. È chiaro che poi dovrà analizzare perché per come rimane successo.
0: Tra l'altro poi ci sono anche altri ascoltatori che in parte danno ragione a Vieri, ma non sugli infortuni, sul fatto che forse si poteva prevenire tutto questo discorso infortunio magari facendo più rotazioni, facendo giocare di più Gilmour, un po' più Marianucci, un po' più Vergara. Senti Giorgio, tra il presente e il futuro, il presente si chiama domenica, ore 12, Pisa-Napoli. Se il Napoli vince a Pisa, all'aritmetica certezza, mi batto ancora su questo, certezza di fare la Champions. Devo essere molto onesto, gioco a carte scoperte con gli ascoltatori, io non ho nessuna certezza, sempre certezza, che l'anno prossimo Antonio Conte possa continuare. Come da contratto si confronteranno, si scopriranno i programmi, la visione univoca, forse andranno avanti. Diversa andrà trovata la strada per la separazione. Visto da lontano, Giorgio, da grande dirigente di calcio, che idea ti stai facendo di questo momento?
5: Ma che idea mi sto facendo? Mi sto facendo intanto che il confronto che avranno sarà sicuramente su basi serie, importanti, che comunque sono due persone che si stimano, si conoscono da tanti anni, hanno poi lavorato insieme. Questo lavorare insieme ha portato uno scudetto, vince uno scudetto, no? Mi sembra non sia una cosa da poco conto, soprattutto su un Inter che riconosciamo tutti negli ultimi anni la squadra più forte sicuramente del nostro campionato, no? Dimostrano le finali di Coppa, eccetera, eccetera. Vedete, strappare lo scudetto all'Inter l'anno scorso è un'impresa. Troppi se lo dimenticano, già hanno messo in archivio. E sembra una cosa banale, una cosa scontata. Questo non è giusto. Dopo, ovviamente, c'è da parlare di futuro, la società deve presentare i suoi programmi e l'allenatore deve essere in grado di capire se può sposare una certa politica. E quindi dal confronto passa tutto. È chiaro che forse in questo momento Laurentiis fa le sue valutazioni, no? Un'annata sfortunata, un'annata con tanti infortuni, un'annata con diversi giocatori che non hanno reso per quanto si sperava sul mercato, e quindi sono tutte valutazioni da fare. Ci sono giocatori che salgono d'età e anche lì bisogna fare delle valutazioni, e l'allenatore di conseguenza è vedere come si può affrontare un ritrovamento che sicuramente ci deve essere in qualche modo. E magari Conte un po', cioè il presidente sarà un po' deluso da quello che è stato quest'anno, ovviamente dai soldi spesi per qualche giocatore che non ha reso, ma questo è il rischio di impresa, anche se doveva sempre tutto. E il Conte a suo modo sarà un po' deluso da come non sono state considerate certe situazioni che sono state assolutamente straordinarie, però questo fa parte della vita. Ci si dimentica subito un anno prima è stata fatta un'impresa incredibile, ci si dimentica anche quest'anno, al netto di tutti gli infortuni, di tutte le cose che sono capitate, comunque il Napoli potrebbe arrivare secondo ed è un ottimo piazzamento, e naturalmente anche in Coppa dei Campioni naturalmente ha vinto anche una coppa, e quindi la stagione non mi sembra certamente di secondo piano.
0: Direttore, è evidente che in questo incontro che avranno, prima di parlare di futuro, tracceranno la linea, faranno il bilancio della stagione, acquisti, secondo posto, Supercoppa, tanti infortuni, cosa è andato, cosa no. Poi verrà illustrata la programmazione e a quel punto, a mio avviso, ci saranno due strade possibili. La prima, continueranno insieme, avendo una visione più o meno comune. La seconda, decideranno di prendere strade diverse e a quel punto andrà trovata la soluzione, perché ricordiamolo, Conte e il suo staff hanno un altro anno di contratto, e poi capiremo chi sarà il presidente della FIGC e capiremo se quel presidente, come sembrerebbe se dovesse essere Malagò, sta pensando veramente a Conte CT, se Conte può avere la voglia di ritornare a fare il commissario tecnico, cosa accade al Milan. Diciamo che al momento non abbiamo certezze ed è corretto essere molto prudenti, Giorgio, in tal senso.
5: Beh, non credo che Conte abbia in mente di parlare prima della nazionale, credo abbia in mente di parlare prima del Napoli e di come può proseguire questo rapporto. Poi certo, non ci sono troppi punti di contatto, non c'è entusiasmo, non c'è fiducia reciproca, o tutto è scemato, la persona è per bene, può pensare anche di non andare avanti. Penso, lo stanno facendo tutte le squadre di Serie A, se permettete, mi pare che l'Atalanta sta pensando, vi posso dire il Milan sta pensando, l'Inter no perché ha vinto, ma gli altri più o meno tutti stanno cercando di capire come proseguire, quindi sono bilanci che ci vanno in questo periodo.
0: Al termine di una stagione, direttore, grazie di vero cuore per essere stato con noi, a presto Giorgio.
5: Ciao, salute.
0: Era Giorgio Perinetti. Tra poco avremo Michele Padovano e Beppe Incocciati. Pensate, l'ultima volta che si sono affrontate in Serie A, Pisa e Napoli, loro erano in campo. Padovano giocava nel Pisa, Incocciati nel Napoli, poi si invertì il fattore. Padovano venne a Napoli, Incocciati poi giocò anche nel Pisa. Avremo il nostro Paolo Del Genio, ci proietteremo al futuro. Tra l'altro, con il nostro Vincenzo Perna, che vi ricordo, ci tengo a ricordarvelo, perché domenica apriamo Diretta Azzurra alle 11, il racconto di Pisa-Napoli con Vincenzo Perna. Vincenzo Perna che oggi avrà un momento in cui vi farà ascoltare anche le parole di Fernando Llorente su Højlund e di Alessio Cerci che stravede per Alisson Santos. Questo però accadrà nel corso della puntata. Pronti Padovano, Incocciati, Del Genio, il tridente è pronto dopo la pubblicità.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
10: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
11: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
12: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, così come immaginavo l'intervista che abbiamo realizzato con Bobo Vieri ha fatto molto rumore, c'è chi dà ragione, c'è chi dice parla da tifoso dell'Inter e non da addetto ai lavori, e poi sì, sarà pure vero che anche gli altri hanno avuto gli infortuni, ma di certo non hanno avuto fuori per tutta la stagione Lukaku, piuttosto che 5 mesi, anch'issà 4 De Bruyne, quasi 4 Di Lorenzo, quasi 3 e mezzo Neres. Oh, allora si giocherà Habemus Datam, amici, Habemus Datam. Si giocherà domenica alle ore 12, sarà Pisa-Napoli. L'ultima volta che si giocò Pisa-Napoli, stagione 90-91, terminò 1-1 con i gol di Padovano, Michele Padovano e Ciro Ferrara. Oggi li avremo entrambi ospiti in puntata. E segnò Padovano, segnò Ferrara e il Napoli giocava in maglia rossa. E Maradona indossava la maglia numero 9 e non la 10. Michele Padovano, buon pomeriggio, bomber!
14: Ciao Walter, un caro saluto a tutti quanti.
0: Senti, faceva un certo effetto vedere Diego con la maglia numero 9, no? E non con la 10.
14: Direi di sì, lui era in protesta. Credo che sia stata l'unica partita della sua carriera dove ha giocato con il numero 9, non con i 10.
0: Senti, ma è vero che a fine partita ti sei fatto dare quella maglia e che a tuttora la custodisci gelosamente?
14: Bravo, proprio gelosamente, sì, vero, e devo dire che ne sono onorato, perché quello è un cimelio che sicuramente mi rende onorato e orgoglioso per aver giocato contro il numero uno incontrastato di tutti i tempi, e poi soprattutto essere stato attenzionato da lui per quanto riguardava il mio avvento a Napoli l'anno successivo.
0: E perché dopo quella partita, dopo quel gol e dopo le tue giocate, il Napoli ti portò in maglia azzurra. E quindi Michele approdò ovviamente a Napoli. Senti Michele, Pisa-Napoli, è chiaro che tutti così guardando, no, sulla carta Pisa retrocesso, il Napoli, invece Antonio Conte ha tenuto sulle spine tutti. Ieri l'altro ha fatto 6 ore a Castel Volturno, 6 ore, mantenendo alta l'attenzione, non vuole minimamente un calo di tensione, perché dopo il KO col Bologna domenica va chiusa la pratica Champions, no Michele?
14: Sì, conosce bene il calcio, sa benissimo che i cali di attenzione e di tensione possono giocare dei brutti scherzi, quindi anche con una squadra come il Pisa che è retrocessa, sicuramente ci vanno le giuste motivazioni, la giusta concentrazione. L'ultimo esempio è la Juventus in casa col Verona, che è riuscita a non vincere una partita che secondo me andava chiusa nel primo tempo. Ma comunque, per quanto riguarda Pisa-Napoli, sono convinto che Antonio Conte saprà toccare le corde giuste per i suoi calciatori e cercare di chiudere la pratica adesso, perché a Napoli servono 3 punti per la Champions, e quindi è quello che cercherà di fare già contro il Pisa.
0: Una volta che la Champions diventerà certezza, a quel punto, perché a oggi noi non abbiamo sul futuro di Antonio Conte, che vi ricordo ha un contratto per la prossima stagione, a oggi però non abbiamo la certezza. A quel punto, arrivata la Champions, confronto. Prima il bilancio, Michele. Faranno il bilancio della stagione. Cosa è andato? Cosa non è andato? Che risultati abbiamo avuto? Siamo arrivati secondi, siamo in Champions, abbiamo vinto un trofeo, la Supercoppa. Abbiamo commesso degli errori di valutazione su alcuni acquisti. qualcuno ha reso meno, qualcuno ha reso bene, abbiamo avuto 38 infortuni muscolari, e fatto però il bilancio si parlerà di futuro. Che idea ti stai facendo, più o meno, Michele, ovviamente, visto che non abbiamo alcuna certezza?
14: Ma guarda, hai detto bene, ci saranno delle valutazioni che sapranno fare soltanto loro in separata sede, ma cosa è certa? Che i 38 infortuni muscolari veramente gridano vendetta, e lì secondo me c'è da lavorare, da guardare e da correggere qualora ci sia da correggere qualche cosa. Quindi io quest'anno non me la sento di giudicare il Napoli, perché con tutti questi infortuni non è riuscito e non ha potuto tentare di vincere come secondo me era la favorita, la candidata. L'Inter avrebbe avuto vita sicuramente più difficile fino all'ultima giornata, questo è poco ma sicuro, quindi non
0: aspetta,
14: si può...
0: Aspetta Michele, ti fermo un attimo su quello che stai dicendo, perché hai una visione diversa, perché io ho mandato in onda un'intervista che abbiamo fatto in esclusiva a Bobo Vieri, che dice ma no, ma sono solo scuse quelle degli infortuni, gli infortuni ce l'hanno tutti, l'ha avuto l'Inter, Çalhanoğlu, Lautaro, Dumfries, la Juve 4 mesi senza Vlahovic, ok, però Michele a me non sembrano scuse,
14: Conte gli hanno tolto
0: Lukaku tutto l'anno.
14: No, ma non solo, De Bruyne, Anguissa, Rachman, cioè ha avuto degli infortuni in 6, 7 undicesimi della squadra titolare, quindi proviamo a togliere per 4-5 mesi Lautaro.
0: Voglio vedere.
14: Cioè, capito, è lì che secondo me è la vera differenza, quindi per carità, io rispetto il giudizio di tutti, però non sono assolutamente d'accordo.
0: Io mi permetto di dire una cosa, poi non lo so se è condivisibile e da chi ci ascolta, e quindi vi richiamo in causa al 342-00-00100 e da Michele Padovano. Io non posso sapere cosa accadrà per il futuro, non ho certezze. Ho la certezza che c'è un contratto, quindi se da ambo i lati, Calcio Napoli Conte, o da uno dei due lati non sono contenti, tanto da proseguire... Per una serie di motivazioni è chiaro che bisognerà trovare una soluzione. Potrebbe arrivare la chiamata della nazionale, potrebbero fare una transazione, perché insomma che nessuno pensi che Conte è pronto a continuare. Non è che Conte dà le dimissioni e si chiude in bonus gratis et amore dei. Però so una cosa, che se dovesse prevalere questa seconda strada, io personalmente sarò molto preoccupato. Voi direte perché preoccupato? E ve lo spiego. Perché nuovo progetto, nuovo allenatore, una rosa che indubbiamente andrà rimodulata, età media abbassata, senza Lukaku, senza Juan Jesus, senza Anguissa, forse senza Lobotka, con un nuovo allenatore. Personalmente non avrei, a proposito di certezza, la certezza che il Napoli poi possa rientrare tra le prime quattro nella prossima stagione. E questo mi spaventa, Michele, sono molto onesto.
14: Ma guarda, io sono d'accordo con te, perché quando hai un allenatore come Antonio Conte, che secondo me, voglio dire, i risultati danno ragione a lui e dicono questo, che quando non arriva primo arriva secondo in campionato, te lo devi tenere stretto. Quest'anno ha avuto delle difficoltà, come abbiamo appena detto, per quanto riguarda gli infortuni, e quindi sono sicuro, come ho già detto in passato, che sono due persone intelligenti, De Laurentiis e Antonio Conte, quindi si siederanno l'uno di fronte all'altra e capiranno se ci sono le premesse per proseguire, per andare avanti, oppure salutarsi. Io, come tu ben sai, ho una stima dell'allenatore incredibile, quindi io fossi un dirigente di una società come il Napoli me lo terrei molto stretto, fossi il dirigente di una società importante che vuole vincere gli andrei a fare la corte.
0: Io addirittura gli prolungherei il contratto. Vabbè, sta succedendo l'inferno dopo quello che ho detto. Ragazzi, io lo penso seriamente, progetto nuovo, potrebbe anche non rientrare nelle prime quattro il Napoli. La domanda che voglio farvi è, visto che c'è una parte della tifoseria scontenta, il gioco e Conte qua e Conte là, ma poi nel caso sareste pronti a vivere una stagione senza Champions, con Europa League o Conference? Perché quella è la domanda. A proposito di quel Pisa-Napoli, l'ultima volta, stagione 90-91, 1-1, Padovano-Ferrara. Maradona giocava con la maglia numero 9, Padovano giocava nel Pisa, ma l'attaccante del Napoli era il mio amico Beppe Incocciati. Ciao Bomber.
15: Ciao Walter.
0: Ciao, c'è Michele Padovano con noi, Bomber Veri.
15: Oh, ciao Michele. Ciao.
0: Bomber Veri, Bomber Veri.
15: Un caro saluto.
0: Senti Beppe, noi parlavamo di Conte, ma insomma, se hai Conte te lo tieni stretto, no?
15: Te lo tieni stretto sì, però è esigente Conte, quindi non è...
0: È certo che è esigente, è certo che è esigente.
15: Quindi la palla poi inevitabilmente viene passata De Laurentiis, chiaramente e giustamente aggiungo io, Conte è quell'allenatore che ti fa vincere, però ha necessità e bisogno di giocatori di alto livello, quindi questo è praticamente correlato un po' a quello che è la spesa economica per poter garantire alcuni elementi. Credo che Conte, questo sia il nodo proprio da sciogliere, chissà, vedremo.
0: Lo vedremo, anche perché ricordiamo c'è un contratto in essere per la terza stagione, la società potrebbe avere delle idee, Conte delle altre, anche perché Conte quando arriva in un club lo vuole migliorare nell'organico, nelle strutture, centro sportivo che non c'è, nello stadio magari di proprietà, nel settore giovanile, nell'area medica, aumentare i fisioterapisti, mettere mano anche alla comunità.
15: No Walter, scusa se ti interrompo, questo però insomma, ognuno dovrebbe garantire per quanto riguarda un po' la conoscenza delle esigenze di questo sport professionistico,
0: certo.
15: Dovrebbe garantire attraverso il proprio lavoro quello che tu stai dicendo, non è compito dell'allenatore, cioè l'allenatore è chiaro che quando arriva e vede che ci sono delle carenze per quanto riguarda poi tutto ciò che serve a un professionista per farlo stare nel miglior ambiente possibile, è chiaro che si lamenta, no? Però io dico, ma i direttori generali, i direttori sportivi, coloro che poi ma che ruolo hanno? Uno dei ruoli importanti è quello di migliorare il proprio asset.
0: Ma non c'è dubbio, ma no, fammi salutare Michele nel frattempo.
15: Ci deve pensare, cioè in Inghilterra non è che ci pensa l'allenatore, ci pensa la struttura societaria a dare diciamo la possibilità ai giocatori e all'assetto tecnico di lavorare in un determinato ambiente, insomma, quindi è un'ulteriore cosa che fa Conte.
0: Ah,
15: però
0: certo.
15: Non vorrei che questo servisse a dire che è un allenatore che rompe le balle, no? Perché poi alla fine è questo. Ma questi compiti sono riconducibili a coloro che fanno parte della società,
0: Assolutamente, e credo che Manna dopo 2 anni con Conte ne sia uscito particolarmente arricchito, lui è bravo di suo, però sai, se poi c'hai Conte 2 anni vieni fuori con un bagaglio pazzesco di esperienza. Un abbraccio speciale al mio amico Michele Padovano, ciao Super Bomber.
14: Ciao Walter, grazie, un caro saluto a tutti, ciao.
0: Grazie di cuore, siamo con Beppe Incocciati, Pisa-Napoli domenica, mezzogiorno di fuoco, abemus datam, e abemus anche Paolo Del Genio. Paolo Del Genio, buon pomeriggio Paolo.
16: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Tu te la ricordi l'ultima? Grazie di cuore, siamo con Beppe Incocciati, Pisa-Napoli domenica, mezzogiorno di fuoco, abemus datam, e abemus anche Paolo Del Genio. Paolo Del Genio, buon pomeriggio Paolo.
16: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Tu te la ricordi l'ultima volta, quell'1-1 in gol?

0: essere, diciamo, avversari in tribuna stampa. E quindi noi a Bergamo, a Pisa, Bergamo quella famosa, no, della monetina,
1: come no, con Alemão,
0: se ne andavamo direttamente in curva, non rischiavamo proprio di essere bloccati. Quindi la feci dalla curva, quella con Zola 10, Maradona 9.
1: Esatto, Zola aveva la 10, Diego la 9, maglia rossa c'era anche Beppe Incocciati. Beppe, hai sentito che ha detto Paolo? Cioè prima,
2: io
1: no?
2: Io avevo la 11, sì.
1: Tu avevi la 11, lo ricordo, l'abbiamo visto prima. Prima lo voglio dire a chi ci ascolta, non è che c'erano che andavi col tecnico, le apparecchiature, tutto in diretta, si andava con una scatoletta, il vecchio telefono e si faceva tutto al telefono, pensate, dalla curva. E c'è in un libro di Sandro Piccinini, lo voglio ricordare che lo trovo straordinario, anche il Napoli quell'anno aveva vietato la reciprocità, ovvero non dava la possibilità alla radio della squadra che ospitava. Venne Sandro Piccinini a fare una telecronaca di un Napoli-Roma, Carlo Iuliano vede, capisce che c'è una linea fissa installata da questa radio di Roma dove c'è Sandro Piccinini che sta facendo la telecronaca, Carlo Iuliano sale le scale della tribuna stampa con delle forbici, va a questa linea telefonica del telefono fisso e tac, gli taglia il filo. Fantastico Carlo Iuliano. E Paolo Del Genio, ne approfitto della tua presenza, subito una domanda per Incocciati. Vai Paolino.
0: No, innanzitutto saluto Beppe.
1: Abbiamo un problema, Beppe è caduto, allora vengo da te. Paolo, è chiaro che adesso bisogna chiudere la partita. Napoli deve andare a Pisa, sì, deve vincere, punto e basta.
0: Visto che abbiamo fatto settimane intere, forse con tutti quanti dando per scontata la qualificazione Champions, abbiamo fatto settimane intere a parlare solamente o quasi soltanto della vicenda Conte, io sinceramente oggi, almeno oggi, la tralascerei, oggi e domani tralascerei la vicenda Conte, per quanto fondamentale, importante per il futuro del Napoli, però qui guarderei al futuro prossimo e guarderei alla qualificazione in un modo o in un altro.
1: Bisogna
0: senza fare nemmeno tanti discorsi stavolta sul gioco, sul non gioco, sulla formazione, va bene pure 1-0 su autogol, ma il Napoli deve fare questi punti per andare in Champions.
1: E Paolo, a proposito di formazione, ci vengo un attimo su questo tema, sul tuo terreno a te molto caro, Politano squalificato dal giudice sportivo, ti aspetti a sto punto Gutierrez a destra, Spinazzola a sinistra, si va avanti col 3-4-2-1, visto che Di Lorenzo è disponibile ci sarebbe l'ipotesi anche di un eventuale 4-3-3, ma Conte in conferenza dopo Bologna ha detto non cambiamo nulla. Che tipo di soluzioni ti aspetti? Poi va valutata per bene anche la condizione di De Bruyne, che ti aspetti a Pisa?
0: Ci dobbiamo attenere alle parole di Conte dopo Napoli-Bologna, non dovrebbe tornare a 4, è un'idea semmai per la prossima stagione, l'ha detto lui, non penso che ci saranno sorprese. Quanto riguarda invece le scelte degli uomini, puoi mettere dentro Beque ma alzare Di Lorenzo, puoi fare quello che hai detto tu, cioè Gutierrez e Spinazzola, davanti puoi far rientrare De Bruyne, puoi lasciare Giovane, non so come sta Vergara, se è pronto per fare un minutaggio ampio, quindi è un po' difficile fare delle previsioni, queste sono le varie opzioni comunque a disposizione.
1: E naturalmente Paolo, poi centrata la Champions, a quel punto capiremo quali scenari possibili, perché è chiaro che c'è un contratto, è chiaro che va trovata la quadra. Magari potrebbe arrivare la chiamata della nazionale che metterebbe tutti d'accordo, perché se la società magari non è contenta di alcune cose, Conte di alcuni aspetti, a quel punto un'eventuale chiamata della nazionale che potrebbe, credo, far felice Conte. Ovviamente c'è sempre da fare la risoluzione del contratto, quindi con una buonuscita, e forse potrebbe essere la strada, a meno che sia De Laurentiis che Conte non decidano di andare avanti insieme.
0: Ma ora, al di là di tutte le valutazioni che possiamo fare, delle aspettative su un Conte a Napoli per il terzo anno, sono tutte cose che non si toccano con mano, però ne dico una banale.
1: Prego.
0: Ma credo che però bisogna partire da questa banalità. Se non sono pienamente convinti tutti e due De Laurentiis e Conte, al di là della valutazione che noi abbiamo, ognuno di noi su Conte, più positiva, negativa, di qualsiasi tipo, ma se non sono convinti di andare insieme, perché ognuno ha perplessità sull'operato,

0: rispetto dell'altro, dico la banalità, è meglio interrompere il rapporto. Se sono convinti, invece è giusto vedere un attimo di che cosa si può fare per aggiustare un po' di cose, ma andare avanti.
1: Ecco Paolo, devo dire che ti ho seguito con grande attenzione e il buon senso sta nelle parole di Paolo Del Genio. Se entrambi sono convinti, aggiustano, magari prolungano pure il contratto e vanno avanti. Se da una parte la società e taluni dirigenti oppure non so, anche altri componenti della società hanno dubbi e Antonio Conte ha dei dubbi, a quel punto devono trovare la soluzione per separare le strade e non farci vivere una stagione dove entrambi andando avanti ob torto collo in virtù di quel contratto. Quindi
0: questo che abbiamo detto,
1: grande buonsenso, Paolo, nelle tue parole.
0: Sì, grazie, ma vale per tutti, non è che vale per Conte, certo, De Laurentiis e il Napoli, vale per tutti, no, vale anche per altri settori, no? Altre
1: anche in radio, Paolo, se tu hai un altro anno di contratto e con parte dell'azienda non leghi più e con me non ci sopportiamo e non ci salutiamo più, certo, e Vincenzo, certo, Perna non lo tolleri più, e dobbiamo trovare la quadra, si parla con l'azienda, si parla con te, si trova una soluzione e dopo anni fantastici si separano le strade. Oh Paolo, sto facendo un esempio perché tu hai un contratto blindato, quindi non esiste clausola
0: recente. È talmente recente la cosa
1: appunto,
0: che
1: hai rinnovato ora perché siamo felici da ambo i lati. Va bene, Paolo Del Genio, lo trovate stasera in studio, non lo perdete, alle ore 18, ti abbraccio forte Paolo.
0: Ciao Walter, a dopo.
1: Se Paolo Del Genio lo trovate alle 18, subito dopo la pubblicità trovate Vincenzo Perna, lo trovate subito dopo la pubblicità, ma soprattutto, lo sto rimarcando perché di ieri sera l'ufficialità, siccome si giocherà a mezzogiorno, Vincenzo partirà con Diretta Azzurra domenica alle ore 11 con Emanuele Calaion, Nicola Mora, e vi racconteranno Pisa-Napoli con tutte le emozioni delle altre gare per la volata Champions in contemporanea. E quindi sarà una domenica da cuori forti, pubblicità.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua nuovamente in diretta, buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, e come vi ricordava il nostro direttore Walter De Maggio, in questo spazio andiamo a riascoltare quelle che sono state delle dichiarazioni davvero molto belle rilasciate ieri nel corso di Padel Mania ai microfoni di Kiss Kiss Napoli da parte di alcuni ex calciatori davvero molto interessanti. Partiamo subito con Alessio Cerci, ve lo faccio ascoltare.
4: Siamo con Alessio Cerci per commentare quella che è la stagione in Serie A. Alessio, ha detto Inter, Scudetto e Coppa Italia, Napoli che ha tenuto botta al netto però di una stagione con tanti infortuni. Che stagione è stata fin qui, anche se mancano dei verdetti?
5: Ah, una stagione dove l'Inter ha consolidato comunque che è la squadra più forte, perché ha una rosa che... una cosa che gli permette di fare delle rotazioni, e poi sui giocatori singoli è quella che ha più qualità, quindi giustamente ha vinto l'Inter. Io avevo detto in passato che comunque il Napoli se la giocava per la riconferma dello scudetto, perché vedo la squadra di Conte al completo, una grandissima squadra, però poi senza De Bruyne, senza Anguissa, senza Neres, senza eccetera eccetera eccetera eccetera, diventa difficile competere contro questa Inter, quindi onore al vincitore che poi alla fine ha meritato.
4: Senti Alessio, hai detto per il Napoli diventa difficile competere con l'Inter con gli infortuni. Guardando però il percorso europeo delle nostre, e tu hai giocato in Spagna, quindi sai di cosa parliamo, mi sembra che diventi difficile per le nostre squadre competere con quelle di Premier, di Bundesliga, della Liga.
5: Ma assolutamente sì, perché io credo che a prescindere dalla metodologia di lavoro, le squadre di Premier, come alcune squadre della Liga, hanno dei budget completamente diversi, cioè nel senso nessuna squadra italiana può andare al Liverpool e comprare a 150 milioni l'attaccante, ok? Isaac. Questo è il discorso, quindi i campioni non li puoi più comprare in Italia, secondo me. A parte qualche squadra, che magari la Juventus e qualche pezzo lo può comprare, Napoli qualcosina può fare, non vedo magari una società che può spendere 70-80 milioni per un giocatore. Ecco, quello che è un consiglio da dare è che magari invece di spendere 4 milioni, 5 milioni, 6 milioni, 7 milioni, compra due giocatori forti che fanno la differenza, invece magari di comprarne tante che poi non servono a nulla.
4: Tu eri uno di quelli che la differenza la facevi, che puntava l'uomo, lo saltava, creava di superiorità. Può darsi che il Napoli con Alisson abbia trovato proprio quel calciatore che in Italia forse manca?
5: A me fa impazzire questo ragazzo, perché infatti quando a volte Conte lo metteva in panchina dicevo no, è possibile. Cioè, poi con la stima grandissima che ho del mister, no? Io credo che Alisson abbia un grande presente e un grande futuro, ha grandi margini di miglioramento, è forte nell'uno contro uno, ti salta sempre l'uomo e ti crea quella superiorità che in Italia nessun calciatore, diciamo, di queste caratteristiche ti crea, perché tu vai a vedere le squadre italiane, le prime 5-6 hanno pochi giocatori che saltano l'uomo. L'Inter ne ha pochissimi perché gioca 3-5-2. La Roma anche comunque è una squadra che non ha esterni d'attacco forti, anche il Gasperini 3-4-3 potrebbe, ecco, gli serve, anche la Roma gli serve dei giocatori che puntano l'uomo, alla Alisson, no? Stessa Juventus, che Juventus se le ha con Idis, con Cesao, ecco, anche per questo, no? Guardare queste squadre che danno la palla sugli esterni, puntano l'uomo e saltano, il gioco è più bello e anche per il tifoso è più divertente guardare. Bisogna tornare a comprare oppure a investire su questi giovani che quando hanno palla hanno il coraggio di dribblare, perché in Italia mancano.
4: E magari anche su giovani, per esempio come Vergara, perché se si dà spazio agli italiani e li si fa giocare, Alessio, forse fra 4 anni al mondiale ci andiamo.
5: Eh sì, bisogna avere il coraggio, ma io lo sento sempre dire, comunque il problema qui in Italia è che si parla tanto e poi si fa poco, perché poi bisogna comprare pure, cioè bisogna prendere anche e valorizzare sì gli italiani, ma quelli bravi, ok? E ci sono, credo. Qui però sta gli allenatori, e io purtroppo non alleno in Serie A, ma la mentalità, ecco, di far giocare questi ragazzi come magari questo Vergara, che comunque quando ha giocato ha mostrato questa qualità da grande squadra. Quindi bisogna dargli continuità, però, perché se poi fai 5 partite e poi non giochi più per il resto della stagione, questa non va bene per la crescita del ragazzo. Quindi spero che gli allenatori italiani, ma il sistema italiano dia continuità e dia importanza ai settori giovanili, perché è da lì che riparte tutto. Dobbiamo ricreare e stare addosso al settore giovanile di tutte le società per cercare di qualche anno ritrovare qualche talento importante e rinascere come Italia.
4: Prima di salutarti, tu in campo ti ricordo, davi del tuo al pallone, era bello vederti giocare, ma mi ha detto Marco Lin che col padel te la cavi veramente al top, eh?
5: Sì, con Dario ci divertiamo perché diciamo ha iniziato un po' con lui a intraprendere questa nuova vita da padellista, no? Ci divertiamo, al padel sono un difensivista, ok? Cioè difendo e raccolgo tutto, devo avere un sinistro che chiude, quindi noi ci divertiamo perché alla fine c'è sempre un sano agonismo in campo, eppure per chi guarda, insomma, è un bel vedere, insomma, perché non moliamo una palla e ci divertiamo tantissimo.
4: Perché a perdere non ci state neanche a palla.
5: No, a volte esageriamo anche. Divertiamoci con la giusta agonia e il giusto agonismo, insomma, siamo bene tutti insieme. È sempre bello rivedere ex colleghi, scambiare comunque delle opinioni anche a livello calcistico, perché poi lì si parla di calcio, poi di padel. Questo connubio comunque padel calcio è veramente bello e ci divertiamo tanto.
4: E grazie di cuore ad Alessio Cerci.
5: Grazie.
4: Ciao Alessio.
5: Grazie a voi.
3: Queste le parole di Alessio Ari e Robin Cerci, per citare Maurizio Pistocchi. Adesso vi faccio ascoltare invece quelle che sono state le dichiarazioni di Fernando Llorente ai microfoni del nostro direttore Walter De Maggio.
4: Con Fernando Llorente. Fernando, tu sei campione del mondo con la Spagna. Spagna che andrà ai mondiali, l'Italia no, è la terza volta. Però tu il calcio italiano lo conosci. Secondo te dove sta sbagliando il nostro calcio?
6: Non so, è difficile. È vero che è incredibile che per terza volta di fila non si è classificata per un mondiale. È una roba che non può cadere mai, no? Per l'Italia, perché è una nazione che ha vinto 4 campionati al mondo, no? E ci deve essere sempre. E mi dispiace tanto, il problema non lo so, magari dal settore giovanile, non lo so, sicuramente voi sapete più di me, perché non conosco bene il settore giovanile neanche, ma certamente penso che qualcosa si deve cambiare, perché non può succedere un'altra volta questo, no?
4: Senti, tu conosci molto bene Antonio Conte, però 2 anni a Napoli, ha già vinto lo scudetto, la Supercoppa, il secondo, anche perché lui arriva primo o secondo. Eppure a Napoli si discute se andare avanti con Conte o meno. Lui che è un vincente, tu lo terresti?
6: Certo, io lo terrei sempre. Alla fine è un allenatore che devi dar fiducia, devi lasciare fare. Lui sicuramente ha bisogno dei giocatori che deve scegliere lui per fare bene. Ha dimostrato che è un campione, un vincitore. Poi alla fine quando vinci tanto, ora questi anni a Napoli, la gente si abitua a vincere, pensi che è lo normale, ma è molto difficile stare lì. Guarda ad esempio il Tottenham quest'anno, no? La squadra dove ho giocato io pure lì, e ora sta giocando per retrocedere, no? Alla fine, se non c'hai un allenatore forte così come Conte, anche rischi di fare stagioni brutte, no? Davvero, è lì dove magari si rendono conto.
4: Hai fatto cenno al Tottenham, dove è appena arrivato De Zerbi, allenatore italiano, ma ce n'è uno spagnolo, Fabregas, che sta incantando l'Italia. Secondo te il calcio va in quella direzione, nella direzione che indica Fabregas, i giovani bravi e giocare al calcio piuttosto che pensare a difendersi?
6: Sì, sì, veramente una squadra, il Como, che sta investendo tanto, poi della mano di Cesc Fàbregas, che sta facendo molto bene con giocatori giovani. Lui c'ha molto talento, a vedere chi può dare tanto dei giovani, e sta facendo una stagione pazzesca, sorprendendo a tutti. È riuscito a mettersi in Champions, le ultime partite è uscita, no? Ma la stagione che sta facendo è pazzesca. Comunque, se si riesce ad andare in Europa League, è una stagione buona per loro.
4: Tu sei stato un grandissimo bomber e hai avuto Conte. Oggi Conte allena Højlund. Secondo te l'allenatore è giusto per farlo davvero emergere e diventare tra i più forti al mondo?
6: Sì, perché è un allenatore che con il gioco che fa cerca di cercare la punta sempre. A me mi piaceva tantissimo giocare di punta con lui, perché faceva dei movimenti meccanici che già sapevi, avevi più informazione che il contrario, no? Questo ti aiutava tantissimo a fare i movimenti un secondo prima che il difensore, e in quel momento lì facevamo la differenza.
4: Senti Fernando, quando c'eri tu la Juve vinceva lo scudetto, adesso sono 6 anni che la Juve non lo vince. Ha trovato in Spalletti l'allenatore giusto, magari per costruire un futuro e tornare a competere ai massimi livelli?
6: Penso che sì, che Spalletti, anche lui, ha dimostrato di essere un allenatore che ha vinto tanto, che se le lasci lavorare e gli dai fiducia, sono convinto che farà un grande lavoro con la Juventus. Magari ha bisogno di tempo per creare una squadra unita, con equilibrio, che da dietro inizia a difendere forte e non subire dei gol, e da lì iniziare anche a trovare magari una grande punta che faccia più di 20 gol ogni anno, no?
4: L'ultima te la faccio su un calciatore spagnolo come te. Tu d'altronde a Napoli hai giocato, Gutiérrez, e mi sembra in grande crescita, può avere un grande futuro nel calcio italiano e ovviamente in quello spagnolo.
6: Sì, sicuramente, ragazzi giovani con tanto futuro, si c'ha la testa dove deve essere. E poi centrato sul calcio sicuramente crescerà tantissimo e farà una grande carriera.
4: Grazie a Fernando Llorente. Ciao Fernando.
6: Ciao.
4: Grazie.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, ben trovati. Allora, prima di tornare al calcio, a questo mezzogiorno di fuoco che ci aspetta domenica, con ben 5 gare in contemporanea, a proposito, ha parlato De Rossi, ha detto delle cose molto forti, l'allenatore del Genoa. Un nostro ascoltatore mi chiede un commento, se ho visto le immagini del Giro d'Italia, sì, le ho viste ieri sera rientrato tardi da Pescara, ho visto queste immagini di questi due ragazzi che piuttosto che godersi la festa, perché il Giro d'Italia è una festa dello sport che attraversa la nostra nazione, erano lì per provare a far cadere gli atleti. Ecco, devo dire che la festa si è trasformata in quelle immagini in una macchia, brutto che sia accaduto nella nostra regione, ma in generale in qualunque posto dovesse accadere. La realtà è che la mamma dei cretini è sempre incinta e che evidentemente la mamma di questi due ragazzi ha partorito due imbecilli, perché questi sono due imbecilli. Io mi auguro che però, visto che ci sono le immagini, ci sono i video, ci sono i filmati, le autorità competenti possano ovviamente identificarli e magari, come dire, anche fargli una denuncia che va nel penale. Ah, allora, Vincenzo Perna, mi già denunciati, Vincenzo? Me l'avevo perso, meno male. È perché, insomma, è insopportabile aver visto quello che purtroppo abbiamo dovuto vedere. Massimo Caputi concorderà con me. Buon pomeriggio, Massimo, come stai?
5: Ciao. Bene, bene, Walter, certo che concordo con te. E credo che proprio l'identificazione, la denuncia e anche una pena in qualche modo siano obbligate, perché poi deve anche essere, non dico da esempio, ma insomma deve far capire che queste cose non devono e non possono accadere. E questo purtroppo poi ci ricollega anche al calcio, figuriamoci, è successa una cosa del genere nel ciclismo, che da sempre insomma uno sport popolare, seguitissimo, amatissimo, dove insomma io non ricordo episodi particolari. Ecco, poi purtroppo invece nel calcio di cose antipatiche ne accadono molte.
4: Ecco, e per non parlare di come si sono incartati a proposito di questa giornata, di tutto quello che è accaduto, tu ami il tennis come me, lo si sapeva da 2 anni che in quella data, il 17 maggio c'era la finale di internazionale d'Italia.
5: In questo momento mi è passato davanti Ruud, che sarà l'avversario di Darderi.
4: Esatto, grandissimo, da anche lì, mentre Darderi gioca, finale Coppa Italia, accendono i fumogeni tricolori. Ragazzi, veramente, noi siamo al delirio. Io devo dire che siamo al delirio. Senti Massimo, tra presente e futuro, quando parliamo di futuro a Napoli ci interroghiamo molto sul futuro di Lukaku e di De Bruyne. A tal proposito, voglio andare per un attimo da Vincenzo Perna e poi torno a bomba da Massimo Caputi per parlare proprio di Lukaku e De Bruyne. Ha parlato Rudy Garcia e ci sono anche i convocati del Belgio per il prossimo mondiale. Caro il mio Vincenzo Perna, sono da te.
6: Sì Walter, tra i convocati ci sono De Bruyne e Romelu Lukaku, attualmente entrambi tesserati con il Napoli. Per gli italiani ovviamente citiamo anche De Ketelaere e Salemakers, però ha parlato proprio di Romelu Lukaku in conferenza stampa, ha detto si è ripreso ma è indietro con la preparazione atletica, la sfida è riportarlo in forma ma non sono sicuro che sarà al 100% prima dell'inizio dei mondiali. Siamo stati anche a Napoli per fargli fare degli allenamenti individuali, l'importante è riuscire a portarlo al suo livello migliore, perché c'è un solo Romelu al mondo.
4: E a proposito di un solo Romelu al mondo, tu ritieni però, Massimo, per questa stagione l'abbiamo visto pochissimo, un solo gol, per carità molto pesante quello di Verona, che ci sarà la possibilità di rivederlo ancora nel Napoli per il terzo anno come da contratto, o immagini che la sua avventura a Napoli si sia chiusa?
5: Guarda, è una domanda non facile a quale rispondere, per il semplice motivo che, come hai detto, da una parte c'è il contratto e da una parte c'è un'annata che praticamente è negativa, anche poi per gli episodi, diciamo, relativi al post infortunio, che non è tornato a Napoli e che comunque, insomma, praticamente la stagione per lui è finita. Il tema è anche economico. Sì, c'è una squadra, troverà una squadra, Romelu Lukaku, capace di, diciamo, far sì che questo anno di contratto non venga considerato, e poi dipende dalle strategie del Napoli. Io penso che il Napoli qualcosa deve cambiare, deve rinnovare. Sinceramente, tra De Bruyne e Lukaku io punterei più su De Bruyne.
4: Su Kevin De Bruyne, allora, io ho aperto la trasmissione, caro Massimo, vi ricordo che siamo con Massimo Caputi, ho aperto la trasmissione un po' ironizzando con un abemus datam, perché finalmente sappiamo che si giocherà, ma l'abbiamo saputo ieri a tarda sera, si giocherà domenica alle ore 12, 5 gare in contemporanea. Vediamole pure queste date, che insomma ci faranno vivere un mezzogiorno di fuoco. Roma-Lazio, il derby tanto discusso, Pisa-Napoli, poi c'è Como-Parma, Juve-Fiorentina, Milan-Genoa. Ci raggiunge, perché su Milan-Genoa ha parlato De Rossi e tra poco vi racconterò cosa ha detto, ci raggiunge un campione del mondo, Fulvio Collovati. Buon pomeriggio, Fulvio.
7: Buon pomeriggio. Buon
4: come
7: pomeriggio.
4: Stai? Tutto bene?
7: Tutto Massimo. Buon pomeriggio.
4: È Massimo che ti ascolta.
5: Ciao, Fulvio, un abbraccio.
4: Senti Fulvio, ha detto De Rossi, faremo una gara molto seria, perché quando giocavo io già si sapeva quello che sarebbe stato il risultato della tua partita e anche quello delle altre. Questa cosa mi faceva schifo. Devo dire che vedendo Juventus-Verona, Roma-Parma, Parma-Roma, Milan-Atalanta, se la stanno giocando tutti senza lo stesso Bologna-Napoli, no? Adesso le partite sono serie.
7: Ma diciamo, ma è giusto che sia così. Non capisco il motivo per quale dovrebbe essere diversamente. Forse una volta c'era questa mentalità, magari, di accontentarsi, usiamo questo termine, accontentarsi magari nelle ultime
4: giornate,
7: due, tre giornate di campionato, di entrare in campo un po' così, se avevi raggiunto un determinato obiettivo, se eri già eventualmente retrocesso. Adesso invece se la gioca, come vedi, se la gioca il Pisa, il Genoa è già salvo, però la partita se la gioca. Non puoi, De Rossi è un ex romanista, per cui magari vuole regalare un sogno ai suoi ex tifosi, per cui non lo so, ci sono mille sfaccettature. Torno a dire, non bisogna sempre, caro Walter, pensare male, anche se
4: ci
7: si azzecca, come diceva il nostro amato Andreotti, però insomma bisogna pensare che è giusto così che il campionato ha preso questa direzione. Se la giocano tutti, guarda il Napoli col Bologna, che se l'è giocata il Bologna, una squadra che
4: non ha più nulla da chiedere a questo campionato,
7: raggiungere degli obiettivi di Coppa, non lo so, può essere che li raggiunga, ma però è andata a Napoli, ha giocato fino alla morte. Come sono convinto che farà la partita che deve fare, torno a dire, poi il Pisa è notevolmente inferiore al Napoli, ma la farà anche il Pisa sicuramente.
4: Massimo Caputi, io però volevo farlo un passaggio su tutto quello che di paradossale è successo e che ci hanno fatto vivere ai tifosi, agli addetti ai lavori, anche a noi giornalisti. Cioè, per dirvi, oggi il nostro Gianluca Miranda chiamava i colleghi di DAZN e a DAZN c'era in corso una riunione, perché ancora non c'erano le designazioni dei telecronisti, dei bordocampisti. Si sono un po' incartati, Massimo, sulla cosa della contemporaneità, il prefetto, il derby, l'ordine pubblico, il tennis, ma insomma la Lega Calcio, come ha detto Binaghi, il calendario è stato fatto con i piedi, e io approvo quello che ha detto Binaghi.
5: è difficile essere in disaccordo, secondo me.
4: Esatto.
5: Credo che quello che è accaduto in queste giornate, se pensiamo che abbiamo saputo solo giovedì, cioè solo ieri sera, che le partite sarebbero una volta per tutte state giocate alle 12, ma è proprio l'inizio che dimostra io non voglio dire l'incapacità, però sicuramente una sufficienza. Io non vorrei che ci fosse anche la presunzione da parte del calcio, una presunzione che il calcio italiano
4: può fare tutto, può fare tutto.
5: Essere presuntuoso. No, ma guarda, non può esserlo. E allora Binaghi non ha detto una cosa sbagliata, anche ricordando che anche durante le ATP Finals di novembre era stato programmato il derby di Torino. Ora, quindi, significa proprio che c'è una mancanza di attenzione e di rispetto per dei grandi eventi internazionali che vengono realizzati qui in Italia. Non ci sono scuse, perché si poteva programmare tranquillamente una partita diversa, che non il derby, e questo non avrebbe portato nessun problema. Non si può sentire il presidente della Lega che dice non pensavamo che la Lazio andasse in finale, ma ragazzi, ma scherziamo?
4: Non solo, ma poi dice abbiamo sbagliato, ora serve il buon senso. No, chi sbaglia paga, ma quale buon senso? Fulvio Collovati,
7: ti posso leggere, confermo in pieno quello che ha detto Massimo, posso leggere un post che ho lasciato. Io non sono uno social, ti devo dire la verità.
4: Però hai inteso scrivere un post, leggimelo.
7: Però ieri sera qualcosa mi è scattato.
4: Vai.
7: Perché tieni presente che era giovedì sera, si è arrivati a questa decisione dal TAR, prefettura.
4: Dove l'hai scritto così in tempo reale? Lo faccio prendere.
7: No, te lo leggo.
4: Vai.
7: Leggetelo.
4: Vai, come no, certo.
7: È una vergogna giocarsi la Champions alle 12, questo è il titolo.
5: Tutto.
4: Massimo, e ha ragione Collovati, ma che orario è la Champions?
7: Alle 9 fai una ricca colazione che ti deve bastare perché fino alle 12, perché non puoi mangiare una bistecca che ti rimane sullo stomaco. Alle 10 prendi il pullman e vai allo stadio, pazzesco. Chi non ha giocato a calcio non capisce. La partita è un vero e proprio rituale pre-gara che ha bisogno di molti fattori fondamentali. Il sonno precedente, il rilassamento, la concentrazione, il viaggio in pullman, la visita sul campo, suggerimenti e dettagli dell'allenatore che ti deve parlare nello spogliatoio, messaggio prepartita da parte dell'arbitro che viene nello spogliatoio e ti dà il messaggio come comportarsi, eccetera, eccetera, riscaldamento. Sarà possibile tutto questo? Ho seri dubbi, partite falsate e ci sono in gioco milioni di euro, ma chi se ne frega? L'importante è che ci guadagnino gli incompetenti che comandano e non conoscono il nostro calcio.
4: Posso dirti, Fulvio, applausi, applausi, applausi.
7: No, non fare ruffiano.
4: No, che ruffiano, ma io sono incazzato nero, Fulvio. Io sono incazzato, ma non è possibile quello che hanno fatto.
7: Cara, a mezzogiorno, allora, se tu avverti, un mese, lo sai, un mese prima da calendario, due mesi prima, tre mesi prima, quattro mesi prima, sempre ti prepari, ma tu al giovedì sera decidi che si debba giocare, ma il calciatore non è una macchina. Il calciatore Tardelli, per esempio, era uno che alle 3 alle 4 del mattino era ancora in piedi, lo chiamavano il coyote perché non dormiva.
4: Quindi come facevi a farlo giocare a mezzogiorno?
7: Praticamente cominciare a dormire alle 3, alle 4, alle 5. Se tu vai a svegliarlo alle 7, 7 e mezza, perché alle 8 e mezza devi fare colazione, ha dormito 2 ore. Ma con come?
4: Aspetta, che c'è Massimo che vuole interagire. Prego, Caputi.
5: Volevo dire che è giusto quello che dice Fulvio, lo condivido al 100% sul rispetto, ma rispetto pure dei tifosi, però.
4: Dite che si gioca domenica, ma forse lunedì alle 20:45, no, domenica alle 12, ma mica qui c'è un mondo che si muove intorno alla Lega Calcio, qui c'è un mondo, punto.
7: Certo.
4: Massimo, prego.
5: No, io quello volevo dire, cioè, ma tu voi pensate ai tifosi che volevano andarsi a vedere la partita, che magari hanno preso il volo, il treno, l'aereo, l'albergo, cioè sono stati fino a ieri sera, non sapevano quello che dovevano fare, o magari perdono anche dei soldi perché avevano programmato in maniera diversa, cioè veramente io credo che questo episodio sia l'ennesimo, purtroppo, momento che evidenzia la crisi veramente cronica del calcio italiano.
4: Io innanzitutto voglio ringraziare Massimo Caputi e consentitemi di farlo in diretta, gli voglio mandare un abbraccio davvero grazie. Caloroso e affettuoso. Grazie. Ciao Massimo.
5: Ciao, un abbraccio. Massimo, ciao Fulvio. Ciao.
4: Grazie.
7: Ciao.
4: E vado da Fulvio Collovati. Senti Fulvio, una mia domanda, perché insomma ragazzi, lo dico ai più giovani, Fulvio Collovati era un difensore enorme, d'altronde campione del mondo nell'ottava. A proposito, ieri ho incontrato Bruno Conti, 71 anni, ma sembra un ragazzino di 40 anni, di 30 anni. Quanti anni c'ha? 18.
7: Sta in un... ne ha 71, sì.
4: Ma sembra uno di 19.
7: Ma non farci svelare l'età, perché la devi far svelare.
4: Non dico nulla. Senti, Fulvio.
7: Siamo anziani.
4: Ma che anziani?
7: Siamo nostri acciacchi. Bruno è appena uscito da un acciacco non da poco, per sì. Cui ma poi è una persona che cioè mi riferisco al discorso che ha finito Massimo,
4: sì.
7: Cioè questa è gente che capisce di calcio, conosce le dinamiche, conosce, non è che arriva il giovedì alle 18, alle 19:20 della sera a dire che dobbiamo giocare, perché le sanno già queste dinamiche.
4: Incredibile.
7: Le sanno mesi prima, perché sono stati sul campo, hanno vissuto la realtà dello spogliatoio. Chi ci comanda? Sono tutti politici.
4: Sono degli sprovveduti. Secondo te Sarri si presenta Sarri, secondo te?
7: Beh, se dovesse mantenere quello che ha detto, non si presenta, già sta in tribuna. Poi dopo non lo so come faccio, però sarebbe
4: un segnale, molto forte.
7: Grandissimo segnale. Io devo dire la verità, lo farei.
4: Senti Fulvio, perché raccontavo della tua carriera difensore? Perché al termine di questa stagione faranno rientro a Napoli dai rispettivi prestiti sia Rafa Marin dal Villarreal che Marianucci dal Torino, proprietà Napoli. E Conte evidentemente non gli ha concesso molto spazio a entrambi. Ma secondo te, nella malaugurata ipotesi dovesse esserci un altro allenatore, potrebbero far comodo al Napoli del futuro Rafa Marin e Marianucci?
7: Ma questo non te lo so dire. Se rimane Conte, sicuramente devono cambiare aria. Sai questa. Parliamoci chiaro, se un allenatore ti fa fare due partite, tre partite, l'allenatore che rimane l'anno dopo ha bisogno di altri giocatori.
4: Certo.
7: Ha bisogno di altri difensori. Bisogna essere chiari, con tutto il rispetto per i due ragazzi, che poi saranno loro stessi a chiedere di andare, guarda, di andare a giocare, di andare via, perché i primi malumori dipendono da loro.
4: Giochi non sei felice,
7: ha diritto a fare. Non giochi, non sei un uomo felice, parliamoci chiaro. È vero che in 25 sono in 14 gli infelici perché giocano poco, però sai, anche chi purtroppo il calcio di adesso è così. Ai miei tempi eravamo in 16, si giocava di meno, avevo le rose 16, due si alternavano, non erano quelli che erano in panchina.
4: Tra l'altro,
7: che c'era il 13esimo e il 14esimo, poi siamo passati.
4: L'ultima maglia era la numero 16, quindi lo ricordo benissimo.
7: Per cui non avevi il tempo di lamentarti, perché prima o poi qualcosa entrava in campo. Adesso se entrano in 5, ce ne sono altri 6 o 7 in panchina.
4: Tra l'altro, prendo spunto prima di salutare Fulvio da quello che ha detto: se Conte però sarà ancora allenatore del Napoli, è chiaro che Marianucci e Rafa Marin dovranno cambiare aria. Siamo a due.
7: Secondo me
4: questo discorso varrà.
7: Difensori.
4: No, ma questo discorso secondo me varrà anche per altri. Leggi pure Lucca, Lang, Gong, Lindstrom, tutti quelli che Conte comunque.
7: Sono tutti giocatori che secondo me non fanno parte del progetto nuovo di Conte. Se rimarrà.
4: Ma è molto chiaro, l'ha già dimostrato.
7: Poi
4: no?
7: Dopo, quando vengo a Napoli, tu lo sai, sento dire ridimensionamento, tutto. Penso che è una parola che a Conte non gliela devi
4: pronunciare
7: e certificare. Vabbè. Le strade si dividono.
4: Un abbraccio grandissimo, Fulvio.
7: Grazie,
4: Collovati.
7: Buongiorno.
4: Ciao Fulvio. Ciao. Siccome con Fulvio abbiamo parlato di Rafa Marin, ma anche di Marianucci in prestito secco al Torino, farà rientro a Napoli. E io ne voglio parlare di Marianucci, perché secondo me è stato un po' sottovalutato questo acquisto. E tra i primissimi a scoprirlo nel settore giovanile dell'Empoli, tra l'altro lui giocava nel Pisa, guarda un po', proprio una settimana di Pisa-Napoli, Andrea Lisuzzo. Buon pomeriggio Andrea.
8: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, salve.
4: Grazie, grazie. Con noi c'è anche Pino Vitale, direttore numero uno. Ciao direttore.
9: Buonasera a tutti, un saluto a Licuzio.
4: Grazie.
8: Grande direttore, è stato mio direttore, non lo vedo da tantissimo, ma un buon ricordo.
9: Sono seria, un giocatore forte.
4: Ah, l'hai avuto al Pisa?
9: Sì.
4: Ah. E allora io voglio partire da Licuzio che ha visto giovanissimo Marianucci. Debutta in ad Empoli con D'Aversa, fa una stagione, lo acquista il Napoli, gioca poco e poi va in prestito a Torino, ma per le qualità che ha Marianucci, Licuzio potrebbe far parte l'anno prossimo dell'organico?
8: Ma allora intanto il discorso Champions ti lega anche al discorso giovani italiani, perché credo che ci sia una lista da inserire di giocatori italiani per la lista Champions. Infatti il problema lo avrebbe il Como qualora andasse in Champions in queste ultime due gare, e quindi diciamo che Marianucci può rientrare sicuramente da prestito a Napoli. Credo che giocatori con le caratteristiche di Luca e in questo momento che abbia l'esperienza di Luca come profilo da valutare in prospettiva sicuramente futura, ma nello stesso tempo come un profilo attualmente diciamo pronto, con l'esperienza che ha fatto anche a Torino giocando diverse gare, secondo me può essere inserito nella lista dei papabili diciamo giocatori del Napoli.
4: Tra l'altro lui viene ceduto il giorno prima in cui il giorno dopo lui viene ceduto al venerdì, e al sabato Napoli-Fiorentina si fa male Di Lorenzo, e forse avrebbe fatto molto comodo. Vado da Pino Vitale, direttore, perché poi a quel punto si fa male Di Lorenzo, il Napoli prosegue con la difesa a tre, Conte evidentemente lo ha detto proprio, si fida più di uno mancino come Juan Jesus, di un altro mancino come Oliveira piuttosto di Beque, ma forse avrebbe fatto comodo. Direttore, ma Marianucci a suo avviso è diciamo utilizzabile più in difesa a tre o farebbe bene anche a quattro da centrale?
9: Beh, io intanto sposo le parole di Licuzio, ma a parte questo, prima di tutto credo che voi per primi lo sapete, dipende sì. Dall'incontro fra presidente e Conte, sono due personalità forti, e io credo che il presidente, mi sembra che voglia abbassare la busta paga,
4: monte ingaggi, esatto,
9: monte ingaggi,
4: sì, è vero,
9: voglia partire e voglia ringiovanire la squadra. In un programma così secondo me Marianucci ci sta benissimo in una rosa come il Napoli, anche se fa la Champions.
4: E sentiamo se la pensa così anche Licuzio, anche per la Champions.
8: Io credo che il discorso legato ai giovani italiani è anche questo, cioè nel senso Luca Marianucci è un profilo che esce fuori da un settore giovanile importante, intanto va a Napoli con merito dopo aver giocato con l'Empoli in prima squadra, e quindi io credo che poi ci voglia coraggio, nel senso che Luca ha tutte le caratteristiche, stiamo parlando di un ragazzone di alto 1,90 m però per 90
4: molto figli, strutturato, è vero.
8: Strutturato, molto europeo dal punto di vista anche tecnico. Io credo che Luca possa fare tante cose, possa essere inserito sicuramente nella lista Champions. Dobbiamo avere il coraggio di far giocare i giovani italiani, se no siamo sempre lì a rimarcare i problemi. Se ci sono, perché non li facciamo giocare? Qual è la paura? Tanto gli esperti sbagliano uguale, cioè i vecchi sbagliano alle volte peggio dei giovani.
4: Andiamo a molto peggio, Licuzio, Andrea, molto peggio. Anzi, molto scusami, peggio. Fammi fare una domanda a Pino Vitale. Prego, scusami Andrea, prego.
8: Perché poi vado a vedere Roma, scusami, Lazio Inter di Coppa Italia, finale di Coppa Italia, e l'errore lo fanno una salvare. Cioè, Marinoschi, cioè, tra questi dico ci sono anche tanti vecchi che fanno tanti errori, e non vedo perché i giovani non debbano essere inseriti in un contesto del genere. e giovani italiani poi.
4: Ah, ma non c'è dubbio. A tal proposito, Pino Vitale, il CT ad interim Baldini, che tu conosci molto bene, ha detto: nelle due amichevoli in cui sarò CT, d'accordo con la federazione, non ci saranno quelli che hanno prodotto l'eliminazione al mondiale. Mi porto tutti quelli dell'Under 21, così valutiamo chi è bravo e chi no. E secondo me di bravi ce ne sono, Pino.
9: No, ce ne tanti. Ricordiamoci che Silvio Baldini, io credo l'unico che porti, credo, l'unico che porti sia Donnarumma.
4: Sì.
9: Perché il portiere gli ha telefonato all'allenatore e gli ha detto, si è messo a disposizione. Ha detto: mister, guardi, io sono di voi.
4: Non è uno di quelli che ha già prenotato la vacanza a Ibiza, a Mykonos o a Formentera.
9: Però è uno di quelli che Silvio era stato contento. Ricordiamoci, Baldini ha fatto giocare Balestra a destra e il terzino del Milan a sinistra, ha fatto giocare in
4: Bartesaghi, Ndurra,
9: ha fatto giocare Pisilli, faceva giocare Marianucci, poi ha fatto giocare Comuzzo. Sicché Silvio Baldini, che io ho avuto la fortuna di avere spesso con me, ha fatto non ha paura a far giocare i giovani. Quando gli hanno prospettato la nazionale, lui ha detto: io accetto, perché siccome poi a settembre c'è le partite dell'Under 21, non tradisce il suo gruppo, fanno due partite sperimentali e tanti di questi giovani esordiranno in nazionale A grazie a Silvio Baldini.
4: Onore a
9: Silvio, uno di questi.
4: Onore a Silvio Baldini. Io purtroppo li devo salutare, però prendo un impegno con entrambi, Pino Vitale e Andrea Lisuzzo. Siccome è venuto fuori un momento molto interessante sul discorso giovani, lo approfondiamo al termine del campionato con entrambi, perché è bellissimo.
9: Allora io saluto tutti.
4: Grazie, ciao, direttore. Ciao Andrea.
9: Per tutto.
10: Arrivederci a tutti, io mando un caloroso abbraccio al direttore che stimo tantissimo e c'ho un bellissimo ricordo.
4: Grazie Lisuzzo, grazie davvero. Grazie. Ci dobbiamo fermare, tra poco tutto su Pisa Napoli, pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire,
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
8: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, sarà un mezzogiorno di fuoco quello di domenica, perché finalmente ieri sera gli scienziati hanno prodotto la data. Roma-Lazio, Pisa-Napoli, Como-Parma, Milan-Genoa, Juve-Fiorentina, tutte domenica a mezzogiorno. Vi ricordo che noi la seguiremo con Vincenzo Perna, quindi non perdete, alle 11 partiamo Perna Calaio Mora per Pisa Napoli. Chi la seguirà in TV invece la potrà seguire a DAZN, la racconterà il collega Nicola Secchi, che è in diretta con noi. Caro Nicola, buon pomeriggio, ben arrivato.
1: Ciao Walter, ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Tra l'altro, Nicola, la curiosità, noi non ci eravamo informati stamani, e anche voi come noi del resto in attesa, in balia di questo incontro, e poi il prefetto, e poi la Lega, e poi il TAR, e poi il vertice, anche voi non avevate le designazioni. Noi abbiamo dovuto rifare il palinsesto, perché prima l'avevo fatto con un'opzione domenica 12:30, domenica alle 18 se il Napoli avesse battuto il Bologna. Poi il Napoli non lo batte il Bologna, e quindi io programmo il palinsesto alle 12:30 di domenica, ma poi il prefetto dice lunedì 20:45, quindi smonta la domenica, rimonta la domenica, rimonta il lunedì, ma poi trovano l'accordo. Sì. Insomma, ci ha mandato al manicomio.
1: E poi si ritorna la domenica, ma con mezzogiorno.
0: A mezzogiorno,
1: praticamente.
0: Pensa te.
1: Sì, sì, esatto. Noi abbiamo aspettato anche noi, diciamo, i vari turni, designazioni, però pensate anche quante persone poi si
0: a cominciare dai tifosi, Nicola, a cominciare dai tifosi,
1: tutto l'impianto stadio, quello che riguarda gli steward, la produzione Lega, ci saranno 100 persone del service in loco per ogni partita, quindi comunque si tratta di spostare tantissime persone, ma chiaramente i 300.000 tifosi a cui Simonelli faceva riferimento occupano la parte più ampia di questo ragionamento.
0: 10 squadre, 5 città coinvolte. Datemi un'altra volta la grafica di questo mezzogiorno di fuoco, per favore, datemi la grafica. Ma vi sembra normale derby a Roma, poi Pisa-Napoli e Como coinvolta, Milano per Milan-Genoa, Torino per Juve-Fiorentina? Ma insomma, veramente, vabbè, torniamo al campo, che è meglio, dai.
1: Senti, per difficoltà anche di trovare un hotel a Pisa, tra le altre cose, perché comunque, sapendolo all'ultimo, no, è anche
0: non
1: anche
0: è facile, con
1: difficoltà logistica,
0: ragione.
1: Infatti, però
0: vi ricordo che
1: in qualche modo si fa.
0: Siamo con il collega di DAZN, Nicola Secchi, sarà lui a raccontarla. Gli abbonati di DAZN, il Pisa è già retrocesso per il Napoli in palio. Nicola, ci sono punti, sì, pesantissimi, sono i punti in caso di vittoria, i tre che consentirebbero al Napoli di andare in Champions.
1: Sì, altrimenti dovrebbe chiaramente aspettare il risultato delle altre partite in contemporanea. Sì, io vi dico anche, ragazzi, che domenica scorsa ero a Cremona a seguire Cremonese-Pisa.
0: Ah, ancora meglio, dice il Pisa, che sì, poi però sì, ha avuto delle espulsioni,
1: no, esatto,
0: ha perso 3.
1: Si possono fare un po' tutti gli scongiuri del caso, insomma, però in questo momento un po' come sparare sulla Croce Rossa, cioè anche difficile trovare dei temi da pre e post partita per il Pisa in questo momento, che chiaramente ha staccato completamente la spina, sta provando in questo momento non tanto a far giocare i senatori, ma a vedere da chi ripartire il prossimo anno. Quindi capite bene che se c'è una situazione in cui gioca Loyola, viene espulso Božinov giovane, viene espulso, si tratta di giocare contro una squadra che ha o dei veterani per quanto riguarda il Pisa che non hanno più nulla da chiedere, o dei giovani arrivati a gennaio, inizio anno, in questo momento non pronti a sostenere chiaramente questa categoria, ecco. Quindi è una partita che, per quanto il Pisa nella giornata precedente, quella contro il Lecce, abbia comunque fatto faticare tanto i salentini, in questo momento veramente, ragazzi, vi ripeto, facciamo tutti gli scongiuri del caso.
0: Hai visto un Pisa che ha staccato la spina, però fa bene Nicola a ricordare quel Pisa-Lecce, io l'ho vista.
1: Sì.
0: E Pisa mise in difficoltà il Lecce, poi il Lecce la vinse grazie al gol di Khedira, però se l'è giocata.
1: La vinse non meritandola quella partita, cioè se fosse finita in pareggio sarebbe stato il risultato giusto, con un Lecce che aveva tutto da perdere, perché chiaramente quella vittoria del Lecce in questo momento gli ha dato la possibilità di stare davanti un punto alla Cremonese. E sono discorsi che chiaramente adesso non voglio mettere sullo stesso piano chiaramente il Napoli e il Lecce, ma in questo momento sono due squadre che si stanno giocando un obiettivo molto importante rispettivamente. Il Lecce, che la salvezza è il suo scudetto, la sua Champions League, e il Napoli che deve chiudere la qualificazione in Champions dopo che non l'ha fatto appunto all'ultima di campionato. Quindi comunque il Pisa ha affrontato due giornate fa una squadra che aveva tanto da giocarsi e l'ha messa in difficoltà.
0: È vero,
1: non
0: è vero.
1: Con la Cremonese, però capite bene che quando giochi poi 70 minuti, poco meno di 70 minuti,
0: 10,
1: e poi il secondo tempo lo giochi in 9, no. È complicato, ecco.
0: Tra l'altro è arrivato un messaggio ironico e quindi lo leggo. Walter dice al collega di DAZN che a noi non fa paura il Pisa, a noi fa più paura il Napoli. Napoli che farà meno di Politano, giocherà con ogni probabilità Gutierrez a destra con Spinazzola a sinistra, e poi capiremo la scelta di Conte se De Bruyne completamente recuperato gioca De Bruyne con Alisson e Højlund, altrimenti rivedemo il tridente che abbiamo visto lunedì con il Bologna con Giovane. Va bene. E Nicola, io ti ringrazio moltissimo, ti seguiremo domenica.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: Buon lavoro, Nicola.
1: Ciao.
0: Grazie. Conte sì, Conte no. Non c'è certezza. Però abbiamo invitato un allenatore, e l'allenatore in questione è Leonardo Semplici. Caro mister, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Prima di andare sul tema Conte, il Conte Terry,

0: certi versi non bello, però purtroppo o per fortuna dobbiamo andare dietro alle TV che pagano in maniera importante la società, esatto. E quindi è difficile anche fare una cosa giusta. È chiaro che i giocatori in questo caso insomma hanno sicuramente le difficoltà, però credo sia una questione anche di abitudine e credo non ci sia niente di male, però insomma ognuno giustamente ha il proprio
1: pensiero, certo
0: la propria opinione, ecco.
1: Però Leo, tu hai fatto secondo me un'analisi molto lucida. Io voglio molto bene a Maurizio Sarri, però Semprici ci ha raccontato la verità. La verità è che per esigenze TV, le TV devono spalmare i loro ascolti facendo giocare al venerdì 3 gare al sabato, alla domenica alle 12.30, alle 15, alle 18, alle 20.45 e anche al lunedì. Perché ovviamente se facessero più gare in contemporanea crollerebbero gli ascolti, il che vuol dire che loro hanno bisogno di questa giornata così frazionata. E ovviamente pagano molti diritti e con quei diritti, perché quella è la fonte primaria per i club, vengono pagati ingaggi importanti, tra i quali quelli di Sarri. Quindi io che voglio molto bene a Sarri, secondo me se stesse un po' zitto farebbe meglio, visto l'ingaggio che prende, quello è l'ingranaggio. Se non gli sta bene può tornarsene a Figline, perché io penso ai tifosi, a chi ha fatto dei biglietti, a chi è andato a Pisa, a chi aveva prenotato alberghi, treni, aerei, va lì non sapendo se si gioca a mezzogiorno e 30, no poi si gioca alle 18, ma no si gioca il lunedì alle 20.45, ma no a mezzogiorno. Ecco, i problemi sono questi. Senti Leo, secondo te Conte e De Laurentiis andranno avanti?
0: Ma sembrerebbe di no, nel senso così.
1: A te arriva di no.
0: State fino ad oggi. No, è chiaro che è un matrimonio che è giusto che sia fatto in due. Io non so se non conosco bene la situazione, però insomma per quello che leggo, non per quello che so, sembra che qualche difficoltà ci sia. È chiaro insomma che Conte secondo me è un allenatore top, è un allenatore che ha fatto benissimo a Napoli. È chiaro che un terzo anno secondo me potrebbe essere importante per il proseguo del suo lavoro, però è chiaro che dipende dal presidente, da quello che vuole, da quello che sono gli obiettivi societari. Ma insomma in Napoli gli obiettivi sono sempre chiari. Negli ultimi insomma 10 anni credo in Napoli parta sempre per provare a vincere tutto quello che c'è da vincere, quindi su questo aspetto è una società che punta in alto. Credo per questo un allenatore come Conte abbia dimostrato in questi anni, sia prima che poi a Napoli, di essere un allenatore che mantiene questi obiettivi, ecco.
1: Diciamo che avere Conte in panchina, almeno il suo storico racconta questo, Leo, Conte o vince o arriva secondo, il che vuol dire in tutti e due i casi va in Champions.
0: Ah, infatti questa è una cosa importante per ogni società, insomma ballano tanti soldi, quindi oggi credo che l'Inter abbia vinto meritatamente il campionato. Io credo che il grande lavoro anche quest'anno, ma soprattutto l'anno scorso, dove il Napoli ha battuto un Inter forte come lo era quest'anno, quindi questa dice lunga sul buon lavoro secondo me che ha fatto Conte e la stessa società nell'acquisire quei calciatori, e poi si sono dimostrati di grande valore. Io credo che sotto l'aspetto dell'esperienza, dei risultati, questo dovrebbe essere un connubio che può continuare, però è chiaro che poi tra di loro non so se c'è stato delle problematiche, delle situazioni non chiarite, questo dipende da loro e poi saranno in questo caso
1: si dovranno parlare, va bene, va bene.
0: Se ci sono da chiarire o per continuare o per
1: se ci sono le premesse per andare avanti anche sul progetto. Grazie di cuore Leonardo Semprici, ciao mister.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Grazie. Allora voglio preannunciarvi che tra poco avremo in diretta, tra l'altro lui è avvocato di Antonio Conte per tanti anni, l'avvocato De Renzis, che poi in tantissimi oramai conosciamo tutti perché è il legale insieme all'avvocato Boccellari di Alberto Stasi, e parleremo anche dei due candidati alla presidenza della FIGC con De Renzis.

vale a dire Malagò e Abete. È arrivato un WhatsApp, lo voglio leggere, lo trovo ingeneroso ma lo leggo volentieri. Antonio: Conte sì, Conte no è un film che avete creato e alimentato voi giornalisti, e queste cose accadono solo a Napoli. Non è vero, accadono anche a Milano, dove si sta parlando di Allegri sì, Allegri no. E poi noi non creiamo film, i film al massimo li fa il presidente De Laurentiis, li faceva con Filmauro, ora ne fa un po' meno, e soprattutto non alimentiamo film. Noi abbiamo un grande dovere, perché voi avete un grande diritto, raccontarvi come stanno le cose. Dice: Conte non ha mai detto che andrà via da Napoli. Vero, non ha neanche mai detto che resterà, eppure c'ha un contratto. Segno evidente che, come giustamente scrivi, poi si dovranno confrontare. Però i giornalisti hanno un grande dovere, informarvi. E se viene fuori che esiste un problema e che magari c'è insoddisfazione da una parte, dall'altra o da ambo le parti, ma nel bel mezzo di questa insoddisfazione c'è anche un contratto, che per giunta è un contratto e un professionista di grande livello, e quindi poi nel caso non andassero avanti va trovata una soluzione. Magari De Laurentiis auspica che la soluzione si chiami Malagò nazionale, oppure Real Madrid. E se tutte e due queste condizioni non dovessero verificarsi, vanno avanti ob torto collo, trovano un'intesa su una transazione economica, o vanno avanti per un altro anno, se nel caso c'è insoddisfazione. Però Antonio, ti tranquillizzo, non facciamo film, non li alimentiamo, noi facciamo cronaca a vostra tutela, informarvi. E credimi, lo facciamo con la massima serietà e con la massima responsabilità. E se proprio vuoi saperlo, Antonio, siccome in tanti vogliamo bene al Napoli, che è il bene primario, se il Napoli vince a Pisa, secondo me verranno fuori altre cose. Va bene, Antonio? Quindi sappi che noi i film non li facciamo, non li alimentiamo, certo non li mascheriamo, però siccome vogliamo bene al Napoli, molto bene al Napoli, noi aspettiamo Pisa-Napoli, augurandoci che il Napoli vinca, perché poi verrà fuori il momento della verità. Perché dopo non si potrà dire poi, no, dopo o resti o non resti, o vai avanti con Conte, tu De Laurentiis, o decidi di separartene, come sono problemi loro, e De Laurentiis dovrà pagare Conte, a meno che non arriva la nazionale, e a quel punto capiremo. E soprattutto capiremo poi il progetto Napoli con quale allenatore, nel caso si separassero. E pronto Vincenzo Perna, ci porta a Pisa e poi l'avvocato De Renzis. Pubblicità.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sempre in diretta sia in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli, da dove ci potete seguire da ogni parte del mondo. Ci avviciniamo a quella che sarà la sfida tra Pisa e Napoli, e allora andavamo prima a vedere quella che può essere la probabile formazione del Napoli. Allora ve la voglio far vedere in grafica. Prima iniziamo con quella del Pisa, che dovrebbe prevedere pressoché questo 3-5-2 per Ilemark, ex calciatore di Genoa, di Palermo, ce lo ricordiamo molto bene, sempre tra i pali, poi Calabresi con Caraccio, Canestrelli a formare la linea difensiva, poi per quanto riguarda il centrocampo a 5 con Leris e Angori, per quanto riguarda gli esterni a Kinsamiro, Ebischer e Marin invece sulla linea di mediana. Tra l'altro, per quanto riguarda Leris, fu una vera e propria spina nel fianco nella gara d'andata, con tanto di polemiche a proposito di quel calcio di rigore dato non dato. E poi in attacco ci saranno Moreo, che è una bandiera di questa squadra, molto forte fisicamente, che potrebbe creare grossi problemi soprattutto sul gioco aereo, mentre invece Stojiljković, che dovrebbe essere l'altra prima punta scelta dal tecnico del Pisa. Ci sono però alcuni ballottaggi, perché con Touré dovrebbe andare a insidiare Leris, che però è titolare e quindi dovrebbe partire dal primo minuto. Altro ballottaggio squilibrato, quello tra Marin e Vural, anche in questo caso Marin dovrebbe essere preferito. Quello un po' più equilibrato è proprio quello relativo a Stojiljković, ultimo calciatore che vi ho citato nella probabile formazione titolare, con Durosin, che invece sembrerebbe poter a quel punto fino alla fine partire dal primo minuto, e quindi eventualmente questo l'unico dubbio che potrebbe avere Ilemark per quanto riguarda la formazione titolare. Per il Napoli invece, e non so se ce l'abbiamo pronta la formazione probabile del Napoli, dovrebbe essere riconfermato Milinkovic-Savic, anche se voci di corridoio stanno pensando alla possibilità di rivedere Meret tra i pali come titolare. Terzetto che invece sarà composto inevitabilmente da Di Lorenzo, Rachmani ed Alessandro Buongiorno. Non c'è Matteo Politano, che è squalificato in virtù di quel cartellino giallo scellerato che si è procurato nella sfida contro il Bologna su finale di gara, quando sì era stanco, però in quel caso un fallo così evidente, una trattenuta reiterata poteva anche evidentemente essere risparmiata. E quindi ci sarà Gutierrez sulla destra, lì ci ha già giocato, quindi a quel punto riesce in alcuni casi a farsi vedere in maniera positiva anche su quel lato lo spagnolo, che sapete essere uno dei miei pupilli. Per quanto riguarda invece il lato sinistro, tornerà dal primo minuto Leonardo Spinazzola. McTominay, Lobotka saranno al centro, dovrebbe ritornare Kevin De Bruyne almeno a disposizione, non si pensa possa partire dal primo minuto, e quindi dovremmo rivedere Giovane accanto ad Alisson Santos come trequartista, dietro la prima punta che inevitabilmente sarà come sempre Rasmus Højlund. E a tal proposito vi voglio ricordare che a partire dalle ore 11 inizieremo con Diretta Azzurra, ci proietteremo fino alle ore 12, quando ci sarà poi il fischio d'inizio di Pisa-Napoli, così come anche di tutte le altre gare in contemporanea per decidere la zona Champions League. Vivremo il match poi insieme, e al termine ci sarà il bar dello sport speciale post gara con Gianluca Vigliotti, con Susi Fioril, con Gennaro Scarlato, mentre invece a me mi accompagneranno come sempre Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Detto questo, chiudiamo questa seconda ora di Radio Gol. State lì, perché tra pochissimo, dopo le ultime news sul meteo, ritorna in studio il nostro direttore Walter De Maggia.
1: KissKiss Napoli Meteo. trovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trabimete. Una giornata di venerdì con parecchia variabilità sulla Campania, sole dunque alternato a nubi, localmente compatte ma in assenza di effetti, temperature diurne contenute, inferiori rispetto alle medie del periodo, prossime ai 20-21 gradi in diverse località, soffia ventilazione moderata a tratti tesa di libeccio. Domani sarà in ulteriore intensificazione. Transiterà inoltre una perturbazione, sarà responsabile di piogge, rovesci e temporali nella prima parte del giorno, in esaurimento diurno seguiranno poi schiarite via via più ampie. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Eccoci qua, allora siamo nella terza, ultima ora l'informazione sportiva. Ringrazio naturalmente Vincenzo Perna per averci parlato del Pisa. Sarà prossimo avversario del Napoli domenica ore 12. Hanno combinate di tutti i colori, devo dire che ne hanno combinate di tutti i colori. Oh, a proposito, Conte, l'altro giorno abbiamo voluto un po' ironizzare il commissario Conte. Alla ripresa non solo li ha fatti allenare, li ha portati in sala video, li ha tenuti 6 ore al centro sportivo ed è stato molto chiaro, schietto, sincero, ha suonato la carica dicendo: guardate che qui c'è poco da scherzare, c'è in ballo il futuro del Napoli, riattacchiamo la spina, andiamo a vincere a Pisa, servono 3 punti per la Champions. Quindi il commissario Conte è sul pezzo perché vuole condurre la nave in porto, come ha raccontato dopo Napoli-Bologna, e ora non è il momento di fare ipotesi, le chiacchiere, le cose, adesso bisogna fare i 3 punti e portare il Napoli in Champions per il futuro della società, perché poi il bene primario, con Conte, senza Conte, con De Bruyne, senza De Bruyne, con questo calciatore, senza quel calciatore, il bene primario è il Napoli, e il Napoli sono i bilanci del Napoli, sono i proventi del Napoli, è il Napoli che giocherebbe la Champions. Quindi ogni discorso va oltre i personalismi, gli ingaggi, il proseguire, il non proseguire. A proposito, c'è Anghissà che potrebbe essere ancora destinato alla panchina. Allora, Vincenzo Perna mi dice che a breve avremo, perché è Vincenzo al coordinamento, a breve avremo l'avvocato Antonio De Renzis, che molti oramai insomma conoscono benissimo per il caso Garlasco, no? Lui è l'avvocato di Alberto Stasi, ma che negli anni è stato anche avvocato di Antonio Conte, che conosce molto bene Antonio Conte. Tra l'altro avremo con noi anche Ciro Ferrara, perché l'ultima volta che si è giocata in Serie A Pisa-Napoli finì 1-1, segnarono Padovano per il Pisa e Ciro Ferrara per il Napoli, quindi avremo anche Ciro Ferrara in diretta nel ricordo di quella gara dove Diego Armando Maradona giocò con la maglia numero 9, la 10 fu data a Zola e la 11 poi indossata da Incocciati. Maradona era in forte contrasto in quegli anni con la società, e insomma furono anni a volte anche di confronto molto duro. Maradona accusò Ferlaino di essere il suo carceriere addirittura. Vincenzo, ce l'abbiamo l'avvocato De Renzis? No, mi dicono di aspettare 30 secondi anche perché all'avvocato voglio fare una domanda, cioè se non c'è soddisfazione per il lavoro svolto magari e hanno voglia di separarsi, come si comporta una società, visto che comunque ragazzi c'è un anno di contratto, qui il nodo centrale, se non dovessero andare avanti a braccetto, diventerà il contratto, che c'è un contratto in essere, non è che il contratto poi non vale più nulla e quindi se poi non c'è più soddisfazione se lo dimenticano, quindi va trovato un accordo, Allora mi dicono che abbiamo in diretta, e ne sono molto contento, l'avvocato Antonio De Renzis. Avvocato, come sta?
3: Ma buonasera a tutti i vostri ascoltatori, sempre più stanco però.
2: Si lavora tanto, sì. Soprattutto dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, no?
3: Sì, poi ci sono anche tante altre cose, però questa è molto impegnativa.
2: Poi cioè, ci arriviamo alla Procura, sì, di Pavia. L'ultima volta che lei era intervenuto auspicava una riforma vera del calcio italiano, e aveva espresso delle perplessità su quelli che erano i nomi ora diventati ufficiali candidati alla presidenza della FIGC. Lei ritiene che Malagò o Abete potranno risolverli i problemi del nostro calcio?
3: Ma guardi, nei confronti del presidente Malagò ovviamente ho un grande rispetto, come presidente del CONI ho avuto grandissimi risultati, quindi vedremo, poi sa, applicarli alla federazione calcio è un'altra cosa. Comunque per il resto sì, insomma, io ritengo che per riformare il calcio si debba avere il coraggio di cambiare quasi tutto, e quindi vedremo se chi sarà eletto avrà questo coraggio. D'altronde, sa, il calcio adesso è a una svolta: o capisce quello che gli serve, oppure dopo nessuno deve più piagnucolare. Questa è un'occasione, è un'occasione più unica che rara, bisogna saperla cogliere. Se il mondo del calcio la saprà cogliere, bene; se non la saprà cogliere, poi però nessuno deve più lamentarsi.
2: Cioè, lei mi sta dicendo, se poi non la cogliete l'occasione, tra 4 anni andiamo ancora fuori dai mondiali, non ricominciate con ci vuole la riforma, ripartire dai settori giovanili e dai giovani, se no...
3: Sì, ma guardi, noi abbiamo detto, direttore, in 30 secondi abbiamo detto le cose che sono da fare. Queste cose si fanno velocissimamente, bisogna solo volerlo, non è che ci vuole un genio per capire che bisogna equiparare i costi di un giocatore italiano rispetto a un giocatore straniero. Se un giocatore straniero ti costa molto meno, ma chi è che prende gli italiani? Che ormai il calcio è un business. Così per tutte le altre cose che abbiamo detto. Quindi alla fine diventa una questione più formale che reale, perché nella realtà le cose si possono migliorare facilmente. C'è questa volontà? Non lo so, non ne sono molto sicuro. No, non ne sono molto sicuro, e purtroppo, ripeto, questa è un'occasione unica. C'hai un colpo e lo devi sparare bene. Se lo spari male, dopo bisogna stare zitti.
2: Certo, avvocato, lei ha visto cosa hanno combinato, no? A proposito dei calendari, il tennis, si gioca qui, si gioca lì, il prefetto che dice si gioca lunedì, no, giochiamo a mezzogiorno. Insomma, mi sembra che si siano un po' incartati. Senta, avvocato De Renzis, a parte che io sono molto contento di averla in diretta e lei lo sa.
3: Anche io, voi molto, lo sa.
2: Volevo chiederle questo, lei... Le è capitato non solo a un rapporto di amicizia con Conte, ma è capitato anche di essere per anni il suo avvocato. Lei si sente l'Antonio Conte degli avvocati?
3: No, questo io non posso assolutamente usare queste terminologie. Siamo due persone molto diverse da un punto di vista caratteriale, però io ho una stima enorme per il professionista e un grande rispetto per l'uomo, perché, ripeto, come professionista è un fuoriclasse, vince, è una persona preparatissima, e consideri che i giocatori accettano da lui le decisioni perché sanno che lui le prende con un'onestà intellettuale unica, nel senso che lui non guarda in faccia nessuno. E come uomo ovviamente è una persona
2: eccezionale.
3: Faticosa per certi aspetti, perché i vincenti sono faticosi, non esistono vincenti semplici, comodi, il vincente è faticoso. Poi è certamente un uomo di grande umanità con le persone, con tutti coloro che incontra, ha una disponibilità eccezionale. Questo è un grande merito, non ha atteggiamenti da star, è un uomo con i piedi per terra. Io personalmente mi ritengo un uomo che cerca di fare il proprio dovere, che non ha paura. Ecco, per fortuna credo di essere abbastanza coraggioso, però poi sono gli altri che devono giudicare me stesso. Io
2: preferisco che siano gli altri, è giusto. Senta, avvocato, lei che è bravissimo, no? E se, uso il condizionale, se, perché qualcuno ipotizza, dovesse esserci la mancata volontà di andare avanti, o da parte della società Calcio Napoli, o da parte di Antonio Conte, o da parte di entrambi, c'è comunque un contratto che li lega anche per la prossima stagione. Secondo lei, in mancanza, in assenza della nazionale, in assenza di un top club, leggi pure Real Madrid, se non dovessero più essere felici, dovrebbero trovare una sorta di accordo, una transazione per la rescissione del contratto? Come avviene in questi casi?
3: Sì, ma sono due uomini talmente intelligenti che credo siano riconoscenti l'uno con l'altro, che l'accordo lo trovano in 5 minuti, perché veda, si è sottolineato poco questo passaggio, io invece lo voglio sottolineare.
2: Prego.
3: Il nostro presidente, che io ritengo un uomo eccezionalmente intelligente, guardate come è stato presidente nella gestione Conte. Il vostro presidente capisce con chi ha a che fare.
2: Ha fatto un passo indietro?
3: Ha compreso, ha fatto il presidente,
2: esatto.
3: Ha compreso che aveva un condottiero, perché lui è un condottiero, e lui ha fatto il presidente, né più né meno di questo, che per l'amor di Dio, non è che è un compito molto semplice, però questi sono due uomini molto intelligenti. Quando persone così, eventualmente, io spero di no, ma eventualmente dovessero decidere di separarsi, lo faranno con intelligenza e con la riconoscenza che devono avere l'uno nei confronti dell'altro. Però io spero che lui rimanga ancora, perché certamente credo che i tifosi napoletani e lui si integrino molto bene, perché Antonio è un uomo che ama il calore e il popolo napoletano è il calore, non è che esprime calore, è il calore. Quindi io spero che questo vada ancora avanti, però ci tenevo anche a sottolineare che ho molto apprezzato come il vostro presidente abbia svolto il suo compito importante durante la gestione di Antonio. Ha capito quello che doveva fare. Questa è una dote non facile, perché ci sono momenti in cui in quei ruoli puoi e devi essere una prima donna, e dei momenti in cui devi stare in seconda o terza fila, e lui ha capito questi momenti e li ha interpretati, credo, molto bene.
2: Avvocato, fin qui abbiamo parlato a lungo di calcio, di riforme, FIGC, ovviamente Conte, il suo rapporto.
3: Di riforme sperate.
2: Auspicate.
3: Prima le voglio vedere, poi ci credo che le fanno,
2: Io,
3: prima
2: avvocato,
3: le voglio vedere.
2: Avvocato, io devo usare il condizionale, ovviamente,
3: sì.
2: Lei lo capirà. A proposito però di riforme, ma se Stasi, come lei ci dice da tempo, fosse innocente, andrebbe riformata anche la giustizia, visto che Alberto Stasi è da 10 anni e mezzo in carcere?
3: Guardi, direttore, quando si affronta questo argomento, io ricordo sempre che sono dei magistrati che stanno cercando di riparare a quello che io considero, e ho il diritto di farlo insieme alla mia collega,
2: l'avvocato Boccellari, certo.
3: Esatto, un errore giudiziario clamoroso, probabilmente il più clamoroso della storia giudiziaria italiana. E quindi la magistratura funziona, ma dipende sempre dagli uomini. Le riforme della giustizia non si devono fare cercando di limitare il potere della magistratura. La magistratura, il problema non è se ha potere o se non ce l'ha, è come lo usa. E ci sono tantissimi magistrati, ringraziando il cielo, che dalla mattina alla sera lavorano per il bene della comunità. Poi, come in tutte le categorie, tutte, ci sono anche quelli che non sono all'altezza del compito, però le riforme della giustizia che io vorrei passano attraverso altre cose. Sa qual è il problema, direttore, del nostro paese?
2: Prego, avvocato De Renzi, prego.
3: Il problema del nostro paese, direttore, è che le riforme le fanno le entità. Gente che non vive in mezzo alla gente, perché se tu vivi in mezzo alla gente, se tu frequenti la gente, se tu parli con la gente, tu capisci quali sono le riforme.
2: Dove andare a modificare? Sì. Dove sì. andare? E avvocato, sì. io devo farle un'ultima domanda però. Io l'ho detto anche l'altra volta che è intervenuto l'avvocato, lo apprezzo moltissimo perché nonostante tutto quello che emerge, l'inchiesta ai Pavia, tutto ciò che riguarda Sempio, De Renzi, di Sempio, non ne parla mai. Dice, ma io non mi posso preoccupare delle cose di Sempio, io sono il legale che difende Stasi.
3: Sì.
2: Le faccio una domanda secca. Ritiene, avendo adesso con l'avvocato Boccellari studiato tutto l'incartamento dell'inchiesta della Procura di Pavia, A, che ci sono le condizioni della revisione, B, lei che ne conosce i tempi, quest'estate dopo 10 anni e mezzo Alberto Stasi potrà andare al mare?
3: Allora, la revisione quest'estate non sarà certamente conclusa. Questo non vuol dire che il procuratore generale non possa sospendere l'esecuzione della pena, ma questa è una decisione che spetta al procuratore generale. La revisione non sarà certamente conclusa prima dell'estate. Mi lasci dire questo nel salutarvi, che io non parlo della posizione dell'indagato perché non voglio fare ciò che è stato fatto ad Alberto. Quello che però devo dire, direttore, e lo dico per una questione di onestà, che se ad Alberto nel 2007 fossero state attribuite certe frasi o certi scritti, prendeva l'ergastolo senza passare, capito, senza colpo ferire, nel senso che è stato colpevolizzato per una telefonata al 118, sono stati esaminati i suoi occhi. Veda, Alberto Stasi, oltre ad aver subito, a nostro avviso, un'ingiustizia nelle sedi ovviamente processuali, è stato massacrato nel 2007-2008 da, purtroppo, quella sì, una distrazione di massa operata da alcuni che raccontavano cose inesistenti attribuendole ad Alberto. Quindi noi abbiamo anche il dovere di, oltre che riabilitare lui, di fare in modo che ci sia un percorso diverso da quello mostruoso che ha subito.
2: Noi dobbiamo sempre essere garantisti, e quando dico sempre, sempre. Avvocato De Renzis, grazie di cuore, a presto.
3: Se mi consente, un abbraccio a tutti voi, perché Napoli è una città meravigliosa.
2: Grazie davvero all'avvocato Antonio De Renzis, grazie. L'ultima volta che si è giocato Pisa-Napoli in Serie A si è giocato nella stagione 90-91, terminò 1-1 in gol Michele Padovano, che abbiamo ospitato in apertura. Il gol del Napoli lo mise a segno Ciro Ferrara. Buon pomeriggio, grande Ciro.
4: ciao Walter.
2: Ciao, buon pomeriggio Ciro. Tra l'altro, Napoli in maglia rossa, e ricordavamo Napoli con Maradona che giocò con la 9. E col 9. E quella maglia, sai chi ce l'ha a casa?
4: No.
2: Ce l'ha Michele Padovano.
4: Hai capito
2: a Padovano.
4: Hai capito.
2: Senti, giocò con la 9 e Zola con la 10, perché Diego era un po' nervoso con la società in quel periodo, vero?
4: Sì, è così, sì. Sì. C'erano un po' di tensioni, un po' di frizioni. E a parte questa situazione, a parte il 9 di Diego, che comunque fece rumore, diciamo, ricordo perfettamente quella partita, perché per il gol ovviamente che feci, ma soprattutto per il gol che mi fece Michele Padovano. Devo dire che mi fece fare davvero una brutta figura, quindi ogni volta che lo incontro o ci ritroviamo gli dico: Michi, mi hai fatto veramente fare una brutta figura in quella circostanza, perché è un gol bellissimo.
2: Però va detto che poi quel gol, un po' perché c'eri tu che lo marcavi, un po' perché fu osservato da vicino, un po' perché Maradona rimase colpito, poi Michele venne a giocare nel Napoli.
4: Esattamente, esattamente. Ma Michele, insomma, già in quella circostanza devo dire che forse probabilmente non lo conoscevo benissimo e quindi non mi aspettavo che lui, che stava per calciare con il destro, invece rientra sul sinistro, che era il suo piede forte, ovviamente, e praticamente io sono finito sulla bandierina. Detto questo, stiamo parlando di un ragazzo e un calciatore che veramente si è tolto delle grandissime soddisfazioni, è che è stato Michele Padovano, è stato un calciatore forte, un attaccante davvero davvero forte.
2: D'altronde insieme avete vinto anche una Champions League con la Juve, con Marcello Lippi. Ciro, perché facciamo così fatica nelle competizioni europee?
4: Guarda che proprio l'altro giorno ne parlavo con degli amici ed è oggettivamente, insomma, quest'anno in modo particolare è stato un anno veramente difficile per tutto il calcio italiano a livello europeo. Questa è una situazione che deve farci riflettere. È anche vero che l'anno precedente l'Inter era andato in finale, quindi può darsi che sia stata una stagione, però oggettivamente, insomma, non possiamo cullarci su nulla e dobbiamo analizzare, secondo me, bene il perché di tutto ciò, però è un discorso abbastanza lungo, Walter.
2: No, non c'è dubbio. Senti Ciro, io ti faccio un'ultima domanda, è corretto che io faccia una premessa, perché sennò poi magari ci troviamo i titoloni, le cose, e non è proprio il caso. Nell'eventuale
4: cosa mi aspetta? No
2: Ciro, è una domanda semplice semplice. Nell'eventualità che dopo il confronto, seppur in virtù di un contratto di Antonio Conte per il terzo anno, se proprio le parti non dovessero avere la gioia di proseguire, se proprio dovessero scegliere di non andare avanti, quindi guardate quanti si emetto.
4: No, non mi chiedere l'eventuale nome, perché non te lo
2: faccio. No, non è quella la domanda. Io, e lo dico in diretta da mesi, io auspico, sogno che rimanga Conte, ma non il Conte Ter, Conte quarto anno, Conte quinto anno, perché d'altronde i risultati sono lì. Un amico mi scrive: ma tu sei l'avvocato difensore di Conte? Ma Conte non ha bisogno di avvocati. Primo anno scudetto, secondo anno Supercoppa, magari secondo posto, quindi io auspico il terzo. Se proprio non dovesse accadere, per far sì che l'Italia torni nazionale a splendere, a essere di grande livello, a tornare nei mondiali, Ciro, sarebbe la soluzione ideale Antonio Conte?
4: Hai messo parecchi sì.
2: Hai messo tantissimi. Era corretto, Ciro, che io lo facessi.
4: No, ti capisco e hai fatto benissimo. Dopodiché stiamo parlando di un allenatore che parla con i risultati, può piacere, non può piacere, la comunicazione, possiamo parlare di
2: tutto quello che vogliono.
4: Dopodiché parlano i risultati, quello che Antonio ha fatto a livello e di nazionale, ma anche a livello di club, è credo l'unico allenatore attuale che allena in Serie A che o arriva primo o arriva secondo, e quindi in questo momento ti dico la verità, secondo me l'obiettivo di Antonio è quello di andarsi a prendere il secondo posto, di mantenere il secondo posto, e poi il futuro, insomma, saranno,
2: lo sceglieranno loro.
4: Lo sceglieranno loro, assolutamente.
2: Vabbè, non mi hai risposto sulla nazionale, ma io ti voglio bene lo stesso.
4: Non ti rispondo perché Antonio è sicuramente un profilo che sarebbe
2: è il top, utile. Ciro, è il
4: sarebbe,
2: top.
4: Sarebbe utile. Insieme a lui ce ne sono degli altri, quindi poi, insomma, adesso farlo in questo momento che mancano queste due giornate di campionato, insomma,
2: se ci sente poi ti voglio, perché per lui esiste solo Pisa-Napoli. Pensa a noi che stiamo parlando nel caso poi nazionale. Vabbè.
4: No, ma abbiamo messo, hai messo parecchi, se
2: 18 fatto. Ne ho messi, Ciro, 18. D'abbraccio forte, campione.
4: Ciao Walter, grazie a tutti. Grazie.
2: Ciro,
4: ciao,
2: Ferrara, ciao, ciao, ciao. grazie a Ciro Ferrara. Allora facciamo così, tra poco però, perché poi l'ascoltatore mi accusava, solo a Napoli i giornalisti parlate di Conte, e no, perché ora si parla anche di Allegri che potrebbe lasciare il Milan. Ne parliamo tra poco. Carlo Pellegatti, pubblicità.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con Cartessere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola l'allegria.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua. Allora, siccome prima un ascoltatore accusava i giornalisti di Napoli che alimentano film che non esistono sul futuro di Conte, di Manna, dicendo solo a Napoli accadono queste cose, e io ho detto guardate che noi, siccome avete il diritto di conoscere, noi abbiamo il dovere di informare. Però leggendo le cronache di oggi mi sembra che anche al Milan si facciano delle riflessioni, per esempio legate al direttore sportivo Tare, al lavoro di Allegri, alla presenza di Ibra. E così ho letto male? Lo chiedo all'unico che sa le cose di casa Milan, Carlo Pellegatti. Buon pomeriggio, caro Carlo.
1: Sì, buon pomeriggio. Volevo chiedere,
0: prego,
1: se avete messo la canzone Where is my husband, sì, e potevate mettere Where is my Milan.
0: My Milan.
1: Di... cioè perché Ray è una cantante che apprezzo. Bene. So di musica io.
0: Allora, lo so bene. E anche di cinema, visto che ci accusano di fare dei film sul futuro di Conte.
1: Che al Milan, nonostante i tentativi di dirci che c'è una grande compattezza, non è vero, non è stato mai così. È chiaro che i risultati tengono un po' bassa un po' la tensione, bassa un po' la temperatura, ma dopo gli ultimi risultati hanno fatto capire che le cose, c'era qualcosa che non andava. E poi c'è stata l'intervista di Monica Colombo, un pezzo, ovviamente ha parlato, credo, con l'entourage di Massimiliano Allegri o con Massimiliano Allegri, che ha denunciato dei problemi che in questo momento ha, anche per, secondo il pezzo di Monica Colombo, ma non abbiamo avuto smentite, non abbiamo mai avuto smentite. C'è anche questa, cosa pesante riguardante un'ingerenza di Zlatan Ibrahimovic nei confronti di giocatori, parlare con giocatori per non per dire di fare cose diverse sul piano tecnico tattico rispetto a quello che dice Massimiliano
0: Allegri.
1: Questa
0: cosa sarebbe gravissima, Carlo. Sarebbe gravissima.
1: D'altra parte, le prestazioni del Milan, non ci volevo credere, erano un po' prestazioni figlie, dici ma dai, ma possibile, sembra che non gli diano retta all'allenatore. E in questo momento, ora viene ovviamente la domanda e la riflessione sull'opportunità del momento, ma se l'hanno deciso di farlo adesso ci sarà certamente un motivo. È tutto fuori, scoppiato il bubbone, alla vigilia della partita più importante era quella di Sassuolo, rimandata, quella di Berco, l'Atalanta, rimandata. Adesso siamo arrivati alla partita veramente più importante, perché poi non c'è nessun più, non è che c'è un appendice per il Milan il primo giugno e l'8 giugno, finisce il 25 per tutti, o il 24 che sia.
0: 24.
1: E quindi 24.
0: Oddio, dare una data oggi è meglio che stiamo zitti, Carlo, e questi sono capaci di tutto,
1: Sì, sono creativi. E quindi, e quindi vediamo adesso, speriamo di riuscire a sgamare, un verbo forse un po' che traduco in riuscire a superare in qualche maniera questa partita, perché secondo me, almeno io sono milanista, secondo me il Milan, che è stato fino alla sconfitta di Napoli secondo e poi è andato a terzo, cioè, secondo me per il campionato che è fatto, avendo sempre dietro gli altri, meriterebbe di andare in Champions.
0: Senza dubbio.
1: Ecco, quindi proprio sul piano del merito, poi nel calcio bisogna portare a casa i punti. Io faccio sempre l'esempio del tennis: se un tennista vince 6-3, 3-0, ma poi da lì in avanti non tira più una pallina di là, perde 6-3, 6-1, cioè ne bisogna fare i punti, se no non meriti. Quindi i tifosi del Napoli si consolino, ma mi sembra che ci sia stato un po' di agitazione anche a Roma. Sono i risultati che eventualmente tengono basso la temperatura.
0: Ma secondo te ci sono le condizioni affinché Allegri continui l'anno prossimo?
1: Se rimane Furlani no, se viene Ibra credo di no, se non va in Champions credo di no, se va in Champions è un punto interrogativo.
0: E ovviamente poi nel caso capiremo...
1: C'è anche la variabile Malagò e nazionale.
0: Ecco, appunto, perciò questo volevo dire, occhio, perché anche Max Allegri potrebbe essere uno di quelli chiamati da Malagò a guidare l'Italia. Va bene, Carlo, io cosa? Carlo, io visto che veramente credimi e lo sai, no? Quando si tratta di Milan, dico ragazzi, non perdete tempo, chiamate Pellegatti. Ma questa cosa che è venuta fuori di Leao che potrebbe venire a Napoli, potrebbe davvero concretizzarsi?
1: No. Allora, se so le cose le dico, se no non le dico, non ho la più pallida idea. Non so neanche da dove sia uscita questa cosa. Pensa, mi ha così scaldato questa cosa
0: che non sai neanche da dove proviene.
1: No, che non mi sono neanche, non ho neanche chiesto conferma, perché non è caduta lì, ma è stata, mi sembra, la notizia di mezza giornata. Non credo che sia durata di più, proprio il battito d'ali.
0: E su Milan Genoa, Pisa Napoli, il derby alle 12, che ne pensi?
1: Ti
0: vuoi avvalere della facoltà di non rispondere?
1: No. è stata una cosa incauta, infausta, sorprendente, e non si sapesse che si sarebbe dovuto giocare la finale dell'Internazionale d'Italia. È una cosa veramente. Noi usiamo un bel aggettivo che non si offende nessuno, incredibile, tanto è inutile essere offensivi.
0: No,
1: è una cosa nel 2026 incredibile. E poi per me hanno trovato la soluzione non migliore ma meno brutta, perché in effetti la sera il derby di Roma, coi tifosi della Lazio fuori, coi tifosi della Roma che avevano annunciato di star fuori anche loro. Sarebbe stato magari ci sarebbe stato magari dei problemi. Così si gioca, però è andata bene, perché mi sembra che nel 57 c'è stata una partita che è iniziata alle 10:30 con dentro il Verona. Mi sembra 10:30 del mattino, quindi 12.
0: Sono andati anche di lusso. Ti abbraccio.
1: Ma d'altra parte tu lo sai. Il Maradona, che io faccio fatica a chiamare Maradona perché dico sempre San Paolo, poi però mi correggo nella testa, il Maradona o San Siro, se si giocasse alle 6 di mattina
0: sarebbero pieni.
1: Saremmo tutti là.
0: Grandissimo Carlo Pellegatti, grandissimo.
1: Ciao
0: Carlo, grazie. Ciao. A proposito di ciò che diceva Pellegatti, nazionale Malagò, se Malagò, si è candidato ufficialmente, si è candidato anche Abete, dovesse poi essere eletto, come auspica da tempo De Laurentiis, oltre per la stima, magari in corso De Laurentiis dice se viene eletto Malagò e poi fa Conte CT, sto a posto, perché così no. Marco Nosotti, Sky Sport.
2: Adoro la tua sintesi.
0: Ma no, è un'ipotesi.
2: Cioè,
0: ragazzi, De Laurentiis stima moltissimo Malagò, e d'altronde da presidente del CONI e poi le Olimpiadi di Milano Cortina. Allora dice: se dobbiamo fare riforme, l'uomo adatto è Malagò. Se poi dice in cuor suo si prende pure Conte, io ho risolto un problema, perché al momento c'è il contratto. Perché se poi ciò non accade e Conte non è felice, e De Laurentiis comunque gli 8 milioni pure glieli dovrà dare, perché insomma Conte non è che si dimette, per essere chiari.
2: Infatti.
0: Senti, però diceva Pellegatti, occhio Conte, occhio anche Allegri, sono loro secondo te che se la giocheranno per la panchina nazionale?
2: Sì, sono loro, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Marco Nosotti.
2: Sono loro perché per tanti motivi, perché è il tipo di allenatore che è giusto, lo abbiamo detto più volte, conosciamo il loro percorso e conosciamo cosa serve per la nazionale. Dobbiamo distinguere, come abbiamo sempre detto, il futuro a breve tempo della nazionale, di quello che deve fare, la qualificazione alla National League e poi la qualificazione al prossimo europeo, da quello che sono i problemi del calcio italiano, a Tavici, eccetera, che necessitano di una di tempo più che di, oltre che di idee, di visione profonda. Detto questo, per me sono loro. Non credo che, anche se si è staccato da Roma e dalla Roma Ranieri, che sia una persona squisita e competente, credo che per il ruolo di selezionatore, per come l'ha già fatto Antonio e per quello che può dare, quel geniale pragmatismo di Massimiliano legatissime, entrambi
0: i
2: sono legati.
0: I profili sono due?
2: Sono loro due, secondo me sono loro due, e da quel che sta succedendo al Milan, avete parlato anche appunto
0: con Pellegatti,
2: prendi il quarto posto e scappa, ecco, mi verrebbe da dire a Massimiliano, se lo incontrassi, che ha una venerazione per Napoli, per il presidente, fra l'altro, ma questo è un altro discorso.
0: Poi sai, molti dicono, io non lo so perché non lo posso sapere, che se Conte poi non avesse deciso di restare, diciamo il candidato parlo dell'altro anno dopo lo scudetto, il candidato era Allegri, e avevano preso ad Allegri il signor De Bruin, e non a caso per esempio Lucca era uno che voleva Allegri voleva Lukaku al Milan.
2: Sì, voleva gente che fa gol.
0: Dell'altro anno dopo lo scudetto, il candidato era Allegri, e avevano preso ad Allegri il signor De Bruin, e non a caso per esempio Lucca era uno che voleva Allegri voleva Lukaku al Milan.
2: Sì, voleva gente che fa gol, che è pronta per fare gol, che sa fare

0: è questo che deve dare. Il grande allenatore deve, al di là degli schemi, le rotazioni, le risalite di campo, la costruzione di qua, di là, di su, di giù, d'accordo, siamo tutti match analyst perché stiamo studiando giorno dopo giorno le regole che cambiano, ma bisogna anche saperli mettere insieme gli uomini, poi anche i calciatori. Sono uomini che lo sanno fare questo.
1: Ah beh, non c'è dubbio. Senti Marco, Sarri? Non lo so se ci sono le condizioni dopo, ma secondo te, a proposito di Sarri, domenica si presenta?
0: Guarda,
1: lui è un dipendente della Lazio, si gioca, ha un contratto, si presenta.
0: Lui sa cosa vuol dire, appunto, essere dipendenti, sapere, o meglio dipendenti, essere corresponsabili, ecco, e riuscire a, e poi sai, ci sono altre, anche altre implicazioni, ma secondo me la voglia di un gesto forte, di andare controcorrente,
1: ce l'avrebbe. Io però, Marco, per carità, io lo dico col massimo rispetto per Sarri, perché, e lo sai, io lo stimo moltissimo, però sai, questo carrozzone, siccome questi signori, quindi non mi riferisco a Maurizio Sarri, hanno degli ingaggi enormi, se ce li hanno, no, ma il carrozzone lo tengono in vita le pay per view con i diritti televisivi. Quindi se a Sarri dà molta noia la gara a mezzogiorno e 30, la realtà è che le televisioni devono fare gli ascolti e devono avere, a giusta ragione, il campionato frazionato, esatto, in più partite.
0: Le novità è questo.
1: Se non gli piace il gioco può rinunciare all'ingaggio, non è?
0: Business entertainment, il calcio è diventato anche questo, si perde un po' di poesia, d'accordo, si guarda dall'altra parte, e ecco, se riusciamo a usare del buon senso, riusciamo a avere, far sì che la nostra passione diventi anche, si confermi la grande industria che è, ma che ha altre regole, ecco, e quindi bisogna tenerne conto, ecco, di questo, e ci sta, anche se si storce un po' il naso, però io posso capire. Si è giocato in altre maniere, si gioca anche stavolta, si tratta solo
1: mezz'ora. Marco, fammi fare una battuta in napoletano, perché a un certo punto, prima di Napoli-Bologna, fanno l'elenco, 4 in contemporanea, 5 c'era anche Pisa-Napoli, 12 e 30, poi c'è l'asterisco, se il Napoli batte il Bologna, gioca domenica alle 18. Poi arriva il prefetto di Roma, no, si gioca lunedì alle 20:45. E allora no, la Lega, devono rivedere il prefetto, perché sennò ricorriamo al TAR. Il prefetto dice no, non esiste, si gioca per motivi di ordine pubblico lunedì alle 20:45. Poi che cosa fa? Il TAR, viene fatto il ricorso, non si pronuncia, l'avvocatura, diplomazia al lavoro, e cosa hanno partorito i geni? Che si gioca non alle 12:30 ma alle 12:00, e la battuta in napoletano è: e voi per mezz'ora avete fatto tutto sto burdello e avete detto ai tifosi solo ieri sera quando si giocano le partite.
0: Mamma mia, guarda, questo veramente mi ha sconcertato e mi ha deluso, fatto cadere le braccia.
1: Anche a me, Marco.
0: Dobbiamo ripartire, e cosa gli contiamo? Abbiamo dei doveri anche noi nel raccontare il calcio, che è una passione, dobbiamo anche, e noi ce ne possiamo fare una ragione, ma dobbiamo convincere la gente che ci mette i soldi, ci mette i chilometri, ci mette l'arrabbiatura quando perde, torna a casa imbestialita perché poteva avere un altro risultato, e gli chiediamo sempre, perché poi alla fine siamo sempre lì, chiediamo sempre alla gente. Cercate di capire,
1: E basta, però, ma anche basta. Anche perché poi fa bene Binaghi. Scusate, noi portiamo il numero uno al mondo a Roma, esprimiamo un movimento, a noi chiedete di rivedere le cose. Noi 2 anni fa abbiamo fatto il calendario. Chi fa quelli della Serie A le ha fatti con i piedi. Bravo Binaghi, applausi. Marco, grazie di cuore.
0: Basta mettersi un po' d'accordo insieme, ora che i grandi sport hanno tutto questo seguito. Io ho fatto, vengo anche da uno sport come la pallavolo, che nel 2008 a Pechino la finale di pallavolo fu una degli, viene annoverata nei primi 3-5 e grandi eventi mondiali seguiti in TV, che si mettessero un pochino più d'accordo, fare più sistema, e forse potremmo anche trarne tanti tipi di vantaggio. Viva il football!
1: Posso farla un'altra battuta? Tanto è venerdì, weekend è alle porte, Marco. Parlavamo, no? E allora si diceva, mi hanno detto, hai sentito cosa ha detto la D della Lega Simonelli? Dico sì. Lui ha detto che la finale di Coppa Italia è stato un evento da paragonare alla finale di Champions League. E vi saluto augurando.

0: a tutti dicendovi è un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo, dai, è un bravo ragazzo Marco, grazie.
1: Grazie a te, un buon weekend
0: anche ciao, a te, ragazzi. Di cuore, grazie. Domani non perdete Lucio Pengue, Radio Gol del sabato non perdete Perna domenica, diretta azzurra Pisa Napoli. Io vi do appuntamento a lunedì augurandovi tanta serenità e tanti sorrisi e ci ritroviamo lunedì per commentare Pisa Napoli. Grazie a tutti, buon weekend.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
3: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Flash finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, grazie al nostro direttore Walter De Maggio che vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol, grazie in redazione a Riccardo Catapano, a Gianluca Miranda, Marcello Galvano e Lucio Pengue, e per quanto riguarda la regia audio a Nello Iorio e a Fabio Esposito, per la regia video Flavio Esposito e Simone Zaccaria. Da parte mia Vincenzo Berna è tutto, prima delle news arrivano i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Vabbè, l'Inter è straforte, quindi hanno fatto un buon campionato, hanno meritato, cioè hanno stravinto il campionato praticamente. Una buona vittoria, dai, senza fatica. Quindi un doblete molto importante, dai. Importante cercare di vincere sempre qualcosa durante l'anno.
3: Questa stagione del Napoli.
2: Tanti infortuni come l'Inter, come il Milan, come la Juventus. Quindi Vlahovic è stato fermo 4 mesi, quindi io non piango su questa roba qua. Non mi, cioè, gli infortuni ce l'hanno tutti. Se giochi a calcio e giochi ogni 3 giorni, gli infortuni ci sono, quindi sono scuse queste robe di infortuni, no? Perché c'è la Noglu, non ha mai giocato, Lautaro, Thuram, ce ne sono, no? Lukaku non ha mai giocato, Anguissa fuori, ma fa parte del calcio, quindi inutile andare a dire gli infortuni, ci sono per tutti. Vlahovic è stato 4-5 mesi, quindi è rientrato e ha fatto subito gol. Quindi pensa se ce l'avevano questi 4-5 mesi, però calcio è così, ci sono gli infortuni. Dai ragazzi, è assurdo che l'Italia non va al mondiale, però bisogna parlare meno di chi allenerà, di chi sarà il presidente, bisogna andare dentro a cambiare le regole e far sì che i giovani vengano fuori, perché i giovani ci sono bravi in giro.
4: Vabbè, a parte degli infortuni, oggi è un'eccedenza maggiore perché il calcio è diventato molto più intenso, tante più partite, tante situazioni che sono portate all'estremo e quindi gli infortuni in più ci sono. Ora è chiaro che il Napoli dovrà fare una considerazione su questa cosa straordinaria che è accaduta proprio al Napoli. Poi quando si dice tutti hanno gli infortuni, sì, quello però che è successo al Napoli è veramente
5: anomalo.
4: Nel senso che l'Inter quando aveva 3 infortunati giustamente si lamentava, perché al fare fuori Lautaro, Mkhitaryan e altri giocatori contemporaneamente limitava anche le scelte, no? E se dopo ne hai fuori 8 è anche peggio di averne fuori 3.
5: Ah, ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
4: È la Palissiano, però qualcuno fa il furbo e mette tutto insieme, no? Quindi vabbè. E Napoli ha avuto una stagione particolarmente sfortunata. È chiaro che poi dovrà analizzare perché per recuperi quanto è successo.
6: Sì, lui era in protesta. Credo che sia stata l'unica partita della sua carriera dove ha giocato con il numero 9, non con i 10.
5: Senti, ma è vero che a fine partita ti sei fatto dare quella maglia e che a tutt'ora la custodisci gelosamente?
6: Bravo, proprio gelosamente, sì, vero, e devo dire che ne sono onorato, perché quello è un cimelio che sicuramente mi rende onorato e orgoglioso per aver giocato contro il numero uno incontrastato di tutti i tempi e poi soprattutto essere stato attenzionato da lui per quanto riguardava il mio avvento a Napoli l'anno successivo. Sì, conosce bene il calcio, sa benissimo che i cali di attenzione e di tensione possono giocare dei brutti scherzi, quindi anche con contro una squadra come il Pisa che è retrocessa sicuramente ci vanno le giuste motivazioni, la giusta concentrazione. L'ultimo esempio è la Juventus in casa col Verona, che è riuscita a non vincere una partita che secondo me andava chiusa nel primo tempo. Ma comunque, per quanto riguarda Pisa-Napoli, sono convinto che Antonio Conte saprà toccare le corde giuste per i suoi calciatori e cercare di chiudere la pratica adesso, perché a Napoli servono 3 punti per la Champions e quindi è quello che cercherà di fare già contro il Pisa.
4: Oggi e domani tralascerei la vicenda Conte per quanto fondamentale, importante per il futuro del Napoli, però qui guarderei al futuro prossimo e guarderei alla qualificazione in un modo o in un altro.
5: Bisogna
4: senza
5: centrare.
4: Fare da mille tanti discorsi stavolta sul gioco, sul non gioco, sulla formazione, va bene pure 1-0 su autogol, ma il Napoli deve fare questi punti per andare in Champions. Ci dobbiamo attenere alle parole di Conte dopo Napoli-Bologna, non dovrebbe tornare a 4. È un'idea semmai per la prossima stagione, l'ha detto lui, non penso che ci saranno sorprese. Quanto riguarda invece le scelte degli uomini, puoi mettere dentro Beque ma alzare Di Lorenzo, puoi fare quello che hai detto tu, cioè Gutierrez e Spinazzola, davanti puoi far rientrare De Bruyne o puoi lasciare Giovane, non so come sta Vergara, se è pronto per fare un minutaggio ampio, quindi è un po' difficile fare delle previsioni, queste sono le varie opzioni comunque a disposizione.
7: Buone, fresche, crocchette, se innamora.
3: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Lucio Penguin, in apertura alla cronaca. Maxi operazione della Polizia di Stato contro una banda di rapinatori di orologi di lusso. A Napoli eseguiti 12 arresti nei confronti di soggetti di origine napoletana attivi soprattutto nei luoghi turistici delle principali città spagnole, tra cui Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza, Palma de Mallorca. L'operazione condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Napoli con il coordinamento di Europol ha già portato nell'ultimo biennio all'arresto complessivo di 19 persone ritenute responsabili di rapine di orologi di pregio. Ancora cronaca, sparatore in corso Garibaldi a Napoli, un pregiudicato di 39 anni è rimasto ferito da due colpi d'arma da fuoco, uno al gluteo e uno alla coscia. L'uomo è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Decumani. Cambiamo argomento, momenti di tensione durante il Giro d'Italia al passaggio della corsa a Pomigliano d'Arco. Due giovani di 20 e 21 anni sono entrati in pista tentando di avvicinare e deviare i ciclisti rischiando di provocare una caduta collettiva. I due sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nola e denunciati per pericolo all'incolumità pubblica durante manifestazioni sportive. Mobilità, da domani, sabato 16 maggio, scatta l'obbligo di targa per monopattini elettrici. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso marzo. Per l'assunzione obbligatoria invece ci sarà tempo fino al 16 giugno. La targa sarà un adesivo plastificato non rimovibile prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato. Passiamo al meteo. Weekend che si apre all'insegna del maltempo in Campania. La protezione civile regionale ha diramato un l'allerta meteo gialla valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani. Previsti rovesci e temporali anche intensi con forti venti occidentali e mare agitato, possibili gradinate, fulmini e mareggiate lungo le coste esposte. Andiamo con il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno in vista della trasferta contro il Pisa. Conte dovrà rinunciare a Politano squalificato, ma mentre resta in dubbio De Bruyne dopo il colpo al volto rimediato prima della gara contro il Bologna. Intanto è rientrato il caos calendario. Lega e Prefettura hanno trovato l'accordo per far disputare Roma-Lazio domenica 17 maggio alle 12. In contemporanea alla stessa ora si giocheranno anche Pisa-Napoli e le altre gare decisive. Informazioni di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Benvenuti in questo venerdì 15 maggio 2026. Ci siamo quasi.
0: Non puoi dire forte. Mancano circa 2 settimane al tuo matrimonio. Certo che ci siamo quasi.
1: Siamo qua.
0: Ce l'hai un po' di strizza, un po' di ansia. Come stai?
1: Sto bene.
0: Stai sereno?
1: Sereno.
0: Ma io voglio rubare un po' di tranquillità di quest'uomo. Io ho l'ansia per lui invece. Non lo so perché. Però impassibile, carico e professionale come sempre il nostro Fabulous Fabio Esposito in regia qui dinanzi a noi.
1: È bello impassibile, si può dire.
0: Perché lui sa gestire le cose, meno male c'è lui, perché sennò qua stavamo rovinati. Però salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, attraverso l'app, sul sito. Vi invitiamo sempre a mettere anche tutti i click sulle pagine ufficiali social di Kiss Kiss Napoli. E salutiamo anche chi?
1: Quelli alla guida. Quest'oggi saluto tutti quelli che ci ascoltano, che sono alla guida in questo momento.
0: Però stai calmo. Vi salutiamo.
1: Non sto calmo, sto come una macchinetta.
0: Tempo di una canzone e torniamo.

0: E in questa giornata praticamente chiudiamo la prima metà di maggio. Come vola il tempo quando ci si diverte.
1: Maggio scordato.
0: Devi scordare, no. Perché i giorni passano, almeno restano i ricordi.
1: Ma che vuol dire?
0: Un po' di poesia, così. Nel regno della pochezza mettiamoci un po' di poesia, non lo so, innalziamo un po' il livello di qualcosa di intelligente.
1: Scemenzo.
0: Non lo so, una citazione, l'aforismario.
1: Non può piovere per sempre.
0: Grazie. Diciamo la banalità, proprio la fata padrona. Però
1: sì, no, perché ho sentito il meteo domani all'Erta, cose. Che palle, vabbè. Scusa. Siamo a maggio dove, scusa?
0: Ma maggio mi è un po' ballerino da diversi
1: anni.
0: Era
1: marzo.
0: No, marzo è pazzerello. Maggio è diventato ballerino.
1: Ma che cazzo vuoi?
0: Sì. È da tanto ormai che maggio non è più soleggiato come tanti
1: vabbè,
0: anni
1: ma
0: fa.
1: Ma chi se ne frega anche?
0: Ma sì, io un pur parlare così per iniziare. Sono i convenevoli della nuova puntata di questo show radiofonico che vi tiene compagnia da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, in diretta, rigorosamente in diretta.
1: Perché
0: su Kiss Napoli.
1: Della pochezza la sua arma primaria.
0: Esatto.
1: Ma parliamo anche di notizie, perché pullulano le notizie.
0: Ok, ok.
1: E allora la patente B, amici, è destinata a cambiare profondamente nei prossimi anni.
0: Oh, ok. No, vabbè, narraci.
1: Con una riforma europea che punta ad adattare le regole di guida alla nuova mobilità elettrica e ai veicoli di ultima generazione.
0: Ok.
1: La proposta della Commissione europea introduce un innalzamento della massa massima guidabile.
0: La massa massima
1: è brutta,
0: chi caspita l'ha scritta sta cosa?
1: Si chiama
0: te
1: massa
0: l'ho trascritta io,
1: esatto.
0: Tra l'altro.
1: Insieme a nuove condizioni di accesso e controlli sempre più stringenti. Il cuore della riforma, è l'aumento del limite di peso. Dai tradizionali 3500 kg si passerà ai 4250 kg. Meno male, così possiamo mangiare in Santa Maria.
0: No, ma non intende il peso di te con te dentro, del veicolo, senza la persona.
1: Però è meglio a prescindere. Aprendo la strada a una nuova generazione di veicoli. L'adeguamento riguarda soprattutto furgoni elettrici, camper e mezzi commerciali leggeri, spesso penalizzati dalle batterie che chiaramente aumentano il peso complessivo.
0: Quindi in pratica è una riforma fatta quando sarà applicata, esatto. Che è fatta perché i tempi sono cambiati e ci sono dei nuovi mezzi di trasporto.
1: Chiaramente, sì, poi con le batterie, poi ci sarà il pianoforte, chissà.
0: Ma
1: no, quante altre cose.
0: Un aumento. Allora, il prossimo che mi critica per lo scemenzo dopo ste cretinate che dici, guarda.
1: Un aumento, io leggo la notizia, non sono mie opinioni, sta tutto scritto qua.
0: Quella del pianoforte è una tua opinione.
1: No, è tutto scritto qua. Un aumento di 750 kg che cambierebbe tutto, dato che oggi molti veicoli superano la soglia attuale, non per dimensioni, ma per il peso delle tecnologie a bordo. Secondo Bruxelles, saluta.
0: Ciao a tutti.
1: Se non saluti so cavoletti.
0: Bella questa. Questa è acculturata.
1: Sì. Secondo Bruxelles l'attuale normativa nasce in un contesto ormai superato, pensato per i veicoli a combustione interna. Oggi invece la transizione elettrica rende molti mezzi tecnicamente idonei alla guida con patente B, ma formalmente esclusi solo per il peso delle batterie. Quindi chiaramente si va incontro a queste novità che ci sono.
0: Sì, però ci sta, ha senso e ragionata la cosa. Bene.
1: La riforma mira a evitare un paradosso sempre più evidente: i mezzi ecologici più pesanti diventano inutilizzabili per chi possiede solo la patente B, e invece non può essere.
0: Così cambierebbero le cose.
1: Questo ha rallentato lo sviluppo di camper elettrici e veicoli commerciali di nuova generazione. Senza una revisione normativa, una parte del mercato elettrico rischierebbe di restare bloccata, e pare che si sta andando però verso la direzione dello sblocco di questa falla.
0: Facendo così. Sì, poi quindi il mercato anche in questo senso si sblocca, perché poi è ovvio chi le produce se incavola e la riforma poi viene da là,
1: esatto.
0: Da chi se incavola, perché se no non vende, vabbè, però il giro poi è sempre quello.
1: I tempi cambiano, si va avanti, e quindi bisogna andare avanti anche riguardo le norme.
0: Non ho capito perché l'hai detta con sto tono. Mi aspettavo qualcosa, una chicca, una cosa, per come l'hai preannunciata, invece hai detto una frase normalissima.
1: Esatto.
0: Amici, va bene, va bene.
1: Parliamo di viaggi.
0: Sì, abbiamo preso questa notizia per cominciare, che parla appunto di vetture, di automobili, eccetera.
1: Viaggi,
0: e non solo.
1: Però autonomi, ecco, non sì. Quelle che organizzate magari in aereo e quant'altro. No, magari no, con no, i no. vostri mezzi.
0: Con la vostra, sì, no, con la vostra automobile, con la vostra macchina, perché proprio ci focalizziamo nei viaggi lunghi fatti con la macchina.
1: Camper o chi per lui, insomma. Amici, quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto o durante il tragitto, preferite fare più mini soste rapide o una sola, ma bella lunga, dove ti puoi un attimo riprendere, ecco, dal viaggio?
0: Io sono iper pro una lunga, ma manco più di tanto.
1: Pausa pipì?
0: Sì,
1: scusa.
0: Ad esempio, pure al tuo addio al Celimario, io ero per andare diretti. Quant'erano? Abbiamo fatto tre ore di viaggio. In tre ore te le puoi fare. Che caspita tenete?
1: E invece abbiamo sostato.
0: Ho fatto una sosta.
1: Una pausa pipì.
0: Non lunghissima. Le mini soste tante spezzettano il viaggio, una rottura di maroni. Quindi dai, diciamo, viaggio lungo, una sosta fatta bene.
1: Non troppo lunga.
0: No.
1: Amici, diteci la vostra. Quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto durante il tragitto, preferite fare più mini soste rapide oppure una sola sosta, ma insomma corposa? 342-00-00100. Se avete aneddoti riguardanti lunghi viaggi in auto, raccontateceli, soprattutto se divertenti, anche alla nostra linea diretta 081-54 46 68 73.

0: Eccoci di nuovo in onda, vi siamo mancati, è stato tanto tempo.
1: Ma siamo due canzoni e siamo tornati.
0: No, è per dimostrarti che io entro dicendo eccoci di nuovo in onda, tu non credevi a questa cosa.
1: Ah, perché lui fa la gag nel fuori onda, se io sto un attimo qui davanti fa eccoci di nuovo in onda, perché poi pensa che io ho paura che poi stia facendo tardi.
0: Quindi posso farlo, sappilo.
1: Amici, va là.
0: Quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto durante il tragitto, preferite fare più mini soste ma rapide oppure una sosta sola ma più lunga? Abbiamo una telefonata, Corrado, pronto?
1: Pronto.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
2: Voi ci avete messo tanto per rispondere a te, sono quasi 6 minuti. La pipì di 6 minuti, cioè esagerato.
0: Sì.
1: Non è che sono stato tutto il tempo a fare pipì.
2: Tu fai un pezzo da Torre del Greco a Courmayeur. Come fai a non fare una pipì?
0: No, infatti.
2: Oggigiorno è possibile pure non fare, non fermarsi, perché se fai su TikTok esistono delle pompette. Delle pompette degli acicci,
0: sì.
2: Tu te lo attacchi con
0: il pappagallo
2: e metti tutto a mettere guidi e ti sei tolto il problema.
1: Urini alla guida,
2: ti fai pure viaggi mille chilometri senza andare in bagno.
1: Quindi eviti le soste, così fai
0: invece di fare una pausa di un'oretta, fai una pausa di un'urina.
1: Esatto.
0: Senza pausa. Vabbè,
1: mi sembra giusto.
0: Quindi,
2: comunque, se sono 1000 chilometri, può capitare una biocca, no. Ti fermi.
0: No, assolutamente.
2: Riposare.
0: È giusto riposarsi.
1: Però una sola, intendo.
0: Quindi
1: lui.
0: Ne fai una sola con un viaggio lunghissimo come quello che hai detto? Che hai descritto?
2: Da 1000 chilometri può capitare come stai sotto. Se tu sai che sei bravo con la biocca, poi ti fermi, 5 minuti, 10 minuti.
0: Ci mancherebbe, anche di più.
2: Per chiudere l'occhio, 1000 chilometri.
0: Un occhio solo.
2: Io 1000 chilometri feci con una Clio 1002,
1: cioè
2: 2003, con la macchina a gas, figurati. La macchina a gas i chilometri li fa.
0: Certo.
2: Il tuo bambino fa quasi 900 chilometri.
0: Dipende dalla macchina.
2: Allora,
0: certo.
2: Allora ti devi fermare per forza.
0: Certo.
2: Ma pure oggi c'è Santa Napoli bloccato, ma non è finito il giro di
0: tale. In tangenziale credo ci fosse un'auto in fiamme, una cosa del genere.
1: Così abbiamo beccato noi.
2: No, l'uscita di Napoli, lì mortacci.
1: Ti facciamo compagnia nel traffico. Un abbraccio, ciao.
2: Ho degato, amore di Dio, ieri già me la sono vista nera.
0: Ah, hai cambiato strada?
2: Deviato all'ultima, cambiato.
0: L'hai messa in calcio d'angolo, ha deviato.
1: Noi ti facciamo comunque compagnia durante il viaggio.
0: Ciao, grazie. Lui dice giustamente, però questa è una cosa giusta. Se un attimo ti viene quell'abbiocchino, amici, fermatevi anche un'oretta a riposare.
1: È chiaro, al di là dell'eventuale sonno, noi parliamo più che altro della sosta a ristoro, pipì, snack, caffettino, queste cose qua. Daniela ci scrive: durante un viaggio io, come Enzo, farei volentieri una sola sosta, ma purtroppo mio marito, tra pipì, caffè, sigarette da comprare e quant'altro, ce ne fa fare in continuazione.
0: Vedi, quindi è uno delle più soste.
1: Ma guarda che ci sono tante persone che fanno molte soste. Secondo me il viaggio così diventa una rottura di scatole.
0: Ascoltiamo anche un vocale, dai.
3: Amici!
1: Poi Terry!
3: Allora, io rispondo, ma è come se rispondessi da parte di Antonio.
0: Tony.
3: Quando facciamo un viaggio, Antonio, quando più volte possibile si può fermare, meglio è. Perché voi, come ben sapete, io canto durante il viaggio.
1: Mamma.
3: La scusa della sosta mi fa sta zitto.
1: Prende pace.
3: Ciao.
0: Però posso spezzare una lancia nei confronti del povero Tony?
1: Ma io lì sarei favorevole pure alle tante soste. O alla non partenza proprio. ma come deve fare, poverino?
0: Oppure aspetti che lei vada in bagno e parti.
1: E la lasci là pure, sì. Perché privarsi del viaggio.
0: Non è vero. Ti vogliamo bene, lo sai, Terry.
1: Amici, continuate a dirci.
0: Parecchio che non canta, però, devo dire.
1: È vero, Terry, una canzone così al volo, faccela, siamo contenti. Vi stiamo chiedendo: quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto, durante il tragitto, preferite fare più mini soste brevi oppure una sosta sola ma più corposa, più lunga? Diteci la vostra, è un'abitudine che avete, dipende da come siete fatti. 342 00 00 100.
0: Se avete degli aneddoti attinenti appunto a un viaggio, magari a una sosta, che è successo qualcosa di esilarante, 081 546 6873 e ce la raccontate in diretta con noi. Because you

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio, Da Del Sole, sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Magnetic, col gn.
1: Che così si dice?
0: Magnetic.
1: Cosa ti sorprende?
0: No, niente, però vedendo, diciamo, il visual di questa canzone, che non è un vero e proprio videoclip,
1: certo.
0: C'è l'immagine, c'è.
1: È un lyric.
0: È una sorta di lyric, sì. C'è una persona in una macchina, e stiamo parlando proprio di questo, dei viaggi.
1: Vedi come si collega, vedi?
0: Vi stiamo chiedendo quando dovete affrontare un viaggio lungo viaggio in auto. E durante il tragitto preferite fare una sosta abbondante? Beh, vi fermate una volta, però la fate lunga, vi riposate, prendete il caffè, fate quello che dovete
1: una
0: fare.
1: Una sorta di fine primo tempo, mettiamola
0: esatto.
1: così.
0: Oppure più soste rapidi, però parecchie. Insomma, tante sosticine, diciamo.
1: Chiaramente
0: così.
1: Dipende anche dalla durata del viaggio, però quello noi mettiamo in conto che sia un bel viaggione.
0: È un viaggio importante, dai. Angelo ci dice: ma come si fa a fare un viaggio senza fermarsi? No, senza proprio, se è lungo è impossibile.
1: No, infatti noi una o tante. Non è che...
0: lui dice minimo ogni ora una fermata di 10 minuti. Così non arrivi mai, figlio mio.
1: Ogni ora una fermata di 10 minuti.
0: No, io non ce la farei.
1: È pesantina cosa.
0: Però dice, aggiunge, noi ovviamente siamo qui anche per vedere che cosa pensano gli amici, dice anche perché i viaggi nella maggioranza sono per vacanze. Chi ci corre dietro? Dice lui: ma io perché devo impazzire? Mi rilasso.
1: Sì,
0: questa frenesia.
1: No,
0: eppure
1: no.
0: Questo è vero. Però
1: è la sensazione poi di non arrivare mai. Anche quella poi frantuma quelle robe lì, no?
0: Sì.
1: Zebedei.
0: Esatto. Ti leggo anche Peppe, perché da Stoccarda ci racconta proprio delle sue esperienze. Stoccarda a Napoli 3-4 volte l'anno.
1: Quindi proprio penso siano abbastanza.
0: Prova provata di una persona che lo fa quasi in maniera fissa.
1: Sì.
0: Da solo con il mio cane, e questa è un'altra variante e variabile.
1: Non solo come un cane,
0: no.
1: Da solo con un cane.
0: Il cane ha pure altre esigenze, anche se i cani volendo trattengono parecchio. Dice: ci impiego 11 ore senza correre, naturalmente con la famiglia invece minimo 15 ore. So tutti.
1: Meglio il cane.
0: Più elementi in famiglia è diverso.
1: Certo.
0: Motivo per il quale gli faccio prendere l'aereo quando posso. Le sfoggia in aereo e lui se ne va col cane.
1: Il cane che me frega, ascoltiamo anche qualcosa.
2: Amici, buonasera.
1: Ciao.
2: Allora, se il viaggio inizia la mattina che sono appena sveglio, fresco, io fin quando più posso tirare senza fermarmi, preferisco.
1: Che sei bello carico.
2: Di 8 ore, 4-5 ore guida, me le faccio anche abbastanza molto volentieri.
1: Sì.
2: Se invece parto la sera, non so perché, mi stanco prima.
1: Beh, direi.
2: A volte necessito che tipo ogni ora e mezza, due ore, a volte anche un'ora, mi fermo e ho bisogno di una sciacquata di faccia, un caffè,
1: Nelle
2: vene e così via.
1: Nelle vene proprio.
2: Poi faccio brum brum.
1: No, vabbè, però riguardo i viaggi serali, fate bene. Per forza di cose che ti stanchi.
0: Diventa pure come sei abituato.
3: Perché ci sono due regole che io seguo sempre quando faccio un viaggio lungo. Primo è bussare alle macchine sportive, Ferrari, eccetera, eccetera. Bussare sempre.
0: Ma che regola è?
3: Soprattutto bussare rumorosamente a quelle che fanno la pipì a bordi della strada. Sempre. Oppure in alternativa urlargli e pisciare.
1: Ma che regole sono?
0: Grazie soprattutto per averci dato una risposta coerente con la domanda.
1: Però dimostra di essere uno che segue le regole.
0: Sì, ma quante sono Stefano, non si è capito. Sappiamo che suona il clacson.
4: Zapatore da fuori grotta. Se dovessi fare un viaggio lungo, io preferisco fare una, due soste al massimo. Perché mi scoccia fermarmi spesso.
1: Dura di
4: Ciao.
1: Più. Poi il viaggio dura di più.
0: Sì, io preferisco arrivare a destinazione.
1: Sì, poi mi poso lì.
0: Sì.
5: Amici, buonasera. Io preferisco fare meno soste possibili. Pensate che una volta abbiamo fatto Piombino vicino Livorno, Palinuro, 6 ore e mezza senza mai fermarci. Mia moglie disse: ma ci fermiamo per i panini? No, ci facciamo prima i partiti e ci mangiamo durante il viaggio. Manca una pipì abbiamo fatto.
1: Ah, 6 ore e mezza sono tante.
0: Lì una sosta intermedia ci può stare.
6: Amici, buonasera.
1: Ciao.
6: Ma povero Antonio, mamma mia, c'è tutte le in da macchina. Un viaggio 100 km, secondo me, dura 13 ore. Comunque, un consiglio, Antonio. Scordate il coppano autogrill.
7: Ah, è così Mario si sposa fra 2 settimane. La conosci la canzone, Mario?
1: Quale?
7: È proprio allora che comincia la salita. In bocca al lupo, Mario, auguri.
1: Grazie, poi arriveranno, cioè, poi ne parleremo.
8: Buonasera, sì, per ora è Germania.
7: tutto viaggio l'amica, la moglie che dice andò sto carta.
0: Se la, quando se la ridono da soli,
1: ma stava col cane, no, con la moglie,
0: ha detto pure in famiglia.
8: Ah, okay. Non si capite, Corrado fanno 100 km con pieno di gas. Oh, è che te ne avevi atta fumo in mano.
1: Infatti 900 km col gas.
0: Vabbè,
1: dipende, non lo so, c'è un impianto.
0: Qualche numero sarà stato un po' approssimativo.
1: 900,
9: sono guarda, amici.
0: Vai in Alaska, dove
9: va? Quando vai uscito in un viaggio, tu statta a
1: bene, ma perché? Ma boh, perché
0: non indeite contro Terry, basta.
10: Amici, amici, ricordo un viaggio con Luigi, Napoli Cannes. Questo povero Chris si portò la macchina fino a quasi ai confini della Francia. Era di notte. In macchina lui disse: mi fermo un po', continua tu.
1: Sì.
10: Le ragazze dormivano.
1: Sì.
10: La mattina Chris si svegliò e da rossa ha avuto si formata ieri sera.
0: Non vi siete mossi più.
1: Vabbè, eravate tutti stanchi probabilmente.
0: Questa sta più che lunga, direi.
1: Amici, caso, quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto durante il tragitto, preferite fare mini soste, più mini soste rapide, oppure una sosta sola ma più lunga? 342 00 00 100, oppure linea diretta apertissima 081 546 6873, se avete degli aneddoti riguardanti questi lunghi viaggi in macchina.
0: Aspettiamo voi. Gimme, gimme, gimme.

0: eccoci di nuovo qua.
1: Esatto.
0: Fatto la rima.
1: Mi è piaciuta, è vero, è vero.
0: Si parla di viaggi lunghi e vediamo, cioè, perché c'è una telefonata. Vediamo. Un po',
1: il racconto di chi?
2: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi c'è?
2: No, buonasera, sono.

0: Santa Pacienza, mi fermo.
1: Ok.
0: Bagno, fa colazione, poi ripartiamo, sì. Facciamo altri 30-40 chilometri, oh. Gli telefona di nuovo, lui la facciamo un'altra sosta. Ho detto di nuovo 160 chilometri, abbiamo fatto due soste di mezz'ora.
2: Beh, ci avete messo 5 ore.
0: Padova, io lavoravo a Padova, facevo Napoli-Padova, mi fermavo solo ad Arezzo perché mi stava finendo il carburante.
2: Sì.
1: No, beh, infatti Luigi, c'è chi è predisposto a fare proprio tante soste, no, ma, non so perché.
2: Ma poi siete arrivati?
0: Sì, pure con largo anticipo siamo arrivati, perché lui ha voluto partire alle 6 di mattina.
2: Ma perché già sapeva di voler fare 18 soste.
0: È stato un tormento, raga, infatti al ritorno ognuno è andato per la sua strada.
1: Credo che Luigi sia stata l'unica volta che avete fatto cose assieme a questa persona.
0: Sì. Ho fatto finta di perderla al ritorno sull'autostrada. Non ti ho visto più.
2: Vabbè, mi avvio.
1: Così si deve fare per forza. Ciao Luigi,
2: ciao,
1: un abbraccio.
2: Luigi, grazie.
0: Buona serata.
1: Allora... c'è chi effettivamente fa tante soste, però è scomodissimo. Scomodo. Secondo me. Sì.
2: Tra poco andiamo di Rafficone, allora?
1: Sì, Rafficone, tra pochissimo. Continuate a dirci quando dovete affrontare un lungo viaggio durante il tragitto, come vi comportate? Fate tante mini soste o ne fate una un po' più corposa? 342-0000100 per altri aneddoti. Linea diretta apertissima 081 546 6873.
2: Closer adesso.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio quelli che fanno tante soste durante i viaggi lunghi.
2: Però stai giudicando.
1: E no, io ho detto la mia. Io non to- anche perché molte volte questi che devono fare parecchie soste sono per capricci. È la sigaretta. E devo prendere il pacco
2: di
1: gomme.
2: Vediamo se c'è qualche altra storia. Ascoltiamo una telefonata.
1: Chi c'è?
2: Pronto. Pronto, pronto.
3: Pronto.
2: Frank.
3: Ciao.
1: Ciao Francesco.
2: Raccontaci.
3: Allora, cioè, praticamente nei miei anni lavorativi sono stato un 20 anni trasferista, quindi
2: vedi.
3: Milano, Torino, Verona.
1: Hai viaggiato.
2: Un bel giro. Sì.
3: Siamo stati pure a Berlino a lavorare su 1700 chilometri. Abbiamo fatto da Napoli a Berlino.
2: Bella lunga.
3: Però ci stavano le soste, logicamente, in quel caso.
2: Sì.
3: Nel caso che invece sono stato a Belluno, perché mio figlio lavorava a Belluno.
2: Sì.
3: Nel periodo della pandemia, che non si poteva viaggiare, praticamente lui non stava più in condizione di stare là da solo.
2: Certo.
1: Ok.
3: E ce lo andammo a prendere.
2: Ok.
3: Ci stiamo per la strada, perché la polizia e cose. Vabbè. Comunque sono partito il lunedì da Belluno, perché arrivammo il sabato sera.
2: Okay.
3: Il mattina sono partito da solo.
2: Sì?
3: Perché mia moglie e lui partirono il mercoledì per la chiusura delle utente gas, luce, acqua e cose. Io sono partito il lunedì da Belluno.
2: Sì.
3: Con la macchina colma, piena di, cioè,
2: di che?
3: Per farti capire, lavatrice, frigorifero.
2: Ah, il mondo.
1: Ah, avete fatto il trasferimento.
3: C'avevo una Dacia Logan, era un frugone che la Dacia Logan.
2: E salutiamo.
3: Io sono partito da Belluno.
2: Sì.
3: 800 e rotti chilometri la mattina alle 8:30, quasi le 9. No, da Belluno, da Corto, che sta a 1500 metri più sopra.
2: Beh.
3: Dalle 8:30 sono arrivato alle 5 a Napoli.
2: Oh.
3: Sono andato a casa, ho scaricato la macchina. Alle 6 c'avevo da montare in Fiat la notte.
1: Sì.
3: E questo è stato il viaggio più...
1: ma quindi durante il viaggio le soste...
2: Ok.
3: Non potevo fermarmi, prima per la polizia che praticamente...
1: È stata un'avventura più che un viaggio.
3: È un'avventura, guarda.
1: Ciao Francesco, grazie.
3: La praticità di viaggi c'è stata, perché sono stato sempre in trasferta.
1: Vabbè, sei pratico,
2: eri
1: ne hai
2: pratico,
1: fatti
2: meno male.
1: Un abbraccio.
2: Beh.
1: Allora,
2: io ho capito solo che è partito da Belluno.
1: Se chiedi a Francesco come stai, ti lascia la settimana dopo.
2: Però credo
1: ti racconta la sua vita.
2: Sia stato in un posto Belluno, no?
1: Sì.
2: Belluno, insomma.
1: Sarebbe un belloccio pure lui.
4: Amici, buonasera.
2: Ciao.
4: Allora, io sono uno di quelli che si ferma il minimo indispensabile. Però con questo argomento mi avete sbloccato un ricordo. Ovvero mio padre, la buonanima, ogni volta che ci portava al mare, viaggio Napoli-Calabria, arrivato a Pompei, dopo manco 10 minuti, mi diceva: lo sei un po' l'acqua, lo sei un biscottino, e mi ha un punto a me, ma noi siamo partiti, ma che giardino siete?
2: E quindi non si poteva.
5: Ciao amici.
2: Ciao.
5: Sono Ramona.
2: Ciao Ramona. Ciao.
5: Allora, io voglio portare la bandiera, perché nei messaggi degli altri amici c'è stata poca inclusività, devo dire.
2: Vai,
5: la verità.
2: Brava.
5: Voglio portare la bandiera.
2: Fallo.
5: Per tutti quelli che come me hanno la vescica debole.
1: Difendiamoli.
5: Quando facciamo un viaggio di tante ore, io e la mia famiglia, come minimo mi ha già fermato 4-5 volte. Eh sì, perché ci sono delle esigenze fisiologiche. È molto spesso a queste esigenze fisiologiche si allega pure il latto grande, perché molto spesso il caffè è quello che è.
2: Quindi giustamente fa.
5: Purtroppo le vesciche deboli devono fermarsi più volte. Ad esempio, da Napoli a Milano mi sono fermata pure 6 volte.
1: Sono tantine.
2: Però c'è qualcuno che deve portare in alto la bandiera delle vesciche deboli.
1: Esatto, difendiamole, perché è una categoria da difendere.
2: E anche il cagozzio che viene dopo al caffè ogni tanto arriva.
1: Ha detto un po' di tutto.
6: Io prima facevo l'autista di furgoni, di chilometri ne macinavo, ma ne macinavo proprio da cosiddetti animali della strada. La sera da Napoli, 1500 chilometri, Tolosa, la mattina alle 8 stavo là. oppure andavo a consegnare ad Amburgo 2000 km
1: che giri,
6: in meno di 22 ore dormendo mezz'ora, un'ora di notte,
2: fate un lavoro
6: per arrivare fino
2: bello tosto,
6: e queste sono due tappe che facevo spesso, poi ci sono anche altre tappe in tutta Europa. Erano bei tempi.
2: Sosta per riposare, mezz'oretta e si parte. Abbracciamo tutti coloro che fanno questo lavoro, perché è un bel lavoro, bello tosto.
1: Esatto, devi avere anche una certa predisposizione.
2: Sicuramente,
1: se no, non lo puoi fare. Bene, comunque abbiamo scoperto che a parte vesciche deboli, la maggior parte delle persone fanno soste, ne fanno una, una abbondante e via.
2: Eh sì, siamo vari.
1: Più o meno, diciamo, a livello di percentuale.
2: Salutiamo le vesciche deboli.
1: Grandissime, ma di debole non c'è il nostro format della seconda ora, quello è fortissimo, perché tra poco arriva il venerdivertimento.
2: Eh sì, rimanete lì.

0: Ciao a tutti, siamo sempre noi.
1: Basta amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire in quest'ultima ora della nostra settimana insieme.
0: Ebbene sì, perché vi lasciamo poi tranquilli per il weekend.
1: Ora che settimana scorsa non c'è stata però,
0: Eh sì.
1: Quindi ci riprendiamo tutto quello che è un nostro.
0: Perché? Che abbiamo fatto la settimana scorsa?
1: Cosa?
0: Perché non c'è stata?
1: Non lo so, no, abbiamo fatto una puntata speciale settimana.
0: È vero, c'è stata era 8 maggio, sì, c'era il Papa, un attimo.
1: Guardate le nostre memorie, i nostri neuroni che cercano di ricordare
0: non
1: qualcosa.
0: Non è che dici tu, magari, ok, la partita del Napoli che può capitare spesso, oppure, no, il Papa, evento unico, irripetibile, non ce lo ricordavamo che era giusto una settimana fa, ma più che altro non è che non ci ricordiamo l'evento, chiaramente, è che... Visto come passa il tempo?
1: È già passata
0: una settimana! Sì. Incredibile, però è stato bellissimo raccontarlo qui per tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli, così come è bellissimo vivere il format del venerdì, perché alleggerisce ancora di più il carico settimanale, no?
1: E chi l'avrebbe mai detto?
0: Che cosa?
1: No, dico, chi l'avrebbe mai detto che uno dei più grandi successi spaziali degli ultimi anni sarebbe stato... Mi dirai, non lo so, una navicella spaziale
0: super ultra moderna.
1: Un fiore.
0: Oh, che tenerezza. Per fare un albero ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole un albero. Per fare l'albero ci vuole un fiore. Tutti vai! Ci vuole. Ma che l'ho detto fatta bene? Ci vuole un fiore.
1: Vabbè, chi se ne frega? Eppure, proprio così, nel 2016 una zinnia ha deciso di.
0: Una che? Una zinna?
2: Ma come si chiama il fiore? Si chiama come la zinna? Volentieri, la gradisco.
1: Ha deciso di sfidare le leggi della fisica sbocciando a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Che fai? Che gesti fai?
0: La zinna nel...
1: Ma che dice questo?
0: La zinna.
1: Tutto è cominciato con il progetto Vega.
0: Zinne spaziali si chiama il progetto.
1: Io veramente, io sto cercando di fare divulgazione, no? Tutto è cominciato con il progetto Veggie, pensato dalla NASA per capire se si possano coltivare piante nello spazio. No! Piante nello spazio. L'obiettivo era fornire verdure agli astronauti in missioni lunghe, e già che c'erano, testare il comportamento delle piante in assenza di gravità.
0: Ok.
1: Ok. La zinnia. O la zinnia.
0: La zinna.
1: Vabbò, ha detta. In questione ha dovuto affrontare una quantità impressionante di ostacoli.
0: Ha detto Ame 88 che oggi gioca Zinner.
1: Dicevo, vediamo un po' quali questi ostacoli quali sono.
0: Tutto.
1: Umidità fuori controllo. Circolazione dell'aria inesistente. Muffe che sembravano uscite da film horror. Chi più ne ha più ne metta.
0: Certo.
1: Il povero fiore era a rischio decesso vegetale, ma l'astronauta Scott Kelly ha deciso di prendere la situazione in mano. Saluta anche Scott Kelly, no?
0: Ciao! Scott! Scott, mi sono bruciato.
1: Sentite che è proprio l'ultima ora della settimana. Invece di seguire il rigido protocollo NASA sull'irrigazione, ha osservato le piante, ha innaffiato quando gli sembrava opportuno.
0: Beh, questa è anche una storia che dimostra come a volte ci sono delle regole, ma non è detto che siano quelle giuste.
1: Soprattutto se sei sul posto tu e chi ha dato le regole sta tanto bella a casa nel
0: sul divano.
1: No, sul divano no, però. La scelta ha pagato, per fortuna il fiore ha tirato fuori il meglio di sé, ha sbocciato e ha messo fine al monopolio terrestre sulla crescita dei fiori.
0: Beh, però è una cosa figa questa,
1: dai.
0: Sono passati 10 anni da questa nascita del fiore, chissà poi cosa ci sarà in seguito.
1: Chissà cosa succederà, è un segnale concreto che l'agricoltura spaziale non è fantascienza, se può fa, amici, se può fa. Parliamo di che?
0: Parliamo di questo. Perché mi guardi così?
1: Non si ricorda.
0: No, non mi ricordo, perché vogliamo solluccherarvi prendendo ovviamente parte della notizia, ovvero l'elemento fiore. Però ci vuole la sigla, perché come tutti i venerdì, tranne quando c'è il Papa, quindi
1: se ci ricordiamo.

0: Quadratura, siete in quadra, non te ne puoi andare.
1: Io faccio quello che cavolo voglio.
0: Amici, lo sapete, per il venerdì divertimento dovete solluccherarci.
1: E allora parliamo di zinne.
0: No, di fiori, no. Fiori.
1: Scusa.
0: Amici, non parlate di quello, per piacere. Non mi fate condizionare da questa da questa ameba.
1: Solluccheranza di questo venerdì.
0: Amici, diteci il nome più sbagliato per il vostro negozio di fiori.
1: Nome sbagliatissimo. Io ce l'ho.
0: Non
1: mi il mio si chiamerebbe Ti faccio un mazzo così. È bello però, Dai, vado dal fioraio, chi è? Ah, Enzucce, come si chiama? Ti faccio un mazzo così. Cioè, gli altri fiorai chiudono perché vanno tutti da me.
0: Entri felice ed esci col mazzo di fiori. Che se sbagli qualche lettera.
1: Soprattutto col correttore automatico può uscire alto. Se uno dice dove sono andato? No, vado un attimo da mazzo di fiori. Occhio. Nomi sbagliati,
0: sì.
1: Quelli che dovrebbero essere divertenti e sono anche sbagliatissimi.
0: Amici, diteci quindi il nome più sbagliato per il vostro negozio di fiori. 342 00 00 100.
1: Oltre a me come cavia, uso come primo messaggio quello di Nico, che ci scrive porchidee. C'è tutto in questo
0: mondo. Vengo di messaggi, potete dare di più, amici, e fare tutto quello che volete.
1: Però se c'è in porchidee, c'è anche l'idea, le idee per fare i fiori, porchi, bellissimo, bello. Però
0: io ho capito, sono porchi.
1: Continuate,
0: però.
1: Solo l'inizio.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Canzone che ha ispirato il nome di Fabulous, il nostro Fabulous. Oh, si chiama proprio così per lui.
2: Sì, però... che sarebbe Fabio Esposito.
1: Certo, certo.
2: Ormai ribattezzato Fabulous.
1: Dai più, ecco amici. Siamo nel pieno del nostro venerdì divertimento.
2: Sì, abbiamo un sacco di messaggi, dai.
1: E potrebbe uscire la qualunque.
2: Sì, perché ci stiamo divertendo, meglio, stiamo iniziando a divertirci con i vostri primi messaggi.
1: Divertirci.
2: I nomi più sbagliati per i vostri negozi di fiori. Vediamo che succede, cosa ne esce.
3: Ciao amici, Carmine da Gragnano.
1: Ciao Carmine.
3: Il mio negozio, del quale a breve svelerò il nome, ha anche la pubblicità che fa. Il tuo vicino ti infastidisce ogni domenica. Regalagli un mazzo di fiori. Fiori di lota. Per ogni persona che ti senti parte, a cui vuoi fare un mazzo tanto.
1: Fiori di lota. Bellissimo.
4: Ragazzi, il negozio sarebbe Mimmo trattino Ose.
2: Ah, Mimmo Ose.
1: Vabbè, non è sbagliato, però è bello.
2: Come, bellissimo.
5: Amici, buonasera, Rosario da Napoli.
1: Ciao.
5: Il nome per il mio negozio di fiori sbagliato è il mazzo che ti faccio io. Non te lo fa nessuno.
2: Lungo ma apprezzabile.
1: Cosa?
2: Il nome.
1: Chiedo,
6: Amici, io sarei il fioraio di tutti coloro che hanno disturbi intestinali. La lavanda gastrica.
1: Bella, bella,
2: ma
1: bella,
2: come stanno
1: bella.
2: Uscendo delle perle.
1: Bella, bella, bella.
7: Buonasera amici, Daniele da San Giorgio.
2: Ciao.
7: Negozio che vende fiori che si chiama Sito.
1: Sì.
7: Messaggio pubblicitario. Vuoi acquistare i fiori online? Scarica l'app a Sito.
1: L'appassito.
2: Pensa tu.
8: Buon pomeriggio amici, che ce ne sia come mai vi sia.
2: Ciao.
8: Il mio nome sarebbe Appassiflora. Zinfe mortali. E che stai?
1: Che vuoi fare?
9: Ragazzi, io un'idea ce l'avrei, però tu mi hai anticipato. Era Omazzrut.
2: Vabbè, però è diverso dal mio,
1: Sì, è fortunato.
10: Ciao amici, il nome del mio negozio di fiori, sono Francesco da Napoli.
2: Ciao.
10: Il mio negozio di fiori si chiama Igmaz.
1: Contatto di risa.
11: Vorrei acquistare un mazzo di fiori.
1: Sì.
11: Allora mi scusi, guardi, mazzi chiari, amicizia lunga. Quello tipo,
1: scusa. Bello mazzi chiari, amicizia lunga.
2: Ma stanno uscendo nomi bellissimi.
1: Qui margherite! Ma non le pizze.
2: Bello anche, sì.
1: Che puoi fraintendere.
2: Belli, belli, amiche, continuate perché siete veramente fantastici, ma non avevamo dubbi. 342-00-00-100, ci dovete dire i nomi più sbagliati per i vostri negozi di fiori.
1: Vai!

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Oh mio Dio. Oh sì, oh mio Dio.
1: Sì, Achille Lauro.
0: Oh, me ne frego.
1: Ma non sono.
2: Mi sono reso conto che da parecchio che non interviene nemmeno Belen.
1: Ma perché?
0: Oh mio Dio!
1: È uguale!
0: Oh mio Dio, mi è caduta la spallina!
1: Dice sempre quello.
0: Santiago, mi è caduta la spallina!
1: Salutiamo guarda, anche Santiago!
0: Guarda la spallina, Santiago!
1: Che brutte scene!
0: Regalatemi un mazzo di fiori!
1: No!
0: Mazzo di fiori! Okay, okay, okay. Mi è caduta la spallina!
1: Tutto questo perché?
0: Oh mio Dio!
1: Per il nostro venerdì divertimento, cari amici, ci state dicendo quale può essere il nome più sbagliato per il vostro negozio di fiori!
0: Nome sbagliato! Che bricchino che sei.
1: Vabbè, ascoltiamo.
3: Il mio negozio si chiama Fior di Latte. Ah no, no, no, quella sono numeri.
1: Però va bene,
2: quella,
1: sono
2: quella è la zinna Fior di Latte.
1: Ma basta così.
4: Buonasera ragazzi, io il negozio lo metterei nome Vieni dalla Mimosa, dove c'è una palla asciutta e una busa.
2: Complimenti per la delicatezza.
1: No, no, sono le palline delle mimose.
2: Ah, cioè, allora cioè, scusami, ho fraintiso.
5: Ciao amici. Ciao. Il mio negozio dei fiori sarebbe ambientato nel Signore degli Anelli.
1: Ah.
5: E si chiamerebbe Orchidea.
1: Orchi, perché ci sono gli orchi.
2: Ah, bellissimo.
1: Brava, brava.
2: Bello.
6: Ciao amici, sempre Carmine da Gragnano. Questo è un negozio di fiori che serve per i momenti un po' intimi col proprio partner.
1: Certo.
6: Perché non mi fai un bel bouquet?
1: Perché non mi fai un bel bouquet?
2: Fammelo un bouquet.
1: È bello. È giusto.
7: Buonasera amici, Salvatore da Fuori Grotta. Il mio negozio di fiori si chiamerebbe Petali Morti.
1: Mamma mia.
7: Ciao.
1: Ma che è?
2: Mamma mia.
1: Ma cos'è Petali Morti? Scusa.
2: Però con petalo secondo me si può fare qualcosa.
1: Ci pensaci.
2: Sì, sì, secondo me sì.
7: Amici, buonasera. Io vado sul classico napoletano.
1: Quale?
7: Il mio negozio si chiama Da Giafano Mazzo Tanto.
2: Sì, questo funziona tantissimo.
8: Ragazzi, scusate, questa mi è venuta adesso. Non so se me la passate. Sono sempre Francesco Di Napoli.
2: Paura.
8: Ma io so che pure Ciro c'ha il negozio. Ciro vostro, Ciruzzo. Ciruzzo Fiorio. Scusatemi.
2: Stupenda, scusami.
1: Ciruzzo Fiorio.
2: Ciruzzo Fiorio.
9: Il mio negozio sarebbe un po' ambiguo. Non solo erba.
2: Molto ambiguo, però.
1: Non è ambiguo, è proprio diretto.
2: Sì.
10: Amici, buonasera.
1: Ciao.
10: Gerardo da Bergamo.
1: Ciao, Jerry.
10: Io negozio sbagliato dei fiori lo chiamerei Omazzi Mamma.
1: Cioè, perché è la madre che crea diversi mazzi di fiori.
2: Ma che ti spieghi? Mi sembra un po' troppo aggressivo.
1: Ma
2: questo,
1: no, scusa,
2: dai.
1: Se la principale protagonista del negozio è la madre, ci sta, scusa, fate gran bei mazzi di fiori.
2: Va bene, continuate perché i nomi che stanno uscendo sono davvero entusiasmanti.
1: Beh, le giustifiche nostre soprattutto.
2: Sì. Diteci il nome più sbagliato per il vostro negozio di fiori. Tutto questo al 342 00 00 100.

0: Napoli con i vostri amici del cuore, insomma Mario.
1: Come viaggia sta canzone?
0: Come viaggia?
1: No,
0: viaggi, abbiamo parlato già in prima ora.
1: Trasporta non posso... bene le emozioni, le vibes.
0: Ma fa le soste?
1: No, qua è senza sosta. Prima di riprenderci, di riappropriarci del tema, c'è Pino che fa una domanda interessante e importante.
0: Vai Pino.
1: Buonasera ragazzi, volevo fare una domanda a Enzo. Che le domande che fanno a noi sono precise e mirate. Ti stai preparando per uno scemenzo mostruoso da fare al matrimonio di Mario?
0: Il giorno dopo.
1: Sì, il giorno dopo. Sarà a tema matrimonio allora, dai. Al matrimonio di Mario non so in che condizioni sarò. Da uno scemenzo continuo, sarà tutto un evento... scemenzo, tra l'altro c'è pure tutta la mia famiglia, figurati.
0: Voi pensate succederà. Il giorno dopo come arriveremo qui?
1: Ma il giorno dopo si va a braccio, non facciamo temi, scemenzo e si cazzeggia. Io sarò cotto, stecchito.
0: Più o meno come sempre.
1: Ecco. Però i nomi sbagliati dei vostri negozi di fiori li vogliamo sapere sempre. Vai. Ascoltiamo.
2: Un bel nome sarebbe anche lo Spampanato.
0: Spampanato.
1: Non so, mi dà
0: allegria. Mi sa più dei panettieri.
3: No, ciao ragazzi, buonasera, Antonio da Napoli.
0: Ciao.
3: Il nome per il mio negozio di fiori è Ti faccio il mazzo.
1: Funziona
0: secondo
1: sempre.
0: Me è quello poi alla fine.
4: È il negozio che si è cacciato pure l'allenatore del Benevento. In onore del Benevento che è tornato in Serie B, Floro Flores.
5: Ma con gioco Catapano di Catapano tiene il panificio a questo punto.
1: Catapano è il panificio.
0: Il catapanificio, certo. Lo salutiamo.
1: Il Bergamo.
6: Amici, buonasera.
0: Ciao.
6: Il mio negozio sbagliato di fiori, Michele da Napoli, è Fior di Loto.
0: Questo è Loto comunque.
7: Amici, buonasera. Io ciao. Il mio negozio di fiori lo chiamerei il mazzo da fuori.
1: Con la giusta, i giusti fraintendimenti.
0: Certo.
8: Buonasera a tutti. Il mio negozio di fiori si chiamerà Adesso Basta, piantatela.
0: Bella, bella. Bella.
9: Il mio negozio di fiori, sono Antonio da Napoli.
0: Sì.
9: Buonasera amici.
0: Ciao.
9: Io lo chiamerei Che bella nocca.
0: Sono
9: coccanta.
0: Sì.
9: La nocca canta. La nocca è bello, vado.
0: Sì.
9: Oh.
1: Dai, che cos'è questo delirio?
0: C'è totale anarchia. Sì, sì. Sì, la coccarda, certo, bello.
1: Bella nocca.
10: Buonasera amici, me ne è venuta un'altra.
1: Vai, diccela.
10: Sono sempre stato da fuori costa, lo chiamerei il gambo moscio.
0: Ma perché
1: deve essere moscio sto gambo, scusa?
0: L'anarchia? Sì, sì. Sì, la coccarda, certo, bello.
1: Bella nocca.
10: Buonasera amici, me ne è venuta un'altra.
1: Vai, diccela.
10: Sono sempre stato da fuori costa, lo chiamerei... il gambo moscio.
0: Ma perché
1: deve essere moscio sto gambo?
0: Ma perché lo chiameresti il gambo moscio?

0: tulip.
1: Però Anno non glielo voleva mettere questo tulip.
2: Ma io non lo so, scusa.
3: No, ma non l'ho capito.
1: Se lui c'ha il tulip, saranno anche fatti suoi, scusa, no?
3: Va bene, però continuate, perché amici, tra poco c'è il raffigone.
1: Tra poco c'è il raffigone finale dei vostri messaggi, quindi mi raccomando, vi vogliamo tanti e gagliardi. Diteci il nome più sbagliato per il vostro negozio di fiori, e partendo dai mazzi, che mi sa che sono presi tutti, però
3: quasi, ma mazzi quasi. Abbiamo detti, però ce ne sono tante altre di soluzioni eventuali. 342 00 00 100.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 19 maggio con carta Essere Deco.

0: Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fra poco vi auguriamo buona domenica, perché
1: tra poco
0: non ci vediamo, poi ci ribeccheremo lunedì. Mi è venuto in mente un altro nome sbagliato, però secondo me è giusto, anziché sbagliato, per un negozio di fiori.
1: Quale?
0: Meglio gira soli che gira mal accompagnati. Ti piace?
1: Vabbè,
0: molto bello, ascoltiamo quelli degli amici.
1: Molto bello.
0: Forse è meglio ascoltare quelli degli amici.
2: Buon pomeriggio, io avrei due nomi. Uno è meglio girasole che mal accompagnato.
0: Non ci credo.
2: Il secondo invece è possibile. Il fiore bella di notte si chiama. Bella, io chiamerei bella di notte e cessa di giorno.
0: Ma com'è possibile che abbiamo pensato la stessa cosa? Non l'abbiamo ascoltato prima.
1: Non andate nei fieri, amiche, scusate.
0: Che meraviglia, siamo sinergici.
3: Amici, buonasera, Ciccio da Pompei.
1: Ma okay, Ciccio,
3: che vocale è pulito. Che mi piacerebbe sarebbe anche solamente Fiorello.
1: Sì.
0: Però la gente poi pensa che c'è lo showman.
1: Acchiappa clienti.
4: Allora, il mio negozio funge anche da lido balneare ed insegna recita Mare Fiori.
0: Bellissimo! Qua c'è del genio, c'è del genio.
5: Amici, la firoccheria.
0: Giustamente Lucio mi dice in cuffia, alle 18 c'è del genio.
1: Vabbè, oggi va così.
6: Sì, amici, senti, ci pensa proprio.
1: Vai.
6: Al petalo d'oro.
0: Bello.
1: Bella.
0: Bellissima,
1: bella.
0: Bellissima.
7: Amici, buonasera. Io il mio negozio lo chiamerei Fior di Pilu.
0: Cosa c'entra il pilu? Cosa c'entra?
1: Non ha detto il pilu, ma è il fiore.
8: Amici, Ale da Torre, ragazzi, il mio negozio lo chiamerei Betulla Vuoi.
0: Bella. Bellissima.
1: Bella.
0: Ma ci sono delle chicche oggi incredibili.
1: Betulla Vuoi è bella.
9: Amici, Peppe da Francoforte.
1: Ciao Peppe.
9: Il mio negozio di fiori si chiamerebbe L'impollinatore. Ciao Giù.
0: Pericolosissimo come
1: è molto pericoloso, sì.
10: Amici, siamo noi da San Giovanni. Cactù.
0: Cactus.
1: No, cactù.
0: Cactù.
1: Sì, serve anche
0: da. Ma che da... per stimola.
1: Per stimolare la diuresi, ecco. Cactù.
0: Oppure potrebbe essere entra, spendi e poi vai fiori.
1: Beh, vai poi fuori. Ci suggeriscono anche all'anima delle piante, se leggete fate un saluto a mia moglie Lucia, Antonio da Agerola. Va
0: e
1: bene.
0: Vi salutiamo e salutiamo tutti voi amici, complimenti perché ormai l'estro creativo è clamoroso.
1: Anche l'inistro.
0: Sì, tutte
1: amici,
0: e due,
1: l'appuntamento di questo pomeriggio però termina qui e anche quello di questa settimana.
0: Esatto, però rimanete incollati su Kiss Napoli, noi salutiamo e ringraziamo il nostro Fabulous, Fabio Esposito.
1: Sì, perché dopo c'è la redazione, poi c'è del genio.
0: Poi
1: sì.
0: In questo caso poi è davvero lui.
1: Appuntamento quindi con Enzo e Mario, torna lunedì come sempre a partire dalle ore 16, mi raccomando siate puntuali amici,
0: puntualissimi come lo saremo noi, si spera
1: l'ha
0: non
1: detto.
0: Lo diciamo
1: l'ha detto.
0: Poi, se no, succede...
1: Appuntamento lunedì amici, è sempre show,
0: ciao a tutti.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura alla cronaca, maxi operazione della Polizia di Stato contro una banda di rapinatori di orologi di lusso a Napoli. Eseguiti 12 arresti nei confronti di soggetti di origine napoletana attivi soprattutto nei luoghi turistici delle principali città spagnole, tra cui Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza e Palma de Mallorca. L'operazione condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Napoli con il coordinamento di Europol ha già portato nell'ultimo biennio all'arresto complessivo di di 19 persone ritenute responsabili di rapine di orologi di pregio. Ancora cronaca, sparatoria in corso a Garibaldi a Napoli, un pregiudicato di 39 anni è rimasto ferito da due colpi d'arma da fuoco, uno al gluteo e uno alla coscia. L'uomo è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Decumani. Cambiamo argomento. Momenti di tensione durante il Giro d'Italia al passaggio della corsa Pomigliano d'Arco ieri. Due giovani di 20 e 21 anni sono entrati in pista tentando di avvicinare e deviare i ciclisti, rischiando di provocare una caduta collettiva. I due sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nola e denunciati per pericolo all'incolumità pubblica durante manifestazioni sportive. Mobilità da domani, sabato 16 maggio, scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso marzo. Per l'assicurazione obbligatoria invece ci sarà tempo fino al 16 luglio. La targa sarà un adesivo plastificato non rimovibile prodotto dall'Istituto Poligrafico e della Zecca di Stato. Passiamo al meteo. Weekend che si apre all'insegna del maltempo in Campania. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani. Previsti rovesci e temporali anche intensi con forti venti occidentali e mare agitato, possibili grandinate, fulmini e mareggiate lungo le coste esposte. Andiamo con il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno in vista della trasferta contro il Pisa. Conte dovrà rinunciare a Politano squalificato, mentre resta il dubbio De Bruyne dopo il colpo al volto rimediato prima della gara col Bologna. Intanto è rientrato il caos calendario. Lega e Prefettura hanno trovato l'accordo per far disputare Roma-Lazio domenica 17 maggio alle ore 12 in contemporanea. Alla stessa ora si giocheranno anche Pisa-Napoli e le altre gare decisive per la Champions. L'informazione di Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto. Adesso il meteo.
11: Kiss Napoli meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi e Ritevi Meteo. Una giornata di sabato 16 maggio sulla Campania con tempo perturbato a causa del passaggio di una zona di bassa pressione verso sud-est. È responsabile di un incremento delle nubi, di piogge, rovesci e locali temporali, ma saranno di breve durata per lo più, poiché col passare delle ore si faranno strada schiarite via via più ampie. Le temperature diurne inferiori rispetto alle medie del periodo in diverse località non andranno oltre i 18-20 gradi. Soffierà inoltre parecchio vento non solo sul litorale ma anche nell'entroterra. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita Trevi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Parola del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442 Antivigilia. Come sapete ormai si gioca a mezzogiorno domenica di Pisa-Napoli, penultima giornata di campionato, gara importantissima, non voglio dire difficilissima, ma non voglio dire nemmeno facile, perché tutte le gare presentano insidie, ma gara alla quale bisogna arrivarci bene, provare a vincerla. Stavolta faremo un discorso in meno dal punto di vista del gioco, dell'interpretazione tattica della gara, e ne faremo uno in più dal punto di vista strettamente del risultato, perché tanto le valutazioni sulle criticità dal punto di vista dell'espressione di gioco le teniamo lì ben presenti. Tutte le statistiche vi ho elencato non è che cambieranno in queste ultime due giornate. Quindi alcune valutazioni si possono fare, su che cosa c'è bisogno di lavorare l'abbiamo capito, però come adesso non è che si lavora in queste due giornate, si lavora solamente in queste due giornate per fare i punti necessari, io spero anche per il secondo posto, ma comunque qualificazione Champions senza sì e senza ma. E niente, incominciamo a parlarne insieme, poi vi dirò anche una mia non sensazione, perché come al solito almeno io non vado di sensazioni, che non servono a niente le sensazioni, io vado di ricostruzioni, una mia ricostruzione veloce, perché oggi è il giorno di parlare di Pisa-Napoli, però una mia ricostruzione veloce mi porta a una convinzione quasi assoluta sulla vicenda Conte resta, Conte va via. Ve la dico tra pochissimo, andiamo alle telefonate con il numero solito 081 546 6873. Il numero per i messaggi WhatsApp è 342 000 100. C'è Fabio Esposito in regia, se possiamo iniziare. Ah, allora partiamo subito con le telefonate, appena c'è la prima andiamo a dire quella cosa che volevo dirvi, quindi con un attimo di anticipo. Io credo che tutto porti alla permanenza di Conte sulla panchina del Napoli, perché la volontà di De Laurentiis è questa. La volontà e le prospettive di Conte non possono essere molto diverse. Conte vuole una squadra competitiva, mo primo, secondo posto, come ha detto lui, comunque competitiva, il Napoli gliela farà. Conte dovrà accettare non cose che stravolgono il suo modo di ragionare, dovrà accettare soltanto che il Napoli non può spendere di nuovo cifre elevatissime, ma che comunque il Napoli ha una sua disponibilità sul mercato economica, può fare qualche cosa per portare quei 4-5 giocatori nuovi all'interno dell'organico. Poi i giocatori nuovi vanno bene, servono, perché alcuni sembra siano arrivati a fine ciclo a Napoli, però alcuni che dovranno prendere il posto possono essere giocatori in grado di fare meglio di quello che hanno fatto. Ecco perché il Napoli potrebbe migliorare l'anno prossimo, quello che tutti speriamo e che Conte spera, perché anche se arriveranno dei giocatori sicuramente con un palmarès inferiore, e i nostri hanno un palmarès straordinario, molti di loro, qualcuno di quelli che andrà via saranno giocatori come no, minuti che ve li faccio, saranno giocatori da due scudetti, da una supercoppa, da un livello di competitività negli ultimi anni assoluto, che hanno primeggiato e dominato nel campionato italiano. La domanda è: alla luce degli infortuni di quest'anno e di un calo inevitabile fisiologico, perché sono passati gli anni, e sono in grado ancora questi giocatori di avere un rendimento, sì dei picchi sì, ma un rendimento costante a determinati livelli? Io ho qualche dubbio, il Napoli ha qualche dubbio, credo che anche Conte abbia qualche dubbio in questa direzione. E quindi, essendoci tutti questi dubbi, chi ci dice che l'arrivo di un giocatore con il nome meno importante di quelli che andranno via non sia un arrivo che possa far migliorare il rendimento della squadra? Questo, secondo me, è abbastanza probabile. Secondo il Napoli è probabile, se non certo. Secondo Conte, io penso che anche Conte può convincersi di questo. Il contratto c'è, si convince di questo. De Laurentiis lo vuole tenere, ora al di là delle nostre posizioni, no? Che favorevoli o sfavorevoli a Conte, io credo che tutto porti a pensare che Conte sarà l'allenatore del Napoli anche nella prossima stagione. Poi nel momento in cui sarà ufficiale ribadiremo con forza tutti quanti le nostre posizioni, la mia la conoscete, se resta deve proporre parecchie cose diverse rispetto a quelle che ci ha fatto vedere quest'anno, ma penso e spero che lui ci sia arrivato molto prima di noi, molto prima di me. Renato, ciao.
1: Buonasera. Volevo solo chiederti, ieri o l'altro ieri ho sentito Walter Di Maggio alle 12:30 verso l'una, ha parlato, ha fatto un'intervista con Corona, questo Corona ha parlato di cose scandalose che succederanno nei prossimi giorni anche per il Napoli rispetto ai procuratori e ai giocatori. Tu ne sai qualcosa?
0: No, non so nulla di quello che dirà Corona, ovviamente.
1: No, dica Corona, dico il seguito che c'è stato, perché lui quando fece l'intervista Walter De Maggio a Corona, disse Corona che il giorno successivo, sarebbe l'altro ieri, avrebbe parlato dei problemi relativi a...
0: No, il giorno è lunedì.
1: Lunedì prossimo.
0: Penso che lunedì ha dato appuntamento a lunedì sulla sua pagina YouTube, che tra l'altro poi da un certo punto in poi diventa per abbonati, quindi bisogna pagare per ascoltare quello che Corona ha da dire.
1: Perché lui ha accusato tutti i giornalisti, compreso Walter De Maggio, e i giornali nazionali di sportivi, che lui parla, fa le conferenze, ma nessuno dice niente per televisione, né Sky, né DAZN, né questi giornali sportivi.
0: Ho capito, lui dice che c'è un embargo, lui sostiene che ci sia un embargo nei suoi confronti e che lui porta delle notizie che sono assolutamente da riprodurre sui giornali. Poi dopo io sinceramente, se ti devo dire la verità, nel momento in cui Corona parlerà qui, noi commenteremo quello che dice con grande tranquillità, quindi qui non ci sarà nessun embargo, anzi, come avete visto, è stato addirittura chiamato in diretta nel programma di Walter, quindi qui non ci sarà nessun embargo, ne parleremo insieme a linee aperte come facciamo sempre. Se poi, no, fammi finire, se poi qualche giornale o qualche testata televisiva nazionale i giornalisti hanno un diktat che non devono parlare di Corona, questo io non lo posso sapere, lo posso però sospettare che ci sia, lo posso sospettare.
1: Quindi l'unico modo per ascoltare la conferenza che farà su Corona è su YouTube a pagamento, però.
0: Da un certo punto in poi mi hanno detto che diventa a pagamento, l'inizio è libero e poi diventa a pagamento da un certo punto in
1: poi. Senti, per quanto concerne Conte, io la mia idea è questa qua. Conte, se dovesse rimanere a Napoli, vuole un usato sicuro ancora, perché l'usato sicuro che ha avuto l'anno scorso per classificarsi primo o secondo si è fatto vecchio e non va bene. Quindi noi ci dobbiamo rassegnare o scegliere il bel gioco o scegliere le sue richieste, perché dice a Napoli comanda lui, decide tutto lui per quanto concerne l'organizzazione del Napoli, i trasferimenti, e tre quarti dei giocatori del Napoli starebbero contro
0: Mo ti dico una cosa, Renato, grazie, ti saluto e ti ringrazio. Dico una cosa a Renato e a tutti gli amici che ci ascoltano. Figuratevi se io metto in dubbio quello che dice Corona, avrà le sue prove, porterà, vediamo che tipo di documenti a sostegno di quello che vuole dire, e noi saremo lì pronti ad ascoltare, a commentare e a cercare di capire quanto c'è di vero. Però attenzione, una cosa ve la devo dire, ora non so ancora che cosa dirà Corona, quindi probabilmente avrà delle prove schiaccianti che mi costringeranno a dire altro, però se non saranno cose eclatanti, se sarà una chat all'interno fra calciatori, come dice lui, all'interno della quale ci sono osservazioni negative rispetto alla figura dell'allenatore, ragazzi, questa è la storia del calcio, cioè succede sempre. I calciatori fra di loro, quando parlano, incontrandosi in pizzeria o in una chat privata tra loro, molto spesso parlano male dell'allenatore, parlano male del presidente, parlano male dei giornalisti. Cioè, questo è il calcio, questo è il mondo che funziona così. Probabilmente in tutte le attività ci saranno delle chat dei lavoratori dipendenti che tra di loro non parleranno bene del loro capo. Quindi bisogna vedere, insomma, di che cosa stiamo parlando, se di una cosa molto comune, molto standard direi, o di qualcosa di eclatante. Aspettiamo. Michele.
2: Ciao Paolo, buonasera e complimenti sempre come Niente, a volte io quello che più mi fa un po' rabbia è quando si parla di Corollo come si parlasse del dogma dei giornalisti italiani, cioè beh, tutto quello che dice, cioè a me il personaggio lo conosciamo, ma poi se ne esce con questo fatto di questa chat, ma a me che ce ne frega. Detto questo,
0: Corona c'ha oramai una caratteristica abbastanza evidente. Ripeto, a me è simpatico anche, però c'ha una caratteristica abbastanza evidente. Deve dire cose eclatanti, cioè l'antitesi potrebbe essere questa trasmissione qui, dove io non vi preannuncio niente, non vi segnalo notizie esclusive, non ho mai cose eclatanti da dirvi, e facciamo una chiacchierata insieme, pure la trasmissione è seguitissima. Certo, vabbè, i numeri di Corona sono numeri importanti perché fa del sensazionalismo, però è un tipo di giornalismo che io non condivido. Detto questo, vicenda per vicenda, poi è giusto valutare quando ha esagerato, quando ha detto la cosa vera, quindi in questo caso aspettiamo, non facciamo che mettiamo il muro davanti e diciamo no, non gli crediamo e basta. Aspettiamo, vediamo di capire che cosa ha tra le mani.
2: Come dicevi prima tu, il fatto della chat.
0: Io ho detto una cosa di carattere generale, le chat ne conosco, ce ne stanno tante. Se avessi in tanti anni di questa professione voluto raccontare tutto quello che mi dicevano i calciatori, di già incontrati a microfoni spenti,
2: allora veniamo al dunque quello che volevo dire, Paolo, scusami. Allora, sempre riguardo dell'allenatore, allora io per quanto riguarda la conferma di Conte, no, io la vedo un modo, cioè è una mia considerazione, cioè Conte se rimane a Napoli deve rinnovare, cioè deve fare perlomeno un altro rinnovo, gli devono rinnovare il contratto.
0: Io qui non sono d'accordo, Michele, poi ti dico perché.
2: No, e poi voglio finire, anche per proseguire un programma, altrimenti che significato c'ha se Conte resta un altro anno con praticamente la
0: benissimo
2: squadra?
0: La mia domanda è uguale alla tua. Che significato ha un rinnovo con un allenatore che ha dichiarato che lui ogni fine anno si vuole sedere per vedere se è il caso o no di andare avanti?
2: Ma infatti io volevo arrivare proprio a questo. Allora quale
0: no, io sono proprio io l'altro giorno, visto come funziona in Italia, che gli allenatori vedono sempre, si guardano in giro e vedono se devono andare da un'altra parte. No, Conte, gli allenatori, che le società, se l'allenatore tanto va maluccio, lo mettono in discussione e pensano bene di mandarlo via. Ma perché non usciamo da questa ipocrisia generale e facciamo tutti i contratti annuali?
2: Sì, no, io dico, ma a parte questo...
0: Quindi l'anno prossimo per me c'è la condizione ideale, che è la seguente, ultimo anno di contratto, meglio, perfetto, ultimo, io non lo voglio sto rinnovo, che poi fra due anni dobbiamo fare la stessa tarantella. Ultimo anno di contratto, se va tutto bene, a fine anno voglio restare, bene, siamo contenti, un altro anno e via così.
2: Sì, però non avrebbe, cioè, comunque non avrebbe senso, perché secondo me se si parla, come io magari sto sentendo, che ci vuole un po', diciamo, abbassare un po' il tetto in gaggi, diciamo, rinnovare un po' la squadra, eccetera, eccetera, io non vedo Conte, diciamo, l'allenatore giusto per questa, per fare questo programma.
0: Grazie Michele.
2: Posso anche sbagliare, ciao.
0: Ciao, grazie Michele, grazie. Vabbè, questa è un'opinione, poi dopo le risposte ne avremo dal campo, se Conte resterà, ovviamente, se è lui l'allenatore giusto. Io guarda, non voglio dire che sono d'accordo con te, ma non voglio nemmeno dire che sono sicuro che hai torto, perché potrebbe non essere l'allenatore giusto nello scenario che si va a presentare per il Napoli, cioè di rinnovo con giocatori nuovi, con giovani, eccetera. Potrebbe non essere l'allenatore giusto, però potrebbe anche essere quello giusto, e ce lo dirà il campo. La storia sua finora è un po' diversa, però noi qui la storia di Conte la dobbiamo mettere da parte, sia in positivo che in negativo, molto in positivo, tutta la parte positiva, cioè i risultati, la parte negativa delle mancate letture quest'anno nei vari momenti da un punto di vista anche del gioco, eccetera, noi le dobbiamo mettere tutte quante da parte, perché Conte se resta perché ha è convinto che il progetto Napoli sia un progetto competitivo, e B, secondo me, si è autoconvinto che deve mettere mano ad alcune sue vecchie convinzioni e modificarle. Quindi partendo da questi due punti si può andare avanti sperando, non mettendo la mano sul fuoco, io la mia non ce la metto, ma sperando che le cose possano andare bene. Luigi.
3: Ciao Paolo, buonasera. Ciao. Una piccola premessa. Allora, io chiaramente ti leggo fra le righe di come tu giustamente, molto pragmaticamente, non si può giudicare negativamente in assoluto un allenatore che ha vinto uno scudetto e ha vinto una Supercoppa, arriverà secondo quest'anno, anche se non si può dire esplicitamente, ma non siamo assolutamente contenti di tanto gioco che non c'è nel Napoli. Ma perché noi diciamo questo? Perché abbiamo vissuto esperienze esattamente agli antipodi, come quella di Sarri, dove ce ne siamo andati dopo aver perso una partita, ma soddisfatti. Voglio dire, quindi noi abbiamo avuto la possibilità di confrontare queste due. Ma adesso dire quale delle due cose è giusta e non è giusta è difficile, se ognuno dirà la sua. Però io dico questo, perché da noi a Napoli si creano tutte voci, vocine, tutti quanti allenatori, tutti quanti direttori? Perché noi come caratteristiche napoletani siamo dei grandi singoli, ma siamo dei pessimi collettivi. Io non vedo nell'Inter, nel Milan, tutti quanti a criticare Allegri.
0: Non lo so, dovremmo...
3: Lo leggo dalla stampa, perché anche noi...
0: Alla stampa lasciala perdere, io pensavo parlare di tifosi. I tifosi io so, non frequento i social, e se frequento un poco i social, frequento i social di quelli che mi seguono, e quelli che mi seguono sono tifosi del Napoli, quindi quello che leggo io quando scrollo un poco sui social sono tutti commenti sul Napoli, però in positivo e in negativo. Mi dicono che quando le cose non vanno bene, i social sono per tutte le squadre lo stesso, cioè insulti, minacce, parolacce un po' dovunque, quindi è un mondo inquinato da questo fenomeno delle opinioni sui social senza nessun controllo. Giornalisticamente può darsi che hai ragione, ci sono dei rapporti molto consolidati che rendono un po' più morbido il clima da altre parti, però qui nemmeno mi sembra che giornalisticamente ci sia tutta questa...
3: Oggi da alcuni giornalisti, tra virgolette, non ti farò mai nomi, hanno detto che l'Inter è molto più forte, è probabilmente vero, perché in attacco ha Pio Esposito, Thuram, Lautaro Martinez e Bonni. Ha detto il Napoli c'ha soltanto Rasmus Højlund, dimenticandosi che il Napoli attacca con due.
0: No, vabbè, questa è una fesseria, hai ragione. Il Napoli non ha il secondo, perché Lukaku sappiamo che è successo, però il Napoli per come gioca ne deve avere due. Io sono per tre, se vuoi sapere la mia, perché comunque noi abbiamo vinto con alle spalle di Osimhen, alle spalle di Lukaku avevamo Simeone e Raspadori, cioè avevamo due opzioni per il ruolo, per quel ruolo. Quest'anno siamo partiti un po', sì, c'era il ragazzo giovane, bravo per me, Ambrosino, però siamo partiti con 2/3 con Ambrosino, e poi è andato via Ambrosino, Lukaku non è rientrato, il centravanti non l'abbiamo preso, alla fine Højlund è rimasto solo, questo sì. Il discorso dei 2/3 e 4, cioè la comparazione con l'Inter, dici molto bene tu, è sballata, perché c'è un sistema di gioco diverso.
3: Assolutamente. Grazie. Okay, ti ringrazio, ti ho preso un po' troppo tempo.
0: Grazie Luigi. No, fa piacere che certe cose che sono dei dati oggettivi, no? Il sistema di gioco conta o non conta. Come diciamo sempre, il sistema di gioco non è che ti fa vincere o ti fa perdere, però il sistema di gioco è quello che riporta alla costruzione degli organici, perché tu sai che l'allenatore vuole giocare in un modo e prendi le coppie, più qualche jolly per reparto, ma prendi le coppie per ogni ruolo all'interno di quel sistema di gioco. Ecco perché dico io, se resta Conte o se viene un altro, ma facciamo se resta Conte, visto che oggi dico che per me resta Conte. Se resta Conte è importante, visto che c'è da parte sua un'apertura che ha detto e poi ha ribadito anche dopo Napoli-Bologna, a tornare alla difesa a 4, chiarezza massima, caro mister, 4-2-3-1, 4-3-3, che non è un dettaglio. Comunque già sappiamo 4 e si può lavorare sui 4 invece che sui 3/5, benissimo. Poi a centrocampo che facciamo? 3 e quindi servono 6 centrocampisti, oppure 2? E quindi servono 4/5 centrocampisti. Davanti facciamo 3 e quindi abbiamo bisogno di di quattro esterni e due centrali più un altro, due centravanti più un altro, oppure facciamo 3-1 finale col 4-2-3-1 e quindi lì abbiamo delle posizioni diverse da dover occupare. Quindi tutta una serie di cose che saranno utilissime per il mercato. Io credo che se in linea di massima c'è la quasi totale convinzione, come c'è da parte mia, c'è da parte di De Laurentiis, in attesa di questo incontro, ovviamente quello che sarà stato informato, che si va verso la conferma di Conte, è Manna, e io voglio sperare che al di là del silenzio nei nostri confronti stiano già lavorando addirittura sulla comunicazione di Conte, che ha detto resto, in linea di massima resto, incontriamoci per vedere se è tutto a posto, ma in linea di massima resto, e se resto faccio il 4-3-3, per dire, no? E allora Manna già sta lavorando in funzione di questo. Io non mi farebbe piacere poter venire a sapere questo, per il momento è una mia ipotesi, mi farebbe piacere se fosse così. Jenny.
4: Ciao Paolo, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Ti volevo condividere con te un pensiero, nel senso che io credo che Conte abbia fatto qualche tentativo di, diciamo così, cambiare, no? Perché sì. Io lo definisco un non vorrei ma non posso, in che senso? Il fatto che noi andiamo a prendere spesso, ci proviamo almeno, con un pressing alto di alcuni, cioè della componente avanzata, è un'idea sua che dice io voglio giocare un calcio più europeo, però poi il rischio non lo rischia mai fino in fondo.
0: Io l'ho detto, ogni tanto pare che fa due o tre passi avanti e poi ne fa due o tre indietro, da questo punto di vista che tu stai, perché c'ha il retaggio, Jenny, di tante vittorie ottenute in quell'altro modo, e quindi dice ma dove sto andando, forse sto esagerando, e fa qualche passettino indietro. Questo è il passaggio però, chiave.
4: Perché vedere una difesa poi così bassa rispetto a 4-5 attaccanti che prestano alto, è normale che lì in mezzo poi si crea il vuoto e vediamo Bernardeschi che gira e fa quello che vuole col Bologna.
0: Ma poi, per esempio nella costruzione, invece del pressing, voglio aggiungere una cosa perché il tema è molto interessante. Nella costruzione dal basso, no? Lui va con questa palla lunga che io odio totalmente, qualche volta va bene ma io la odio quando è reiterata per tutta la partita, la palla lunga di Milinkovic-Savic, sono le partite peggiori che abbiamo fatto quando abbiamo superato i 7-8 lanci lunghi, con il record che io contai, i 19 lanci lunghi di Udine, sono state le partite peggiori del Napoli. Però lui, mentre qualche volta poi ci propone partite così, con questi orribili lanci lunghi, lui dice che il miglior portiere che ci sta in questo momento, per secondo lui, può essere Butez del Como, che è uno che ti fa iniziare l'azione con i piedi molto bene, e quindi quasi dicono che lui lo vorrebbe. Allora, se vuoi Butez per iniziare, come piace a me, quindi hai ragione nel dire che lui sta prendendo una strada, ma poi alla fine ogni tanto va
4: allora,
0: su quell'altro.
4: Dico, per l'anno prossimo, quello che dici tu, no, la convinzione. Sì. Lui dovrebbe avere la convinzione di voler veramente fare un tipo di calcio diverso, ma prendendosi anche i rischi che quel tipo di calcio poi ti dà, ma poi ti prendi anche le soddisfazioni se va come deve andare. Però ben incompiuta, che mi sembra, in questo momento.
0: Hai ragione perfettamente, perché i numeri ti danno ragione. E ci danno ragione, perché i numeri poi dicono che questo faccio non faccio, vado non vado, ci ha portato a non migliorare la fase offensiva ed incredibilmente a peggiorare quella difensiva.
4: Esatto.
0: Ora, senza andare nel dettaglio di tutte le varie statistiche che vi ho elencato e non ve le ripropongo, andiamo per queste due mega statistiche, le due statistiche più importanti, sono tutte importanti quelle che vi ho letto, però le due più importanti quali sono? Vabbè, i gol fatti e i gol subiti.
4: Sì, è clamoroso, no, questo è vero, è clamoroso, perciò speriamo che se rimanga come si sente, lo faccio con quello spirito e con quella,
0: esatto.
4: Perché secondo me poi ce le ha cioè il grande allenatore su questo, vedi, soluzioni particolari, vedi Neres contro l'Inter in quel modo, cioè sono soluzioni tattiche che poi voglio dire sono anche vincenti, secondo me basta che ci creda ancora.
0: Bravissimo,
4: di più,
0: bravissimo. Sono d'accordissimo. Ciao Jenny, grazie.
4: Vabbè. Grazie a te, ciao.
0: Pubblicità.

0: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Allora, andiamo con i messaggi. Angelo da Nola, grazie per i complimenti, mi chiede: ma se il Napoli finisce terzo o quarto con la lingua da fuori, siamo sicuri che il presidente lo vuole tenere ancora a Conte? Io credo che, a meno di scatafasci, facciamo tutti gli scongiuri di questo mondo, clamorosi, la decisione sia presa. Cioè, se lui decide di restare, noi lo teniamo. Questa è la, credo questa sia la decisione di De Laurentiis. Inoltre, allora, bravo Paolo, quando hai detto parte del sito, allora, del sito in abbonamento si paga, hai fatto capire qual è lo scopo di Corona, un po' come tutti i siti a chiappa clic, lasciamo Corona, gli scandali di terzo ordine. Luigi da Shefford, che poi dice: inoltre, secondo te dovesse restare Conte, Conte dovesse giocare con quest'anno, De Bruyne deve essere ceduto, De Bruyne deve essere coinvolto in quel calcio che tutti quanti auspichiamo Conte possa proporre. Se Conte, non riuscirei a capire perché si ostina ad andare in molte partite al calcio così diretto, la palla dalla linea difensiva, addirittura dal portiere direttamente sulla prima punta. La De Bruyne, poverino, che deve fare in quel calcio lì, che ci azzecca De Bruyne. Se riusciamo a proporre un altro tipo di calcio, io sono del parere che De Bruyne, un altro tipo di calcio gestito bene, alternandolo con, per esempio, con Vergara, con Giovane, per me è un giocatore che può fare cose ancora molto importanti. Allora, secondo te, si salva De Zerbi con il Tottenham? Se no potremmo prenderlo, Gianluca. Ma io, meno a quello che ho letto, loro lì hanno fatto un programma quinquennale addirittura che prescinde da salvezza o retrocessione. Poi non lo so, sinceramente, i fatti del Tottenham non li conosco. Io credo che la linea sia tracciata con la conferma del direttore sportivo Manna, dell'allenatore Conte. Non credo che nell'anno del centenario De Laurentiis voglia, così come parlano, tutto questo ridimensionamento. Un progetto importante, io credo che ci sia, dobbiamo solo sperare nell'innovazione in primis dell'allenatore e poi della società. Non c'è il nome, grazie a questo amico che ha scritto questo messaggio, grazie per i complimenti a Ciro da Toronto. Continuare con Conte può andare anche bene, ma come dici tu bisogna accettare le condizioni del Napoli. Onestamente un po' di timore che sia De Laurentiis sia Conte accettano di andare avanti per un altro anno, ma mentalmente già sono con la testa a cambiare l'anno dopo. Conte la nazionale, De Laurentiis con un nuovo progetto. No, Conte la nazionale, diciamo, o ci va mo, poi non è che ci va l'anno prossimo, perché la nazionale non penso che prenderà un allenatore solo per un anno, e quindi se ci va un altro al posto suo, il pensiero nazionale Conte se lo deve, credo addirittura per 4 anni, togliere dalla testa, e quindi rimandare di molto eventualmente questo pensiero. Quindi se restasse Conte ci sarà anche qualche cambiamento nello staff? dato le lamentele sugli infortuni? Io spero di no, perché a parte che io ho un'ottima considerazione dello staff medico del Napoli, spero di no, perché secondo me, come logica, poi se lo pensa De Laurentiis è un altro paio di maniche. Se De Laurentiis ha come idea sua di cambiare lo staff medico, dobbiamo accettare, mi dispiace per Canonico, io reputo un grande professionista, e per i suoi collaboratori, però se questa cosa la decide De Laurentiis è il presidente e può farlo. Se questa cosa la dovesse decidere Conte, non va bene, secondo me, per una ragione proprio di carattere temporale. Non può prendere decisioni per un periodo lungo del futuro di una società un allenatore che poi dopo un anno può andare via. Cioè, gli allenatori sono posizioni instabili nelle società, non possono avere, per come viene concepito il ruolo dell'allenatore, per come parla Conte stesso di sé come allenatore. Conte parla di sé come allenatore completamente in antitesi ai Ferguson, ai Wenger, 25 anni, 20 anni al Manchester United, all'Arsenal, allora che inizia un lungo ciclo con Arteta, anche all'inizio senza risultati, 8 anni, il Manchester City, tanti anni con Guardiola, il Liverpool, tanti anni con Klopp. Allora, di fronte a questi fenomeni di durata, va benissimo che gli allenatori siano anche manager, mettano bocca su tutto, ma quando sono allenatori che dichiarano pubblicamente: io ogni fine anno valuto la mia posizione, ma come fai a dargli le chiavi del club? Fai l'allenatore bene fin quando sei sotto contratto con noi, ma le chiavi nel club a uno che ogni fine anno va alla resa dei conti per decidere se resta o no, mi sembra veramente una contraddizione troppo grande. Quindi non penso che lo possa chiedere. Se poi comunica a De Laurentiis: e qui ho cambiato idea, non voglio vedermi ogni fine anno con te, caro presidente, voglio fare 5 anni sicuramente con te, allora cambia lo scenario rispetto a quello che ho detto un attimo fa. Ma dubito seriamente che Conte cambi questa sua idea. Andiamo avanti con altri messaggi. No, questo è quello di Ciro che avevamo letto. Allora, non credo che Conte sia così sprovveduto da non sapere come sfruttare De Bruyne. Semplicemente non gioca la Guardiola e non lo farà mai. E non è neanche vero che gioca solo palla lunga sulla punta. Questa è una soluzione che alterna alla ripartenza dal basso, dice Antonio. E infatti nelle partite dove abbiamo sviluppato, poi De Bruyne è stato, quando c'era De Bruyne ovviamente, De Bruyne è stato coinvolto molto bene ed ha reso. Io avevo detto che in alcune partite De Bruyne è perfetto, con Conte anche, in altre dove Conte stesso può immaginare, vedi quella col Como, che difficilmente svilupperemo partendo da dietro, no Antonio? In quelle partite lì, semmai lo mette a mezz'ora dalla fine, visto che non le può giocare tutte, individuiamo quelle adatte, diciamo così, a lui e alle sue caratteristiche, e quelle dove pensiamo che può venire fuori un tipo di partita dove le sue caratteristiche, le sue qualità non possono essere sfruttate. Pasquale.
7: Ciao Paolo, buonasera, sono Pasquale da Pisa. Ciao. Senti Paolo, complimenti innanzitutto. La mia domanda è veloce. Volevo sapere, la settimana scorsa, il venerdì, tu hai fatto a fine trasmissione, hai detto: adesso rientreranno parecchi prestiti, io un Rafa Marin o un Marianucci li vorrei vedere. Ecco, con questo allenatore stai tranquillo che non li vediamo di sicuro, perché secondo me questo è un buon allenatore da 25-30 milioni a giocatore, ma non ha mai scoperto un giocatore di suo, cioè gli stessi Vergara e cose che hanno giocato perché sono stati
6: fatti, hanno obbligato, certo.
7: È giusto o no? Ma lo stesso cosa, lui ha fatto un'affermazione, ha detto che il giocatore che lo sta giocando sulla sinistra, adesso non prendo il nome, Allison ha giocato, Allison l'ha voluto la società.
6: Sì, ma lui proprio anche con Allison era molto restio a farlo diventare titolare, però, poi, ma così come con Vergara, hai ragione, Vergara diventa titolare perché non c'è più nessuno, Allison diventa titolare perché rientrano sì alcuni ma non sono in grande condizione, di forza proprio l'evidenza dei fatti spinge Allison in campo, lui ci mette più tempo di tutti quanti noi, non so perché, e alla fine lo mette in campo titolare, però per 2-3 partite non lo mette. Quindi questa è
7: la mia domanda che ti faccio da allenatore, da ex allenatore che sei stato: ma siamo sicuri che questo è l'uomo giusto per noi?
6: No, ma sicuri io non sono sicuro nemmeno però del ritorno di Sarri o del puntare su un giovane di quelli che mi piacciono. Sicuro io non sono sicuro di nulla, onestamente. Questa, a me non piace sentire la frase di questi che prevedono il futuro: questo è garanzia, quest'altro è garanzia. Per me non è garanzia nessuno. La garanzia che una squadra funzioni ce la dà il campo, ce la dà il campo, ma certe volte ce la dà il campo dopo 30 giornate, perché quello che a volte sembra che stiamo vedendo dopo 15 poi viene smentito dal prosieguo della stagione.
7: Questo è vero, questo è vero. Va bene, ciao, grazie tanto, ti auguro una buona serata, buon lavoro.
6: Ciao. Allora, in una puntata dove ho detto che secondo me resta Conte, e ci sono premesse affinché Conte, sono convinto che Conte lavorerà su se stesso per aggiustare gli errori che ha commesso sicuramente quest'anno, per aggiustare, diciamo, più che gli errori che ha commesso quest'anno, per aggiustare dei numeri che non sono all'altezza delle potenzialità del Napoli. Luca dice: stai attento perché sei un estremismo anticontiano il tuo, non è da te. Ma da dove lo tiri fuori questo messaggio? Da quale dimmi, riportami una frase bella precisa dove tu vedi che io abbia detto oggi, ripeto, proprio oggi, negli ultimi tempi io mi sono formato la convinzione che resta, e ho detto che è una delle opzioni che non ci dà la garanzia assoluta che le cose vadano bene, ma non nemmeno detto che ci dà la garanzia assoluta adesso è un disastro, resta Conte, siamo finiti, siamo fregati. Cioè, veramente certi messaggi non li capisco. Se c'è qualcosa di estremistico è questo tuo messaggio, onestamente, non è certamente il mio modo proprio di parlare, che è tutt'altro. Ugo.
8: Ciao Paolo, buonasera, Ugo Masso 5. Due domande rapide. La prima riguarda la partita di domenica: chi al posto di Politano?
6: Non lo so, potrebbe essere Gutierrez, Spinazzola. Finora ha fatto questo, la soluzione alternativa è mettere Beugeman nei tre e spostare Di Lorenzo lì. L'altra soluzione, però, ha già detto che non la vorrà fare, e passare al 4-3-3 e mettere dentro un centrocampista. Queste sono le tre soluzioni, ma la terza la metto io come ipotesi, ma la scarterei, perché lui ha dichiarato che non toccherà il sistema di gioco. Quindi se restiamo 3-4-2-1, o c'è l'opzione Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra, perché lui preferisce così.
8: E tu
6: così.
8: Preferisci Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra o viceversa?
6: Ma guarda, sinceramente a me Gutierrez, no, Spinazzola a sinistra è il ruolo dove Spinazzola oggettivamente rende meglio. Il problema è che pure Gutierrez rende meglio a sinistra.
8: Esatto, perciò ti facevo la domanda.
6: In questo momento, sembrandomi più in condizione Gutierrez, io farei partire Gutierrez a sinistra e a destra. Io a destra al limite, guarda, veramente stavolta alzerei Di Lorenzo.
8: Con Beguama nella linea dei tre dietro.
6: Con Beco, sì, nei tre, sì.
8: Mm-hmm. Senti, invece, così la butto là, Elmas, anche se non è proprio il ruolo suo, l'esterno, ma Elmas alto a destra?
6: Allora, alto a destra l'ha fatto nel Napoli, con Spalletti nel 4-3-3, giocava
8: sì,
6: lì molte perciò volte.
8: Perciò dicevo, appunto.
6: Ma Elmas oramai, purtroppo, sto ragazzo purtroppo
8: gioca un po' dappertutto,
6: si fa per dire, gioca molto perché gioca un po' dappertutto, però non viene poi... Nel gioco delle coppie pare che non venga messo da nessuna parte, anche se oggi leggevo, e devo dire la verità, mi era venuto un po' il sospetto che questa notizia il Napoli non lo riscatterà. Io me l'aspettavo, perché la cifra del riscatto con l'IPS è alta, però non significa che il Napoli l'ha bocciato, significa probabilmente, da quello che ora dicono un po' tutti, che il Napoli sta cercando un'altra strada con il Lipsia per ritrattare poi il giocatore, torna all'Lipsia e il Napoli tratta su altri parametri per prenderlo ancora, e non sarebbe male come idea. Grazie Ugo.
8: Ti volevo fare una seconda domanda,
6: sì,
8: se era possibile. Però
6: sì, prego. Vai.
8: Non fa niente.
6: No, vai.
8: Volevo dirti, non credi che sul mercato l'anno scorso sia stato un po' leggeri? Chiaramente questo lo dico col senno di poi, nel senso che magari è stato dato via troppo leggermente uno Zanoli che poteva essere...
6: Zanoli voleva andare via però, Ugo.
8: Ah, era lui che voleva andare via.
6: Perché da Di Lorenzo, perché, l'anno prima Di Lorenzo si è fatto tutti i campionati.
8: Juanlu di là, quando noi avevamo la soluzione in casa, perché poi Di Lorenzo, come poi si è dimostrato, aveva bisogno di un'alternativa.
6: No, ma questo comunque, al di là ora che si è fatto male, l'anno prossimo speriamo che non si faccia male nessuno, e quindi pure Di Lorenzo niente, però... comunque non esiste la possibilità che un giocatore debba giocare 50 partite l'anno prossimo.
8: Così come pure per esempio a centrocampo, no? È stato dato via Foloruscio con Colisacò, che sono ragazzi che magari avrebbero potuto avere
6: non
8: la stessa fortuna.
6: Non lo so, Foloruscio mi piace, ma non ha mai fatto quel salto definitivo. Colisacò, con tutto il rispetto e la stima, è uno che fa panchina con la Casertana in questo momento.
8: Senti, è una batteria di esterni per l'anno prossimo: a destra Politano, Neres, Emanuele Rao, a sinistra
6: Rao io lo manderei a giocare. Rao io lo manderei a giocare in Serie A. Dopo averlo visto in B, lo vorrei vedere in A. E penso che un po'
8: avere qualche chance col Napoli proprio come
6: forse un, penso che sia un po' presto.
8: In mente.
6: Penso che sia un po' presto, ma non perché figura, a me piace molto l'idea dei giovani, però ci sono giovani e giovani, ci sono quelli pronti subito e ci sono quelli che hanno bisogno di un percorso. Per esempio Vergara 2 anni fa, se lo mettevamo dentro, non penso che faceva quello che ha fatto quest'anno. È stato utile per Vergara fare il percorso, così come per Asa, che forse ora è pronto. Asa è quello pronto adesso forse. Mm-hmm. Ciao Ugo, grazie.
8: Ciao, grazie a te.
6: Allora, tornando al messaggio dell'estremismo, sai, stai parlando con un tuo estimatore. Grazie, probabilmente non ti rendi conto, ma traspare questo da quest'altra parte e non più giudizi equilibrati che condivido, che avevi fino a qualche settimana fa. Ma guarda, traspare che cosa? A livello di giudizi non traspare un bel nulla, carissimo amico. E l'unica cosa che ho fatto nuova è ho portato delle statistiche che non è un mio giudizio, sono oggettivamente negative. Le statistiche offensive soprattutto sono statistiche carenti. Cioè, se non devo, ripeto quello che ho detto ieri, se non devo leggere le statistiche e dire che su quelle statistiche Conte ci deve lavorare, perché quelle statistiche sono punti mancanti e sono punti in più che dobbiamo fare aggiustandole, quelle statistiche, se non possiamo dire questo perché sembriamo anti-Conte, pro-Conte, eccetera, diventa difficile fare sto mestiere, onestamente. Non diciamo niente, facciamo la trasmissione senza dire niente, diventiamo quelli lì che fanno il centralino, noi pigliamo le telefonate, voi dite la vostra e noi non aggiungiamo niente. Io cerco di portare un po' di elementi per far sì che poi anche il livello degli interventi e tutto si possa basare su delle argomentazioni più interessanti. Che ti devo, diventiamo quelli lì che fanno il centralino, noi pigliamo le telefonate, voi dite la vostra e noi non aggiungiamo niente. Io cerco di portare un po' di elementi per far sì che poi anche il livello degli interventi e tutto si possa basare su delle argomentazioni più interessanti. Che ti devo dire? Poi se tu la interpreti così...

0: tengo nulla a che vedere con nessuno, potrei dirlo tranquillamente. Se non lo dico è perché comunque mi piace fare dei discorsi più argomentati, più complessi, con tante domande dentro e senza le certezze, che le lascio esprimere a quei fessi che esprimono le certezze. Io no, non penso di far parte della categoria dei fessi che ha le certezze in tasca. Io faccio parte della categoria delle persone intelligenti e come tale devo avere molti dubbi, e ce li ho sia sulla permanenza di Conte, sia sulla partenza di Conte, sia sull'arrivo di Sarri, sia sull'arrivo di Maresca, su chiunque. Come devo fare a spiegare qual è il mio modo di ragionare? Questo è il mio modo di ragionare. Non andate voi di fantasia a interpretare. Credetemi, se voglio dire una cosa tranchant, la dico. Molte volte non le dico, quelle lì definitive, questo giocatore non è buono, questo allenatore se ne deve andare, non le dico perché A, non mi piace quel modo di fare giornalismo, e B, non è quello il modo di parlare di calcio, secondo me. Francesco.
1: Ciao Paolo, buonasera. Io sono molto, molto d'accordo con quello che hai appena detto, quindi non lo ripeto. La mia opinione è molto, molto simile alla tua. Ti volevo chiedere invece due cose. Una cosa che ti volevo chiedere sulla partita, in realtà è stata trattata dall'ascoltatore precedente, quindi vado velocissimo facendotela un po' più generale, cioè capire secondo te quale sarà l'atteggiamento, al di là di chi va in campo, ma quale sarà e quale dovrebbe essere l'atteggiamento domenica nella partita col Pisa, tattico e anche di aggressione, perché sembra, diciamo, che ce ne stiamo dimenticando, ma la partita diventa veramente una partita decisiva.
0: Come no?
1: Sì, perché se domenica è un dentro fuori tra...
0: Ma innanzitutto ricordiamo una cosa, Francesco, che è molto importante, che il pareggio e la sconfitta sono quasi lo stesso risultato.
1: Esatto.
0: Sono quasi la stessa cosa, perché poi dopo col pareggio comunque devi vincere con l'Udinese per arrivare a 74, perché non è che dice pareggio, arrivi a 72, ti possono scavalcare tranquillamente sia Juve sia Milan che Roma e vai fuori. Quindi pareggio non servono a niente, quindi servirebbero pareggio e vittoria. Nel momento in cui non facciamo una vittoria, ci serve comunque, e comunque o la facciamo a Pisa o la facciamo con l'Udinese, quindi il pareggio o la sconfitta sono la stessa cosa. Questo dice, perché ci stai ricordando sta cosa? Un po' per una ricostruzione della classifica, semplice, un po' per dire la mentalità, e sto rispondendo alla tua domanda, che deve caratterizzare la partita del Napoli. Niente attendismo, niente strategie, vittoria con grande determinazione da cercare dal primo al 95esimo. E per me sì, vittoria da cercare dal primo al 95esimo significa che dopo il primo e dopo il secondo, speriamo alla Madonnina bella che li facciamo, bisogna andare a fare lavorare con la testa per fare il terzo.
1: Esatto, sono d'accordissimo. E poi Paolo, l'ultima cosa, questa diciamo considerazione sempre sul tema Conte, no? Perché tu qualche settimana fa, anche forse un mesetto fa, avevi detto giustamente che ti è piaciuto, poi l'hai ribadito, ti è piaciuto molto il fatto che Conte a un certo punto, quando ancora faceva le conferenze stampa, ha detto io da questa stagione sì, è servita tanto, ho imparato molto anche come esperienza per tutto.
0: No, a livello di comunicazione, fra tutte le frasi che ha usato è quella migliore, perché le altre non mi sono piaciute, lo ribadisco.
1: Sì, esatto, però no, il punto è questo, che poi quello che lui ha lui ha dichiarato di aver imparato e che noi stiamo sperando, dice, beh, speriamo che la prossima stagione lo metta in atto. A me sembra, però, senza voler entrare nella critica troppo, però avrebbe avuto già qualche occasione per metterla in pratica già.
0: Ho capito, hai ragione, finora i segnali non sono andati in direzione corrispondente a quella sua bella affermazione, però diamogli l'attenuante del fatto che sono rientrati dagli infortuni, non sono al 100%, non è una situazione di bocce ferme, non ha potuto lavorare di nuovo su nuove idee di gioco, e quindi diamogli questa attenuante, questa valutazione, se veramente lavorerà su queste cose, se ha imparato e le correggerà, rimandiamola all'anno prossimo, se resta ovviamente.
1: Ok, d'accordo.
0: Poi Francesco, io sinceramente verrei qui in grado di rispondere meglio se potessi fare un'intervista ad Antonio Conte di 10, non voglio esagerare, volevo di 20, poi mi sono calmato, 10 domande tutte tattiche. Cioè io non riesco a capire perché io non posso fare un'intervista di 10 domande tattiche. Cioè non gli parlo di De Laurentiis, non gli parlo dello staff medico, non gli parlo dei rapporti con i calciatori, tutte queste cose le lascio agli altri. Io non le faccio queste domande qui, io gli faccio

10 domande di natura tattica. Che cosa succede secondo voi? Succede che io esco da questa intervista migliorato come conoscenze calcistiche, no? Perché è chiaro che Conte mi dà punti, hai voglia quanti me ne dà. Mi darebbe delle risposte che io esco arricchito e lui si libera di tutti i dubbi che ci sono su di lui. Quindi è un'intervista favorevole a Conte. Non me la fanno fare, ve lo dico già. Pubblicità.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Allora, Gennaro da Bologna, grazie per i complimenti, dici sai cosa vuol dire equilibrio nelle valutazioni in generale, grazie, e mi dici che ci tieni molto alle vincerle entrambe per arrivare secondo, ci tengo molto anch'io, devo dire la verità. Ora, al di là del fatto che il secondo posto non significherà Supercoppa, abbiamo saputo, oramai l'hanno fatto capire che sarà finale secca, ma indipendentemente da questo, proprio per quella che è la nostra storia, il secondo posto è sempre un risultato da accogliere bene e quindi speriamo di ottenerlo, e ricordiamo che per ottenerlo credo proprio che ci vogliano due vittorie, perché, come diceva anche Gennaro da Bologna, perché la Juve ne può fare 6 e può arrivare a 74, e se noi facciamo un pareggio e una vittoria arriviamo a 74, Champions tutto ok, però secondo posto no, perché a pari punti con la Juve siamo sotto per lo scontro diretto, dove hanno vinto con più margine rispetto a noi e anche come differenza reti siamo sotto, per la verità. Luca.
6: Ciao Paolo, buonasera. Paolo, a Dilamo di tutto è stato, si sta dicendo quasi tutto, sei sempre più completo nelle tue disamini. Io ci tengo a una precisazione, spero che lo faccia pure la società, specie se si vince, no, domenica, e quindi si ha la certezza matematica della Champions, sì. Io spero che lui dia l'occasione a Meret di giocarsi, penso Napoli, che sia l'ultima partita Napoli-Udinese, perché questo ragazzo che dicevano non aveva personalità, secondo me ne ha più di tanti altri.
5: Comunque nella storia del Napoli non ci sono dubbi che è il portiere dei due scudetti.
6: Io che vengo dalle sofferenze del Napoli, abbiamo amato e osannato giocatori per molto meno, io spero di dare il giusto saluto che merita e spero non ci sia un maggio bis, anche se poi maggio avrà l'occasione il 26 di farsi salutare.
5: Non è la stessa cosa.
6: Però voglio dire, io ci tengo a questa cosa, perché noi siamo, non siamo abituati in 100 anni a tutte queste vittorie, ma a volte anche questi episodi e questi comportamenti ci hanno sempre caratterizzato come tifoseria, e quindi io spero che lui questa cosa proprio umanamente la faccia. Poi non è che se non la fa Meret non può mettere il piatto a
5: terra. No, vabbè, però
6: a noi ci ha caratterizzato questo sempre nella nostra tifoseria, e io spero che veramente lui dia l'occasione sia a noi, perché anche per noi è un'occasione per ringraziare con giusto merito un ragazzo che è arrivato qui tra tante critiche, tra tante cose, però porta due scudetti sul petto, e noi con la nostra storia a questi ragazzi che hanno vinto questi scudetti non li potrò mai dimenticare.
5: Ci sono tante partite dove ha parato molto bene e ci ha portato dei punti, non ce lo dimentichiamo. Grazie Luca, ti ringrazio.
6: Ciao,
5: molto.
6: Buonasera.
5: A proposito di bei sentimenti, io sono molto faccio da tanti anni sto mestiere, ricevo tanti complimenti per fortuna, però messaggio di Mike mi piace. Paolo, che ti devo dire, ti voglio bene, e fa sempre piacere quando arrivano messaggi così. Abbiamo finito con le telefonate, Fabio? Sì, allora facciamo un messaggio di Vito, curva A. Sono d'accordo con te sul pensiero allenatore sul secondo posto, per me o resta il mister o viene Sarri, a me va bene, ma do un 60-40 verso Conte. Un abbraccio. Chiudo la trasmissione, chiudiamo la settimana dicendo che tutto lascia pensare che finirà così, con la permanenza di Conte sulla panchina del Napoli. Poi quando Conte resta sulla panchina del Napoli ufficialmente, diciamo va bene che Conte resta sulla panchina del Napoli, e diciamo tutte le nostre speranze, lo ribadiamo perché praticamente abbiamo già detto queste cose, ribadiamo quali sono tutte le nostre speranze, e vuoi vedere che sono le stesse cose che sta pensando lui? Questo poi lo sapremo quando parlerà a una conferenza, a quanto hanno con me scherzavo prima, ovviamente, non che io non la voglia fare, non sia disponibile, scherzavo perché è impossibile oggi per come funziona con i diritti, mi rendo conto, non è una provocazione agli amici dell'ufficio stampa, se mi stanno ascoltando lo so che non potete, pur se vi fa piacere là il pensiero, non potete per tanti motivi, quindi era uno scherzo per dire che sarebbe bello, però per chiarire, sarebbe utile anche per Conte per poter chiarire tanti aspetti su critiche tecnico-tattiche che gli vengono fatte, e le domande vengono poste a me, che posso provare a dare delle risposte, ma chiaramente non conosco il pensiero di Conte, né ho la competenza di Conte per poter esaudire la voglia di capire che cosa è successo in alcuni momenti della stagione da parte di molti amici che ci seguono. Vi lascio a Lucio Peng per le notizie, Marcello Galvano con solo e abbandonato, mi dice Galvano, nota di tristezza finale della trasmissione, che Calaiò torna lunedì ci ritroviamo anche noi. Ringrazio Fabio Esposito e Reggio, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura la cronaca, maxi operazione della Polizia di Stato contro una banda di rapinatori di orologio di lusso. A Napoli eseguiti 12 arresti nei confronti di soggetti di origine napoletana, attivi soprattutto nei luoghi turistici delle principali città spagnole, tra cui Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza e Palma de Mallorca. L'operazione, condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Napoli con il coordinamento di Europol, ha già portato nell'ultimo biennio all'arresto complessivo di 19 persone ritenute responsabili di rapine di orologi di pregio. Ancora cronaca, sparatoria in corso Garibaldi a Napoli, un pregiudicato di 39 anni è rimasto ferito da due colpi d'arma da fuoco, uno al gluteo e uno alla coscia. L'uomo è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Decumani. Cambiamo argomento, i furbetti del cartellino incastrati dall'ASL di Caserta si sarebbero allontanati dal posto di lavoro per motivi personali pur risultando regolarmente in servizio. Con questa accusa sei operatori sanitari dell'ASL di Caserta sono stati sospesi dal lavoro per un anno su disposizione del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I provvedimenti notificati dai carabinieri del NAS di Caserta riguardano 4 dirigenti medici e 2 infermieri indagati per false attestazioni e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. Mobilità, da domani sabato 16 maggio scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso marzo. Per l'assicurazione obbligatoria invece ci sarà tempo fino al 16 luglio. La targa sarà un adesivo plastificato non rimovibile prodotto dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca di Stato. Passiamo al meteo, weekend che si apre all'insegna del maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani. Previsti rovesci e temporali anche intensi con forti venti occidentali, mare agitato, possibili grandinate, fulmini e mareggiate lungo le coste esposte. Chiudiamo con il calcio, anche oggi la Napoli si allena a Castelvolturno in vista della trasferta contro il Pisa. Conte dovrà rinunciare a Politano squalificato mentre resta in dubbio De Bruyne dopo il colpo al volto rimediato prima della gara con il Bologna. L'informazione di Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
12: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
13: il calcio della sera.

0: Amici ed amiche di Kiss Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento, l'ultimo della settimana con il calcio della sera. Questa sera non sono in compagnia del mio prode compagno di viaggio Emanuele Calaiò, quindi due ore da passare insieme, la prima interamente dedicata a voi, alle vostre voci, alle vostre opinioni. Potete chiamare allo 081 546 6873 per intervenire in diretta, 342 00 00100 invece il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Tra l'altro, nella seconda ora del calcio della sera ci sarà anche modo di ascoltare un'intervista che il nostro Lucio Pengue ha realizzato proprio con Emanuele Calaiò, che per impegni lavorativi è a Milano. Ma Emanuele Calaiò, che l'ultima volta che il Napoli ha giocato a Pisa fu protagonista, perché mise a segno due delle tre reti che permisero al Napoli, allora in Serie C, era il secondo anno di Serie C, di portar via una vittoria importante dall'Arena Garibaldi. Quindi ascolteremo comunque questa sera, seppur registrata, la voce di Emanuele. Ascolteremo anche due interviste realizzate dal nostro direttore Walter De Maggio. Ieri a Pescara ha intercettato sia Esposito, ex calciatore del Cagliari, Dionigini Campani, e anche Robert Acquafresca. Siamo pronti per partire con il nostro filo diretto, con noi c'è Raffaele. Ciao Raffaele.
1: Ciao, ciao Marcello, ciao. Ciao. Saluto pure al Calaiò che non c'è, però va bene così. Niente Marcello, io ti volevo fare una domanda. Vai. Per vedere tu che pensavi, sì, di questa mia opinione. Allora, secondo me il nostro mister, nonostante io lo ringrazio sempre perché abbiamo vinto un scudetto e una supercoppa, però nelle dichiarazioni che fa post partita, ma anche quelle che ha fatto in precampionato, il discorso della, come dire, del centro sportivo, che sì, non c'è, queste cose qua. Allora io vorrei capire, il Parma, il Bologna, la Lazio, tutte le partite sono andate male quest'anno, l'anno scorso a Venezia, cioè queste squadre che centro sportivo hanno? Che, allora mi sembra che il nostro mister ogni intervista post partita ci voglia prendere in giro, non tanto per prendere in giro noi, perché è una brava persona il nostro mister, però per smarcarsi lui da qualche sua responsabilità. L'ultima partita, sì, ha detto che abbiamo avuto poca cattiveria, sì, quando poi si è visto che è lui che ha tolto gli attaccanti, ha messo i difensori, ha chiamato la squadra dietro e ha perso la partita perché lui andava per il punto del 2-2. Sì. Cioè, volevo sapere tu che ne pensavi di questo.
0: Allora Raffaele, sulla questione centro sportivo, io penso che quando Conte ha menzionato la questione centro sportivo lo abbia fatto relativamente poche volte, ed è secondo me un aspetto, non dico fondamentale, ma comunque un passo da fare assolutamente per aggiungere qualcosa alla crescita del Napoli, che è esponenziale negli ultimi 15 anni, sia per quanto riguarda il centro sportivo all'avanguardia, che naturalmente, ma questo è più complicato e più difficile, la realizzazione di un nuovo stadio diverso dal Maradona. Per quanto riguarda invece le scelte di Conte in generale, io onestamente, al di là di Vergara al posto di uno degli esterni offensivi, e Vergara aveva al massimo 10 minuti, un quarto d'ora nelle gambe, non riesco a immaginarmi dei cambi offensivi che Conte poteva fare nella fase finale del match. È evidente che questa squadra, arrivata al termine della stagione, in alcuni elementi che hanno giocato più degli altri, sta raschiando il fondo del barile, sia per quanto riguarda le energie mentali che quelle fisiche, e Conte è consapevole del fatto che, nonostante si giochi contro una squadra come il Bologna, che non ha niente più da chiedere al campionato, si è reso conto che appunto alcuni calciatori non riescono più, in generale lo stato psicofisico della squadra non è dei migliori, e preferisce accontentarsi di quel punto, che avrebbe sicuramente fatto più comodo rispetto alla sconfitta, invece che provare a riversarsi nella metà campo avversaria, cosa che tra l'altro è successa nel secondo tempo, solo che il Napoli non è riuscito a concretizzare almeno due o tre ripartenze e a non creare delle occasioni concrete da gol. Questo credo ci sia alla base della scelta di Conte di inserire Mazzocchi, di inserire Elmas, di inserire Spinazzola.
1: Però Marcia, è l'ultima partita. Vai. Cioè io parlavo più in generale, era solo un esempio quello, sì, che sì, voleva, sì, fare della partita, e parlavo più in generale sulle dichiarazioni sue post partita, che tendono sempre a salvare lui, a salvarsi da solo, e accusare sempre o tu staff medico, o tu centro sportivo, o tu giocatore. Cioè, questo che non...
0: Ma io credo che le critiche che ha fatto Conte...
1: Saluto Marcelli.
0: Ciao, grazie, grazie Raffaele. Io credo che le critiche che ha fatto Conte allo staff sanitario, così come anche altri aspetti che il mister ha sottolineato nel corso di questa stagione, siano critiche secondo me costruttive. È evidente che relativamente invece all'assunzione di responsabilità legata a scelte tecniche, Conte qualche volta ha ammesso di aver sbagliato, magari non tutte le volte che ci aspettavamo facesse un po' più di autocritica, però onestamente ragazzi, mettere sul banco degli imputati solo e soltanto Conte per le cose che non sono andate, e non è che sono andate tutte male le cose in casa Napoli in questa stagione, dicevo, mettere sul banco degli imputati solo Antonio Conte secondo me è sbagliato. Il mister ha alcune responsabilità, soprattutto nella gestione della rosa d'inizio stagione e nella gestione dell'impegno in Champions League. Per quanto riguarda invece la capacità di riuscire a cavare il ragno dal buco quando erano ormai pochissimi giocatori a disposizione e restare in scia delle prime e restare in zona Champions League, questo secondo me è uno dei meriti più grandi del mister. Ora, e qui sono totalmente d'accordo con lui, discorsi sul gioco, sulle scelte tecniche vanno assolutamente in secondo piano, ma andavano messe in secondo piano già da qualche settimana a questa parte, perché bisogna portare la barca in porto, portare a casa questa qualificazione Champions League, magari anche da secondi classificati, e poi si tireranno le somme, si capirà che cosa fare nella prossima stagione. Spesso e volentieri vi ho detto che scommetterei 3-4 euro sulla permanenza di Conte, forse in questi ultimi giorni potrei aggiungere un altro euro. Credo che si stia andando davvero verso la riconferma del mister, però ragazzi, nel calcio tutto può essere. Andrea con noi, ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
2: Buonasera e sempre Forza Napoli.
0: Sempre.
2: Allora, il punto è questo qua.
0: Sì.
2: Diciamo che noi tifosi del Napoli siamo diventati un po' sofisticati, no? Perché negli ultimi anni mi ricordo quando noi gridavamo al presidente: vogliamo vincere, al cospetto del gioco meno.
0: E degli scudetti del bilancio, non so se ricordi. Era un altro aspetto criticato.
2: Bravissimo. Che non ci eravamo più accontentati di vincere la Coppa Italia, la Supercoppa, sì. Volevamo vincere. Stiamo vincendo da qualche anno a questa parte, però io non riesco a capire il motivo per il quale si va a criticare adesso in maniera, almeno una percentuale seppur minima, molto aspra, un allenatore che ha vinto un campionato e una supercoppa. Voglio dire, un campionato e una supercoppa. Venivamo da un decimo posto, quest'anno io poi non so, l'ho detto già a qualche tuo collega sempre su questa trasmissione,
0: sì.
2: Non sono un medico, non sono un preparatore atletico, adesso non so cosa sia successo, veramente non posso saperlo per quanto riguarda gli infortuni, però resta il fatto che comunque è vero che i punti non sono tantissimi, comunque siamo a un passo dalla Champions League e siamo a un passo dal secondo posto.
0: Sì.
2: Mo dobbiamo capire se siamo diventati sofisticati o siamo diventati incontestabili, perché vincere e giocare bene lo fanno poche squadre al mondo.
0: Vero.
2: Ti dico la verità, una delle squadre più forti al mondo è il Real Madrid.
0: Sì.
2: Il Real Madrid anche in Champions, cioè voglio dire, sono partite agonistiche, ma non è che gioca bene.
0: No, è chiaro, si affida più alla qualità dei singoli che a un gioco corale. Solitamente il Real Madrid i titoli che ha vinto li ha vinti proprio seguendo questa strada, a differenza ad esempio del Barcellona che per gran parte della storia recente si è affidata sia ai campioni che al gioco, una certa tipologia.
2: Però dico, siamo diventati o sofisticati o incontentabili, anche perché guarda, è vero, alcune partite probabilmente sono state un po' tra virgolette.
0: Sì.
2: Un po', come posso dire, non belle sul però mette in discussione un allenatore come Conte, che tatticamente, secondo me, tatticamente uno dei più preparati al mondo, secondo me ci deve un attimo far dare una calmata, ma non perché Conte sia incontestabile, perché tutto è contestabile, specialmente, certo, poi, certo, specialmente poi quando la critica è giusta. Però sinceramente io, per quanto mi riguarda, me lo terrei bello stretto a Conte, e probabilmente mi terrei bello stretto anche al direttore sportivo, che è un giovane che sa il fatto suo, oltretutto è giovane ma comunque ha una bella esperienza.
0: Certo. Andrea, io posso dirti che relativamente al pubblico napoletano diventato più sofisticato, magari quella parte che, quella parte che non ha vissuto un certo periodo scuro, buio del Napoli, e che adesso magari dice: abbiamo vinto con Spalletti giocando bene, abbiamo vinto con Conte non giocando benissimo, ma comunque abbiamo vinto, io voglio continuare a vincere, ma voglio ritornare a giocare bene. Onestamente la verità, come spesso accade, è nel mezzo, sicuramente nella prossima stagione c'è qualcosa da migliorare sotto l'aspetto della gestione della rosa, sotto l'aspetto della gestione degli infortuni, chissà, magari anche la preparazione atletica. Se Conte resta, e io spero che resti sulla panchina del Napoli, ci sono sicuramente delle cose da migliorare, perché si può sempre migliorare. Però ripeto, da qui a far passare Antonio Conte come un allenatore che rappresenta il male del Napoli, e che se resta Antonio Conte sulla panchina del Napoli l'anno prossimo la squadra gioca decima, arriva decima, secondo me è un po' esagerato.
2: No, però poi concludo, e sì, ti ringrazio per il tempo che mi avete concesso e che mi hai concesso. Allora, noi qua abbiamo ottenuto un allenatore forte, fortissimo, Maurizio Sarri.
0: Sì.
2: Ragazzi, ma al di là ce l'hanno rubato, non ce l'hanno rubato, al di là di tutto, non è a caso siamo andati con, come direbbe Mourinho, con zero titoli.
0: Lo so.
2: Ma qualcuno addirittura, no, ma io però quando giocavamo con Sarri mi divertì. Ho capito. Allora poi facciamo sempre, poi vado da un'altra dichiarazione, da un altro allenatore, quando Allegri dice: ma che significa giocare bene? Cioè, per dire, no?
0: No, è chiaro il discorso. Ci sono più modi per arrivare alla vittoria, ragazzi. Io preferisco vincere, che si giochi in un modo o che si giochi in un altro. È normale che vincere e giocare bene è la scelta che auspicheremmo tutti quanti. In questo momento, onestamente, io invece ho fatto la bocca buona ad alzare trofei tra scudetti, Supercoppe, Coppa Italia, quello che vi pare. Se devo scegliere tra il bel gioco e la vittoria di un trofeo, che sia la modalità di Antonio Conte o la modalità di Maurizio Sarri, nessuna esclude l'altra, io preferisco vincere i trofei, e non mi sentirei mai di dire: non mi interessa vincere, preferisco il bel gioco. Almeno io la vedo così.
2: No, ma è così anche io. Nel mio piccolo faccio un po' di calcio dilettantistico, ma vi rassicuro che vincere non è mai facile.
0: Assolutamente. Sì. E non c'è soltanto un modo per vincere.
2: Non c'è.
0: Grazie mille, Andrea.
2: Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, grazie per aver telefonato. Francesco con noi, ciao Francesco.
3: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
3: Sono Napoli sempre.
0: Sempre.
3: Un po' l'amico mi ha preceduto, ha sventicato anche il mio pensiero, cioè io lo trovo veramente assurdo, se non inspiegabile, mettere in discussione un allenatore come Conte, perché voglio dire, io un attimo mi guardo la nostra bacheca, c'è 4 scudetti in 100 anni, ma di cosa stiamo parlando? Allora, ne vinciamo 10, 11, 12 di scudetti e poi cominciamo anche a parlare di vincere col bel gioco. Cioè, secondo me è qualcosa di assurdo, oggi come oggi, mettere in discussione uno come Antonio Conte. Cioè, secondo me, come qualcuno dice, ci è arrivato il grasso al cuore, cioè, in queste situazioni. Non trovo una logica.
0: Ragazzi, è una questione di gusti, è molto semplice, Francesco, è una questione di gusti. C'è chi...
3: No,
0: sì, vai, prego.
3: Ma noi che ce ne frega della comunicazione di Conte da tifosi? Cioè, non riesco a capire. Ci deve interessare Conte sul campo, Conte allenatore, il Conte che porta i risultati. Ma poi quello che dice: ma tu hai mai sentito un allenatore? Io vado allo stadio dal 74. Hai mai sentito un allenatore? Ho fatto quella scelta sbagliata, ho sbagliato io. Cioè, io non l'ho mai sentito.
0: Qualche volta è capitato, ma di rado. Sì. Capita di rado.
3: Le assunzioni di responsabilità, un po' così, mi prendo io la responsabilità.
0: Sì, ho capito.
3: Vabbè, ma sono quelle frasi fatte che, voglio dire, lascio nel tempo che... Cioè, a volte bisogna anche essere un po', voglio dire,
0: Realistici.
4: Realistici, ma voglio dire, io ti ripeto, ragionare in certi termini, se siamo in Real Madrid lo posso pure capire, e allora siamo abituati con la nostra storia a vincere 15 Champions, 30-40 scudetti, e allora va, io voglio vincere anche col bel gioco, ma ci possiamo permettere questo discorso oggi? Io perdente non mi ci rivedo più, onestamente, perché è una storia che per me è sorpassata. In questo momento sentire.
0: Ma ragazzi, ma anche lo stesso Sarri è consapevole del fatto che se dovesse ritornare a Napoli l'anno prossimo o in futuro, non lo so, è consapevole del fatto che quel tipo di gioco non è più riproponibile. Innanzitutto perché non hai più quel tipo di giocatori. In secondo luogo perché lo stesso Sarri è maturato, tra virgolette, o comunque ha ampliato la sua visione tattica ed è consapevole che quel tipo di gioco non è più replicabile e difficilmente riproverebbe a fare quella tipologia di gioco.
4: Mi sembra che qualcuno viva un po' nel mondo dei sogni, voglio dire, alla fine qua bisogna essere realistici, è quello che conta. Io penso nello sport è arrivare al risultato, è ovvio che nel principio di Gubertiano
0: assolutamente,
4: io penso che alla fine uno partecipa perché vuole vincere,
0: certo, poi se non vince per quanto mi riguarda non è un fallimento, perché non si fallisce quando si prova a vincere, quindi ci distacchiamo anche un attimo da chi magari poi dice vabbè, ma questo è un modo di ragionare tipico dei juventini, l'unica cosa che conta è vincere. Assolutamente no, io non ho mai detto che l'unica cosa che conta è vincere, però vincere è importante, è l'aspetto secondo me più importante di una competizione, non è l'unico aspetto che conta ma è il più importante.
4: Si chiama competizione per questo, esatto. Uno compete per la vittoria, non è che compete per perdere,
0: certo.
4: Cioè dire, e poi arrivare alla vittoria ci sono vari modi, cioè,
0: esatto.
4: La cosa migliore è giocare bene e vincere, però voglio dire, ma se uno gioca così e vince lo stesso, io non mi
0: io il trofeo me lo prendo e me lo tengo stretto, pure se gioco così, non c'è proprio dubbio. Grazie Francesco.
4: Ciao, forza Napoli sempre.
0: Sempre, grazie per aver chiamato. Allora, c'è un ascoltatore che si chiama Vincenzo e mi chiede di leggere il suo messaggio, i suoi messaggi. Quale sarebbe la colpa di Sarri se gli altri hanno rubato? La colpa sarebbe di Maurizio Sarri. Sarri ha fatto 82, 86 e 91 punti. Cos'altro doveva fare? Forse vincerle tutte. Saluti e speriamo che mi leggi. Come vedi, ti ho letto. Io voglio ribadire che per me auspicare più che altro la permanenza di Conte non significa criticare Maurizio Sarri o quello che Maurizio Sarri ha fatto quando è stato allenatore del Napoli. Ci ha permesso di vedere un modo di giocare tra i più belli della storia di questo club, se non il più bello, e questo non glielo toglierà nessuno. Se però mi chiedete tra ritornare a giocare bene e non vincere e vincere giocando alla maniera di Antonio Conte, quindi così in alcune partite, qualche partita invece si è giocato bene, qualche altra partita si è giocata particolarmente male, io preferisco la seconda. È normale che nessuna delle due modalità è sinonimo di vittoria sicura o di sconfitta sicura, questo è sotto gli occhi di tutti. Antonio con noi, ciao Antonio.
5: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
5: Allora, io vorrei che De Laurentiis ritornasse un po' sui suoi passi e facesse di nuovo quella politica di una volta, no?
0: Sì.
5: Perché lui l'ha portato avanti il Napoli in quegli anni.
0: Certo.
5: Ecco, compresi quelli di Sarri, compresi quelli di Mazzarri, eccetera, eccetera. Chiaramente i tempi sono cambiati, perché essendo il Napoli diventata una squadra di primo livello, quando noi andiamo a contattare un calciatore, escono fuori subito Real Madrid, Barcellona, Juventus, e chi più ne ha più ne mette, cioè. Noi una volta potevamo fare il mercato nascosti, non lo possiamo fare più, perché un giocatore come Luca che valeva 20, per averlo ne abbiamo dovuto spendere 40.
0: Lo so, però purtroppo Antonio la questione dei cartellini gonfiati riguarda tutti i calciatori, per quanto
5: sì,
0: anche quelli che anche quelli importanti, cioè per me un calciatore non può valere 100 milioni di euro, 120 milioni di euro.
5: Sì, vabbè, pensi. Quando si è di primo livello succede questo poi, sì. Perché se lo stesso calciatore fosse stato acquistato da Pisa, ti faccio un esempio, no?
0: Sì.
5: Avrebbero pagato 20 milioni, ma c'è sicuro, questo è proprio garantito. Poi per quanto riguarda la mia visione del calcio in generale, un allenatore vale 20% sul sì. Totale del risultato, sono i calciatori che valgono. Ora ribadisco un concetto che già ho espresso con Diego. oggi a mezzogiorno, sì, che lui, diciamo, lo ha compreso in un certo modo. Ho detto, io a posto di 20 milioni a un allenatore, al suo staff, io darei 10 milioni, 5-5, sì, a dei buoni calciatori giovani, e di comprarmeli, diciamo, appunto con quei soldi, e non darli invece ad un allenatore che sia Conte o sia un altro. Non so se credo lì.
0: No, ho capito.
5: Questa è la mia idea di calcio. Ecco, non perché io reputi, diciamo, sbagliato dare 10 milioni a due giocatori, cioè 5-5 per due, sì, anni, e farli giocare. No, io reputo sbagliato il fatto di darmi 20 milioni a un allenatore con il suo staff. E questo è il mio concetto di calcio.
0: Ho capito.
5: Questo volevo dire.
0: Chiaro. Grazie, Antonio.
5: Grazie. Ciao.
0: Buona serata. Vincenzo con noi. Ciao, Vincenzo.
6: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
6: Io mi piace seguire la vostra trasmissione, sì, anche in particolare. Però io, guarda, credimi, pur impegnandomi, ma mi cascano le braccia a sentire dei tifosi, ma pure questa cosa del bel gioco, del giocare male, vincere, come se ci fosse una regola precisa che ti porta a una vittoria, questo e quell'altro. Io penso che nella vita ci sono dei principi. I principi sono questa mentalità che io ho ascoltato dai tifosi precedenti, e la mentalità che ci ha portato a 16 anni a non partecipare al mondiale. Perché se tu non hai dei principi di gioco, se tu non hai le basi di gioco, ma come puoi pretendere di vincere se tu non sai nemmeno le basi del calcio? Questo non è per dire che Conte non sa le basi del calcio, però dire che giocando male preferisco vincere, cioè la cosa che ti fa arrivare alla vittoria, per me, come in tutte le cose della vita, è saper fare quella cosa.
0: Appunto, ma infatti saper fare il gioco di Sarri ti può portare alla vittoria. Saper fare il gioco di Conte, che è diverso da quello di Sarri, adesso stiamo riducendo il tutto a loro due, ma è semplicemente per esemplificare il tutto. Bisogna saper fare entrambi i giochi, perché entrambe le tipologie di gioco possono portarti alla vittoria. Ora, ti può piacere o ti può non piacere, ma questo poi dipende dai gusti personali, perché ti posso fare la lista di tanti tifosi che dicono: io preferisco il calcio catenaccio e contropiede. Altri invece dicono: no, io voglio un calcio dove si gioca a viso aperto, dove le difese sono alte. Sono gusti, ragazzi.
6: Ma catalogare Sarri a un allenatore che fa bel gioco ma non vince, me la stupisce.
0: Ma hai detto, ma non è più così, perché ha vinto alla Juventus, ha vinto al Chelsea, assolutamente. E lo ha fatto non replicando il gioco che ha fatto a Napoli, e questo dobbiamo ricordarlo.
6: Ma io sento quello dire che di voi si sono diventati sofisticati, che è una parola che non c'entra nulla, non ho capito che cosa significa. Però sofisticati
0: intendono quei tifosi che arrivano a dire
6: naso che si lamentano di Conte, ma ci sono, sì, dei dati oggettivi quest'anno, sì, che portano a criticare Conte. Cioè non è che c'è una cosa che tu hai un'antipatia per uno o una simpatia per un altro. Dati oggettivi, infortuni senza nessun senso, e bisogna capire chi, da che cosa è.
0: Esatto, bisogna capirlo, quindi non c'è già un colpevole certo degli infortuni muscolari.
6: C'è un'intervista fresca del vecchio preparatore Tiberio Ancola, che finalmente piano piano a puntate ci sta facendo capire che l'armonia in quel gruppo non era così spettacolare come si è voluta far passare, perché ora ha iniziato a dire che lui se n'è andato per colpa di una persona.
0: Di una persona non vuol dire che tutto lo spogliatoio o tutto lo staff tecnico, non lo possiamo sapere. Però è diverso dal dare una notizia voce popolo voce di, bisogna portare.
6: No, ho capito, però ti fa capire come il fatto che Conte si lamenta del medico, perché Tiberio Ancora che se ne va perché c'è una persona che ci ha dato fastidio, eccetera. I giocatori che hanno reazioni un po' particolari ultimamente, non vedi Domenica Politano verso Conte, verso Rachmani che ha quella reazione mai vista in questo
0: No, è successo, che è successo con De Bruyne a inizio anno, se ricordi, quindi, ma sono cose che secondo me capitano spesso a prescindere dall'allenatore e dai giocatori, succede. Come
6: Il Napoli è secondo in classifica, sì, raga, ma prendetemi gli ultimi 10 anni dove la seconda classificata alla penultima partita a 70 punti.
0: Sì, ma alla fine conta, non contano i punti che hai fatto, conta il piazzamento. Ora, che se ne aveva 85 5 anni fa la seconda, adesso ne ha 70, seconda 10 anni fa e seconda adesso, cioè, e secondo me questa è una critica che trova il tempo che trova, questa. Poi altre critiche a Conte si possono fare tranquillamente e se le merita pure, te l'ho detto, però questa dei punti, 10 anni fa il secondo ne aveva 85, adesso ne ha 70 e quindi critichiamo questo relativamente alla gestione
4: ma
0: di Conte.
4: Non l'ho criticato, ma ci stanno dei dati oggettivi.
0: Sì, infatti, io di questi dati ti sto parlando.
4: C'è Paolo Dergenio che partecipa alla vostra radio,
0: sì,
4: che ha fatto un discorso estremamente chiaro,
0: sì,
4: estremamente sul fatto dei punti, del piano.
0: Sì, lo conosco, l'ho letto perfettamente e secondo me è un discorso che naturalmente è fatto in maniera esaustiva e logica, ma che non mi trova d'accordo perché alla fine io penso che ciò che conta non è quanti punti hai ottenuto, ma il piazzamento che hai ottenuto con quei punti. Ora, se 70 questa volta sono bastati per il secondo posto, 10 anni fa invece ce ne volevano 85, ok, ma il secondo posto resta tale, non è che cambia
4: porta
0: più di
4: questo discorso che fai porta a criticare Sarri che con 91 punti...
0: No, non è vero, perché Sarri quei 91 punti se li è meritati sul campo e non ha potuto vincere lo scudetto, sappiamo perché in Inter Juventus è successo quello che è successo.
4: Ma tu se vedi la seconda classificata che fa 9 punti, una squadra che fa 91 punti su 10 campionati 9 li vince.
0: Lo so, purtroppo è capitato proprio a noi non vincerlo perché lo meritavamo e come. Ti devo salutare, perdonami, sono in ritardissimo. Ciao Vincenzo, grazie per aver chiamato. Enrico, aspetta un paio di minuti e siamo da te, pubblicità.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Siamo tornati in diretta, questo è il calcio della sera, vado da Enrico. Enrico, perdona l'attesa, vai.
6: Figurati Marcello, grazie sempre per lo spazio che ci
5: dà. Prego.
6: Buonasera a te. Allora, approfitto di questo spazio per dire che tendenzialmente io sarei più d'accordo con l'opinione di Paolo relativamente, sì, al fatto dei punti, che è vero che arrivare secondi è sempre un ottimo risultato, certo, però un conto è arrivarci con 72 punti, un conto è arrivarci con 90, e c'è proprio un'altra atmosfera, c'è un altro lavoro fatto.
5: Scusami, ti faccio una domanda, un conto, sì, è 90, un conto è 70, a prescindere da come le hai fatti quei punti? Perché no, cioè 90 con il bel gioco,
6: no,
5: per dirti, o 90 con tipo come giocava la Juve di Allegri o la Juve di Conte, che pure arrivava a fare 90 e 100 punti.
6: Ci sto arrivando.
5: Okay, okay.
6: Il secondo punto che ti volevo dire, sì, è proprio questo.
5: Sì.
6: Se noi giochiamo alla Sarri style,
5: sì,
6: facciamo 85 punti e arriviamo secondi, abbiamo di che essere contenti, tra virgolette, no, per il bel gioco, sì, siamo divertiti, anche se chiaramente vogliamo tutti vincere, come, certo, dici tu, io non baratto la vittoria anche in modo, diciamo, poco bello con il bel gioco, questo, sì, è fuor di dubbio.
5: Okay.
6: Però che cosa succede? Succede il paradosso che se invece giochi come giochiamo noi quest'anno, non vincere vuol dire catastrofe, perché giocando così male o vinci e allora tu ti fai passare tutti i mal di pancia, ma se poi non vinci diventa una stagione tragica.
5: Stagione tragica al secondo posto giocando non benissimo, per me è esagerato.
6: Hai ragione che è esagerato, però quello che voglio dire,
5: sì,
6: l'estremismo dove sta?
5: Sì.
6: L'estremismo sta nel fatto che a voler rincorrere solo il risultato, uno poi deve avere anche il buon senso ed essere coerente, di dire ok, se non l'ho ottenuto il risultato, ma chiaramente noi in campionato abbiamo tutte le attenuanti,
5: certo,
6: in questo mondo,
5: certo,
6: però bisogna sempre poi andare anche a fare l'analisi delle responsabilità di questo.
5: Ed è lì che si deve migliorare, ed è lì che magari io accetto, capisco la critica a Conte. Io
6: però,
5: su questo
6: ti dico soltanto altre due cose, poi lascio spazio agli altri. A proposito di quello che ha detto l'amico tifoso che ha chiamato prima, dicendo l'allenatore incide solo il
5: 20-25%, sì.
6: Quanto ha detto?
5: 20-25%, siamo qui.
6: Io mi vorrei vedere a questo amico che la matematica non è un'opinione,
5: sì,
6: se una squadra che può fare 70 punti con un allenatore più bravo ne fa il 20% in più, ci passa tra arrivare quinti e vincere un campionato,
5: sì,
6: un allenatore. Questo quindi non è proprio il 20%, non è affatto poco. E poi,
5: vabbè, ma anche quelli sono punti di vista. In alcune squadre l'allenatore può contare anche il 50%,
6: esatto,
5: in altre conta il 2%, perché ci sono talmente tanti campioni che riescono a sopperire magari
6: poi,
5: a delle mancanze dell'allenatore dal punto di vista tattico.
6: Anche la struttura societaria,
5: certo,
6: ha una sua valenza,
5: certo,
6: così come lo staff medico ha una sua.
5: Ed è qui che bisogna migliorare, torno a ripeterti, anche sulla questione medica, sulla questione della gestione dei recuperi, dei rientri, della comunicazione. Quindi ragazzi, c'è da migliorare, assolutamente, ci mancherebbe. Però io auspicherei si migliorasse con Antonio Conte sulla panchina. Solo questo.
6: Anche io vorrei che queste cose le migliorassimo con lui sulla panchina, però non posso far finta di non vedere che quest'anno la questione Champions League mi ha lasciato.
5: Questo che la Champions League sia stata deludente e fuori da ogni dubbio, e questo lo sa perfettamente Conte, e lì gli infortuni hanno, diciamo così, un peso specifico inferiore rispetto al campionato, perché se ricordate l'intervista post partita di Copenaghen, Conte disse: a prescindere dal fatto che eravamo pochi, che ci sono dei calciatori stanchi che stanno giocando tanto, questa partita la dovevamo vincere, punto e basta. Quindi quando c'era da criticare la squadra e se stesso, naturalmente, per non essere per non aver passato il turno contro un Copenaghen che era veramente, ragazzi, una squadra da Serie C, inutile girarci intorno, lì non c'erano infortuni che tengano, ci mancherebbe.
6: Va bene, un abbraccio, buona serata.
5: Grazie a te Enrico, buona serata. Francesco con noi, ciao Francesco.
7: Buonasera, sono Francesco da Giugliano.
5: Ciao Francesco.
7: Volevo dire una cosa, noi se facciamo un sondaggio,
5: sì,
7: vediamo che sono più quelli da no contro Conte, diciamo no con Conte, che lì là che sono con Conte, se facciamo un sondaggio da come vede, da tutte le TV, diciamo, che parlano di
5: secondo me siamo sul 50 e 50, lo sai, forse quelli che non vorrebbero più Conte sono un po' più rumorosi, questa potrebbe essere la differenza.
7: Ma non più, volevo dire una cosa.
5: Vai.
7: Ma come si può fare? Ma non si vede un allenatore, no? Lo vediamo noi, io sono 75 anni,
5: sì,
7: a Napoli, a Vinici, cosa, vabbè, non diamo retta.
5: Certo.
7: Con Boccolini, la palma, che ha fatto e facevo una partita contro la Juve, l'abbiamo perso 6-2.
5: Vero.
7: Un quarto d'ora di applauso ha avuto alla fine della partita in Napoli.
5: Sì.
7: Clerici sbagliò un cazzo di rigore su 5-2, che se segnavi mancava ancora 20-25 minuti. Ma che succede? Non diamo retta. Possiamo dire che il Napoli 7-8 partite ha giocato benissimo,
5: sì,
7: un altro 20-25% accettabili,
5: sì,
7: e il 70% sono stato da
5: quindi la divisione è 5%. Bellissimo, 25 accettabile, ma 70%
7: sono stato da crepacuore proprio. Poi il Napoli ha speso in due anni 350 milioni di euro, non vincevo nemmeno qualcosa. Poi voglio dire una cosa a favore vostro,
5: sì,
7: non dica a noi tifosi che noi prima, cioè, questi non si possono fare più di tre giornalisti, massimi quattro giornalisti, quando va, non va più intervista pre-partita. Voi non potete fare più 3-4 di voi più di una domanda. Ma che è diventato un cuccio? Prima gli allenamenti ci facevano avrei a lui, quello che sta. L'allenamento, un giovane, 20.000 persone, 15.000 persone a Breonato.
5: Altri tempi, Francesco, altri tempi. Grazie per aver chiamato.
7: Poi con una partita di questa, no, volevo dire, con
5: sì,
7: una partita,
5: vai,
7: di questa così importante, il Napoli che sta in, diciamo, fisicamente, molti di loro non stanno bene. Voglio dire, ma tu per dire un giorno prima non vuoi portare il presidente, guardate, insieme a voi possiamo andare 12 ore prima in ritiro per farli concentrare, non dico per farli riposare, per farli concentrare,
5: certo,
7: per farli fare questa cosa qua. Noi contro il Bologna, il Bologna ha messo quel ragazzo per vincere la partita, invece noi abbiamo messo a due di loro, ma anche per gare non li potevo fare un quarto d'ora, avevo che dire troppo a coppa panchini, scusate, cioè, mi si fa uno a Bologna e quello l'ho vinta la partita perché ha avuto coraggio.
5: Grazie Francesco, ti devo salutare, perdonami, ti devo salutare, grazie per aver chiamato. Eugenio che stava aspettando già da un po', ciao Eugenio.
8: Sì. Prima di tutto buonasera. Complimenti per la trasmissione,
5: grazie.
8: E io dico la mia, questo sto arrivando a un, io sono arrivato proprio al limite perché della sopportazione.
5: Sì.
8: Perché chiama questo il ragazzino che ha chiamato prima, no, perché noi dobbiamo vedere il perciocco, dipende da come lo fai, vabbè, lo voglio capire, quelli li rovina la PlayStation perché si pensa che il calcio è la PlayStation, fanno il fantacalcio, è pallone è un'altra cosa. Detto questo,
5: sì,
8: sono signore che c'ha 75 anni, ha perso 6-2 con la Juve e si lamenta,
5: ha detto, perdemmo 6-2 con la Juve, però facemmo un quarto d'ora di applausi perché era un Napoli che giocava bene. Che
8: Metti 6-2, io dove stavo che piangevo?
5: Sì.
8: Io stavo, ti ricordi quando noi tenevamo a punir?
5: Ecco, certo che me lo ricordo, e come? C'ho ancora gli incubi.
8: Io stavo a Roma quando avevamo quel pagliatone.
5: 6-2 o 6-3 finì?
8: Bra, 6-2.
5: 6-2,
8: io,
5: certo.
8: Io piangevo, ma pure quando ci fece quel colpo di testa Nila, dopo che si andò Maradona con la Roma, sì, che ci fecero proprio male, pure 5-1, 5-2. Sì. Detto questo, io voglio dire a chi Conte dice Conte non dà un bel gioco, però tu che sei una persona culturalmente onesta,
5: sì,
8: tu hai detto si deve migliorare in determinate cose,
5: sì,
8: concordo con te, si deve capire lo staff medico,
5: certo,
8: come non sono i recuperi, soprattutto i recuperi, perché non perché
5: la gestione del minutaggio della rosa quando è al completo, anche
8: perfetto,
5: quello,
8: sì. Ma Conte quando ha avuto la possibilità di lavorare con tutta la rosa?
5: No, praticamente mai, perché già da agosto, quando si fa male Lukaku,
8: perfetto,
5: deve cambiare,
8: perfetto,
5: tutto il piano tattico annuale della squadra.
8: Troviamo una soluzione,
5: sì,
8: quel famoso asse destro,
5: sì,
8: di Lorenzo, Politano, Neres.
5: Si fanno male 2 su 3 nel giro, certo, di un paio di mesi.
8: Poi ti lascio l'ultima, ti ascolto alla radio.
5: Sì.
8: Allora, tu sei tifoso come me.
5: Certo.
8: Te lo ricordi il Napoli di Sarri, i calciatori?
5: Certo. No, nell'11 titolare era più forte, ragazzi.
8: Ok.
5: Nell'11 titolare era più forte.
8: Quello di Spalletti. Osimhen era avanti una bestia. Kvara nel suo prime. Ma che stiamo parlando?
5: Anche Salo, Botka nel loro prime. C'era Kim in difesa.
8: Ma ti ricordi a Kim?
5: Certo.
8: Ma Mario Rui non ha mai giocato così.
5: Sì.
8: Ma di che stiamo parlando? Conte nell'11 è più scarso.
5: Però nella rosa, secondo me, quando ce l'ha tutta a disposizione, e quindi ritorniamo a quell'aspetto,
8: ma
5: infatti sto dicendo che quando ce l'ha tutta a disposizione, come rosa nel completo, quella di quest'anno, secondo me, non dico che era più forte, ma sicuramente più completa rispetto a quella che aveva Sarri quando ha allenato il Napoli,
8: io
5: difficilmente Sarri ha avuto una panchina di alto livello quando è stato
8: allenato. Io ti confesso, e poi ti lascio,
5: vai,
8: la mia speranza è che rimanga Conte.
5: Sì.
8: Però è che rimanga pure KDB, perché
5: sì,
8: qualcuno dice se rimane Conte si prende KDB, per me i grandi calciatori non se lo devono mai andare, perché noi napoletani io me lo voglio godere, e per me se riusciamo a fare un altro tipo di sistema di gioco, sempre difesa a 4,
5: certo,
8: sempre
5: centrocampo, certo,
8: io per me cercherei di fare l'albero di Natale, perché ci divertiamo.
5: Vedremo, grazie Eugenio.
8: Ciao.
5: Ciao, grazie per aver chiamato. Antonio con noi, ciao Antonio.
9: Ciao, buonasera. Antonio, quello che dire. Ho telefonato stasera per una notizia importante, ma è stato confermato che si gioca domenica alle 12:30.
5: Alle 12, non alle 12:30.
9: Ah, alle 12 proprio.
5: Mezz'ora prima.
9: Ah, mezz'ora prima.
5: Sì.
9: Grazie. Ma se vogliamo scherzare un po', possiamo pure scherzare un po'. Ti lascio.
5: No, Antonio, io sono sempre dedito allo scherzo. Se è uno scherzo divertente, dici non alle 12:30.
9: Ah, alle 12:30.
5: Mezz'ora prima.
9: Ah, mezz'ora prima.
5: Sì.
9: Grazie. Ma se vogliamo scherzare un po', possiamo pure scherzare un po'. Ti lascio.
5: No, Antonio, io sono sempre dedito allo scherzo. Se è uno scherzo divertente, sono contento di poter scherzare.

0: il primo posto, comunque alzare i trofei, per carità, ci mancherebbe, ma comunque un calcio che ti fa essere competitivo quanto più possibile.
1: Comunque il problema è questo: vincendo una partita 1-0 non è mai sicuro. E allora facciamo una cosa, tanto per abbreviare i tempi,
0: sì,
1: no? Tanto per scherzare, facciamo un po', parliamo solo della partita del Bologna, allora facciamo uno scherzo così, senza problemi. Facciamo 3 top e 3 flop, quindi 3 nomi buoni e 3 nomi malamente. Ok, va bene?
0: Va bene, Antonio. Grazie per aver chiamato. I 3 nomi top e 3 nomi flop della partita col Bologna. Io questo ho capito, Fabio. Chiedo lumi anche a te relativamente alla richiesta del nostro amico. Magari, ecco, ne approfitto di questi 3 minuti e passa di pubblicità che ci attendono per fare mente locale, trovare i miei 3 top e i miei 3 flop della partita tra Napoli e Bologna. Ci fermiamo, pubblicità.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
8: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
11: Siamo tornati nuovamente in diretta, sta per finire la prima ora del calcio della sera e con noi c'è Fabrizio. Ciao Fabrizio.
12: Buonasera ragazzi.
11: Ciao.
12: Vi faccio i complimenti per la trasmissione.

0: Anche se diciamo io anche un po' rispetto a Emanuele, che amo e stimo, certo, ho un'idea un po' diversa su Conte, ma è il bello, come dire, della
1: democrazia, ma ci mancherebbe.
0: Esatto. Certo. Dico, personalmente io dissento totalmente dalla narrazione Conte ha vinto lo scudetto, perché sì, bastava vincere a Parma l'anno scorso con Parma già salvo, o con Venezia addirittura si è pareggiato, eccetera. E se non era per un rigore dato alla Lazio, signora, al 95esimo, altro che scudetto con l'Inter che fece 30 partite quasi in più del Napoli. Quindi sì, parlare di vittoria mega galattica, secondo me lascia il tempo che trova, perché è un campionato che, tu prima mi dicevi, non contano i punti, conta la posizione.
1: Sì.
0: Beh, però se tu con 80 punti vinci uno scudetto, sì, rispetto a chi ne fa 92, evidentemente sono un livellamento verso il basso.
1: Ma questo è a prescindere dal Napoli, da Conte, da Sarri. Questo è un livellamento verso il basso che il calcio italiano sta continuando a percorrere, non dall'anno scorso, non da 2 anni fa, ma già da una decina, quindicina d'anni a questa parte.
0: Certo, e ti dico un'ultima cosa. Finisco. Personalmente io credo che dal punto di vista proprio del Napoli,
1: sì,
0: un allenatore che praticamente fa fare acquisti come quello di Lukaku a 30 anni con un ingaggio da 6,5 all'anno per 3 anni, senza possibilità di rivenderlo o quasi, De Bruyne eccetera, è proprio il male della società Napoli, semplicemente perché non hai uno stadio, non hai degli introiti enormi dei merchandising, sì, non hai delle strutture. L'unica cosa che puoi fare, e che hanno fatto splendidamente in questi anni, è comprare e vendere giocatori, ci piacciono, però secondo me è anche un bello del calcio, se tu ti metti a livello tipo di un Borussia Dortmund, Arsenal eccetera, e ti arriva l'offerta adeguata e ti vendi il tuo calciatore, non è da vergognarsi.
1: Ma ci mancherebbe. Io però sulla questione Lukaku, cioè innanzitutto Antonio Conte è il male della società perché fa arrivare Lukaku, gli fa il contratto da 3 anni, non lo puoi rivendere. Io invece ti dico che con l'arrivo di Lukaku e con una squadra che secondo me non era forte quanto l'Inter, era anzi un gradino, magari anche due, al di sotto dell'Inter nella passata stagione, si è riuscito a vincere uno scudetto grazie anche a 12 gol e 10 assist di Romelu Lukaku. Quindi onestamente, a prescindere dai soldi che Lukaku prende di stipendio, a prescindere dal costo del cartellino, è un calciatore che l'anno scorso è stato protagonista tra alti e bassi, ma è stato protagonista, sì, i numeri lo dicono, e ci ha aiutato a vincere uno scudetto. Quindi io Lukaku che rappresenta il cavallo di Troia di Conte nei confronti della società,
0: come una direzione, e ti dico io ad oggi, se arrivasse un'offerta di 70 milioni per McTominay a 30 anni, lo accompagnerei in aeroporto a Capo di Chino dal punto di vista imprenditoriale.
1: Certo, no, questo ci può stare come ragionamento
0: del Napoli, dovrebbe essere questa. Invece magari si vogliono calciatori anziani, centri di allenamento, ingaggi alti che sono aumentati da 70 a 120. Cioè, secondo me si va in una direzione che non è quella.
1: Però Fabrizio, io ti faccio un'altra domanda. Se uno come Aurelio De Laurentiis, che sappiamo molto bene quanto ci tenga ai conti, quanto ci tenga a tenere tutto a posto, se si fosse reso conto di quello che tu stai dicendo, sì, non avrebbe già fatto capire, deciso che l'avventura di Conte, il modus operandi di Conte avuto in questi 2 anni, non è positivo per le casse della società e deleterio addirittura per le casse della società, e quindi non starebbe lì come l'anno scorso, anche quest'anno, a cercare di convincerlo, comunque a ragionarci sulla sua permanenza, capisci? Ma cioè, ci facciamo noi il problema sulle casse del Napoli, e evidentemente nell'estate scorsa né in questo momento se lo sta facendo più di tanto Aurelio De Laurentiis, o comunque non ha già deciso di interrompere questa tipologia di modus operandi. A me questo sembra il controsenso, capisci?
0: Poi lascio spazio agli altri. Allora, io penso che Conte il primo anno è stato fantastico,
1: sì,
0: perché lui è un ricostruttore, quindi sì, a prescindere tu potevi prendere solo Conte in quella fase.
1: Sì.
0: Secondo anno, secondo me, lui ha avuto la possibilità di fare bene. Non sono nemmeno d'accordo con la narrazione infortuni che cadono al cielo, perché poi bisogna pure capire il perché sono capitati. Quindi
1: quelli muscolari sì, quelli traumatici cadono dal cielo,
0: c'è,
1: purtroppo.
0: C'è, quelli però la maggior parte sono i muscolari.
1: Sono più muscolari, quindi, ma esatto, ce ne sono stati tanti anche traumatici, purtroppo, tra caviglie e ginocchi. Sì.
0: Però per dirti, dico, alla fine di tutto questo, secondo anno il deficit, il bilancio, il piatto piange, perché tu per i soldi spesi, fra cammini in Europa, anche la Coppa Italia ci, sì, metto, secondo me alla fine arrivare a giocare con il Pisa per vedere se arrivi in Champions con 70 punti non è stata una grossa stagione. Secondo me poi si può dire prima l'anno scorso hai vinto questa.
1: No, hai vinto anche quest'anno, perché la Supercoppa, io lo torno a ripetere, dato che la nostra bacheca non è così piena di trofei, io una Supercoppa, una Coppa Italia me la tengo stretta tutta la vita. E per me questo ti fa sì che il campionato sia sufficientemente positivo. Se arrivi secondo, diventa più che sufficiente, e darei al Napoli come voto, tenendo conto anche degli infortuni, darei come voto tra il 6 e mezzo e il 7, se non 7 e mezzo, ma comunque siamo lì.
0: Sì, ti dico, prendo un'ultima cosa, poi prendo di là.
1: Vai.
0: Dico, io penso che quest'anno Conte ha trovato delle soluzioni in emergenza straordinarie, letteralmente straordinarie, come il Napoli Inter con Neres Falcone.
1: Certo, ma in Supercoppa anche, la vittoria della Supercoppa è arrivata giocando bene pure.
0: Sì. Però dico, poi lui si è rifugiato nel suo, diciamo, nella sua area di comfort, piuttosto che a un certo punto, visto mancavano poche partite, non poteva introdurre nuovi concetti, nel suo habitat naturale, ma in termini di questo non gioco, che al di là di tutto, quello che vogliamo dire, la Supercoppa, le vittorie, eccetera, io credo che una squadra debba passare per il gioco, perché tu nel gioco identifichi la squadra e anche nell'ottica di plusvalenza dipende di
1: però tutto. Dire nel gioco, hai ragione, per dire nel gioco si intende un'identità ben precisa, che non per forza deve essere quella. Sempre per capirci, ragazzi, e per semplificare il discorso, non per forza deve essere quella del Sarri Ball, può essere anche quella fatta benissimo della passata stagione di un Napoli ermetico difensivamente parlando e che riusciva a essere concreto soprattutto nelle ripartenze e nei contropiedi, e che una volta andato in vantaggio, una volta messa la partita sui binari giusti, non rischiava praticamente nulla. Anche quello per me è un gioco, è un'identità di gioco e ti può portare alla vittoria. Capisci?
0: Certo, sicuramente, però
1: questo aspetto, per esempio, quest'anno è venuto a mancare, sia per demeriti in parte di Conte, sia per i tanti infortuni, sia anche per degli errori dei singoli, perché ragazzi, sempre ritornando alla partita di Copenaghen, ma se Buongiorno non fa quell'intervento che non sta né in cielo né in terra, il Copenaghen non segna assolutamente mai, e magari mezzo punto in più rispetto alla stagione, al bilancio della stagione di questo Napoli, la squadra lo guadagna. Poi, per carità, magari il Napoli usciva ai playoff perché beccava una superpotenza europea e quel Napoli sarebbe comunque uscito, però ecco, ci sono tutta una serie di concause per quanto riguarda gli aspetti positivi e anche quelli negativi che vanno a inficiare una stagione. Non c'è solo e soltanto un unico colpevole.
0: No, assolutamente no. Io parlo come direzione, virgolette, contiana. Io penso che una squadra come il Napoli, poi ovviamente questo lo deve decidere il proprietario, ha bisogno come primo obiettivo di diciamo arrivare tra le prime quattro. In realtà, che si parla sempre di vince, secondo me l'obiettivo del Napoli è arrivare tra le prime quattro. Secondo obiettivo, valorizzare il numero 9, che dovrebbe essere un giocatore tra i 20-26 anni, il numero 7, è una serie di ruoli che giocando in una vetrina come la Champions eccetera puoi fare più svalente perché non ha infrastrutture.
1: Quindi, no, è che è stata la politica per tanti anni del Napoli, che era criticata da alcuni.
0: Ad oggi, poi magari domani vinciamo il Superenalotto e abbiamo, come dire, lo stadio, gli arabi, eccetera. Però ad oggi il fatto che uno dice uno ha vinto, ma a livello di azienda e societario lascia il tempo che trova. Perché io sono il primo tifoso, però in realtà fra il primo e il secondo posto ballano pochissimi milioni. E io De Laurentiis sarei molto più contento di arrivare agli ottavi di Champions rispetto che a arrivare secondo o terzo.
1: No, questo è assolutamente, questo è un discorso assolutamente ragionevole, e se c'è un aspetto a cui De Laurentiis tiene particolarmente nella sua gestione è proprio quello di fare quanta più strada possibile in Champions League, e credo che sia una delle cose su cui bisogna assolutamente migliorare nella prossima stagione se resta Conte, ma a prescindere, anche se arriva un altro allenatore, questo è poco ma sicuro. Grazie Fabrizio.
0: Ciao,
1: buona serata. Non so se c'è ancora qualche ascoltatore che vuole intervenire in diretta. Abbiamo proprio un altro minuto a nostra disposizione prima di andare nuovamente in pubblicità. C'è Carlo con noi. Ciao Carlo. Carmine, perdonami. Ciao.
2: Buonasera. Ciao. Prima di tutto volevo farvi i complimenti per la trasmissione, siete fantastici.
1: Grazie. Anche se sono da solo, però questo pluralis maiestatis lo accetto lo stesso.
2: È riferito all'arciere.
1: Certo, ci mancherebbe, scherzare.
2: Senti, allora, io volevo un po' esternare la mia, non lo so come come dire, ma tutto questo catastrofismo, io non ce la faccio più a sentirsi tifosi. Fino a poco fa ci lamentavamo il pappone, non cacci i soldi, non cacci i soldi, mo tutti quanti a preoccuparci, le casse del Napoli ha speso 200. Ma secondo voi, cari tifosi del Napoli, ma il nostro presidente è talmente scemo che si fa buttare sotto sopra da Antonio Conte? Io credo che sia un sottovalutare un imprenditore che
1: in maniera un po' più edulcorata era lo stesso ragionamento che ho fatto io prima al tifoso che diceva. Carmine, t'avamo perso per un attimo, scusami, vai.
2: Stanco, dico, di sentire queste continue lamentele, il gioco e non il gioco. Poi il Napoli l'anno scorso, questo fatto dello scudetto che l'ha vinto l'Inter, l'ha perso il Napoli, l'ha perso l'Inter. Cioè, le squadre perdono e vincono, se no non ci sarebbe un vincitore e un perdente. Certo. Se il Napoli andava male e l'Inter segnava, era l'Inter che poi dopo il Napoli diceva gli abbiamo regalato.
1: No, ma io infatti sullo scudetto regalato dall'Inter, ragazzi, è una di quelle cose che mi fa venire un bruciore di stomaco quando la sento, soprattutto da tifosi del Napoli, che veramente non me lo so spiegare, veramente non me lo so spiegare questo ragionamento.
2: Gli altri, cioè una cosa normalissima, se no non si arriverebbe tutti a fare i punti.
1: Sì.
2: E quindi volevo fare questo sfogo, perché non ce la faccio più da giorni a sentire sempre le stesse cose. Basta, fate Napoli, punto e basta.
1: Sono d'accordo con te, grazie Carmine.
2: Ciao, buona serata.
1: Buona serata anche a te. Ci fermiamo, 30 secondi di pubblicità ed è già pronto il primo ospite della seconda ora del Calcio della Sera, con cui parlare naturalmente di Pisa-Napoli, ma anche in generale del futuro della squadra azzurra. Tra poco.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Siamo pronti per cominciare la seconda ora del Calcio della Sera. Buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano, al telefono con noi Carmine Gautieri. Ciao mister, ben trovato.
6: Buonasera a voi, grazie.
1: Mister, quali sono le insidie, o meglio, sono più mentali le insidie della partita di domenica a mezzogiorno contro il Pisa già retrocesso, oppure ci possono essere anche dei fattori ulteriori come l'orario, il primo caldo importante che ci potrebbe essere a quell'ora di domenica a Pisa, e anche magari la voglia, non so, della squadra di casa di congedarsi nel miglior modo possibile dal suo pubblico. È anche il momento non proprio felicissimo dal punto di vista del gioco e della tenuta psicofisica del Napoli. Quali possono essere secondo te i fattori?
6: Ma le insidie possono essere tante, cioè nel senso che comunque il Pisa, pur retrocessa, sicuramente vorrà fare una partita importante per cercare di chiudere al meglio, no? Poi contro la squadra che comunque l'anno scorso è stata campione d'Italia, come il Napoli. Poi sappiamo benissimo che le piccole squadre, quando poi incontrano squadre di blasone, vogliono sempre cercare di fare la partita della vita. Detto questo, sappiamo anche benissimo che il Napoli non si può permettere di fare un passo falso, perché comunque la qualificazione Champions è alla portata di mano, indipendentemente dal discorso della squadra che deve affrontare, e bisogna stare attenti, perché poi comunque dietro ci sono squadre che il margine di punti sono pochissimi, e sarebbe un peccato perdere o la posizione o una partita come quella di domenica.
1: Mister, ieri il nostro direttore Walter De Maggio ha avuto modo di chiacchierare con Cristian Vieri, il quale, relativamente ai tanti infortuni occorsi alla squadra in questa stagione, ha detto: sì, va bene, gli infortuni ci sono stati, ma per me sono tutte scuse. È un'intervista di circa un minuto e mezzo, te la voglio far ascoltare, perché poi voglio anche il tuo parere in merito a quello che ha detto Vieri e in merito anche al fatto che gli infortuni possono avere più o meno un peso specifico nell'economia di una stagione di una squadra. Lo ascoltiamo insieme, Cristian Vieri.
7: Con Bobo Vieri, primi verdetti di stagione, ieri all'Olimpico, Inter scudetto, Inter Coppa Italia, una stagione positivissima al primo anno di Chivu, tra l'altro.
8: Vabbè, l'Inter è straforte, quindi hanno fatto un buon campionato, hanno meritato, cioè hanno stravinto il campionato praticamente. E ieri sera una partita, una buona vittoria, dai, senza fatica. Quindi un doblete molto importante, dai. Importante è cercare di vincere sempre qualcosa durante l'anno.
7: Senti Bobo, il Napoli Supercoppa, secondo posto, tanti infortuni, come va letta questa stagione del Napoli?
8: Tanti infortuni come l'Inter, come il Milan, come la Juventus, quindi Vlahovic è stato fermo 4 mesi, quindi io non piango su questa roba qua, cioè, gli infortuni ce l'hanno tutti, se giochi a calcio e giochi ogni 3 giorni e gli infortuni ci sono, quindi sono scuse queste robe di infortuni, no? Perché Çalhanoğlu non ha mai giocato, Lautaro, Thuram, ce ne sono, no? Lukaku non ha mai giocato, Anguissa fuori, ma fa parte del calcio, quindi inutile andare a dire gli infortuni, ci sono per tutti. Vlahovic è stato 4-5 mesi, quindi è rientrato e ha fatto subito gol, quindi pensa se ce l'avevano questi 4-5 mesi, però calcio è così, ci sono gli infortuni.
7: Bobo, l'ultima domanda per te, facciamo fatica in Europa, non andiamo al mondiale per 3 volte, che cosa sta succedendo?
8: Devo andare via, sennò c'è da stare qua almeno 4-5 giorni a parlare di questa.
7: Ma tu sei uno incazzato che non andiamo al mondiale 3 volte?
8: Male, dai ragazzi, è assurdo che l'Italia non va al mondiale, però bisogna parlare meno di chi allenerà, di chi sarà il presidente, bisogna andare dentro, cambiare le regole, far sì che i giovani vengano fuori, perché i giovani ci sono bravi in giro. Ciao, vado a prendere il treno.
7: Grazie Bobo, kiss kiss a tutti.
8: Forza
7: Napoli.
8: Kiss kiss a tutti.
1: Questa dunque l'intervista realizzata dal nostro direttore Walter De Maggio a Bobo Vieri. Voglio ascoltare anche il tuo parere in merito alle parole di Bobo e in generale alla questione infortuni per tutte le squadre.
6: Allora, io penso che dovessimo parlare del calcio in questo momento qui attuale italiano, non ci vorrebbero 4-5 giorni, ma forse ci vorrebbero 4-5 mesi, perché sappiamo benissimo ciò che sta succedendo, e comunque poi non si fa nulla per migliorare la situazione. Sono d'accordo con Bobo quando dice bisogna parlare di meno sul discorso del presidente, allenatore, ma creare situazioni importanti per far sì che comunque il calcio italiano possa crescere. Per quanto riguarda il discorso infortuni, non sono d'accordo con Bobo, perché il Napoli comunque non ha subito veramente tantissime, comunque tante volte Antonio Conte faceva fatica anche a completare la panchina.
1: Sì.
6: E poi sono mancati dei giocatori molto molto importanti, no? È normale che un qualcosa perdi, sicuramente come l'ha perso l'Inter, come l'ha perso il Milan, come l'ha perso la Juventus, ma se andiamo a guardare queste squadre qui rispetto a Napoli se non era subito 40 infortuni, no? E poi diventa difficile gestire una rosa quando non hai giocatori da mandare in campo. Sono d'accordissimo su tante cose, speriamo che comunque su quella che mi preme di più è che il calcio italiano possa assolutamente migliorare, e soprattutto che non si sposti più l'attenzione su altre situazioni, mi spiego meglio, cioè quando si va a vedere una partita di calcio, specialmente serale, se voi ci fate caso, rispetto a prima, oggi sembra più che una partita di calcio, sembra uno spettacolo, no?
1: Sì.
6: Musica, balli e compagnia bella, cioè questo tutti col telefonino in mano, perché poi cosa succede? Persone vanno a casa e dicono: mi sono divertito tantissimo, però poi di calcio di miglioramento c'è poco. Dobbiamo andare un pochino più sul concreto, meno spettacolo, e soprattutto con più tanta meritocrazia, che in questo momento qui manca. I risultati si vedono, siamo fuori dal mondiale da terzo mondiale, ma soprattutto non abbiamo un giovane italiano che può, ce l'abbiamo come dice Bobo, ma non si fa nulla. Guardiamo il Catanzaro, non andiamo troppo lontano, una rosa di 30 giocatori con un direttore sportivo fortissimo come Ciro Polito, dove la rosa del Catanzaro su 28-30 giocatori ci sono 25-26-27 italiani, e il Catanzaro lotta per andare in Serie A.
1: È un ragionamento assolutamente assennato quello che hai fatto. A proposito di meritocrazia, mister, ti chiedo, proprio in base a questo discorso, secondo te il Napoli fa bene, Conte fa bene a restare sulla panchina del Napoli anche l'anno prossimo?
6: Ma io, se fossi il presidente, farei carte false per trattenere un allenatore come Antonio Conte. Antonio Conte ha determinato l'anno scorso, vincendo uno scudetto, perché sapevamo benissimo che Napoli non era la squadra più forte, ha determinato quest'anno con tantissimi infortuni comunque in Napoli, ha lottato per lo scudetto e comunque sta lottando per il secondo posto. Io penso, cioè, il discorso della meritocrazia, Antonio Conte non ha assolutamente bisogno. E poi soprattutto è un allenatore che non solo vuole vincere, ottiene dei grandi risultati, ma vuole bene al popolo napoletano.
1: No, ma infatti io per meritocrazia intendevo in questi due anni, cioè merita di restare per quello che ha fatto, sì, in questi due anni a Napoli, questo.
6: Sì, beh, sì, merita per i grandi risultati che ha ottenuto. Uno mi può dare del pazzo, per me Napoli ha fatto meglio quest'anno che l'anno scorso, pur vincendo lo scudetto. Ma perché ha fatto meglio quest'anno? Per tutti i problemi che ci sono stati. Questo cosa ti fa capire? Che quando hai un allenatore così forte, determinante, che secondo il mio punto di vista è vero fuori classe di questa società, indipendentemente dagli infortuni, con l'obiettivo fino alla fine lo vai sempre a centrare. E oggi quando c'è un allenatore del genere lo devi trattenere assolutamente, perché non ci dimentichiamo che Antonio Conte arriva a Napoli dopo l'anno disastroso, certo, che c'è in Napoli, no? L'anno dopo ha vinto lo scudetto, cioè di più non si può chiedere.
1: Mister, in sede di calciomercato non ti chiedo di fare dei nomi, ma più che altro ti chiedo di raccontarci quale potrebbe essere a tuo avviso la politica da seguire nella prossima finestra estiva. Continueresti con questa sorta di ringiovanimento della rosa, magari inserendo altri 4-5 elementi all'Alisson per intenderci, oppure, visto che la rosa è stata allargata nella passata estate, l'anno prossimo non dico gli stessi 200 milioni, ma magari ecco la metà li spenderesti per comprare al massimo 2-3 giocatori, ma di livello, di peso specifico un attimo più importante, non 7, 8, 9 giocatori da 25-30 milioni di euro l'uno. Non so se sono stato chiaro nel mio ragionamento.
6: Sì. Guarda, io penso che la rosa va assolutamente ringiovanita, dipendentemente se va a prendere il campione o non, questo è un altro discorso. La rosa va ringiovanita, ma soprattutto vanno presi giocatori di prospettiva, cioè nel senso, sperando soprattutto italiani, perché comunque ci sono. Detto questo, perché la prospettività è ciò che manca nel nostro sistema, il Barcellona, il Paris Saint Germain, il Bayern di Monaco, cioè queste società qui, se voi andate a guardare, hanno sempre la prospettività e poi arrivano sempre fino alla fine e ottengono dei risultati, facendo anche qualche errore, perché certo, quando vai a prendere giocatori non pronti, però sappiamo benissimo, di grande prospettiva, cioè nel tempo che ti possono diventare dei campioni, poi alla fine i risultati li ottieni, li puoi ottenere sia sul campo, sul fatto sportivo e anche sul fatto economico. L'Atalanta, non ci dimentichiamo che oggi, negli ultimi anni, tutti hanno parlato dell'Atalanta, ma i giocatori che prendeva l'Atalanta, ma tranne qualcuno, erano dei semplici sconosciuti, no?
1: Sì,
6: poi
1: sì,
6: sono stati venduti per fior di milioni. Perché? Perché hanno preso giocatori di prospettiva. Il problema in Italia è che, secondo il mio punto di vista, non si guarda più alla prospettività. Tu vai a vedere un giocatore, il giocatore va visto quando gioca male, non quando gioca bene, se no è troppo semplice, ma lì devi guardare la prospettività per capire se questo giocatore nel tempo può diventare un campione o non, come lo è stato Kvaratskhelia, ma non a Napoli, perché Kvaratskhelia a Napoli era un giocatore straordinario, mentre a Paris Saint Germain è diventato un giocatore mondiale, no? Che può vincere, secondo il mio punto di vista, anche
1: il pallone d'oro. Il problema forse è la Georgia, no? Il problema, ci mancherebbe, l'ostacolo, no, più che altro.
6: Beh, no, il problema qual è? Che a Paris Saint Germain hanno trovato strutture, hanno lavorato, certo, sul discorso personale singolare, cioè il giocatore è migliorato anche posturalmente. Io spesso ho commentato Kvaratskhelia a Napoli, sì, e devo dire, dicevo, un grandissimo campione, ma è sempre fuori posizione, perché spesso si trovava di trappolitano, no? Andava dall'altro lato. Oggi, se lo vedete, lo guardate a Paris Saint Germain, non sbaglia più un movimento, è aperto, lo marcano all'esterno, la prende all'interno, lo marcano all'interno, la prende all'esterno, gioca di prima metà campo, va a saltare l'uomo oltre gli ultimi 30-35 metri. Giocatore straordinario, perché? Perché ha trovato una struttura dove una società l'ha migliorato. Oggi, se vai a vendere Kvaratskhelia, non bastano più 80-90 milioni, ma ce ne vogliono 150. E questo penso che deve essere il futuro del calcio italiano, anche mettere degli istruttori, dei tecnici dove ti migliorano, certo, il singolo giocatore.
1: Mister, l'ultima te la faccio su questa prossima giornata di campionato di Pisa-Napoli, già abbiamo discusso, le altre squadre che sono interessate dalla corsa ad un posto in Champions League sono il Como che riceverà il Parma, il Milan che andrà a far visita al Genoa, la Juventus che affronterà in casa la Fiorentina e poi c'è il derby di Roma tra i giallorossi e la Lazio. Di queste partite che ti ho elencato, secondo te chi è che può rischiare maggiormente di non portare l'intera posta in palio a casa?
6: Ma guardi, oggi fare un commento su una situazione del genere diventa veramente difficile, perché arrivi a fine campionato che, allora, se andiamo a guardare Juventus-Fiorentina è una partita comunque sentitissima, Roma-Lazio è comunque un discorso sentitissimo, c'è il discorso del Milan che non si può permettere assolutamente di fare un passo falso, e Napoli che va a Pisa dove trovi una squadra retrocessa e vorrà chiudere in bellezza. Oggi dalla seconda all'ultimo posto che si possono giocare, magari alla Roma, tutti si possono giocare il discorso della Champions. Basta che uno avanti sbaglia e sei fuori, perché purtroppo è così. Mai come quest'anno nel discorso della Champions, all'ultima giornata, secondo il mio punto di vista, è ancora tutto in gioco e tutte le partite sono difficilissime.
1: Grazie mille a Carmine Gautieri per essere stato con noi. Ciao, ciao mister.
6: Grazie a voi, buona serata a tutti.
1: Grazie davvero a Carmine Gautieri, che non vorrei sbagliare, ma forse è stato un giocatore di Gigi Cagni quando erano a Piacenza. Forse sbaglio, non lo so, ma lo chiedo al diretto interessato, a uno dei due diretti interessati che è in diretta con noi. Ciao mister, buonasera.
9: Ciao, buonasera.
1: L'hai allenato Carmine Gautieri a Piacenza o
9: no?
1: Non vi siete incrociati?
9: L'ho incontrato da avversario, ma non.
1: Ed era una bella gatta da pelare, no? Come esterno offensivo, Gautieri.
9: Direi di sì, era un esterno di quelli che ce n'erano. Ogni squadra aveva degli esterni di questo tipo.
1: È vero.
9: E oggi non ce ne sono più.
1: Non posso che darti ragione su questo. Il Napoli farà visita domenica a mezzogiorno, anzi, prima di parlare della partita, mi dai un tuo parere in merito, e so che non sarai banale, in merito a questa querela, questa bagarre che c'è stata in settimana per gli orari delle partite, la contemporaneità, la questione ATP di tennis. Che idea ti sei fatto, mister?
9: Quella che c'è sempre confusione e chi comanda ha dei problemi. Ognuno vuole essere protagonista, quindi succede quello che poi abbiamo visto, insomma. Il pubblico è sempre quello che paga per gli altri.
1: Certo.
9: In qualsiasi ambito il pubblico proprio non interessa più a nessuno, insomma.
1: Torniamo alla partita tra Pisa e Napoli. Tu ne hai vissute tante di gare come questa, tra una squadra che ha motivazioni, che ha ancora mire importanti in classifica come gli azzurri, e un'altra che invece è retrocessa e magari vuole chiudere in bellezza davanti al suo pubblico. In che cosa queste partite per la squadra che ha da perdere sono particolarmente pericolose?
9: No, guarda, io partite di questo tipo dalla parte di chi è più forte ne ho vissute, e se arrivi alla fine del campionato che tu ti giochi il secondo posto e gli altri sono già retrocessi, non puoi non pensare che la vinci, devi, certo, avere la personalità per farlo, devi avere, a parte che hai le qualità tecniche per poterlo fare, quindi la preoccupazione non esiste, non è che tutte le volte bisogna dire però io ho più da perdere, sì, io sono più forte, questa è la realtà dei fatti, e incontro una squadra che è più debole sotto tutti i profili, anche quello psicologico.
1: Secondo te dov'è che il Napoli sta avendo maggiori difficoltà in questa coda di stagione? L'aspetto fisico o quello mentale?
9: No, è fisico, è stato fisico. Fisico, gli infortuni, e quindi vuol dire che, io lo sto dicendo da un po' di tempo, si sbaglia tutti, e secondo me Conte qualcosa ha sbagliato nella preparazione, parlo da agosto.
1: Certo.
9: Tutta la programmazione, la preparazione con tutte le partite che doveva fare, è chiaro che qualcosa hanno sbagliato, perché 30 infortuni sono tanti, Poi il numero di infortuni muscolari, non quelli
1: traumatici, sì.
9: Appunto, quindi qualcosa è successo in questo senso e lo sapranno loro. Ma poi sono cose che capitano, certo. Voglio dire, a ogni allenatore, io ho imparato fino all'ultimo anno che ho allenato gli errori fatti nella programmazione di un periodo.
1: Ecco mister, ma proprio relativamente all'allenatore, tu pensi che la soluzione migliore per Conte e per il Napoli sia quella di continuare anche nella prossima stagione?
9: Ma sai, in queste situazioni è semplicissimo, secondo me. Io chiedo al presidente cosa vuol fare. Se lui mi dice voglio vincere lo scudetto, io ti dico i giocatori che mi servirebbero, se poi andiamo d'accordo bene, se non andiamo d'accordo si cambia. Non ho idea, sì. Guarda, in questo momento veramente faccio fatica. Penso che non lo sa nemmeno lui, secondo me.
1: Pare che, anzi è quasi certa, lo scenario che si verrà a creare a breve, ovvero una volta conquistata la qualificazione in Champions, ci sarà questo summit, questo incontro tra De Laurentiis e Conte per capire se effettivamente le intenzioni per la prossima stagione combaciano. Ritorno alle questioni
9: secondo me stanno già.
1: No, assolutamente, ma diciamo che il summit finale, diciamo così, quello consuntivo.
9: Sì, ma sanno già come andrà a finire, sono molto vicini, insomma, a questa cosa.
1: La penso perché... anch'io così, perché comunque non credo che ci sia bisogno di questi tempi di vedersi per forza per cercare di capire in che direzione andare. Abbiamo un problema con il collegamento con Gigi Cagni, magari cercheremo di ristabilirlo il prima possibile per permettere al mister di concludere il proprio pensiero. Intanto vado a leggere qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. C'è un ascoltatore, Gianluca, che ci scrive: noi tifosi dobbiamo tifare la maglia, non il bilancio. Saluti da Gianluca. Tra il secondo e il terzo posto ballano pochissimi milioni, soldi che noi non vedremo mai nella vita. Questo è poco ma sicuro. Abbiamo problemi con il collegamento con mister Gigi Cagni, allora vado avanti nel leggere i messaggi. Per favore, se il Napoli non si qualifica alla Champions League e non ottiene il secondo posto dopo la sfida con il Pisa, Antonio Conte deve assolutamente scappare via da Napoli. Salvatore da Nola, questo il suo messaggio. Buonasera ragazzi, De Laurentiis è innamorato di Conte. Come fate a non capirlo? Conte il prossimo anno sarà ancora allenatore del Napoli. Antonio da Casalnuovo. Caro Antonio, credo che stiamo andando effettivamente in quella direzione. Mister, ti abbiamo perso per un attimo, ti faccio concludere il pensiero.
9: No, stavo dicendo che... sono molto vicini alla soluzione, la sanno tutti e due e devono trovare solo o da una parte o dall'altra l'equilibrio, questo non te lo so dire, però sanno tutto già da adesso, questo è sicuro. Se in percentuale, voglio dire,
1: certo,
9: uno resta, non resta, però in percentuale hanno un'idea tutti e due, insomma. Perché devono programmare, tutti e due devono programmare, sai,
1: mercato, certo, i vari scenari che si possono creare devono essere comunque preventivati, perché se Conte se ne va, De Laurentiis deve avere il tempo per trovare il nuovo allenatore in tempo utile.
9: Lo sa già se va via Conte, lo sa già, ci mancherebbe non lo sapesse.
1: Se dovesse andar via, chi vedresti bene sulla panchina del Napoli? Si parla di Sarri.
9: Dipende, sì, sai, leggo tanto. Io andrei su un emergente.
1: Tipo Palladino, che addirittura pare non essere più così sicuro di
9: no. Palladino, guarda, se Di Marzio ha detto che non rimane all'Atalanta, Di Marzio sbaglia poco.
1: Ecco, uno come Palladino ce lo vedresti bene sulla panchina del Napoli?
9: Ma io sì, lui italiano, io sto parlando di emergenti.
1: Certo. Emergenti per club come il Napoli di questo livello in Serie A, questo intendo. Poi comunque sono allenatori che stanno in Serie A da tempo.
9: Voglio dire, Sarri è una sicurezza. Certo. Dipende cosa vuoi fare, dipende da qual è la strategia che hai, ma il discorso sarebbe lo stesso, dipende dall'obiettivo dell'anno prossimo, quale sarà, e questo lo sa solo De Laurentiis.
1: Certo, sono d'accordo con te. L'ultima te la voglio fare sulle dichiarazioni di Baldini, che Silvio Baldini, un allenatore che secondo me appartiene a quella categoria di tecnici vecchio stampo, un po' come te, mister, permettimi questa confidenza che mi prendo nei tuoi riguardi. In un'intervista al premio Maestrelli ha dichiarato: io nelle due amichevoli di giugno convocherò solo i calciatori dell'Under 21, perché chi arriverà dopo di me, il futuro CT, deve sapere qual è il livello di questi ragazzi che io sto allenando già da un po' di tempo a questa parte, e anche perché convocare, mettere insieme giocatori che sono reduci dalla delusione per la non partecipazione al mondiale, stanchi dopo una stagione particolarmente difficile e complicata, non vedo un senso logico e soprattutto un beneficio per i ragazzi e per la nazionale stessa. Sei d'accordo con questo ragionamento?
9: Assolutamente sì, è un ragionamento logico, giusto. Io adesso l'unica cosa che sto aspettando, sono curioso di capire chi sarà il presidente della federazione, ma soprattutto quali saranno i suoi progetti futuri. Io spero che sia un presidente che guardi e faccia un progetto a lungo termine, perché deve far capire agli italiani che il breve termine non
1: va più bene.
9: No, non è mai andato bene da Miret, però noi tutto è subito, negli ultimi anni è stato un po' così, un po', e secondo me con delle decisioni poco intelligenti sotto l'aspetto della crescita del calcio italiano.
1: Tutto chiaro, mister, ti abbraccio forte e ti ringrazio.
9: Ciao,
1: per essere stato con noi.
9: Buona serata a tutti, ciao.
1: Buona serata a Gigi Cagni. Ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, un disco, al rientro l'intervista che il nostro Lucio Pengue ha effettuato con il nostro Emanuele Calaiò, uno dei padroni di casa qui a Kiss Kiss Napoli, mio fido compagno di viaggio che è impegnato una questione lavorativa in quel di Milano, però non ha voluto esimersi dal dire la sua rispetto alla sfida di domenica contro il Pisa. Lui che l'ultima volta che il Napoli ha fatto visita al Pisa, all'Arena Garibaldi, fu assolutamente protagonista con una doppietta nel 0-3 conquistato dagli azzurri. Era il secondo anno di Serie C. A tra poco.
10: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo, e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qui nuovamente in diretta, ancora buonasera da parte di Marcello Calvano. Due notizie prima di ascoltare l'intervista realizzata da Lucio Pengue con Emanuele Calaiò. La prima legata al report che ci racconta la seduta d'allenamento svolta quest'oggi dal Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato domenica alle 12 contro il Pisa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico. Altra notizia che invece arriva dall'Argentina e che riguarda Ceballos, calciatore del Boca che qualche mese fa vi abbiamo raccontato interessa particolarmente al Napoli. Ebbene, pare che il Boca Junior e il calciatore, l'entourage del calciatore, non siano arrivati ad un accordo per il rinnovo di contratto che avrebbe permesso al Boca di avere maggiore potere contrattuale in fase contrattazione con il Napoli relativamente al costo del cartellino, perché lo ricordiamo, a dicembre Ceballos diventerà un calciatore libero, scadrà il contratto dell'argentino con il Boca. Ebbene, non c'è stato accordo per il rinnovo. Secondo quanto raccontano dall'Argentina, pare che questo accordo non sarà raggiunto neanche nelle prossime settimane. Di conseguenza il Boca potrebbe accettare l'offerta del Napoli, che qualche mese fa non andava oltre gli 8-10 milioni di euro. A questo punto, con il rischio concreto che il Boca possa perdere il calciatore praticamente a zero, è probabile che la squadra argentina decida di accettare anche un'offerta più bassa da parte del Napoli pur di non perdere il calciatore a parametro zero. Quindi possibile addirittura la chiusura nelle prossime settimane di questo affare. Arriverebbe un esterno offensivo particolarmente poliedrico in casa Napoli qualora si dovesse appunto concretizzare il passaggio di Ceballos dal Boca Junior al Napoli. Siamo pronti per ascoltare il nostro Lucio Pengue insieme ad Emanuele Calaiò.
1: Al calcio della sera, e mi fa davvero molto strano, abbiamo Emanuele Calaiò però collegato da chissà dove, visto che oggi non è venuto nei nostri studi, non so se per privacy si può dire o non si può dire, però Emanuele, mi fa strano dire benvenuto al calcio della sera.
2: Sì, è strano Lucio, grazie, perché il calcio della sera è casa mia e quindi adesso non mi trovo a casa mia per un evento diciamo calcistico che c'ho da fare a Roma, però niente, ritorno lunedì in famiglia
1: e non vediamo l'ora. Emanuele, ovviamente si parte dal papocchio che è successo con l'orario, dove davvero alla fine l'abbiamo saputo soltanto ieri sera quando si sarebbe giocato Pisa-Napoli, che però, andando a vedere gli almanacchi, come dire, è una partita speciale per te, tu lì ci segnassi una doppietta.
2: Sì, sono stato l'ultimo attaccante del Napoli che ha fatto doppietta a Pisa. Ovviamente era un altro calcio, era un'altra categoria, ma soprattutto erano altri obiettivi. Abbiamo vinto a Pisa 3-0, feci doppietta, era una partita che comunque ci ha permesso poi di allungare sulla seconda in quel campionato che noi stracciammo il secondo anno dopo la delusione dei playoff con l'Avellino. Quindi ovviamente si stava lottando per la vincita del campionato, per andare in Serie B, ma questo Napoli che andrà a Pisa ha altri obiettivi, è quello di blindare la Champions League e quella di blindare il secondo posto, e spero che lo facciano già da ora per non ritrovarsi magari all'ultima giornata a farlo con l'Udinese.
1: E speriamo davvero di no, bastano 3 punti per la qualificazione matematica alla Champions League, indipendentemente dagli altri risultati, ovviamente poi capiremo anche le altre, però al Napoli, il Napoli ha il destino nelle proprie mani. E il Pisa magari sarà una delle squadre con poche motivazioni, il Napoli avrà le motivazioni a 1000, probabilmente recupererà anche Neres, Kevin De Bruyne è tornato, tornerà dopo la botta allo zigomo ai punti di sutura, non ci sarà Politano per squalifiche. Comunque forse questa è la partita dove Antonio Conte potrebbe avere tutta la rosa a propria disposizione, l'abbiamo detto, tranne lo squalificato Politano.
2: Purtroppo Conte si è ritrovato ad avere tutta la rosa a disposizione proprio nelle ultime due partite. Ovviamente non ci abbiamo la controprova, ma se ci avesse avuto tutta a disposizione tutto l'anno magari avrebbe dato più filo da torcere all'Inter. E Lucio, una partita doppio taglio, nel senso va bene che il Napoli deve avere le motivazioni superiori al Pisa come ce l'avrebbe dovuto avere col Bologna, ma così non è stato. Da una parte il Napoli deve avere un atteggiamento diverso, un approccio diverso alla gara, con una motivazione a mille, dall'altra parte c'è un Pisa che non ha motivazioni, ma questa può essere sempre un'arma a doppio taglio, perché gioca in scioltezza, senza pensieri, senza responsabilità, perché ormai è retrocesso, ma comunque vuole stupire, vuole fare bene, vuole chiudere la stagione davanti ai suoi tifosi nel migliore dei modi. Quindi se il Napoli non approccia la partita avendo quella fame che l'ha caratterizzata l'anno scorso, rischi di avere brutte sorprese, perché nel calcio tutto è possibile. Quindi mi ha sorpreso il fatto dell'atteggiamento e delle motivazioni che il Napoli non ha avuto col Bologna, ma assolutamente me li aspetto col Pisa.
1: Manuele, quante volte abbiamo parlato anche dell'attacco del Napoli? Højlund non segna dal 14 marzo, e ieri proprio, 14 maggio, erano 60 giorni che non segnava. Però poi dopo gli esperti di statistica vanno a vedere anche le varie prestazioni di Højlund, addirittura il centravanti del Napoli non tira nello specchio della porta proprio da quella data. Secondo te com'è possibile che il numero 9 del Napoli di Conte non veda la porta da due mesi?
2: Allora Lucio, premetto che qua si sta parlando di un giocatore forte, perché non c'è da mettere in discussione l'attaccante, perché comunque c'ha quasi 24 anni, ha margine di miglioramento e non si discute. È un giocatore che comunque non si è mai risparmiato, ha tirato la carretta per tanti mesi non avendo Lukaku, non avendo alternative. Quindi mettici un po' la poca lucidità, mettici che il Napoli negli ultimi 25 metri non ha fatto l'imbucata giusta o il passaggio giusto, mettici il fatto che comunque il Napoli non è una squadra che crossa tanto. È normale che le squadre di Conte, le prime punte di Conte, sono diverse, hanno caratteristiche diverse di quello che vuole lui. La punta la usa più da pivot, che è, diciamo, il primo giocatore che viene incontro alla palla sulla verticalizzazione. Højlund si è un po' snaturato per lui, perché è un giocatore che attacca la porta, che attacca la profondità, e pensa si è snaturato, ha migliorato certe caratteristiche per giocare spalla alla porta, come faceva Lukaku, perché gli attaccanti di Conte non sono quelli che fanno 20-30 gol, ma sono quelli che fanno 10-12 gol, ma ti fanno tanti assist. Non va in gol da due mesi, però l'altra volta ha fatto gol, ma alla fine gli hanno dato l'autogol. Ha fatto un grande lavoro per l'assist ad Alisson l'ultima partita.
1: In questo periodo ha fatto 3 assist, ricordiamolo.
2: Esatto, la punta centrale di Conte è che gioca per la squadra. Invece, per esempio, le punte come Malen, che ha avuto un impatto da gennaio importante, con Gasperini ha un gioco diverso. La squadra di Gasperini gioca per la punta centrale, e il Napoli la punta centrale gioca più per la squadra. È questa la mentalità della punta centrale di Conte. Ma è un giocatore che comunque non si risparmia, fa sportellate, alla fine è veloce, rincorre, difende. Quindi voi dici, lo dobbiamo aspettare. Anche l'anno scorso ci lamentavamo di Lukaku, ma Lukaku, nonostante abbia fatto 12 gol e tanti assist a fine campionato, è stato comunque determinante. Quindi Højlund, anche se ha fatto pochi gol, a fine campionato, se il Napoli arriverà secondo, comunque è stato anche lui determinante.
1: No, tu li hai vissuti gli spogliatoi, hai vissuto anche tanti spogliatoi importanti. Ma secondo te tutte queste voci sul futuro di Conte, su questo famigerato incontro che magari a qualificazione ottenuta con De Laurentiis, poi purtroppo cioè, sono anche voci di frizioni all'interno dello spogliatoio, come anche ai nostri microfoni Fabrizio Corona ha dichiarato con mezzo spogliatoio conto. Secondo te tutte queste voci all'interno del gruppo squadra danno fastidio, anche se non sono vere?
2: Sì, danno fastidio perché non è vero, Lucio, non è vero, perché poi dipende che tipo di peso bisogna dare alle parole di Corona, che da una parte sono d'accordo, perché i giocatori spesso si sono lamentati, come io spesso magari a Siena, lavoravamo tanto, gente ha vomitato nei lavori di Conte in estate, però poi alla fine se lo sai prendere e gli dai retta, perché lui diceva sempre ogni giorno il lavoro paga, poi alla fine lui ottiene i risultati. E ti dico di più, io ho vissuto tanti spogliatoi, e se una squadra vuole andare contro l'allenatore, stai di certo che l'allenatore si fa fuori. E se il Napoli ha vinto uno scudetto, una supercoppa, e tuttora sta al secondo posto, non è mai possibile che sta al secondo posto una squadra che è contro l'allenatore, è impossibile. Quindi io penso, conosco tante persone dove comunque mi dicono che lo spogliatoio è unito, che dai giocatori sono con Conte, è normale, ci si lamenta perché il lavoro è duro, è normale, però come tutti quanti i giocatori e i tifosi sono saliti sul carro, non si deve essere veloci a scendere da questo carro, perché quest'anno è stato un anno particolare, ci vuole sempre il giusto equilibrio. E poi non fa bene queste cose, Conte resta, Conte va via, Conte se ne deve andare, perché comunque destabilizzano l'ambiente. Come tutti gli allenatori a fine stagione faranno il punto, tireranno le somme, lui parlerà col presidente come ha fatto l'anno scorso, se ci sono le basi che vengono incontro entrambi alle loro richieste, il matrimonio continuerà, e se uno dei due non è d'accordo ci si separerà. A me dispiacerebbe, perché vorrei Conte per altri anni, però se dovesse andare via Conte di sicuro non finisce il Napoli, arriverà sicuramente un altro allenatore che comunque renderà sempre il Napoli competitivo.
1: Abbiamo fatto questo bel regalo a tutti i nostri amici di Kiss Kiss Napoli, perché anche se sei lontano, così sei vicino, Manu.
2: Assolutamente sì, poi farlo con te ha un sapore particolare, caro Lucio, e quindi anche da Roma sono sempre vicino a voi.
1: Allora ti abbraccio fortissimo, Manu, ma tanto noi ci vediamo presto, anzi prestissimo, è lunedì,
2: prestissimo.
1: Lunedì qui a Kiss Kiss Napoli nei nostri studi, un abbraccio
2: Lucio.
0: Mai banale il nostro Lucio Pengue nelle domande, nelle interviste, altrettanto non banale il nostro Emanuele Calaiò nelle risposte. Davvero una bella chiacchierata tra i due. Vi leggo ancora qualche messaggio che è arrivato e che continua ad arrivare al 342 00 00 100. C'è un ascoltatore che si chiama Patrizio che ci scrive: il Napoli dovrà chiudere la pratica nei primi 30 minuti senza se e senza ma, dovrà cambiare l'approccio alla partita rispetto al match contro il Bologna. E poi aggiunge: Conte rimane a Napoli e Malagò sarà il presidente della federazione, Allegri andrà in nazionale. È uno scenario che effettivamente può concretizzarsi, sia per quanto riguarda la permanenza di Conte, sia per ciò che concerne la salita di Malagò come nuovo presidente della FIGC, e anche la possibilità di vedere Allegri in nazionale. Altro messaggio che arriva al 342 00 00 100: ciao ragazzi, per quanto grato a Conte, penso che partenti a parte il resto della squadra, presidente della FIGC, e anche la possibilità di vedere Allegri in nazionale. Altro messaggio che arriva al 342 00 00 100: ciao ragazzi, per quanto grato a Conte, penso che partenti a parte il resto della squadra possa comunque esprimere un calcio più

0: Ma come si fa a mettere in dubbio un allenatore come quello del Napoli? Ma si scherza o ci sono altre ragioni che vorrebbero Conte lontano dal Napoli? Complimenti per la trasmissione. Edoardo, caro Edoardo, credo che sia semplicemente una questione di estetica del calcio. Ci sono alcuni tifosi del Napoli, una parte che può essere più o meno numerosa, a cui il calcio che propone Antonio Conte, anche a prescindere dai risultati, non piace. Per questo vorrebbe vedere un altro allenatore. È un ragionamento che ci può stare, nulla vieta ad un tifoso del Napoli di preferire un certo tipo di calcio rispetto ad un altro. Credo che però siamo tutti d'accordo nel dire che, a prescindere dalla modalità con cui il Napoli possa esprimere il proprio gioco, la cosa più importante, non l'unica che conta, ci tengo a sottolineare anche questo passaggio, la cosa più importante è che la squadra sia competitiva e provi in ogni modo possibile, legale naturalmente, quindi rispettando le regole, a portare a casa dei trofei. Se guardiamo lo storico, Antonio Conte, da quando è arrivato a Napoli, un trofeo a stagione lo ha portato. Quindi io, se devo fidarmi di un allenatore, mi fido di chi nel recente passato, recentissimo passato, ha portato dei trofei a Napoli. Ciò non vieta che, qualora dovesse andare via Conte, il Napoli possa continuare ad essere competitivo e possa magari anche rivincere nella prossima stagione. Però se proprio devo scegliere, mi affido all'usato sicuro. Questo è il mio ragionamento, a prescindere dalla tipologia e dalla qualità di calcio che Conte o il suo sostituto proporrà a Napoli. Ci fermiamo, pubblicità disco, poi torniamo.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rientriamo per la chiusura di questo appuntamento del venerdì con il calcio della sera. Allora siamo pronti innanzitutto per i saluti e i ringraziamenti, grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica questa sera, e per farvi ascoltare due interviste che il nostro direttore Walter De Maggio ha realizzato ieri a Pescara nell'ambito di un torneo di padel a cui hanno preso parte tantissimi campioni del calcio italiano e non solo. Ascoltiamo le interviste a Robert Acquafresca prima e a Mauro Esposito poi. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro una buona serata.
1: Padelmania Pescara con Robert Acquafresca, parliamo di bomber. E a Napoli ci si chiede perché così pochi gol, sono 54 quelli del Napoli, 85 quelli dell'Inter. Secondo te, Robert, dove è mancato il Napoli di Conte?
2: Beh, sicuramente avete avuto delle assenze importanti a partire da Lukaku, quindi successo inizio stagione, penso che ci si è trovati a fare un attimo di necessità virtù, siete ricorsi sul mercato comunque sia per cercare un attimo di tappare questa lacuna grossa, però non è stato un campionato poi così brutto quello del Napoli, dai.
1: Anche perché al netto degli infortuni, di alcune operazioni di mercato non andate a buon fine, comunque il Napoli al momento secondo, vince la Supercoppa e diciamo che l'Inter ha fatto un gran campionato quest'anno.
2: Assolutamente sì, va dato merito all'Inter, a Chivu, tantissimo. Però ripeto, io in una stagione lunga ci sono gli infortuni, ci sono le squalifiche e ci sono anche gli avversari, quindi penso che Napoli abbia qualcosa da recriminarsi sicuramente, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, che sta per finire comunque sia il campionato, chiuderlo nel migliore dei modi e poi vediamo che cosa succederà anche con il mister.
1: Con un bomber bisogna parlare di bomber, parto da Højlund, 10 gol all'attivo, lui fa benissimo a Bergamo, poi fa fatica comunque in Premier, prima stagione a Napoli 10 gol, a secco da 8 partite, problema di Højlund, problema di chi dovrebbe mandarlo in porta, secondo te perché solo 10 gol per un bomber di questo spessore?
2: Penso che un attaccante nel corso del campionato possa trovare un momento di difficoltà. Gli attaccanti che non hanno avuti, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, Messi, quindi altro livello, però 10 gol sono un buon bottino, comunque sia andato in doppia cifra, che è sempre importante per un attaccante. 8 partite iniziano a essere diverse, immagino che inizi a lavorare un po' meno serenamente perché il pensiero del gol diventa ricorrente, non deve mollare niente, deve continuare a lavorare e il gol arriva.
1: E dall'azzurro Napoli a quello nazionale, a un certo punto c'era proprio una moria di bomber, siamo ricorsi a Retegui. Forse con più Esposito potremmo aver risolto il problema del centravanti.
2: Sì, penso e spero di sì, perché comunque sia noi non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo e che cosa siamo stati, che ci ha portato ad essere campioni del mondo, giocavamo con Toni, quindi abbiamo sempre avuto Bobo, quindi non dobbiamo snaturarci. Secondo me nell'ultimo periodo l'abbiamo fatto e questi sono un po' i risultati, quindi Pio, benvenuto, ci auguriamo per tutti che possa portarci a vivere di nuovo dei momenti belli.
1: Da Pio a Sebastiano, attaccante del Cagliari, si sta parlando di lui anche in chiave Napoli. Secondo te dopo Empoli, dopo Cagliari, è pronto per una grande piazza, per un salto di qualità di questo livello?
2: Penso che il campionato di Sebastiano sia un buon campionato. Secondo me poteva fare molto di più e che non stiamo parlando comunque di un bomber. Stiamo parlando di un attaccante che ha delle altre caratteristiche, mette molto spesso il compagno in porta perché è dotato di una grande tecnica. Ecco, forse magari quel pizzico di cattiveria in più per potergli far fare il salto, magari quei 4-5 gol in più li poteva avere tranquillamente.
1: Chi secondo me è veramente pronto per un grande club, restando a Cagliari e Palestra, stagione clamorosa, Robert?
2: Sì, indiscutibilmente ha fatto alla grande e si merita tutto quello che sta avendo, perché poi io non lo conosco di persona, ma mi sembra anche un ragazzo con la testa sulle spalle, umile e bene per l'Atalanta, un po' meno per il Cagliari, che dovrà sicuramente trovare un sostituto.
1: Grazie Robert, a presto.
2: Ciao, a presto.
1: Siamo con Mauro Esposito, Padelmania a Pescara. Mauro, e commentiamo anche un po' la stagione del Napoli, una stagione controversa caratterizzata da infortuni, però comunque è arrivata una Supercoppa, il Napoli è secondo. Che bilancio bisogna fare di questa stagione?
3: Ma io penso che sia stata comunque una stagione positiva, come hai detto tu è stata caratterizzata molto da tanti infortuni, e nonostante tutto comunque secondo in classifica, ha trovato l'Inter che quest'anno è stata una squadra superiore e ha vinto il campionato. Però io penso che il Napoli negli ultimi anni, con i due scudetti che ha vinto, anche quest'anno penso che si sia confermata a fare un ottimo campionato.
1: Tu da attaccante esterno facevi gol e mandavi in rete i tuoi compagni. Mi sembra che il Napoli con Alisson Santos abbia trovato forse quell'attaccante che mancava dai tempi di Kvara.
3: Sì, perfettamente d'accordo con te, perché Alisson ha dimostrato che essere un giocatore importante, una piazza importante, è un giocatore mi piace molto perché non fa mai le cose scontate, quando ha la palla cerca sempre di puntare l'avversario, che ciò negli esterni oggi manca un po', non c'è più quell'uno contro uno come magari si faceva una volta quando giocavo io, no? E lui mi sembra veramente un ottimo giocatore, ha queste caratteristiche, queste qualità nell'uno contro uno che mette in difficoltà gli avversari.
1: E un altro di quelli che punta l'uomo, salta l'uomo, crea superiorità è Vergara. Tu ritieni che Vergara possa avere una carriera veramente importante? E poi Mauro, però ti chiedo anche perché bisogna aspettare che Vergara compi 23 anni e non solo, ma che si facciano male Neres, De Bruyne e Anguissa per vederlo.
3: Sì, anche questo, quando mi è stato chiesto di Vergara in un'intervista tempo fa ho detto appunto questo, per me avere un giocatore come lui, ha avuto l'opportunità di giocare proprio perché magari c'erano tanti infortunati nel Napoli, questo secondo me è sbagliato, proprio perché se ho un giocatore importante nelle giovanili bisogna farlo giocare. È ovvio che una piazza importante come Napoli non bisogna poi dargli tante responsabilità, però io penso anche che se un giocatore abbia le qualità, anche se è giovane, va fatto giocare, perché oggi con la qualità che c'è oggi nei campionati di Serie A, che è scesa tantissimo, quando si ha un giocatore importante con tecnicamente bravo va fatto giocare.
1: Senti Mauro, tu hai una scuola calcio, si parla sempre di giovani e certo noi da 3 edizioni non andiamo al mondiale, si deve ripartire da là, dai settori giovanili, dalle scuole calcio. Tu giri anche in estate con le tue summer camp molto interessanti, bisogna lavorare di più sui giovani.
3: Sì, bisogna partire anche da lì, non è soltanto quello ovviamente il problema, però io da 2 anni che ho aperto un'academy dove vado a fare soltanto i lavori tecnici, perché oggi vedere una partita di Serie A non è bello come una volta, no? Perché magari nei giovani si cerca più la struttura fisica, più l'atleta che il calciatore, e quindi si va un po' a trascurare quello che è il talento nei ragazzi, quello che magari sono bravi tecnicamente, e facendo così magari si cala un po' il livello del gioco, la qualità delle partite. Quindi il fatto che io abbia aperto anche questa academy dove appunto vado a fare dei lavori soltanto tecnici, perché devo essere bravo ad alzare ancora di più il livello tecnico di un ragazzo, ho un bellissimo riscontro nei ragazzi, perché i ragazzi vengono da me con tanta voglia e tanta voglia di migliorare, perché i ragazzi bravi ce ne sono, vanno soltanto stimolati, vanno aiutati a mettere nelle condizioni per fare sempre meglio.
1: Mauro, a Napoli si parla molto di futuro, ripartire con Conte oppure no? Se tu fossi De Laurentiis te lo terresti stretto?
3: Ma chi è che non si terrebbe Conte? È un grandissimo allenatore, al primo campionato ha vinto uno scudetto a Napoli che è sempre difficilissimo, e come abbiamo detto prima anche quest'anno io penso che la stagione del Napoli sia positiva. Poi è normale che bisogna andare d'accordo tra presidente, la proprietà e l'allenatore. Se Conte pensa che abbia le garanzie da parte De Laurentiis, io penso che lui possa accettare di continuare a Napoli, ed è un vantaggio per la società, per la piazza, perché Conte è un grandissimo allenatore.
1: Ti faccio 3 nomi in chiusura: Højlund, McTominay, Malen. In Premier fanno fatica, vengono in Italia, sono protagonisti. Vuol dire che il nostro calcio veramente ha un livello troppo basso in questo momento, Mauro?
3: Sicuramente non si può paragonare alla Premier League, quello sicuro. McTominay, Højlund e Malen penso che sono degli ottimi calciatori e hanno dimostrato il proprio valore anche nel campionato italiano, però è normale che oggi facciamo fatica se dobbiamo fare un paragone con la Premier, perché le partite vedi una partita in Premier molte più intense, tecnicamente più valide, e non possiamo fare possiamo avere un riscontro con loro oggi. Proprio per questo dobbiamo cercare di aumentare il tasso tecnico nei calciatori, trovare calciatori ancora più bravi, alzare quella qualità che oggi manca nel campionato italiano, e allora sì che forse riusciamo ad avvicinarsi a quel tipo di campionato lì.
1: Grazie a Mauro Esposito, ti lascio al padel.
3: Grazie,
1: ciao Mauro.
3: Grazie.
4: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: E ciao.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Amiche e amici, buongiorno, venerdì 15 maggio, ci avviciniamo nel weekend, anzi per qualcuno inizia oggi il weekend, ma non per noi, perché domani, vi ricordo, è sabato e ci saranno le tre ore e oggi iniziano le due ore di Yes and No Kiss Kiss e come sempre non è Yes and No Kiss Kiss se non c'è lui, Rosario Verde.
1: Sono il classico uomo amante, ecco, amante della bella vita, amante delle belle macchine, amante delle belle giornate, accanto a lui, amante in generale, sì, in generale, accanto a lui Marco Pisacane.
0: E attenzione che c'è il nostro Wata della telefonata, Ciro Froio, l'uomo che ha fatto più cazziate al telefono nella storia della radiofonia.
1: Cazzo, subito, in apertura, pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Sì? Ci sei, estero tu, da dove vieni?
2: Io dalla Francia.
1: A faccia, ciao caro.
0: Bonjour.
2: Dimmi. Bonjour a voi, a tutto il mondo. Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Volevo dirvi una cosa, così magari.
1: Batti in 6 secondi, vai.
0: Resta lì.
1: Vai, vai, dici.
2: Niente, sapete perché il Trump ce l'ha col Papa e ce l'ha avuto con Macron?
0: Io non lo voglio sapere.
1: Non lo so, dimmi.
2: No, no, no, ma è una cosa legale, non è niente di
1: che. Dimmi.
2: È una cosa. Perché Macron ha ritirato tutto l'ordine, voi lo sapete che ogni nazione c'ha loro depositato in negli...
1: Ah sì, si è pigliato l'ordine, due telefonate perché si è pigliato l'oggetto, si è pigliato l'oggetto. Macron si è pigliato di l'accettina, ma l'altra.
0: Si parla di l'accettina, canzone, oggi, canzone, va, che bello.

0: iniziamo, non so se vogliamo parlare dell'oro che ci possiamo impegnare o ritirare da qualche parte, o se vogliamo iniziare con qualche altra notizia, signor Verdi.
1: No, iniziamo, ieri c'è stato il Giro d'Italia, lo sai, no? Parecchi amici mi chiamavano, dicevano, ma sono ancora in mezzo traffico. E adesso diamo una notizia, diamo un titolo a questa notizia, bianco assoluto, vai, te la do io, il titolo, vai bianco. E non lo so, sono strunzo! Ecco qua, la diciamo così, se la vuoi ribadire pure tu, Pesacane, così diamo ai nostri utenti a casa.
0: Insieme a te, a tempo o da solo?
1: 1, 2, 3. E non lo so, sono strunzo!
0: Però posso dire una cosa? Io che l'ho letta in anticipo, qua potremmo anche rimettere quel famoso gingolino nato qualche anno fa. Breaking Strunz!
1: Esatto, breaking strunz, non lo so fino a che punto a cervello reagente, insomma si sa che a cervello è una sfoglia di cipolla, ma ci sta che ha fatto a Genoese. Allora, tentano di far cadere i ciclisti al Giro d'Italia per un gioco sui social, non si sa, denunciati i due giovani. Praticamente si vede questo video, a Roce sta o bionda, annanzi, o bionda. E chi? Riro, no?
0: Marino
1: Biondo. Marino Biondo, sai? Voleva mettere lo sgambetto ai ciclisti per farli cadere. Sono stati denunciati, naturalmente, i due ventenni.
0: Ventenni, ragazzi, sì.
1: Cioè, come fermi, i ventenni che ieri al passaggio del Giro d'Italia al comune di San Vitaliano hanno tentato di far cadere i ciclisti in gara invadendo la carreggiata. Le immagini trasmesse in diretta dalla RAI
0: nazionale, cioè, anzi mondiale,
1: insomma Telepurciano, hanno subito fatto il giro del web con utenti addetti ai lavori che hanno chiesto per i due provvedimenti. Il grave episodio ovviamente non è sfuggito alla polizia, che in poche ore li ha identificati.
0: Certo.
1: Ma chi li stavano pariando? Se vedete il video, vedete i ventenni che parlano. 20 anni, io a 20 anni non vi dico quello che stavo facendo. Per i due ragazzi di San Vitaliano, 20 e 21 anni, l'accusa di aver provocato un pericolo per l'incolumità pubblica durante la manifestazione sportiva, quindi anche penale, quindi hanno fatto pure una causa penale. I due, come mostrano le immagini, avrebbero provato a sgambettare e spingere i ciclisti in transito su una rotonda. Solo per fortuna nessuno degli atleti in gara è caduto, quindi non ci sono riusciti. Il motivo per cui li ha spinti a questo responsabile gesto non è chiaro. Tuttavia l'idea è quella di una challenge da postare sui social. Io penso che non era questo, era proprio strunzità, cioè nel senso che a 20 e 21 anni, che hanno anche il diritto di voto questi due ragazzi,
0: sì, sì.
1: No?
0: Ma forse non ci vanno.
1: 20 e 21 anni, mio padre ha 21 anni, cioè risposato nei miei figli, insomma, vabbè. Come hanno segnalato diversi utenti, infatti i due sono stati filmati da un amico mentre sorridenti cercavano di abbattere i ciclisti. La cosa grave è che facendo questa cosa si filmano pure e pubblicano.
0: Sì, sì.
1: Cioè rimangono proprio i prove, dice, guarda quando sono. Su visualizzazione, secondo me, ma ci arriva a 20 e 21 anni, ma dico che grado culturale possono tenersi.
0: Io dico anche un'altra cosa,
1: Utena non un diploma, si riguagliano. Cioè,
0: a parte che vi state riprendendo voi tra di voi per i social, ma lo state facendo durante un Giro d'Italia che è una cosa nazionale, intercontinentale, eccetera, eccetera. Ci sono le telecamere da mezzo mondo. Voglio dire, è palese che vi beccano in un nanosecondo, no?
1: No, ma è grave, perché loro si sono ripresi e l'hanno pubblicato loro, non è che l'hanno pigliata la RAI. La RAI ha ripreso questi video che hanno pubblicato loro. 20 e 21 anni. E non lo so!
0: Sono strunzo?
1: Questo è il... praticamente stamattina al bar è successa una mezza discussione, perché c'era un giornalista, che non farò il nome, che stava prendendo il caffè insieme a me, che litigava con il barista.
0: Oh, mamma mia.
1: Perché un barista diceva, voi... chi le diceva, ma chi c'ha secco? Perché allora te napoletano sono strunzo così, e chi là da là diceva, allora fa buono chi che dice, se non a Napoli, dove? San Vitaliano, ma mo non è che tutto San Vitaliano pensa che te ne sta capo, no? Amico di San Vitaliano, non pensa che tutti gli abitanti di San Vitaliano, ecco là, ecco, bravo, che c'entra. È successo a mezz'ora di sconcica, dove uno diceva, no, è tutto Napoli che è così, e quello diceva, ma per due balordi, come li possiamo definire? Due scappati di casa, come li possiamo dire?
0: La nostra redazione esterna, Pio Russo, che è un esperto in ciclismo, ma mi pare che questa prassi, questo tentativo di sabotaggio con i ciclisti è abbastanza frequente. Cioè, se ci sono stati altri episodi e sono successi anche da altre parti del mondo proprio, quindi magari mi appello a lui, facci sapere sia in astrunzità
1: anche a Pomigliano
0: in astrunzità solo nostra, oppure se è successo anche da altre parti.
1: È una cosa di Interland, allora dice Pomigliano, San Vitaliano, Terzigno.
0: Non dire cosa, salutiamo
1: per
0: tutti.
1: Per me sono questi 20 e 21 anni.
0: Sì, forse fa un po' più specie l'età che hanno.
1: Che cioè, se sono dei ragazzini 14-13, manca è buono, però sai, nella goliardia dell'adolescenza, sai,
0: dici tu, non ci arrivano. Insomma,
1: ma 20 e 21 anni, che potesse essere un padre di famiglia. Insomma,
0: vabbè, non esagerare, 20 e 21 anni oggi penso che nessuno ambisce a diventare.
1: Ma 40 anni, figura, dite ancora, è un po' prestino, eh?
0: Certo che è presto.
1: Un po' prestino prendersi le proprie responsabilità finché domani i soldi, papà e mamma.
0: Ma non lo state a sentire che quello, se potesse tornare indietro ad oggi all'età che ha, sarebbe ancora fidanzato pure lui, eh?
1: Single vergine.
0: Addirittura
1: asceta, pisacana, asceta vergine,
0: su un monte vieni a pia.
1: Non lo do a nessuno. Pronto?
2: Paio, ma c'è 20 e 21
1: anni.
2: Ma chi si cala a assaporata ciaccarella romolino bianco? Perché
1: ma non pensa, oppure si può assaporare, cioè, ma chi ci sarà?
2: No, cioè, ma cioè chi ci sarà? Cioè, ma ora stiamo facendo, a 21 anni, innanzitutto a 21 anni già si dovrebbe solo il Giro d'Italia da imputare. che deve aprire un Giro d'Italia a 21 anni. Poi dove aprire, fai pure si strunzare. Cioè, onestamente, non lo so.
1: Allora noi gridiamo.
2: Fare un appello urgente a Putin.
1: Insieme, tutti e tre. Uno, due, tre. Putin! Minl! Chi se ne fa guerra a 21 anni li dovremmo tenere in prima linea, in trincea.
0: Questi possono essere utili, come sabotatori vanno forti secondo me, quindi potrebbero
1: mettere lo sgambetto nemico.
0: Al carro armato, vai a mettere lo sgambetto a carro. Va bene, 0815466873 se volete dire la vostra. E fra pochissimo ovviamente leggiamo anche qualche messaggio. Pronto?
2: Pronto?
1: Chi sei? Pronto?
3: Sono Antonio, volevo dirvi una cosa: condanniamo quei due stupidi, ma condanniamo anche il ciclista che per due volte dopo, prima di questo il fatto che è successo, ha guidato Terroni per due volte.
1: Beh, amico mio, cioè non lo so,
0: ah sì, questa mi mancava, cioè un ciclista ha gridato Terroni e Vesuvia Rutta?
3: Sì, sì.
0: E chi era questo?
3: Andate a vedere
1: sì, sì, ma poi ci stiamo pigliando con Rover, però chi si evitava ci mette lo sgambetto.
0: Però converrai con me che lui può dire quello che vuole sbagliando, però non è che noi andiamo a mettere lo sgambetto e magari coinvolgiamo ciclisti che non c'entrano niente.
3: No, ma lui no, assolutamente no. Però l'ha detto non in quell'occasione, prima.
1: Ah, vabbè, allora è un razzista.
3: Sì. Dal gruppo si è sentito questa voce, dovremmo condannare.
1: Vabbè, ma è un altro argomento. Qua stiamo parlando di questi 20 e 21 anni che hanno messo lo sgambetto. Poi ci sono anche i razzisti, per l'amor di Dio, però è un altro argomento. Pronto? Buongiorno, ciao,
4: buongiorno ragazzi. Salvatore da Pesaro, ci siamo sentiti ieri.
1: Ciao Salvatore. Ciao bello.
4: Niente, ho visto l'episodio lì del Giro d'Italia, Rosa. Al mio 3, 1, 2, 3.
1: Putin mina la vedi, cioè. Oppure Dio, mandaci l'asteroide, pronto? Niente, non si capisce. Mo state facendo venire la cirrosi epatica. E tu godi.
0: Quali pronto power? Questi si potrebbero sabotare da soli. Purtroppo il problema parte dalle famiglie. Si sostrunze. Ciao ragazzi, siete grandi. Un saluto da Castro.
1: Ma io non mi voglio pigliare manco con padre e camamma quando una passata non hai chiesto. Cioè, tiene. Ma tu dovete vedere il video. Io se ce la faccio prima. Non so cosa. Nellino, prendi il video. Pronto?
0: Pronto?
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Scusami, Io non voglio neanche la classe 20-21 anni. Noi abbiamo un ragazzo che mo ha fatto. Sì, un ragazzo che mo ha fatto 19 anni, ma chi le om?
5: Allora, io non sono razzista, amo la mia città, Ho avuto più di una volta la possibilità di trasferirmi, non l'ho fatto, ma proprio perché non ce la facevo a stare lontano da Napoli. Sono di Piazza Mercato, nativo.
1: Bene.
5: Però purtroppo per colpa di queste persone noi ci portiamo un'etichetta addosso da 100 anni e la prima addosso per altri 100 anni.
1: Vabbè, non puoi mettere la croce su un'intera comunità perché due persone sono così, come possiamo definirle, pensiamo.
0: Ingenui.
1: Ingenui, vabbè. Pronto, ingenuo.
6: Pronto, buongiorno, eccomi.
1: Ciao, buongiorno, ciao. Ciao.
6: Sono la redazione esterna.
1: Oui, io, ciao, vai. Bello, ciao.
6: Allora, buongiorno a voi. Sì, questi episodi, come diceva Marco, sono successi in altre parti del mondo. In Francia hanno addirittura gettato pipì su un ciclista.
1: Bene.
6: Chris Froome.
1: Sì.
6: In Belgio, dove un loro idolo è regolarmente battuto da un olandese, Van der Poel, tentano spesso di farlo cadere lanciandogli anche pietre addosso.
1: Ma proprio la ciaccata, sì, va bene.
6: Sì, succede un po' ovunque.
1: Ma era per protesta di qualcosa? Questi lo facevano per goliardia? Dico
6: allora,
1: per...
6: no, in Francia per protesta contro questo ciclista, che lo accusavano di doping, di essere un dopato, ma non è vero assolutamente.
1: Però dico per goliardia oppure per fanare sate, per mettere i video sui social.
6: No, questo no.
0: Vedi, ma sta sempre annanza. Cioè,
1: sta sempre annanza.
0: Sempre in prima linea, sempre.
1: Babbo, grazie Pio. Noi ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: siamo in diretta 0815466873. Buongiorno ragazzi, credo che peggio delle bestie che hanno compiuto quell'atto sono gli imbecilli che cercano di giustificarli o trovare scuse varie. Saluti da Ciro.
1: Poi è l'immaturità che a me colpisce, ragazzi di 20 e 21 anni così immaturi da essere adolescenti, cioè perché questa è una cosa adolescenziale alla fine, no? Avere due ragazzi di 20 e 21 anni mi fa scorare. Poi dice che si farebbero pure One Piece, chi si casa.
0: Non è vero. In realtà sono abbastanza.
1: Sì,
0: sicuro.
1: Sì, te ne viene il coso di Dragon Ball in sac.
0: Guarda.
1: Hanno perquisito. O partire le torri nella macchina, capisci? E così si va avanti.
0: Invece ti dico che non sanno manco cos'è One Piece, e ti dirò di più: non c'hanno manco la PlayStation a casa.
1: Secondo me dici che hanno trovato i martelli e spada a casa.
0: Pronto?
2: Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao.
2: La curiosità, ma se il ciclista scendeva dalla bicicletta e batteva tutte e tre.
1: Devo pure in galera, devo pure in galera.
2: Prese, stronzo, poi quello che firmava.
1: Certo, sì. Che in verità due, uno firmava perché l'altro mette voce gambette. Capone c'è manco riuscito. Cioè, vabbè. Ciao fratello, ciao.
0: Caro, per colpa di certi elementi subumani, mononeurone, si deve etichettare un intero popolo.
1: Vabbè, pure stupido chi etichetta un intero popolo, dai.
0: Ah, però vedi, per esempio, il discorso che faceva prima.
1: Facciamo scudata il significato della parola qualunquismo. Cioè.
0: Il discorso che faceva pure prima Pio, cioè tipo a un ciclista sospetto doping, io da tifoso, se così mi posso definire, manifesto il mio disappunto facendo sicuramente un gesto sbagliato e pericolosissimo, perché poi ragazzi, una cosa del genere non è che sono i fischi allo stadio, con una cosa del genere tu rischi di far stroppiare o peggio i ciclisti che stanno correndo.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, gli dice una cosa pesacane.
1: Prego.
0: Dica.
2: Ma quale One Piece, Dragon Ball e Pikachu? Pensate a Pikachu.
1: Pikachu.
0: Oh, è stato tutto quanto però,
1: Pensate a Pikachu, è bellissimo.
0: E comunque no, i Pokémon non li ho mai visti. Allora.
1: O Pokémon.
0: O Pokémon.
1: Non è fratello, io Pokémon.
0: Sì. Ciruzzo Pokémon. Ragazzi, buongiorno. Rosario, dovremmo fare due conti. Tu dici non tutti sono così? E due mettono lo sgambetto, e due accoltellano, e due fanno i cavalli con la moto in pieno centro. Questo mi viene un dubbio.
1: Questo è un altro problema che noi spesso ne abbiamo parlato. La società ha questo problema, cioè la società moderna ha questo problema. I ragazzi sono violenti e stupidi. Allora, perché siamo arrivati a questo? Cos'è che influisce a far diventare questi ragazzi stupidi e violenti? Ma penso perché sono nato a Napoli, cioè è un fatto che anche al nord, no, ci sono dei ragazzini che camminano per strada e scassano le macchine, no, per noia, perché si vogliono fare questa cosa? Perché anche al nord i ragazzi entrano in classe con queste armi addosso? Perché non vogliono vinto un anno cercano di giocare così? Questa è la domanda che ci dovremmo porre, non penso solo perché sono nati in una città o in un quartiere, penso che ci saranno altri. Sarò Martilli Tor, saranno sti cartoni animali, saranno sti manga.
0: Secondo me
1: eccolo qua, ma chi sa chi sa,
0: ma lui non ha mai fatto sgambetti a nessuno, però
1: io so che
3: sarà. Viva la mamma!
1: Ah, viva la mamma!
3: Sono con i
0: leggero ritardo sulla scaletta della festa della mamma, leggerissimo.
1: Insomma, via.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Franchini,
1: grazie,
0: ciao.
1: Franchini. Pronto?
0: Allora, ragazzi, diciamo il rischio che corrono è procurato con l'umità pubblica durante la manifestazione sportiva. Lo richiedeva un altro amico, lo abbiamo ricordato. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, Diego Renella.
1: Ciao, Diego, ciao.
4: Ciao. Allora, secondo me, ritorniamo sempre al discorso degli esempi, cioè praticamente i ragazzi di oggi, a mio modesto parere, mancano di esempi buoni che partano principalmente dalle famiglie. Se per esempio un ragazzo, ok, anche in età adolescenziale, quando comincia ad avere cognizioni di sé, vede il papà che si veste, la mamma che si veste, si prepara, vanno al lavoro, fanno le loro cose, eccetera, per loro quello sarà l'esempio da seguire, cioè alzarsi, andare a scuola, fare il proprio dovere, eccetera, eccetera. Secondo me, se si vive in un ambiente sano, certe cose non ti vengono proprio in mente di farle, oppure se le fai sarai quell'eccezione che conferma la regola. Qui invece sta succedendo al contrario, l'eccezione sta diventando la regola e i buoni esempi, le buone cose, eccetera, stanno diventando sempre più mosche.
1: Ma non lo so, Diego, lo sai, perché ho esempio di ragazzi cresciuti in famiglie sane, famiglie che li seguono e roba varia, e fanno delle cazzate enormi. Esempio di quei due ragazzi, figli di professionisti, che praticamente si organizzarono per fare una rapina, pure erano ragazzi seguiti e altro. Vabbè, non lo so. Pronto?
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Gianni da Piacenza, ragazzi.
1: Ciao Gianni, ciao.
5: Complimentissimi, questa è la seconda volta che ho il piacere e l'onore di chiamare e parlare con voi. Sono un figlio di Napoli ormai da 31 anni qui al nord.
1: Sì.
5: In merito a quanto si sta discutendo, volevo dire una piccola, praticamente un piccolo pensiero mio. Io sono praticamente testimone storico di quello che è il modo di fare del sud di Napoli, in quanto fino a 27-28 anni sono rimasto a Napoli, e il modo di fare delle persone che vivono qua al nord. Vi posso garantire, poi posso essere smentito, ma credo difficilmente, che la violenza che appartiene qua ai ragazzi di questa generazione di cui stiamo parlando è fatta da ragazzi con famiglie che sono venuti qua dal sud al nord, o i ragazzi extracomunitari che sono cresciuti qua. Ve lo posso garantire. I ragazzi del nord, quelli che crescono nelle famiglie del nord con la educazione del nord, sono ragazzi, vanno a scuola, vanno a tennis, vanno in da piscina, vanno a palestra, rispettano i semafori, non fanno strunciate, vanno a spritz.
1: Quindi per te è un fatto genetico, proprio, gente del sud, che è un fatto genetico.
5: È un fatto educativo che viene da una questione endemica. Noi del sud tendenzialmente siamo stati violentucci, siamo stati ignorantucci, poi ci siamo evoluti, poi ci siamo adattati. Però ricordatevi che la mela non cade lontano dall'albero.
1: Senti, ma però non trovo, perché
0: siamo lunghissimi, ragazzi.
1: Quello che tagliò la faccia alla professoressa d'italiano, per esempio, era nel nord, proprio la famiglia. No. Come mai? Sarà scappato? Tu dici è l'eccezione. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo subito, vai.

0: e 30 minuti in questo preciso istante e abbiamo iniziato con questo episodio legato al Giro d'Italia, dove questi due ragazzi 20 e 21 anni hanno cercato di far cadere dei ciclisti, e stiamo ragionando sulla struzzità. È genetica, è endemica, è ma educativa, genetica, no. È virale. Qual è il problema?
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi. A te, ciao.
0: Ciao.
2: Allora, vorrei dire, cioè, il problema è che questi ragazzi adesso con questi giochi maledetti, PlayStation, cioè hanno un'educazione, vedono delle cose che sono assurde e mettono in pratica quello che vedono. Io ai miei tempi mi divertivo, ero ragazzino, a lanciare i chicchi d'uva e l'acqua sulla testa delle persone da un balcone.
1: Ma quanti anni avevi?
2: La differenza tra una cosa del genere e quella di adesso.
1: Ma quanti anni avevi, scusa?
2: Io quanti anni avevo? Potevo avere 10, 14 anni.
1: Cazzo, hanno 21 anni. Tu a 21 anni aveva il cervello che ti bruciava, sì. Cioè, a 21 anni dovresti essere un uomo, non... Come
2: sì,
1: si fa?
2: Ma è proprio la società che è cambiata, proprio questi ragazzi.
1: Secondo me è pure ignoranza,
2: proprio con queste stupidaggini non si rendono di conto di quanto sono stupidi.
1: Lo so. Va bene,
2: io
1: grazie.
2: Ho un papà di un ragazzo di 18 anni.
1: Com'è?
2: Sta di vitro con questi maledetti telefonini. È impossibile, perché adesso loro mettono il codice. Se tu li vuoi spiare, li vuoi controllare, è impossibile.
1: Sì.
0: Guarda, io vengo da una generazione che comunque ha iniziato con i videogiochi, ha iniziato con tante cose che possono rientrare nel margine del ragionamento, però secondo me se c'è una cosa che proprio ha impattato è l'ideologia social, che sui più giovani, cioè su quelli che si sono ritrovati già nati in questo contesto, lo vivono in una maniera completamente diversa rispetto a noi. Pronto?
3: Ciao, buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
3: Allora, Rosario, io non mi trovo con l'amico di prima, che adesso lo faccio in una pulitana che si aiuta un altro.
1: No, guarda, Marco portava a microfoni spenti, Marco portava un esempio. Mo, hai visto quell'uomo extracomunitario che è stato ucciso da quel gruppo di ragazzini? No, quello là che di 14 anni ha sferrato anche le coltellate, queste qua. Quei quattro ragazzini erano del sud. Capì qual è il discorso? Allora, però siamo stessi noi del sud che a volte per dare una giustifica, no, perché noi abbiamo bisogno di giustificare, sennò ci mettiamo a paura.
3: No, ma perché se lo so, ti ricordo fatti l'omicidio Omar Erika là?
1: Perché che
3: è napoletano?
1: Per esempio.
3: Ho diritto già da poggio, ma sono napoletano. Sono già del benestandolo nord. Ma fornico che sta quasi tutto napoletano.
1: No, ma quella è una giustifica per farci stare più tranquilli, capi? Vabbè, queste cose succedono perché sono del sud, capi? Ma almeno tenim una giustifica, capi? Pronto?
4: Pronto, ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Sono da Napoli.
1: Ciao cara, ciao.
4: La mia.
0: Sì.
1: Dicci. Aspetta, sta levando. Ti togliere l'auricolare, sennò Ciro. Pronto? Ci sei?
4: Io ci sono, tu ci
1: vai,
4: sei?
1: Vai, okay. Dimmi.
4: Volevo dire la mia per quanto riguarda quello che è successo. Possibile che dobbiamo sempre dare la colpa alla famiglia o la colpa alla scuola o la colpa alla società? La colpa del ragazzo che è un cretino.
1: Sì.
4: Punto. Cioè, secondo me dare sempre un po' del nord e del sud dell'altro che ha parlato in questi termini non voglio proprio commentare perché non ha proprio senso, sinceramente. Cioè, tutti abbiamo subito, cioè prendiamo delle testate, delle cose fuori di testa. Se io fossi la mamma lo prenderei, lo farei una grande sana mazzata che non guasta mai e gli farei chiedere scusa. Però
1: una domanda, amica mia, una domanda la dobbiamo fare: perché oggi siamo più stupidi? Perché i nostri ragazzi sono più stupidi? Perché che è successo?
4: Ma noi lo siamo sempre stati, non è colpa dei telefonini.
1: Non penso mai, però
4: perché semplicemente ne siamo di più. Quindi automaticamente è statistico, cioè aumenta il livello di stupidaggine in giro. E secondo me ci sono i telefonini che riprendono nel momento esatto che succede.
0: Cioè tu dici è sempre successo, solo che abbiamo più testimonianze e più prove concrete di questo.
4: Assolutamente, secondo me sì. Bisogna avere fortuna di crescere un figlio. Non
0: io ho anche la speranza che dico, ok, loro due hanno fatto questa cosa, poi magari abbiamo un esercito di centinaia di migliaia di ragazzi di cui non sappiamo niente, ma perché semplicemente fanno le cose come si dovrebbero fare.
1: Gli stupidi fanno rumore, sì.
4: Comunque. Esattamente.
1: Va bene, grazie amica mia.
0: Giusto per correttezza, l'episodio è successo a Taranto, quello di Sacco Bacari, quindi siamo in Puglia. Il bracciante del Mali.
1: Allora ragionano l'amica prima, sono due sud.
0: Purtroppo sì, sono del sud, però non è Campania, insomma, siamo lato Puglia. I Daft Punk dal 2001, riascoltiamo uno dei loro tanti capolavori, si chiama One More Time, e resterete insieme a noi fino alle 12. Yes, sono Kiss Kiss su Kiss Kiss Napoli. One.

0: telefono 081 546 6873, mi raccomando, senza auricolare, senza viva voce. Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao bello, chi sei?
1: Remini, buongiorno.
2: Ciao caro. Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Ciao, buongiorno. Ma ragazzi, io volevo solo dire la mia, nel senso che credo che tutto quello che si sta dicendo è giusto, ma c'è una verità assoluta, che generalizzare non porta a niente.
2: Infatti.
1: E soprattutto che è la cultura che manca, perché se un giorno, un tempo all'epoca nostra, più o meno cinquantenni, avevamo degli esempi che potevano essere positivi e negativi, adesso questi ragazzi qua hanno degli esempi completamente sballati, con un televisore sempre a portata di mano e diciamo sempre le stesse cose. Il cellulare gli brucia proprio il cervello, quindi magari anche per mettersi in mostra, lo so, tu prima parlavi del fatto che quelli lo facevano mentre si filmavano.
2: Sì, sì, ma soprattutto
1: chi ti filmava, chi ti vedeva, a stronzità facevo tu e rimaneva a te e al tuo gruppo di amici. Adesso è tutto amplificato, quindi sì, va bene condannare, ma generalizzare li distruggiamo solamente a sti ragazzini.
2: No, ma è la distinzione, che quello che fa paura a me, che un ragazzo di 21 anni che non capisce il bene e il male, perché se tu prendi un video del genere e lo pubblichi su un social, sai che avrai delle conseguenze, no? Non, certo. Non capire il bene e il male, questo mi fa stare male, mongevo, cioè dico, no, mi passato un bagione 21 anni.
1: Soprattutto la portata di quello che si fa, cioè anche per esempio, no, quando si parliamo di una cosa rispetto a un'altra, il revenge porn, tutte quelle cose,
2: esatto,
1: che girano sui social, ma fondamentalmente sono delle gocce, cioè uno pensa di lanciare un sasso senza rendersi conto che diventa una valanga. Perché questi ragazzini, cioè questi ragazzi che possono aver fatto una bravata, una cavolata, quella che vogliamo noi, no? Perché come ha detto anche l'amico, lo fanno in altre parti del mondo intenzionalmente e con una finalità, quindi non con la struntità.
0: Però sai qual è il concetto? Come mi pare che hai detto proprio tu, però sono d'accordo anche con l'amica di prima. Io da ragazzo che vedo il video di qualcuno in Francia che ha provato a far cadere un ciclista, vedo solo quello, non vengo a conoscenza magari delle conseguenze legali, penali, dei guai, dei soldi che ha speso per fare quel gesto. Allora a me mi rimane quello e paradossalmente penso che quel gesto è rimasto impunito e allora poi lo emulo.
2: E che non capisci bene o male, Marco, questo sì, stiamo dicendo.
0: No, ma perché c'è un maestro che gli dice che va tutto bene, capito? Che è il cellulare.
2: Vabbè, ciao amico mio, grazie. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, caro.
2: 081-546-6873, pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Enzo, ciao.
3: No, oi, voi. No, io sono rimasto come origine a Bruxelles, sono giunto in Freve, con chi mi piace, caritica, con una piaga che è mondiale, chi lo fa dire? Caso i ragazzi del sud che vanno a nord oppure sono che questa comunità. E la cosa più grave, che voi non avete nemmeno contestato, la cosa più grave è che tu si è spacciato per un figlio di Napoli, ma ovvero fai. Tu sei,
2: no,
3: un
2: vabbè,
3: figlio,
2: ma è la stessa. Sai, è la stessa cosa di quando quelli là del nord dicevano: vabbè, ma al sud c'è la camorra, no? Non accettando che pure loro là avevano dei problemi di criminalità organizzata, no? Quindi tu stai più tranquillo, dici vabbè, una cosa che sta là, allora stai più tranquillo dicendo vabbè, che lo sono sud, allora si sente parlare con la
3: Cina. Ma è un luogo comune, significa che
2: è certo che è un luogo comune. Mi dispiace che nel 2026 ma ancora continua a dire che è un luogo comune, capi? Questo è il discorso. Vabbè, ciao fratello, pronto? Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto, pronto? Ok, va bene.
0: Vabbè, ci abbiamo ripensato. Allora, fermi lì, canzoncina, piccola pausa, canzoncina e poi chiudiamo la nostra prima ora insieme.

Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline.

0: rischiano parecchio, ho chiesto all'intelligenza artificiale cosa rischiano questi ragazzi mo con questo attentato alla cosa pubblica in una manifestazione sportiva, questo e quell'altro. Rischiano una reclusione da 1 a 4 anni, pena aumentata se, se lanciano cose oppure scavalcamento e invasione di campo, per esempio, si rischia fino a un anno con 1.000-5.000 euro di multa. Poi ci sono altri. Io penso che, insomma, se devono pagare un buon avvocato insomma, per fare sta cosa. Va bene.
1: Amo, non lo do a nessuno. Chi lo può si secca, si ringrescisce e se ne cara. Va bene così? Va bene così. Un bacio.
0: Un bacio, amore. Ciao. Dici.
2: Allora, 081-546-6873, pronto?
3: Fratelli.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao Carmine.
3: Posso dire a me?
0: Come?
3: La realtà è una sola. Non esiste più un sano educativo schiaffo. Paliate, non esiste più cicoso, vai giù.
0: Guarda, capo, noi la buscavamo e facevamo certi cazzate. Non dice pure tu hai fatto stronzata a guaglione. Il problema è che chi se ne vinto e ha vinto un anno.
3: No, lo so, però ti dico una cosa. Io mi ricordo che ai miei 15-16 anni, indipendentemente da quando io ho tutto.
0: Cazzo, facevi una stronzata, dai.
3: Io per dire, prendevo gli scaffi da mia mamma, ma all'epoca dei fatti, se ben tu ti ricordi, no? Perché 48, 251, 52,
0: 54.
3: Io mi ricordo che all'epoca noi, mi savi, i 15-16 anni, a noi ci hanno pure beccato, poi ti dice da Foc Marachel, e hanno acciappato pure un pacco da guardia.
0: Come?
3: Ma come la non è che chiedevamo a casa, non raccontavamo, avevamo un resto.
0: Certo.
3: Non è che chiedevamo a casa e dicevamo, so, guarda il malato pacco, perché mi ha visto, faccio un esempio.
0: Però le marachelle le facevamo pure noi.
3: Non è macchina, e avevo, non è che la padre diceva che non so guardi.
0: E Carmine, Carmine, tu stai parlando della marachella a 14, 15, 16 anni, qua stiamo parlando di 20 e 21 anni, tu a 21 anni faticava. Pronto?
4: Pronto.
0: Sì, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Signori, io penso che per risolvere il problema, la prima cosa, se saperei che il problema ci sta.
2: È certo, è certo.
0: E voi invece, cioè voi e molti che stanno chiamando, stanno semplicemente giustificando, perché non significa niente, ma succede pure a di parte. Ma comunque fanno pure un onore.
2: Certo.
0: Che vuol dire? Non vuol dire niente. Come chi l'ha? Wow, delitte carlasco.
2: No, vabbè, no, stai confondendo però. Cose. Cioè, ti do ragione, però stai confondendo.
0: Sta parlando, no, io sto dicendo di tutti quelli che stanno chiamando e stanno pigliando collera, che veramente, lo sa, succede. Sì. 6.000 volte al sud e una volta al nord.
2: Ah,
0: noi.
2: Pure tu sei
0: è
2: di questo aspetto. Ok, va bene. Okay.
0: È ovvero, lo so.
2: Va bene, va bene.
1: Diciamo che io per esempio
2: vabbè,
1: dico
2: non,
1: io dico un po' sulla scia di quello che diceva lui, dico c'è il Giro d'Italia, mi farebbe piacere se per una volta non succede, c'è nulla da segnalare di questo tipo, cioè tipo nessuno,
2: vabbè,
1: nessun
2: che sta
1: episodio
2: dicendo, quello
1: da,
2: che sta dicendo l'amico su 10 volte 8 capita da noi, quindi è un fatto proprio nostro del sud, quando stiamo tranquilli
1: la sua percezione è quella
2: così
1: là.
2: Siamo belli tranquilli e yamakata.
1: Vi vabbè, lasciamo ciao. Le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi il meteo e poi la nostra seconda ora, state lì.

0: E allora questa è la seconda ora di Asano Kiss Kiss, sempre con lui Rosario Verde,
1: ma con lui Marco Pisacane,
0: e ovviamente Ciro Froio in regia a gestire le vostre complicate telefonate, lo possiamo dire, qualche volta anche qualche vocale viene scartato per la dubbia qualità, ma restiamo un po' in tema, ma cambiamo argomento.
1: No, siamo sempre nello stesso argomento, parliamo sempre della, di questo giro d'Italia. Ma quanti ci è venuto a cussà su questo giro d'Italia? Fortunatamente con questi soldi si sono aggiustate tutte le strade, l'abbiamo visto, no? Si sono cappilati. Va bene, allora la tappa campana del Giro d'Italia 2026 è costata alle casse pubbliche almeno 549.000 euro. La regione Campania di Napoli nei giorni scorsi ha approvato le delibere per coprire i costi chiesti per partenza e arrivo. Per la partenza la giunta regionale guidata da Roberto Fico ha approvato il 7 maggio una delibera, la 177, con cui programma un contributo massimo di 244.000 euro a favore del comune di Capaccio Pestum. Certo. Ma voi direte, massimo 244.000 euro più IVA se l'è presi il comune di Capaccio Terme? Oh, Capaccio Pestum?
0: Penso sì.
1: Per sostenere i costi di partenza della tappa, la cifra corrisponde a 200.000 euro oltre IVA richiesti da RCS Sport, società organizzatrice del Giro d'Italia, detentrice del marchio della manifestazione. Praticamente sono arrivati al comune, e comune prontamente li ha girati a RCS Sport,
0: okay,
1: per la partenza. Poi c'è stato l'arrivo qua a Napoli, e il restante 250.000 più IVA per questo e quell'altro per l'arrivo a Napoli. Nell'ultimo tratto sappiamo che sono caduti pure tre
0: sono caduti un po' di loro, sì.
1: Perché sono caduti, scusa?
0: Perché pare che, a parte che è cambiato il percorso, perché c'erano i cantieri su quello originale.
1: C'erano i cantieri
0: su quello
1: originale.
0: Su quello là che poi è stato scelto, erano in curva, erano in salita sui San Pietrini, che erano proprio un po' messi in maluccio.
1: Come erano messi in maluccio?
0: Pare, ho visto una foto.
1: Abbiamo cacciato tutti i soldi, non l'hanno aggiustato.
0: Pare che dovevano fare un altro tratto, last minute hanno cambiato itinerario e quindi...
1: Vabbè, comunque alla fine, ringraziando un signore, sono stati spesi 549.000 euro, IVA inclusa.
0: Vabbè.
1: E mi collegherei con quella di prima e direi, e non lo so, sto strunzo, e non lo so. E chi te dice niente? Benissimo, 081 546 6873, stiamo parlando della goliardia di questi due ragazzi 20 e 21 anni che hanno cercato di far cadere i corridori, ma comunque sono caduti i corridori, perché pare che San Pietrino non era proprio allineato ai 549.000 euro.
0: Leggevo prima un articolo che molti esperti, analisti dicevano già quel tratto di strada senza pioggia era un po' a rischio scivolo. Con la pioggia il rischio scivolo è aumentato, e infatti.
1: Però mi fermo un attimo da persona pensante e dico:
0: sì.
1: Che dico?
0: Putin.
1: Dico?
0: No, non lo so.
1: Non lo dico, meglio non dirlo. Siamo allineati. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao, dimmi.
2: Buongiorno ragazzi, vi voglio sempre più bene ancora.
1: Ciao Gianni, ma c'ha Hit Fred che tiene in mano lo canguro, cioè proprio ritirato. Che hanno spinto una lira, cioè proprio.
2: È la vita che mi ha portato a essere così.
1: Ho capito,
0: stai giustificando, ma ammette.
1: Ammette, sì.
2: Ho detto così, tu dici sempre puoi dire, ma tu hai sentito la cosa angosciante di Kim Jong-un, quello
1: sì,
2: presidente
1: Kim Jong-un, sì.
2: Ha fatto la risposta nucleare automatica, cioè nel senso che se in un periodo di guerra lui venisse ucciso o reso incapace di intendere o volere, automaticamente partono immediatamente i missili nucleari.
1: Speriamo. Cioè, l'uomo male. Sì.
2: Posso dire un mio parere su fatto di questi giorni? Secondo me il pesce puzza dalla testa, perché io mo faccio l'autista, no? Ho fatto 11 anni il tassista e sono sempre pestato. Io oggi come oggi, io vedo, per esempio stamattina, no? Sono passato per Viale Santo Poerio prima di andare a Piazza della Ferrovia, no?
1: Sì.
2: E stavano tre motociclisti dei vigili urbani innanzi a me, cioè se un'immagine parcheggiata che agenda dentro, in terza fila, sono passato innanzi a chi che si vinta la macchina, si fumano in da macchina senza dire una parola. passo per il Cossumbetto, sempre tre motociclisti, una signora fa l'inversione a un metro spatti traffico, non hanno detto niente. Allora io vedo proprio, cioè ci vorrebbe un po' più presenza, un po' più coattiva della polizia per strada, anche per far capire ai cittadini, alle persone che comunque c'è la presenza della polizia e c'è l'intenzione di far rispettare anche determinate regole. Perché poi voglio dire una cosa, e poi siccome ho fatto il tassista, sì, io le vorrei che l'inversione a U l'avesse fatto un tassista o l'avesse fatto un noleggiatore, si accanivano contro. Perché? Perché semmai un tassista ha un numero di licenza, è schedato al comune, è una persona per bene.
1: Vabbè, questo è un caso all'intenzione che stai facendo tu, insomma.
2: No, no, io mi assumo tutte le responsabilità, perché sono 35 anni che sto per strada e che ne ho viste di cotte e di crude, e ti posso garantire che c'è un accanimento per quanto riguarda.
0: Vabbè, perché uno si aspetta che un tassista, quindi, che sia più ligio al codice della strada.
1: Gianni, sei d'accordo con me che bisognerebbe venire, che i piemontesi dovrebbero venire qua a fare la forza pubblica?
2: No, no, no, no, i piemontesi scrivono a casa loro all'epoca.
1: Cioè, i piemontesi sono più rigidi, no?
0: Dico, attenzione, un last minute, una notizia dell'ultima ora: a Napoli prevista una nuova forza di ordine pubblico, si chiameranno i Garibaldini, dirigeranno il traffico a Napoli. Ti piace?
2: Sì,
1: no. Gente del nord, gente del caso, oh no,
0: Ligi, precisi.
1: Da contraddizione.
0: Si è spento.
1: Pronto.
3: Buongiorno, ragazzi, buongiorno, sono Raff.
1: Qui Raff, ciao.
0: Ciao.
3: Ragazzi, non posso fare questi due ragazzi, sono proprio ingrippato.
0: Bene, perché?
3: Cioè, perché voglio dire, allora, c'è l'opportunità di far conoscere alcune province di Napoli all'Italia intera, al mondo intero, che sono fantastici, esatto, hanno grande potenzialità, ma fanno rumore solo quando succede qualcosa di grave. Per esempio, mo faccio l'idea a Fragola, Caivana, Cardin, Vitagliana, Pomigliana, ma effettivamente chi si cacca, eppure ci sono.
0: Vabbè, non siamo proprio così.
3: Eppure ci sono tantissime cose buone che succedono in queste piccole realtà, ma alla fine che succede? Succede che quando si fa rumore succede qualcosa di brutto, ne parlano tutto qua. Quindi tu hai la possibilità di far riconoscere il tuo paese, il mondo visione, e ti metti a fare lo struzzo.
0: Sì, purtroppo hai fatto un'analisi abbastanza precisa.
1: Per colpa di uno ne pagano tutti.
0: Pronto? Esatto, pronto? È un peccato.
4: Rosario, Marco, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao. Ciao.
4: Comunque, Rosario, il fatto che è successo dei due ragazzi, guarda che è stato in diretta, non hanno preso il video da TikTok.
0: Sì, sì, c'è proprio l'immagine. Ma ha fatto il giro del mondo quell'immagine.
1: Ma hanno fatto pure il loro video, infatti.
4: Però io stavo guardando il giro in diretta e il telecronista ha commentato nel tempo reale.
1: Certo.
4: Comunque volevo dire un'altra cosa, devo dire a te perché Marco non la ammetterà mai, che la mossa che ha fatto Guaglione che ha allungato la mano, che è la mossa che fa un capitano One Piece quando combatte.
0: È un cretino.
1: Secondo me è un tasso di immaturità, cioè.
0: Senti, ti leggo questo messaggio. Ho visto una strada a Pomigliano a due sensi di marcia, ma stranamente era asfaltata solo, e dico solo, una corsia, quella nella direzione del giro. Ci dice Giovanni, questa è una cosa che è successa spesso quando si sono fatti lavori per questo tipo. Io mi auguro che, finito il giro, adesso vadano a fare anche l'altro lato della strada. Me lo auguro almeno.
1: Ma poi come l'hanno fatto? Ma questo è pure un esempio che noi diamo, no? Cioè, gli esempi che danno le istituzioni ti riguardano poco che paraculato, cioè nel senso che poi pretendiamo che il cittadino sia ligio.
5: Loro sono scemi internazionali, perché stanno tutto il mondo si scema. Siete numero uno, Putin, Mina.
1: Siete numero uno. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Dice una cosa, chi lui con l'amore che ha chiamato prima con l'afro, te la dici quelli con l'afro, non c'è capito.
1: No, calamone, che significa?
2: Calamone è per far capire un calamone all'estero, come te c'è?
1: Un calamone all'estero, ma capite già?
2: Un battilò.
1: Ma cioè, tu di dove sei? E tu si
2: sono. Però una cosa seria, ragazzi.
1: Dici.
2: Fragola.
1: Dici.
2: Allora, tutte uno quello che vuole vedere, perché ieri ad Afragola, mentre c'era il Giro d'Italia, alla masseria Ferraioli hanno fatto una scritta che hanno detto: qui la camorra ha perso, perché è un bene confiscato alla mafia che sta rinascendo. Quindi è dove a rovire a rocire, che dai, mo'
1: certo.
2: Era boba alla malamente la fraude.
1: Ma è sempre così. Ma poi non si è parlato male di Afragul, si è parlato male no, di questi due ragazzi. E poi sembra Napoli, non ti preoccupare, non è Afragul, è Napoli.
6: Sì, sembra il loco, sì, ma non è mai finito, c'è capito.
1: E capendo al meglio nel caffino, nel suo calamone. Pronto, calamone.
0: Ah, calamone a me. Ma come si permette, sa? Pronto?
1: Pronto.
7: Pronto.
0: C'è Ciro che ride
1: dall'altro. Ciao, bello, ciao.
7: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao.
7: Allora, io sono un amante, diciamo, del ciclismo, guardo tutte le tappe, Giro d'Italia, Tour de France,
1: bene, questa, bene.
7: Non potete immaginare quante volte capita che ci sono delle persone che cercano di spingere i ciclisti.
1: È vero.
7: Cioè, non potete immaginare.
1: Sì.
0: Sì, l'abbiamo detto, sì,
7: cioè, è vero che i due ragazzi da ieri sono da condannare, ma condannare seriamente, non con una multa o altro, perché... Eravamo per loro che avessero 13-14 anni, perché stavo vedendo la diretta, no, saranno due ragazzi di 13-14 anni, poi ne è a vedere, ne ce ne hanno 20 e lì ti cade proprio il mondo.
1: Sì, mi cadono le braccia così, sì.
7: Infatti, però purtroppo poi viene denigrata tutta Napoli per una cosa del genere fatta da due...
1: Ma stasera Cruciani che fa?
0: Ma il problema è che viene denigrato un po' tutta la nostra zona, perché purtroppo la tappa era qua, è successo qua. Mo il paradosso è che ci dobbiamo augurare che succeda qualcosa da qualche altra parte? No,
1: assolutamente. Ma sempre napoletano no. Sarranno, come dici tu, no?
0: Come dici, fermi lì.

0: Dimmi, caro.
1: Volevo buttare di preda con qualcuno.
0: Ma si scende.
1: C'è che a mangiare ce ne fumo niente. Possiamo dire citofono e ce ne
0: Il citofono che poi manco si può fare più fatto del citofono, ragazzi. Ci stanno i numeretti, fanno uno squillo stranissimo, cioè lo scherzo manco del citofono più.
1: Niente, ci hanno luato pure che su 76 del digitale terrestre. Se volete potete intervenire in diretta o con i vostri messaggi al 342 00 00 100 081 546 6873. Il buon Pesacane già ce li ha sotto mano tutti i messaggi.
2: Voleva rispondere all'amico Ibrahim che ha detto hanno fatto una corsia solare, è passato un giro di età. Come hai detto, compagno nostro, speriamo fanno pure quella di dove. Sì. Ma che chi stamattina hanno trovato pure quella là che era da fare.
3: Ciao Juventus da Napoli, lo sai, comincia con me di Filippo, no? Napoli milionario quando diciamo. Sarebbe un carico per ospo, c'è pure un suono, si pure una barzelletta. C'è sempre un napoletano in mezzo.
4: Lo sai, Puccio, su Piragna e Gragna, se vengo a fare bicicletta.
5: Però aspetta un attimo, aspetta un attimo, frate. Vedi che chi si vede un nord era qualcuno che ha bicicletta che si è fumata e ti ha giù di hai capito o non hai capito?
6: Ma Rosario, sei a Giuliano come si dice quando sono due scemi come chi lì là che hanno fatto assunzato cirilità.
1: Come lì?
6: Si dice su due camea.
1: Due camei.
4: Posso dire, a Capodino quando arrivò Papa Francesco,
1: ti ricordo,
4: asfaltarono solo metà corsia a scendere. Pure cioè la stessa corsia a scendere, coppa a destra Stefano di San Pietrino, coppa a sinistra, stessa corsia a scendere, giusto lo spazio della macchina rubata.
7: No, ma anche se vogliono abbindare su così. E all'età allora un bello bombolone.
8: Ciao Rosario, ciao Marco, buongiorno, vi ascolto sempre. Ciao ciao, riguardo a Goliardi, ma quale Goliardi? Quei due verrebbero messi in arresto.
9: Ciao ragazzi, buongiorno, scusate, ma si sono aperti fabbriche di scima, basci. No, perché qua lo farà così.
10: Rosama, mo abbia Marina, quando piove? Che hanno otturato tutte le tombine, che succede?
1: Ma veramente
11: sta cosa? Ciao Marco, ciao Rosario,
0: ciao.
11: La notizia che già ho detto, ma la ripeto, che forse voi non la sapete. Stamattina, intorno alle 9:10, incrocio a capo di notte, è successa una cosa che io desidero, o meglio, ho desiderato fare per anni. Non so se vi ricordate il film Storia di ordinaria follia, quando sì. Michael Douglas filma la macchina nel traffico, toglie le chiavi e se ne chiude la macchina se ne va. È successo stamattina a capo di monte, che bello, vicino urbano, vicino alla macchina, si è chiuso, gli si è vicino proprio all'incrocio. Mamma mia, volevo morire, ma da vedere.
0: C'è la macchina ferma, abbandonata così, in mezzo alla strada. Bene, ottimo.
1: Vabbè, che
0: sempre meglio,
1: prima,
0: ragazzi.
1: Sempre
0: va bene, ci segnala sempre il nostro Pio che in merito allo striscione contro la camorra, quando è stato commentato proprio su Eurosport, non solo è stato citato lo striscione, ma poi durante tutta la telecronaca si è detto un gran bene proprio della città di Napoli, quindi almeno per una volta... sono state dette cose positive.
12: Oggi su come tu assisti ha ragione l'ex collega che sta parlando, c'è un accanimento proprio da parte delle forze dell'ordine verso d'assiste NCC e cose varie da navi di te.
13: 540.000 euro dove si
1: è chiuso,
0: ragazzi. Mi salutate mangiando. Michela Betonel, che starebbe a Betonel?
1: A Bitunire forse, vai e vai Ciro.
14: E tallamiento sempre, spendono i soldi e tallamiento, non spendono i soldi e tallamiento.
0: È vero.
14: Io dico buffo.
0: No,
13: allora questi sono due stronzi.
15: Ecco. Marco Rosario, buongiorno. Comunque sei scoperto perché voglio un anno di fatto sto fatto. Un ciclista deve fare soldi.
1: No, vabbè, dico, io non mi lamento che sono stati spesi i soldi, ma almeno spendete per fare strade. Cioè, se vedete le strade rifatte, a me fosse un facessero tutte le strade in Napoli per chi ha da passare o Papa oppure chi ha da passare o Giro d'Italia, sarei contento. Soltanto che poi mi cadono sui San Pietrini.
0: Però là c'è stato il cambio di strada last minute, che forse è anche peggio.
1: È peggio ancora.
0: Ragazzi, per quanto riguarda la vicenda dei due ragazzi, circola voce che sull'invasione al Giro d'Italia si poteva scommettere. mettere su una piattaforma straniera, e questo renderebbe la cosa più preoccupante. Quindi già stanno partendo un po' di voci di corridoio.
1: Ma quando ci viene a fare l'avvocato?
0: Gennaro da Casoria ci segnala questa cosa, ci sarebbe da indagare nel caso, perché sarebbe tre volte più grave.
1: Consigli per gli acquisti e torniamo, vai.

0: messaggio: ciao Marco, ciao Rosario, penso che abolire il servizio di leva obbligatorio sia stato un errore. Almeno un po' di disciplina non avrebbe fatto male.
1: Ragazzi, il servizio militare si faceva a 18, 19, 20 anni. Io pensavo che sono andato con il come si chiama? Il congedo per la scuola, là, come si diceva? Il rinvio ci andava a 20 anni, cioè figuratevi. O si fa a 15 anni, a 13 anni. Non penso che si capo di sotto servizi militari, sai che guai avessero fatto. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Bonifacio.
0: Ciao, Bonifacio, come ciao. Stai?
2: Ciao, benissimo, come mi auguro anche per voi.
1: Senti Bonifacio, puoi togliere auricolari, viva voce?
2: No, ho un telefono di 6,50 euro.
1: E se sente, vai Bonifacio, vai.
2: Allora, no, volevo raccontare un episodio che mi è capitato tanto tempo fa. Nella zona di Grosseto, che venne il presidente della Repubblica, allora Sandro Pertini,
1: sì.
2: Grande personaggio.
1: Eh sì.
2: E lui, parlando con gli uomini della scorta, praticamente mi raccontarono che loro hanno un percorso prefissato per il presidente della Repubblica.
0: Sì.
2: Non è che possono variare.
0: Ok.
2: E invece Sandro Pertini faceva sempre cambiare strada per vedere le condizioni delle strade.
1: Hai di capire? Eh sì, era Pertini.
0: Per sincerarsi, insomma, e ovviamente dicendo: normale che me la trovo buona quella che mi fate fare voi.
1: Pertini era un grande. Pronto?
0: Ciao Bonifacio, pronto?
1: Abbassa la radio, televisione, quello che c'è acceso, se no troppo tardi, già da tagliato. Vai 0815466873.
0: Ragazzi, povera gioventù di oggi, con giovani che non sanno come divertirsi provando a far cadere i ciclisti, buttando pietre su auto e treni e altre stupidaggini che ai miei tempi nemmeno a sentirle. Grazie per la vostra simpatia. Si può passare in radio a venirvi a trovare, Vincenzo?
1: Sempre. E di sabato è meglio. Pronto? Porta il caffè, naturalmente. Pronto?
3: Buongiorno, chiedo scusi, mi chiamo Ernesto e chiamo dalla sera inferiore.
1: Prego.
0: Ciao.
3: Volevo dire una cosa, noi stiamo condannando a questi ragazzi che hanno fatto questa stupidata e sono da condannare.
1: Sì.
3: Ieri, durante il giro a Nocera Inferiore, due ciclisti hanno involato il Vesuvio.
1: Sì.
3: E un altro ci ha chiamato Terroni.
1: Sì. Ah, sì,
3: questa
1: sì.
3: Cosa qua non se ne parla proprio?
1: Ma forse domani apriamo quest'altro contest parlando del razzismo di questi del nord contro il sud, sì, sicuramente. Ma stiamo parlando dell'idiozia di questi ragazzi a 21 anni che fanno queste cose.
3: Sì, per l'amor di Dio, io vi ascolto tutte le mattine.
1: Sì, sì, grazie.
3: Fino alla sera alle 19.
1: Grazie, grazie assai.
3: No. È una cosa che dà fastidio perché questa cosa non è la prima volta.
1: Andrebbe squalificato, se è stato individuato questo ciclista, andrebbe squalificato. Sì.
3: Non lo so se è stato identificato oppure no. Si può vedere pure tramite Facebook.
0: Prima abbiamo visto un video, sai, ripreso proprio dalla folla. Io non vorrei sbagliare, ma dal video sembrerebbe che si stava cantando la canzone Vesuvia rutta, tutta Napoli distrutta. Cioè, ho sentito quella intonazione lì, che quella paradossalmente noi l'abbiamo usata come vanto più che come problema.
3: Ciclista che un po' in effetti che ci ha chiamato Terroni.
0: Sì, quello lì.
1: Andrebbe individuato e squalificato, sicuramente, sì.
3: E questo è quello che vorrei dire. Questo non è la prima volta, pure mi sembra un paio di anni fa. Un altro ciclista, sempre durante il giro, passando per Nocera.
1: Ma sai, la mamma dei cretini è sempre incinta, come diceva Maurizio.
3: Lo so, per l'amor di Dio. Volevo aprire pure questa parentesi.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao.
1: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Sono Pasquale.
1: Qui, Pasqua.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao Pasqua.
4: Su forte del Giro d'Italia, no?
1: Sì.
4: Che è passato per la Campania. Come l'Italia è un paese di facciata, e non di contenuti.
1: Perché?
4: Proprio cosa, come ti può dire? Cioè lì la sinistrata perché andava a fare un Giro d'Italia. No, perché, diciamo. Salvaguarda noi cittadini da strada,
1: ma se fosse Dio e facesse messaggio a parame fosse chi lo aia, cioè non...
4: Ma ti ho spiegato, ma questo sarebbe un paese proprio di
1: posso Dio approfittarsi
0: devo dire la verità, lo dico perché ci passo spesso,
4: stanno accogliendo che passo il Giro d'Italia.
1: Lo so,
0: non mi pare che ci siano passati, perché ieri sono passato di lì senza problemi, però hanno riasfaltato completamente tutto il Parco Margherita, per intenderci, tutta la strada.
1: Ringrazio.
0: Devo dire che a occhio e a sensazione degli ammortizzatori della macchina hanno lavorato bene. Vediamo quanto tempo ora resiste.
1: Appena ciò, però
0: ecco, appunto. Michael Jackson, Beat It, qui su Kiss Kiss Napoli. E beh, è ritornato nuovamente in voga grazie al film Michael in sala. Proprio in questo periodo ci godiamo questo suo capolavoro.

0: Sasamen One the Bullies.
1: Sasamen
2: uguale.
0: Sasamen One the Bullies.
1: Dillo che ti sei ispirato a lui.
0: Diciamo che lui si è ispirato a me. Qui succede sei.
1: Sì, nell'82 già esisteva Sasamen.
0: E niente di me, già si pensava.
1: Quello sicuramente.
0: Anticipato,
1: nell'animo sicuramente punto. C'era.
0: Dimmi.
3: Ma una cosa scimanata, ma con la mia cosa bella e così. Ma nella storia dell'umanità è mai esistita una persona più impattante di Michael Jackson? Secondo me no.
4: Scusate, ma per far leggere un messaggio a Pesacane, caccia portava quando io ti passi il caffè.
0: Bravo, è una buona bravo, idea. Vedi. Vedi, e bisogna aprire la porta con i gomiti perché Manana sta occupata. Pronto? Sì, salve, sì. Chi è?
5: Sono Rosario, ciao ragazzi.
0: Ciao Rosario.
5: Ciao.
0: Dimmi.
5: Di solito chi segue un po' il ciclismo, diciamo, sono episodi, insomma, sai, del tifoso che segue un pochettino la salita, sai, che ti corre dietro. Questo è stato proprio un episodio stupido, sinceramente, proprio di stupidità. Però guardando bene il video, cioè, uno dei due ragazzi sembra un pochettino che si spinga di più, insomma l'altro sembra un pochettino che viene meno, però sono proprio, cioè, è stata proprio una questione di stupidità, cioè non saprei nemmeno come condannare.
0: Bambinate, perché... sono bambinate queste.
5: Sì, hai capito, cioè è questo quello che dico io. Secondo me bisogna dare pure una condanna esemplare, insomma, perché poi il giro, come tutte le cose della bici, insomma, passa per le città, quindi insomma è giusto dare pure, perché sai, con questo tantan sociale, tanti anni fa magari era un episodio che non risaltava nemmeno, quindi come risalta l'episodio, secondo me è giusto risaltare pure la condanna che diamo ai ragazzi.
0: Certo.
5: Però non lo so, vedo proprio una bambinata più che altro.
0: Sì, è maturità, uno ha 21 anni che fa sì cose, è un bambino, cioè sei maturo.
5: Sì,
1: Vabbè,
5: sì,
1: ragazzi, certo, in giro ci abbiamo i quarantenni e i cinquantenni che fanno cazzate che potremmo paragonare.
0: Questi Martin e Dorman, si spade cose, cioè, che si vestono qui e vanno comicon.
5: Quello che vuoi dire, ogni riferimento è puramente casuale.
0: Sì.
1: Me lo faccio
0: io
1: scorre.
0: Lo dico, questo mi dà dossici, quello è arte, che lei ci sa chiamare arte.
1: Il problema è che quello col
0: Pokémon.
1: Il problema è che quello che cerca
0: Pokémon Gap, dite Pokémon Gap.
1: Quello col
0: martello
1: di Thor non fa atti di inciviltà, è quella la differenza. Pronto?
6: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Ciao caro.
0: Buongiorno.
6: Allora ragazzi, io penso che tutto questo sia dovuto a un fatto che i ragazzi prendono dei cattivi esempi, ma già dalle persone più grandi, tra cui Luca De Crescenzo, quell'altro cretino di Schizzo, una volta pigliai a Piazza Garibaldi 37.000 la strada, avete una bottiglia di champagne, assoggiatano tavolino e ingorgo tutto il traffico a Napoli. Per dire questo, che ci sono dei cattivi esempi sopra al telefonino, sopra i social.
0: Sì, gli fa ridere, queste cose loro fanno ridere, sì.
6: Fanno ridere, sì. Vogliono emulare per dire facciamo qualcosa.
0: Ma il problema è che questi qua fanno un audience di pazzi, cioè c'è anche gente che ridono con queste cose, capito?
6: Ma quello, il riso sta sulla bocca.
0: E degli stolti, e ti do ragione. Però,
6: questo è normale. Però c'è il cattivo esempio. Infatti sono scoppiate tante di quelli casi proprio da quando ci sono i social.
0: Però a te fa influenzare la decrescenza, mia, che c'hai proprio una mente.
4: Ma sa cavallo, proprio tu parli. Hai dono che tiene 45 anni e sta ancora apprezzando con bollo, sa.
1: 43. Parte One Piece.
0: 43 non sta appresa da Dragon Ball perché sta appresa a One Piece.
1: Scommetto che io, rispetto a qualcuno che non segue queste cose, ho fatto molti meno danni e molte meno cazzate. Mi ci gioco quello che vuoi.
7: Ci ruzzo per un fasantino vocale. Camma fa.
0: Tu metti sempre.
1: Va bene, ragazzi, abbiamo ancora un minutino. 081 546 6873. A proposito di biciclette, l'amico depilato, non so se te lo ricordi, sta facendo proprio ora la ciclette e dice: devo dirvi che anche a casa mia c'è chi cerca di farmi cadere. Mia moglie, per fare i servizi, spinge. Dice: scherzi a parte, l'accaduto è molto grave, ed è grave quello che hanno fatto. Se l'anno prossimo per questo episodio la tappa di Napoli dovesse saltare, chi paga tutto il ritorno economico che un evento del genere porta?
0: Ma poi sparagnavamo 600.000 euro,
8: ma
0: saranno
8: entrati da un'altra parte. Ma che c'è in Aledoracci? Ma virete
1: eccolo,
9: ragazzi, c'è entrato in pieno.
2: o a Ionore, ma andare a chi le ha detto che su io lavare col fuoco, non è che si è scelta la mattina e me la faccio andare a lavare.
0: Mamma
9: mia! Buongiorno, Donino Metrano. Ciao, hanno fatto una tassista che Lucemia Cruciani.
0: Mo si fa tutto programma.
9: L'hanno fatto sì. 2 anni.
0: Mo si fa un altro programma stasera, Luciano. Come si chiama? Cruciani nome? Giuseppe, Giuseppe, Giuseppe, pronto?
10: Pronto?
0: Pronto, ciao, dimmi.
10: Sì, comunque quella dei ragazzi è stata un'operazione commerciale. Hanno fatto capire che non bastava, che per farli cadere non c'era mai spendere 5 euro.
0: Ma poi spendono loro e avvocato. Comunque, signore e signori, ci fermiamo un attimo. Canzoncina, pubblicità, canzoncina e veniamo per l'ultima parte, vai.

0: di questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. Vi ricordiamo che domani ci saremo per ben 3 ore circa, vedi che no, poi niente, qualcosa trovi.
1: Niente proprio.
0: È tornato Diego, ragazzi, è tornato. Ragazzi, concordo con l'amico di prima, bisogna sanzionare, dare risalto della condanna ricevuta da quei ragazzi per ben 2 motivi. Non solo per l'atto commesso, che poteva avere conseguenze ben più gravi di una bravata, anche per deterrenza, in quanto la prossima volta un altro bambinone, per non dire altro, sapendo a cosa potrebbe andare incontro, ci pensa su molte volte prima di copiare quella stronzata. Ciao da Domenico.
1: Non lo so. Pronto?
2: Rosario.
1: Uè, bello.
2: Rosa, rimanendo in tema, possiamo dire che questa è stronzità nucleare?
1: Sì, proprio.
0: Stronzità nucleare è bellissima.
1: Stronzità nucleare, è vero. Va bene, signori, ultima parte di questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. Domani è sabato, ce ne saranno ben 3 di ore. 0815466873.
0: Vedi, c'è un altro amico che dice: Rosario, guarda che ti posso assicurare che il 99,99% dei ragazzi che vanno al Comic Con sono studenti e acculturati di sicuro. Poi altri messaggi, tantissimi audio.
1: Guarda, hai ragione tu, ha ragione Marco, ha ragione Robertone, avete tutti quanti ragione. Io sono uno che sono un po' ignorante su queste cose, però il fatto che questi ragazzi a 20 e 21 anni fanno una goliardia del genere è mancanza di maturità. Ma la darà,
0: di cultura,
1: no?
0: Anche,
1: lasciando stare la cultura, perché tu puoi tenere pure la terza elementare, però non fai creaturato, non è un fatto di cultura, secondo me, che uno ha 21 anni che si mette a fare una cosa che è immaturità, e le dovete dare che è immaturità.
0: Non lo sappiamo in realtà, dovremmo parlare
1: allora
0: con i ragazzi. Dà,
1: allora l'hanno portato a doppio psicologo. Che un ragione di 21 anni che si mette a pazziare così mezza una cosa, secondo me è un atto di immaturità. E poi fate voi, non lo so.
0: La realtà purtroppo la sanno loro.
3: Rosa, buongiorno, una domanda off topic. Ma come fate a smettere di fumare? Mi sono 3 giorni che non fumo e sto tutto ingrippato. Figurati se levi sigaretta a mezzo.
1: Devi soffrire, devi proprio decidere. Cioè, se decidi, tutta la sofferenza poi te la fai bella piena, consapevole che devi smettere.
0: Comunque, onestamente, il Giro d'Italia meriterebbe di vincerlo. Salda Vinci, e questo messaggio
1: può essere che vince l'Eurovision, non è che stanno
0: lo scopriremo
1: lontano.
0: Domani.
1: Sta bene.
0: Lo scopriremo domani, ragazzi.
1: Poi abbiamo scoperto che è amatissimo all'estero, Salle. Più di qua, è piaciuto più di qua. Pronto?
4: Bella Pina.
0: Pronto?
1: Buongiorno, ciao. Va bene, ciao amico mio.
0: È un altro esempio, a quanto pare, come ci testimonia Andrea da Marina Grande di Bacoli, dice: ragazzi, volere potere a Bacoli, il nostro sindaco della regione, con i fondi messi a disposizione per il Giro d'Italia di 2 anni fa, ha rifatto gran parte dei fondi stradali, anche quelli non interessati al passaggio della carovana.
1: E che ti devo dire, amico mio?
0: Ho fatto una ricerca prima, perché abbiamo detto che il giro è costato 549.000 euro con le
1: così
0: varie
1: dice
0: ripartizioni
1: Fanpage, sì.
0: Come gettito economico pare che sia stimato un impatto di circa 10 milioni di euro.
1: Chi li guadagna? Comune di Napoli?
0: Il Giro d'Italia in generale,
1: Comune di Napoli, la Regione Campania ha cacciato 600.000 euro,
0: sono rientrati economicamente col Giro d'Italia, ma per chi ha ospitato il giro,
1: a chi?
0: Perché ha ospitato il giro, Rosario? C'è, cioè, la campagna.
1: Il Comune di Napoli ha guadagnato 10 milioni, vuoi dire?
0: No, si è girato.
1: Cioè, la Regione Comune ha investito 600.000
0: per far
1: 10
0: girare
1: milioni.
0: 10 milioni Va di beh. Euro. Cioè, non mi sembra.
1: Ma hanno girato da Saccanozzo, andati a che ghiacci là.
0: Ma solo perché non ha guadagnatissa, capito?
1: Pronto.
0: Gesù, come? Tu fai giro, un giro economico.
1: Hai ragione. No, hanno guadagnato 10 milioni. Pronto.
5: Ragazzi, buongiorno, mi sentite?
1: Sì.
5: Allora, ragazzi, penso che non è una questione di maturità, perché penso che pure un ragione è 16 anni, è immaturo. Ma io parlo di me personalmente, io ho 22 anni, ma sta cosa non l'hai fatta né mo.
1: E tu sei maturo, e tu sei un ragazzo maturo.
0: E leggi One Piece?
5: Sì, l'ho visto One Piece, solo però come anime.
0: va bene. Per il territorio, Rosario, quindi diciamo
1: abbiamo guadagnato 10 milioni
0: come,
1: di euro.
0: Come regione dico, faccio girare un'economia di 10 milioni investendo poco più di mezzo milione, mi sembra un buon affare.
1: Ha guadagnato la regione Campania questi 10 milioni.
0: Okay. Il territorio, non la regione come ente.
1: Territori chi, scusa?
0: Che
1: intendi come i comuni, chi? Il comune di Napoli, il comune di San Vitaliano, hanno guadagnato 10 milioni.
0: Se ci hanno avuto turismo, se hanno avuto l'attività
1: come
0: indotto
1: di turismo, queste cose qua.
0: Gesù, ma quello si fa.
1: Ma pensavo con gli sponsor. Pensavo con gli sponsor, capi?
0: Ci fa, vabbè. Non gli va mai
1: facile,
0: bene niente.
1: No, ma figurati, Marco, si vedono i soldi investiti, no? Quando cammini per strada si vede.
6: Possiamo discuterne da ora fino a che il Rosario facendo la situazione è sempre la stessa, non si risolve nulla.
1: Grazie per i 100 anni, speriamo che mi danno la pensione.
0: Ma inclusi quelli che già ci sono o vabbè, andiamo avanti.
1: Inclusi i 54 che ho, se arriva a 100 metta la firma.
0: Sicuramente.
1: No, Rosario,
0: gli introiti, alberghi, ristoranti, amanti ciclisti, eccetera. Sì, insomma, il territorio si intende un po' tutti quanti.
6: Arriviamo.
0: Bene. Ragazzi, ci risentiamo domani mattina, sempre alle 10, qui su Kiss Kiss Napoli, con lui, Rosario Verde.
1: Ma anche con lui, Marco Pizzacan, 3 ore domani.
0: 3 ore, grazie a Ciro Froio. Ciro, sarai con noi domani?
1: Sei tu, Ciro?
0: Grazie per questa meravigliosa settimana insieme. Ci sarà Zaccaria probabilmente.
1: Madonna, amico.
0: Ci sarà Zaccaria. Benissimo, abbiamo Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda che sono carichi. Grazie per essere stati con noi e che la felicità sia con voi.
1: Ciao.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.